0: non ci saremmo neanche visti. E invece adesso siamo diventata quella cosa che a me piace chiamare Massimona, unendo tre sillabe.
1: Massimona,
0: sì, perché abbiamo alcune sillabe in comune. Perché
1: Massimona.
0: Io ho capito dopo 28 anni, mi devi credere, di Posta del Cuore, che c'è una cosa sola che tiene insieme le coppie, la capacità di costruire un noi. Cioè, a fianco di due io, che non devono assolutamente soffocarsi l'uno con l'altro, ma devono rimanere, i due io, però devono creare una terza entità, che si chiama noi, ed è l'unione delle due, non c'è niente con i figli, quello è un'altra cosa ancora. Proprio è una terza entità della coppia, che va alimentata ogni giorno, perché è un sacrificio, una fatica, amare
1: è
0: amare anche una fatica.
1: Amare, amare è qualcosa di faticoso. Amarsi, cito sempre da questo meraviglioso libro, non significa usare entrambi le stesse parole, ma condividere lo stesso alfabeto.
0: Che bella, io mi sono già io non ho memoria, per cui scrivo le cose e mi dimentico di
1: averle
0: scritte.
1: Ma non ti preoccupare, quelle te le ricordo io,
0: questa
1: scusami.
0: È mia. Cioè,
1: ho fatto notte per leggere tutto. E stamattina ho ricominciato a leggere il libro. La nostra N,
0: eccola,
1: per la Gramellini, era nascita. E se questo vi fa pensare immediatamente a Tommaso, un bambino ormai...
2: Sette anni l'altro giorno.
1: C'è anche Diego, però, attenzione,
2: sì, c'è anche
1: questi
2: Diego,
1: due fratellini... Che hanno deciso
0: che
1: di volersi...
0: Che ne ha ancora di più ed è diventato altissimo.
1: Esatto, di volersi un benemato. No, vi prego, guardatelo in questa fotografia.
0: Sì, qui non ha... Non
1: allora, nascita, io la leggo, leggendo il tuo libro, come cambiamento. Allora, Socrate ti dice nel libro, è inutile cercare di cambiare una persona che ti fa male. È inutile cercare di cambiare una persona che ti fa del male. Lo risottolineo, devi prima cambiare tu, perché appena cambi, quella persona non ti piace più.
0: Sì. È così.
1: Secondo me
0: è così.
1: Questo è nascere, no?
0: L'amore è uno specchio, noi inevitabilmente ci rispecchiamo nella persona che in quel momento ci attrae. E nessuno ti salva la vita, nel senso che se tu sei in un momento caotico della tua esistenza e speri che una persona ti cambi la vita, non succederà mai. Incontrare una persona che anche lei è nel caos, oppure è bloccata, è successo a tutti noi. Sì. Quando siamo in una situazione da cui non riusciamo a uscire, chi incontriamo? Una persona che sta dentro una situazione da cui non riesce a uscire. Non esiste quello che ti tira fuori, sei tu che ti salvi da solo e a quel punto incontri la persona giusta.
1: Senti, ma tutte le mattine si rinasce, no? Qual è la prima cosa stupendamente bella che tu pensi quando la vedi?
0: Tutte le mattine?
1: Sì.
0: Che è bellissima anche senza trucco ed è, io la vedo sempre più giovane, per cui passano...
1: Hai perfettamente ragione.
0: Dopo 10 anni
1: hai
0: sembra sempre più...
1: E invece Simona, la cosa che tu pensi...
2: Ma guarda...
0: Ma chi me l'ha fatto fare? Io penserei al posto suo.
2: No. Guarda che io prima, mentre lo ascoltavo dietro le quinte, mi sono ricordata di una frase che gli ha detto un suo lettore, no? A proposito della Posta del Cuore, gli ha detto: sei uno sconosciuto di cui mi fido. Beh, sì, io ti voglio dire, ti dichiaro così per la prima volta pubblicamente, che tu più ti conosco, più io mi fido di te. E più sono innamorata di te.
1: Vabbè.
0: Parte mi fido di te, di Jovanotti.
1: Allora, signore, sapete cosa conclude la storia di Pretty Woman? Che cosa ci insegna? Questo lo dice Platone. Vabbè, ma cosa succede dopo che lui ha scalato la torre e ha salvato lei? Che lei salva lui, perché questa è la verità. Dico bene?
0: Quello è un mito moderno meraviglioso.
1: Ragazze, dico benissimo, ovviamente. Signori, alla I noi abbiamo scelto infinito. Il per sempre delle favole non significa fine alla fine, ma è qua, sento parole, senza fine. Questa è una grande differenza.
0: Eh sì, perché l'eternità è fuori dal tempo e dallo spazio, non vuol dire per sempre. Quando noi diciamo per sempre, lo immaginiamo con il nostro cervello basato sugli orari, no? Noi pensiamo per sempre vuol dire per 1000, 10.000 anni, no, è un altro luogo, è un altro tempo, sei fuori dallo spazio e dal tempo, è difficile da capire, no? Nonostante Platone lo spieghi con parole molto chiare, Gesù abbia fatto le parabole, però poi alla fine ci dobbiamo arrivare dentro di noi. L'eternità è qualcosa che sta in un altro tempo, come nel Mago di Oz, Over the Rainbow.
1: Allora, signori, faccio entrare Mary Veloce, questa meravigliosa signora che entra nella nostra... che ha una storia che è eccezionale. E chiedo però a Simona Sparaco, perché sapete, ho seduti davanti a me due persone che quando mettono mano a carta e penna per scrivere fanno meraviglie, ciascuna dei propri libri.

0: insemprare, verbo coniato da Dante durante il viaggio nel paradiso, Simona.
1: Bellissimo.
0: Insemprare, verbo che noi troviamo in questo libro che evidentemente è dedicato a te, anche se la dedica è molto lunga all'inizio. Che cos'è insemprare, Simona? Spiegamelo tu.
2: Ma secondo me trovare quella condizione che è fuori dal tempo e fuori dalla dimensione umana e che si avvicina alla beatitudine, cioè la puoi trovare anche se ci riesci su questa terra, in questo mondo,
0: Sì.
2: però appunto è qualcosa di divino, cioè è una condizione che ti arriva dall'amore che effettivamente è l'infusione
1: Ma
2: divina.
1: abbiamo iniziato dicendo quella cosa sul paradiso terrestre, è proprio la chiusura del cerchio. Secondo
2: Sì.
1: me l'amore, se adesso mi viene così, sentendo, è tornare là da dove vieni. È tutto lì. Quello non riesco a immaginare una definizione diversa.
0: Massimo Gremellini, evidentemente Simona Sparacco l'aveva trovata. Chi lo sa, magari un giorno si sono passati accanto di spalle in un aeroporto e non sapevano che sarebbero arrivati qui ad amarsi per tutta la vita, perché l'amore è il perché. Allora noi chiediamo a questa donna che ha una storia che vi racconto tra un attimo, che cosa dedichiamo a questi
2: Almeno tu nell'universo.
0: Almeno tu
1: Mamma mia.
0: nell'universo.
1: Mamma mia.

0: Grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi.
0: Grazie infinite. Ci fermiamo solo per un attimo, ma Mary Veloce rimane lì sul palco, ha tanto da raccontarci. Siete liberi ora, abbiamo aperto le porte dello studio.
2: Ah, possiamo aperto le
0: ci vediamo tra un istante.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: E se voi pensate, Mary Veloce, brava, brava, brava, bravi, brava, bravissima tesoro, brava. È arrivata ieri sera, che era quasi notte, guidando lei la macchina. E se pensate che abbiamo invitato questa meravigliosa donna in qualità di splendida pianista, che cosa ci hai suonato, Mary?
1: Un estratto del valzer, di uno dei valzer di Mel Bonis, un artista francese dell'Ottocento.
0: Sì, è che la sua vita sia tra le note, come leggete, pianista e infermiera. Perché questa meravigliosa donna riesce a far convivere parallelamente una vita di grandi passioni e amori, perché quello per il pianoforte è un grande amore, e anche quello per curare le persone è un grande amore. Partiamo dall'inizio, Mary?
1: Partiamo dall'inizio.
0: Allora, è una bambina che sa fare tutto, che ama la musica, c'è un motivo anche, perché insomma in casa...
1: Sì, in casa c'era già mia mamma che comunque studiacchiava, aveva suonato, studiato, quindi amava comunque molto il pianoforte.
0: E a 12 anni si esibisce nel suo primo concerto, 12 anni, eh?
1: Sì.
0: Sì, perché...
1: Me lo ricordo ancora.
0: Come andò?
1: Andò molto bene, perché comunque quando si è bambini non hai filtri, non pensi a niente, pensi solo a quello che stai facendo in quel momento e basta.
0: Allora, a 10 anni Mary viene iscritta dalla mamma, giustamente, al conservatorio. Il conservatorio è l'accademia di chi voglia imparare musica. Però la musica non era la sola cosa che le riuscisse bene, cioè per lei fare il doppio salto mortale a ginnastica artistica partecipando a gare nazionali era all'ordine del giorno, cioè certo. Tu eri anche una ginnasta.
1: Ero anche una ginnasta, amavo la ginnastica artistica, ho iniziato che avevo 4 anni, quindi ero in palestra praticamente sempre.
0: Ma se sei in palestra...
1: Quando non ero in palestra ero al pianoforte, quando non ero al pianoforte ero a scuola.
0: In una donna sola, lo possiamo garantire, guardate, è una scoperta continua. Allora, la musica ad un certo punto, tu arrivi a più o meno 16 anni, correggimi Mary, perché io mi sono appassionata tantissimo alla tua storia, la musica ad un certo punto si interrompe nella tua vita,
1: sì.
0: Ed è un'interruzione brutta, difficile, è una scelta difficile da prendere, però tu la prendi questa
1: molto
0: scelta.
1: Brutta,
0: perché?
1: Sì. Allora, la prendo perché in realtà sono cresciuta in una famiglia difficile, non con mancanza di amore, però con una disabilità grave in casa, perché io ho un fratello autistico grave e quindi sono cresciuta sempre con questa difficoltà proprio mia nello stare ferma, nello stare comunque in qualche modo. E poi perché comunque ero stata, diciamo, tra virgolette, trasferita al Conservatorio di Milano, proprio perché vedevano che era una ragazzina, insomma, che funzionava, si dice così un po' in musica, e quindi mi sono trovata, va bene, sempre con mia zia, ero a Milano, però in una città grande, diversa dalla mia, io sono di Ravenna, quindi è una città piccola, con un carico di lavoro musicale enorme anche, perché comunque tutti mi volevano far suonare tutto, e poi io non stavo proprio benissimo. E quindi
0: era un periodo difficile.
1: Mi sono proprio svegliata una mattina e ho detto basta.
0: Allora, la mamma così appassionata di musica si ammala di SLA ed è uno dei primi casi diagnosticati in Italia.
1: Già.
0: E questa ragazza che vedete nelle vostre case, questa donna eccezionale, decide in quel momento o intorno a quel momento,
1: sì,
0: per un passo importante della propria vita.
1: Sì.
0: Cioè curare.
1: Curare.
0: Avere cura.
1: In realtà sì, ho detto, mo che facciamo? E quindi ho pensato proprio che fare l'infermiera potesse essere una soluzione a, insomma, a tante sofferenze familiari e anche mie chiaramente, però in quel momento sentivo che la musica era proprio lontana e quindi ho deciso di fare l'infermiera.
0: Studiando. Da infermiera, volando oltre oceano, andando a New York a specializzarsi in una, come posso dire, in una medicina che ogni paese ha la propria, insomma. In un mondo molto, molto duro, è molto difficile, è molto tanto difficile.
1: Sì, è molto diverso.
0: È molto diverso e tu vai, quindi ti specializzi anche nella lingua, in tutto quello che si
1: possa... Sì, diciamo che la imparo proprio sul campo, esatto. Perché allora negli anni 90 non era proprio tutto strutturato come adesso, no. Arrivavi e ti arrangiavi un po'.
0: Allora, è un film questo, torna nella sua terra, quindi proprio l'Emilia-Romagna. Ravenna è Romagna.
1: Ravenna è Romagna, sì.
0: È Romagna, però lavorerà all'ospedale maggiore di Bologna, un grandissimo ospedale, e poi a Ravenna in oncologia. In tutto questo il tuo papà subisce un ictus.
1: Prima un ictus,
0: sopporta,
1: sì.
0: Diciamo così. Prima un ictus e poi...
1: E poi dopo un tumore.
0: Un tumore e tu torni... E dici,
1: sì.
0: Infermiera sono, reparto di oncologia.
1: Sì, praticamente se proprio la devo dire esatta, mio papà quando mi è venuto a trovare negli Stati Uniti, tornando, ha avuto un ictus proprio in aereo e quindi io sono dovuta rientrare per questo motivo sì. E poi subito dopo ho avuto appunto questo tumore ai polmoni e quindi insomma dopo mi sembrava molto difficile poter tornare via, per cui ho proseguito nella mia terra.
0: E non è tutto. Ci sono una è di là. Bella. Ma bella la figlia Anna. È bella.
1: Ma non è, però non è merito mio, questo è merito del papà.
0: Sono... È la prima cosa sbagliata detta dalla nostra ospite. E la vedete in camice, non sono a carnevale. Dice, mamma, a carnevale mi vesto come te.
1: No.
0: No, perché Anna si sta laureando in medicina.
1: Medicina, sì, sì.
0: In medicina, è bella pure quando fa la linguaccia. E c'è anche Raffaele, ciao Anna, c'è anche Raffaele, tuo figlio. Tu cresci...
1: Che adesso è un po' più grande, però...
0: Sì, devo dire, però, signore, qua c'è il commento, qui io ho il commento del coro qua dietro. Insomma,
1: è bello,
0: eccolo
1: tanto
0: qua,
1: bello
0: guardate,
1: anche lui.
0: Ecco, che succede? Che se il lavoro di infermiera, tu con i tuoi figli devi lasciarlo per poi... riprenderlo e fare l'infermiera in oncologia, Mary, che difficoltà, non solo tecnica.
1: È difficile, è già difficile fare l'infermiere,
0: sì.
1: Però l'oncologico, il paziente oncologico è più difficile, però è anche tanto, diciamo, per un infermiere, e parlo sempre per un infermiere, sì. Un medico, è comunque tanto bello poter fare questo tipo di lavoro perché dà tanto.
0: Ci mettete tanto amore, vero?
1: Sì, tanto impegno, tanto amore, tanta roba.
0: Allora, nel momento in cui lei si ferma, che cosa fa? Voi che cosa fate? No, vi fermate e giustamente uno... Prima Massimo Gerbellini parlava di riannodare la corda, di riallacciare la corda. 25 anni prima aveva lasciato il conservatorio. Viene riammessa al conservatorio, studia 6 anni... consegue doppia laurea triennale e magistrale con 110 e lode. Ma è tutto vero?
1: È vero. Più che altro la mia difficoltà non è stata tanto quella di laurearmi, ma di farlo mentre facevo i turni con i bambini piccoli, perché comunque io non ho mai smesso di lavorare, cioè nel senso che
0: certo.
1: E quindi per me quella è stata la difficoltà. Però è vero e a volte ci penso, delle volte dico anch'io, ma... Boh, infatti mi chiamavano Wonder, le mie amiche.
0: Mi chiamavano, ma lei ha tolto il costume di Wonder Woman, quella che corre così, dietro l'angolo. Come mi chiamavano? Tu sei Wonder Woman, lo sei. Cioè, 6 anni al conservatorio hai recuperato...
1: Ne ho recuperati tanti. È stato difficile comunque, nel senso che...
0: Parecchio.
1: Insomma, non è stato così. Adesso... Ci penso, mi sembra tutto normale, tutto così scontato. In realtà, insomma, è stato un periodo veramente dove...
0: Qual è il tuo segreto, Mary?
1: Il mio segreto è che io di natura sono una persona molto determinata, sicuramente. Cioè, se mi metto in testa una cosa, comunque cerco di arrivare al dunque, non mi lascio sopraffare dagli eventi esterni. E questa è una cosa infatti che mi ha colpito molto quando prima il Gramellini diceva, parlava, no, non vi dovete preoccupare se qualcuno non vi ama o desiderare che la persona cambi, no? Io questa cosa la vivo con l'ambiente, non mi preoccupo mai di cosa c'è nel mio ambiente, mi preoccupo di quello che posso fare io e l'energia è su quello. Quindi...
0: L'ambiente, signori, allora, non c'è il tempo, sono 48 secondi. 48 secondi, signori. È arrivata una cartolina dalla dottoressa Giorgia Ciammetti che ha qualcosa da dire su questa donna. Guardiamo subito. No, dobbiamo trovarlo il tempo. Dai.
2: Tania, forse non ti aspettavi questo videomessaggio e volevo lasciarti un pensiero per questa occasione. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa quando sei stata trasferita in Torino e siamo subito entrate in sintonia. Di te penso che sei una donna molto attiva, tanto impegnata, un'infermiera sempre disponibile, meticolosa, hai un sorriso per tutti, dai tuoi racconti so che sei una mamma splendida con i tuoi ragazzi e poi hai questa grande passione che è la musica e grazie a te mi sono avvicinata all'ascolto della musica classica. Ti seguo sempre con grande interesse e piacere e continuerò a seguirti nei tuoi concerti. Ciao, un abbraccio.
0: Grazie dottoressa Ciammetti, questo dicono di te. Allora signori, contro ogni assenza di tempo, contro ogni mancanza di tempo, tanto voi ormai sono 8 anni che mi conoscete, andiamo, vieni Mary, vieni con me, già che ti chiami veloce, pure di cognome.
1: Esatto.
0: Vieni, allora, tu posizionata qua. Concludiamo dicendo che lei fa concerti da camera per i pazienti oncologici. Mary suona in ospedale e fa della sua arte cura. Andiamo.

0: perché abbiamo finito. Mary Veloce, è stato un onore conoscerti.
1: Grazie.
0: Un onore. Grazie signori, questa è l'ora solare. Lo so, non si fa, ma dovevo.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Quante volte avete sentito dire che la frutta consumata a fine pasto potrebbe farci male, potrebbe rendere più difficile la digestione, che lo zucchero di canna è migliore di quello bianco raffinato, che gli alimenti industriali che hanno meno calorie, meno zuccheri, meno grassi possono essere consumati quasi senza limite e che eliminare i carboidrati dalla nostra dieta quotidiana darebbe una sferzata al metabolismo, consentendo un dimagramento più rapido, più semplice e più sano. Bene, attenzione, perché molte di queste informazioni e molte informazioni in campo alimentare non sono attendibili e questo comporta anche dei rischi. Allora vogliamo affrontare questo tema con l'aiuto dei nostri ospiti che sono qui in studio. Saluto la dottoressa Laura Rossi, nutrizionista, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Rossi, benvenuta.
1: Grazie.
0: E ritroviamo Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale dei Consumatori, anche professore di ispezione degli alimenti, analisi e dei rischi al campus biomedico di Roma. Macri, bentornato a Siamo Noi.
2: Grazie.
0: Allora, io parto da lei, dottoressa Rossi, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha deciso di effettuare un sondaggio con un campione di circa 4.000 persone attraverso i vostri canali social, un titolo molto efficace, Bufale nel piatto, per valutare il livello delle nostre competenze, la nostra conoscenza in campo alimentare, e lo avete fatto ponendo 5 domande specifiche. Allora, quali sono queste domande e quali sono state le risposte?
1: Allora, diciamo, il titolo non è merito nostro, ma dell'ufficio stampa che ci ha aiutato. Dunque, l'idea è stata quella, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza Alimentare, di appunto, diciamo, un mesetto prima abbiamo lanciato questo sondaggio che ha trattato quelle che sono le fake news un po' più comuni. Il glutine fa male a tutti, lo zucchero di canna è uguale allo è migliore dello zucchero bianco, oppure la frutta dopo i pasti, oppure la questione dell'eliminazione dei carboidrati, oppure la questione dell'eliminazione totale di un alimento per dimagrire. Ecco, quello che è venuto fuori è che gli italiani ne sanno. Naturalmente,
0: quindi c'è un buon livello di alfabetizzazione alimentare.
1: Sì, alla fine
0: le
1: risposte alla maggior parte delle domande sono state, le risposte corrette sono state più del 70%, che è una percentuale abbastanza elevata. Naturalmente è ovvio che se noi analizziamo, cioè non è che sono tutti gli italiani che rispondono, chi
0: però,
1: affronta questi temi magari un pochino ne sa. Quello che veramente ci ha sorpreso è stata la risposta sul glutine. Cioè non ci aspettavamo, è stata quella che ha avuto minor quantitativo di risposte positive.
0: La domanda precisa qual era rispetto
1: alla domanda precisa era se il glutine fa male a tutti e se è bene che chiunque lo elimini dalla propria alimentazione.
0: E qui avete riscontrato che quasi tutti ritenevano davano una risposta positiva?
1: Sì, dicevano sì, eliminiamolo, che è curioso perché il glutine non è un tossico. Non fa male.
0: Ricordiamo che cos'è esattamente il glutine, perché lo nominiamo costantemente ormai.
1: Sì, il glutine è una proteina del grano, è una proteina presente in tutti i derivati del grano, quindi nel pane, nella pasta, ed è la responsabile poi di molte delle qualità di questo prodotto. Tenga presente che la lievitazione non avviene se non c'è il glutine, serve proprio a far lievitare il pane, insieme con ovviamente il lievito. Quindi diciamo, un prodotto senza glutine è un prodotto che
0: perde delle qualità.
1: Sì, è un prodotto che ha una consistenza, un sapore, completamente diversi, diciamo, da quello che noi ci immaginiamo.
0: Ecco, risposte come questa, che vi ha sicuramente sorpreso, non abbinato alla celiachia, ma ritenuto, insomma, in qualche modo dannoso per tutti, vi hanno indotto a portare avanti una campagna per diffondere una giusta consapevolezza alimentare, corredata anche da un decalogo di cui dopo parleremo.
1: Sì.
0: Proprio per orientarsi in quello che ormai è un mare magnum di
1: informazioni
0: online.
1: Allora, la questione della cattiva informazione alimentare non nasce oggi, diciamo, è abbastanza...
0: Sì.
1: Noi siamo abituati alle fake news in nutrizione, ben prima delle fake news sul Covid. In qualche modo l'istituto, che già lavorava su questi aspetti, il portale IS Salute, sì, in qualche, che in questo momento è anche in ristrutturazione, sarà presto lanciato il nuovo, ha tutta una sezione legata alle fake news, in particolare alle fake news alimentari. L'altra cosa che stiamo facendo, proprio Bufale nel piatto, sta diventando un appuntamento mensile nel quale mandiamo ogni 5 del mese un piccolo reel che serve a contrastare una delle fake news un po' del momento.
2: Insomma, ci stiamo organizzando, sì, armando contro le fake, sì, e la disinformazione. Macri, poi torneremo su questo tema. Diverso tempo fa, insieme a Eugenio Del Toma, voi avete scritto un libro che resta una bussola importante, L'alimentazione equilibrata, in cui già questo tema della disinformazione si poneva. Secondo lei, perché sono così tante, proprio come consistenza numerica, le informazioni false proprio sul cibo e che cosa veicola la velocità della diffusione?
3: Dunque, il problema è che dietro il cibo ci sono dei grossi interessi.

0: Quindi diffondere una fake news può in qualche modo facilitare la vendita di un prodotto piuttosto che un altro. Ricordiamo tanti anni fa, non so se ricordate, c'era il rosso antico, una bevanda alcolica che conteneva dentro un colorante, l'E123, se non ricordo male.
1: Tra i più dannosi per la
0: E
1: salute.
0: quindi venne fatta una grossa campagna che alla fine portò alla scomparsa di queste, cioè la gente non beveva più prodotti rossi, bevande rosse, perché contenevano questa sostanza che poi si è rivelata non essere
1: Ah, io
0: così.
1: ricordo che invece era
0: Sì,
1: considerata.
0: comunque, ecco, ci sono una serie di, non so, per esempio, quando ci sono delle pubblicità che si beve, di prendere le bevande, le bevande,
1: Che reintroducono i sali minerali.
0: quelle con sale minerale, oppure soprattutto. Le bevande alternative al latte, no? Queste bevande alla soia, alla mia,
1: Avena.
0: e c'è scritto senza colesterolo, oppure per forza è senza colesterolo, perché è vegetale il colesterolo, e quindi tutte queste cose che vengono fatte proprio magari per facilitare un prodotto piuttosto che un altro, ed è abbastanza diffuso. Anche per esempio, qui lì parlava dello zucchero di canna, lo zucchero, ecco. Anche lì bisognerebbe che la gente sappia che lo zucchero è tutto di canna, soltanto una piccola parte di zucchero che viene prodotto in Italia da barbabietola, ma è
1: Sempre
0: veramente
1: meno,
0: molto
1: abbiamo
0: poco.
1: dedicato
0: Il
1: una
0: resto è
1: puntata a
0: tutto
1: questo
0: zucchero.
1: tema.
0: E che lo zucchero di canna, quello che noi è uno zucchero
1: Vabbè, lì
0: impuro.
1: interviene la raffinazione, ma poi ne parleremo. Ci ha fatto comunque comprendere che una delle ragioni per cui, insomma, sono veloci a diffondersi tante di queste false credenze ha a che fare con interessi corposi. Noi, di fatto, come mediterranei, siamo avvantaggiati da una bussola che abbiamo a disposizione, che è proprio la dieta mediterranea, che punta alla stagionalità dei prodotti, alle distanze accorciate della filiera. E a questo riguardo io voglio raggiungere la nostra Marta Manzo, che è in compagnia di ospiti che siete tra l'altro abituati a vedere anche qui in studio, siamo noi. Marta, a te.
2: Gabriella, buon pomeriggio, assolutamente sì. Io sono arrivata qui al mercato di Coldiretti, siamo al Circo Massimo. C'è la nostra agri-chef Ilaria Marino e c'è Lorenzo Bazzana, il nostro esperto economico di Coldiretti. E mentre Ilaria sta cominciando a preparare una ricetta per noi, ma non vi sveliamo ancora niente, io vorrei parlare proprio con Lorenzo Bazzana tra poco della campagna che Coldiretti sta portando avanti da molti anni, che si chiama Stop Fake a tavola. È una campagna appunto che vuole sfatare quelli che sono i miti e le bufale soprattutto dell'alimentazione che vengono spesso tra l'altro portati avanti purtroppo sui social. Tra poco parliamo di questo e vi raccontiamo il piatto che sta per preparare Ilaria, che è una insalata di
1: Di
2: orzo. Ne
1: orzo.
2: parliamo tra poco, Gabriella.
1: Sì, e adesso noi andiamo in pubblicità, torneremo da voi e tra pochissimo torneremo naturalmente anche in studio.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
11: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
13: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Ben rientrati in studio con noi, siamo noi. E ci stiamo occupando di fake, di falsi miti, di credenze fin troppo diffuse in fatto di alimentazione, che poi a seguirle insomma non si è immune da rischi. E allora io approfitto della presenza dei nostri ospiti qui e della dottoressa Rossi dell'Istituto Superiore di Sanità per tornare a alcuni punti che abbiamo accennato. Io almeno l'ho fatto in apertura quando dicevo, per esempio, che è molto diffusa la credenza secondo cui consumare frutta al termine di un pasto può non farci bene o comunque può intralciare, rallentare troppo la digestione, fermentare di lì poi.
7: Questa è una strana situazione nella quale quello che era una strategia, un consiglio, cioè dire per evitare di mangiare cibi troppo calorici, anticipa la frutta invece di metterla a fine pasto. Cominci con la frutta, si riempie un po' la pancia di questo alimento che è poco calorico, quindi c'è poi poco spazio per pane, pasta, eccetera. È stata, diciamo, tradotta in la frutta a fine pasto fa male. Ma no, la frutta, a parte che la frutta è uno di quegli alimenti che non ci fa male mai, anzi, normalmente più ne mangiamo e meglio è. Ma a fine pasto magari ci aiuta anche un po' a sgrassare la bocca, ci soddisfa la sensazione
1: possiamo
7: di dolce.
1: Possiamo sostituire un dolce.
7: Esatto, ci soddisfa la sensazione di dolce con qualcosa appunto che ha un profilo nutrizionale
1: interessante.
7: Molto buono. Però ecco, un consiglio è stato tradotto in la frutta a fine pasto.
1: In un'informazione di fatto scorretta. Sì. Ci diceva prima Macri dello zucchero. Anche questo è interessante, perché devo dire che insomma questa è una delle idee che ho avuto io fino a poco tempo fa. Cioè che lo zucchero di canna, però non lo zucchero di canna di per sé proveniente dalla canna, ma quello non raffinato,
7: quello
1: sia da preferire marrone a quello bianco. Perché i processi di raffinazione insomma renderebbero quel prodotto, questa era un po' l'idea, mi corregga se sbaglio, troppo industriale, ne altererebbe le qualità.
7: Allora,
1: dove arriva questa credenza
7: allora,
1: se non è
7: vero? Lo zucchero, come ha detto il collega un attimo fa, lo zucchero è zucchero e sia esso di scuro, sia esso chiaro, non c'è nessuna differenza dal punto di vista nutrizionale, è un alimento che va tenuto sotto controllo, perché se ne mangiamo troppo, prendiamo peso, sale la glicemia, eccetera. Non è un veleno però, perché chiamare un alimento un veleno è una... È un'aberrazione nel
1: ma
7: senso.
1: Ma perché
7: che...
1: marrone meglio che bianco?
7: Allora,
1: da dove cioè, si arriva questa?
7: Non si capisce. Diciamo, la mia idea.
1: Cioè,
7: è
1: il discorso
7: che...
1: del processo attraverso cui viene raffinato.
7: Che, no, l'idea che sia marrone ricorda un po' l'integrale, che è una cosa positiva. Quello è marrone perché semplicemente ci sono dei residui della lavorazione della melassa. E abbiamo sviluppato questa idiosincrasia nei confronti di tutto quello che è industriale e dimenticandoci però che il processo industriale è controllato. Quindi diciamo non necessariamente un prodotto lavorato industrialmente è un prodotto fatto male.
1: Quindi da un punto di vista nutrizionale
7: sono uguali. Identici.
1: Ma qui a proposito identici. Appunto anche qui di credenze, di falsi miti, noi siamo circondati da diversi suggerimenti in tema di diete iperproteiche. Forse queste diete rispetto a 7 anni fa un po' di slancio l'hanno perso, però di fatto intorno a noi ci sono ovunque prodotti iperproteici. A chi giovano e a chi potrebbero nuocere?
0: Dunque, questi prodotti iperproteici potrebbero essere utili per quelle persone che fanno sport, che si muovono molto, eccetera, e quelle che diciamo che vogliono assumere meno calorie. Però indubbiamente ci sono degli effetti negativi. Prima parliamo degli effetti negativi sulla salute, perché un eccesso di proteine sicuramente a lungo andare danneggia i reni e quindi ci sono delle situazioni piuttosto gravi che si verificano.
1: C'era una dieta molto famosa che ha fatto veramente degli sgracelli, lasciamola da parte.
0: Libia, però effettivamente anche perché insomma anche nelle palestre e gli istruttori raccomandano queste diete ricche di calorie, di proteine, che però poi andiamo a vedere cosa sono queste proteine, perché poi le proteine non sono altro sostanzialmente che la proteina del latte, la caseina, e la proteina dell'uovo, l'albumina. Cioè praticamente vengono prese queste proteine e vengono miscelate e poi si mettono dappertutto, perché si fa anche la pasta iperproteica, la pasta iperproteica la fanno aggiungendo glutine, estraendo glutine dall'altra parte e aggiungendolo
1: dagli yogurt,
0: nell'uovo. E poi l'acqua. l'acqua iperproteica. Dico, queste sono cose veramente incredibili, però ci sono e sono diffuse sul mercato, e non da poco tempo, da parecchi anni esistono queste soluzioni, questa acqua proteica.
1: Che insomma, solo a dirlo, viene già da sorridere, però sono molto popolari, soprattutto tra

0: molto più popolari
1: tra i nostri figli,
0: vengono utilizzate da molte persone, sì, e con certo, dei pericoli che non si possono sottovalutare.
1: E lei stava dicendo
0: bisognerebbe
1: anche
0: bisognerebbe che le persone che fanno questa dieta iperproteica si vadano a controllare l'acido urico con una certa frequenza.
1: E qui abbiamo già dato un'indicazione, parlavamo anche appunto di sovraffaticamento dei reni che è connesso. Allora, io torno in una cucina che insomma posso definire proprio sana, per eccellenza mi verrebbe da aggiungere. Marta, a te.
2: Gabriella, sono stata subito bacchettata da Ilaria Marino che mi ha detto non sono più agri-chef, sono cuoca contadina, e io correggo prontamente. Torno però da Lorenzo Bazzana mentre lei continua a lavorare. Stavamo parlando appunto di questa campagna dello Stop Fake News a questo punto a tavola. Voi avete negli anni anche scelto diciamo le 10 bufale più in vigore a questo punto, e tra queste ne possiamo scegliere qualcuna, Lorenzo?
3: Sì, beh, quella che appunto ritiene che il latte non sia un alimento per gli adulti, perché appunto sarebbe soltanto un alimento per i bambini, quando sono migliaia di anni che appunto consumiamo latte, abbiamo addirittura sviluppato degli enzimi per scindere quella che è la molecola dello zucchero del latte, oppure situazioni come quella appunto dell'ananas, che sarebbe prodotto che permette di far sciogliere i grassi, oppure situazioni, non so, come quella del kamut, che è considerato un grano antico, mentre invece è semplicemente un marchio commerciale registrato.
2: C'è una categoria che sono poi i carboidrati, un po' il pane, pasta, che viene spesso demonizzata?
3: Beh, viene demonizzata perché viene considerata appunto assolutamente da abolire, da evitare, perché è fonte di grasso, di ingrassamento, di aumento di peso, mentre invece i carboidrati servono funzionalmente per poter muoverci, vivere, sviluppare la nostra attività fisica, quindi assolutamente, ovviamente, come in tutte le cose, ci vuole modo, ci vuole una quantità adeguata, e ci vogliono poi anche dei mix di queste sostanze, carboidrati, proteine, grassi, in modo tale da avere un equilibrio alimentare adeguato.
2: E ci vuole una grande cultura, ed è questo stiamo per parlare tra poco. Una dieta equilibrata da dove comincia?
3: Beh, una dieta equilibrata comincia dalla rotazione degli alimenti, nel senso che non ci dobbiamo fossilizzare su un alimento solo, non dobbiamo credere di aver trovato la panacea a tutti i mali, ma è da un mix di tanti alimenti differenti. Noi abbiamo una grande biodiversità sulle tavole italiane, e questa biodiversità deve essere valorizzata. Quindi frutta di tutti i tipi, ortaggi di tutti i tipi, e poi fonti proteiche diversificate, fonti di carboidrati diversificate, e via discorrendo.
2: E chi le diversifica se non Ilaria Marino, che sta cucinando per noi? Ilaria, che stiamo preparando?
4: Infatti, avevi già detto, avevi già svelato il segreto, un'insalata di orzo. E mi riaggancio a quello che ha detto Lorenzo, che anzi ringrazio, perché il diversificare fa parte della nostra filosofia di Cuochi Contadini. Noi non abbiamo ricette con cosa ci metto dentro, con quel che abbiamo, quindi anche una cucina sostenibile, un antispreco, e soprattutto seguendo la stagione. Quindi l'orzo, l'insalata di orzo, è una base. Oggi io la vado a condire, per esempio, con delle carote, poi ci metto un po' di formaggio, quindi proteine.
2: C'è il latte, attenzione. È una bufala però.
4: È stagione di pomodori. E qui sto saltando in padella delle zucchine con i peperoni.
2: Non da ultimo io ho visto una rucola. Una rucola importantissima. Perché è importante?
4: È il primo ingrediente che io vado a fare, perché faccio un pesto per condire di rucola, che lo sapevi che è ricchissima di potassio?
2: Più di quel frutto che noi non possiamo nominare, che è la banana.
4: Bravissima.
2: E va bene, signori, noi andiamo avanti con la ricetta. Ilaria adesso ci frulla appunto la rughetta e la rucola. Tra poco assembliamo. Io ringrazio intanto Lorenzo Bazzana. Vi aspettiamo qui per sistemare la ricetta.
1: Grazie, salutiamo anche noi Lorenzo Bazzana. Dottoressa Rossi, rapidamente, prima di andare in pubblicità, due cose. Una, la mia curiosità, sentendo dell'ananas che non scioglierebbe i grassi, però io sapevo che c'è una sostanza, non so se è un enzima, che aiuta, facilita la digestione, quindi le chiedo se è una falsa credenza, se effettivamente è così. La seconda è l'idea diffusissima che i prodotti industriali che contengono dichiaratamente meno calorie, meno grassi, meno zuccheri, si possono mangiare in abbondanza, perché poi insomma hanno questo minore quantitativo già presente.
5: Allora, sì e no. Allora, sì, l'ananas contiene la bromelina, sì, che è una sostanza appunto che serve per esempio a intenerire la carne, ed è utilizzata nella medicina tradizionale tropicale perché è un antinfiammatorio. Si fanno proprio in pacchi.
1: Quindi
5: diciamo,
1: ha delle proprietà positive.
5: Sì, ha delle proprietà. E anche un po' diuretica. I prodotti industriali

0: cosiddetti light. I light hanno per legge il 30% in meno di calorie normalmente, o zuccheri e grassi, rispetto al prodotto tradizionale, quindi se noi ne mangiamo pochi possono essere un aiuto, però che cosa succede? Che noi tendiamo a compensare, quindi diciamo è light, quindi ne mangio quanto ne voglio, quindi quel 30% me lo perdo
1: alla fine,
0: con la quantità.
1: L'effetto positivo, esatto, non esiste. Esatto. Allora, io vado in pubblicità, poi torno anche da lei, Macri, a tra pochissimo.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
9: So. Alla fine non è difficile.
8: No? Scola sta pasta, va?
10: Cioè, la telecamera va bene,
8: ecco,
10: qua.
8: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e torniamo a parlare di corretta alimentazione, ma anche di come si contrasta la diffusione di notizie fake, la disinformazione in ambito, che è molto pervasiva, in ambito alimentare. Innanzitutto con la consapevolezza che nasce insomma dalla conoscenza, le fonti sempre certe, autorevoli, ma insomma molte di queste informazioni magari viaggiano anche sull'onda dell'emotività, sono legate al desiderio per esempio di essere in forma ad ogni costo, di dimagrire. Mi ha colpito però una cosa che lei ha detto in preparazione di questa puntata alla nostra redazione, cioè parlando di una alfabetizzazione molto scarsa nostra, di italiani, per quanto concerne la conservazione degli alimenti. Lei ha fatto anche degli esempi che magari può tornare a condividere su alcuni dolci che contengono uova, creme, sul pesce, poi la tendenza non diffusissima, ma ci sono stati anche casi insomma importanti di intossicazione, a consumare il latte crudo. Ecco, certo. Ci dica un po'.
11: Allora, noi tutti siamo preoccupati della contaminazione chimica degli alimenti, gli additivi, gli adiossine, eccetera, però in realtà se andiamo a vedere quali sono i danni provocati dagli alimenti, sono le tossinfezioni alimentari. Le tossinfezioni alimentari che in Europa, dichiarate, noi siamo circa 500 milioni, abbiamo gente che si ammala ogni anno, ma dichiara seriamente di tossinfezione, sono circa 300.000. Quindi noi abbiamo un problema serio della contaminazione microbica degli alimenti, che dà origine sia a delle malattie vere e proprie con la listeriosi, la salmonellosi, sì, e altre malattie del genere, sia con le tossine prodotte, la più grave è il butulino. Sì. Tutto questo dipende dal fatto che noi non sappiamo, cioè non sappiamo.
1: Facciamo degli esempi, così intanto siamo anche di servizio.
11: Un esempio, fare la verdura sott'olio in casa. Se uno fa la verdura sott'olio in casa e non acidifica di questo prodotto, il rischio fortissimo è che si sviluppi un butulino, e se sviluppa la tossina butulinica si muore, non si scherza su questo. Questo è un esempio. Un'altra cosa, facciamo il tiramisù che si fa con l'uovo fresco, sì, con mascarpone, eccetera. Se quando è fatto noi non lo mettiamo immediatamente in frigorifero e non lo conserviamo e lo lasciamo a temperatura ambiente, cioè, Questo tiramisù può diventare molto pericoloso, perché si possono sviluppare alcuni batteri patogeni.
1: Ma questa contaminazione in quanto tempo si può verificare?
11: Questa qui in poche ore, non dico 10 minuti, un quarto d'ora, ma nello spazio di 2-3 ore si possono sviluppare queste. L'altra cosa, il latte crudo, che è un ottimo prodotto, che non si può assolutamente, però il latte crudo, se noi lo andiamo a prendere di questi distributori, in questo periodo, andiamo a prendere da un distributore questo latte crudo, lo mettiamo nella nostra bella bottiglia, poi lo mettiamo, cioè, per portarlo a casa, magari lo mettiamo nel cofano della macchina che so a 40 gradi. Ecco. Quando arriva a casa questo latte, ci arriva da solo per tutti i batteri che c'è dentro, quindi bisogna cercare...
1: Questo vale anche per la spesa che facciamo, perché questo tutti magari, noi andiamo al supermercato, andiamo nel negozio con un altro
11: supermercato... facciamo la spesa, cerchiamo di portare per i materiali deperibili, forse
1: subito
11: se
1: a casa.
11: È possibile mettiamoli in una borsa termica.
1: Okay.
11: Quando arriviamo a casa mettiamoli in frigorifero, separiamo in frigorifero gli alimenti potenzialmente, la frutta e la verdura dalla carne o dal pesce, cioè tutte queste cose. Noi dobbiamo cercare di... E sono delle regole elementari che l'Istituto...
1: I rischi sono tanti ed è facile incorrere in questi rischi. Lei è stato molto chiaro, la ringrazio, Macri. Allora, se c'è un luogo, insomma, dove ci sentiamo un po' sicuro, è quello in cui si trova Marta Manzo, accanto a chi si è meritato il titolo con tutto ciò che comporta questa definizione di cuoca contadina, Ilaria Marino.
12: Gabriella, sì, stiamo finendo di frullare da un pochino oggettivamente il appunto pesto di rucola che abbiamo preparato per questo orzo di cui vi stiamo raccontando. Ilaria, mi stavi dicendo prima, lo ribadiamo di nuovo, questo orzo non deve essere necessariamente orzo, può essere anche un altro cereale.
13: Assolutamente, può essere farro, può essere riso, è una base, può essere pure della pasta fredda, che è una base che noi andiamo a condire, e abbiamo detto fa caldo, tanto caldo. E quindi con verdure di stagione.
12: E quindi rughetta, intanto sullo sfondo, e poi?
13: La rughetta va benissimo, abbiamo detto che è ricca di potassio, ma ti stavo raccontando, di stagione. Quindi se noi la vogliamo fare questo piatto in un altro periodo dell'anno, dove la rughetta non c'è in natura, noi ce la prepariamo e ce la conserviamo. Perché tutto quello che io adesso vado ad aggiungere, che sono? Carote a crudo, va bene? Formaggio. Ma le verdure soprattutto, quindi abbiamo detto pomodori, poi zucchine e peperoni, vanno bene se le sono fatte in questa stagione, perché le ho raccolte in questa stagione. Se io faccio un piatto del genere, facciamo conto a dicembre, e utilizzo i peperoni che trovo a dicembre, mi devo porre una domanda.
12: Perché abbiamo i peperoni a dicembre, per esempio.
13: E allora, volendo si trovano, ma ci facciamo la domanda, saranno quelli buoni? Quindi è vero che il peperone fa bene, però fa bene nel suo periodo.
12: Quindi bisognerebbe scegliere delle verdure che sono al top in quel momento, è il loro momento, è il loro periodo e noi stiamo comprando.
13: Questo tipo di insalate seguono anche la tradizione, perché per esempio al nord avranno dei prodotti più tipici, al sud insomma, chi vuole mettere i capperi, anche da paese a territorio, no? Perché la cucina racconta anche il territorio, proprio la cultura, la storia.
12: E c'è un alimento che ci unisce un po' tutti, o non è un alimento, forse è un ingrediente. L'olio, il nostro grasso, il grasso buono, la firma.
13: Sì, perché il grasso va mangiato assolutamente, non dobbiamo toglierlo, l'importante è la qualità e la quantità.
12: Quindi facciamo un giro.
13: Un giro.
12: Cerco di non interferire, eccolo qua, il giro d'olio. Intanto che stiamo finendo di mischiare, mi racconti, noi abbiamo preparato intanto, Ilaria ha preparato, qualcosa ho fatto anch'io però, delle cose in più, e sono rispettivamente un'insalata cetrioli.
13: Cetrioli, cocomero con un po' di mozzarella di bufala.
12: E poi a fianco delle melanzane.
13: Un filo d'olio, è condita, è un'insalata. A fianco abbiamo delle melanzane grigliate, gratinate con pangrattato, pecorino e spezie. Le spezie non mancano mai. Le nostre erbette che teniamo sul balcone, sull'orto, va bene?
12: Ancora una frittata.
13: Una frittata, in questo caso ho fatto una frittata, ho recuperato, avevo un avanzo di patate. E due zucchine e pure lì un po' di odori e un po' di formaggio.
12: E quindi la fresella, l'insalata d'orzo. Ilaria, io ti devo lasciare, io dopo assaggio. Ringrazio però Ilaria Marino, tra poco assaggiamo, vi restituisco la linea, Gabriella.
1: Grazie, grazie, grazie anche a Ilaria Marino. Naturalmente, dottoressa Rossi, abbiamo detto del sondaggio che avete realizzato, di quello che vi ha consentito di valutare, da cui è nata una campagna piuttosto articolata di informazione, ma anche un decalogo per orientarsi in questo mare vasto di informazioni e per contrastare le fake. Ci dà alcuni punti che ritiene i più importanti, i principali da tenere a mente del decalogo?
0: Allora, almeno, me ne vengono in mente almeno tre. Sì. Il primo,
1: la ci rispiega anche.
0: Sì, la valutazione delle fonti. No, qualcuno ha detto che la scienza non è democratica. In qualche modo è vero. Cioè, non è che tutti hanno la stessa... come dire, la stessa valenza quando parlano. Il ricercatore normalmente, o il medico, insomma, che viene da struttura pubblica è noioso, non è un influencer.
1: Quindi competenza della fonte.
0: Competenza e fonte, okay. Diciamo, no? Io che vengo da un'istituzione non posso dire quello che voglio, devo attenermi a delle regole.
1: Il parere dell'esperto conta, secondo punto.
0: Un po' di sano scetticismo ci deve stare.
1: Coltiviamo il dubbio,
0: ma evitiamo di considerare, di pensare che tutto sia una manipolazione. Cioè è facile, come dire, dietro la tastiera dire c'è Big Pharma, c'è... No, non è così, impariamo a
1: anche
0: capire...
1: Anche qui approfondiamo, distinguiamo. Terzo elemento, secondo lei,
0: allora,
1: particolarmente
0: l'elemento
1: rilevante.
0: Forse più semplice da trasmettere, il linguaggio, un linguaggio miracoloso. Perderai i chili che non hai mai, come non hai mai, sei mai stato, i medici non guadagneranno più, i nutrizionisti dovranno chiudere gli studi. Ecco, quando il linguaggio è di questo tipo, anche un po' messianico,
1: quello che non vogliono farti sapere,
0: o anche messianico, i veleni, l'oscurità, cioè, ecco, in questo caso è meglio diffidare.
1: Io vi ringrazio per averci accompagnato oggi in questa riflessione. Siamo tutti un po' più consapevoli, dunque grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, siamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.
14: Buonasera, bentrovati. Un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di volontariato, dei tanti progetti rivolti proprio alle generazioni più giovani da parte della Caritas. Dopo la sigla. Insieme ai più giovani si può costruire un'esperienza diversa del fare Caritas, ripensare un quartiere, vivere una comunità insieme a chi l'abiterà e ne sarà protagonista. Proveremo a parlare di questa sera e appunto, come dicevo in apertura, parleremo di giovani, di chiesa, di volontariato e dei tanti progetti della Caritas. Un racconto che facciamo insieme a Maria Franca Posa. Ben trovata Maria Franca.
15: Buonasera a tutti.
14: Responsabile dell'area minori di Caritas Roma e collegato da Lodi, diamo il bentornato a Luca Servidati. Ben trovato Luca.
16: Grazie Enrico dell'invito di nuovo.
14: Grazie a te, membro dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana di cui torneremo a raccontare. Ma veniamo a Roma, perché insomma, siamo partiti un po' da un'iniziativa che in questi mesi è stata portata avanti qui da Caritas Roma, una Caritas che attiva i giovani sui territori, una sfida diventata più difficile nel tempo. È difficile coinvolgere i giovani per in qualche modo far restituire loro dignità, innanzitutto a se stessi, ma anche un po' di bellezza al territorio?
15: Forse, però sicuramente è una sfida che in questi anni ci ha sempre accompagnati. In questo momento, in questi anni, abbiamo vissuto l'esperienza in un quartiere periferico di Roma, il Tiburtino Terzo, che è stato raccontato da Pasolini nei suoi romanzi, e molte delle storie dei ragazzi di vita sono proprio ambientate in quel luogo. Okay. E noi abbiamo abitato questo luogo mettendoci in ascolto di quelli che erano i bisogni dei ragazzi, delle loro famiglie, delle comunità, delle scuole che lo abitavano. E così è nato un centro di aggregazione giovanile, uno dei tanti poi che anche la città di Roma ha, e promosso dalla Caritas, però all'interno di un polo più ampio che è dedicato al beato Don Pino Puglisi, che tanto ha speso anche fino a sacrificare la sua vita proprio per creare opportunità diverse e per strappare i giovani alla criminalità. Abbiamo creato tutta una serie di esperienze, perché quello che ci piace è pensare che questo luogo non sia solo un luogo in cui i ragazzi possono essere tutelati e accompagnati nella loro crescita, ma è proprio uno spazio di incontro, di scambio anche attraverso esperienze diverse che i ragazzi portano con sé, perché accogliamo all'interno di questo servizio sia ragazzi che vivono le sfide aggiuntive della migrazione, certo, sia ragazzi di seconda o di prima generazione arrivati in Italia con le loro famiglie, ma anche i ragazzi del territorio, tanti giovani volontari anche che arrivano dalle scuole del territorio, insieme a

0: dialogo.
1: Interessante che in questo racconto vengono fuori dimensioni diverse anche, no? Dell'operato, della missione della Caritas. Spesso raccontiamo le prime accoglienze, raccontiamo i centri d'ascolto, parrocchiani, parrocchiali. E invece qui c'è anche un racconto, un'attenzione, una vicinanza appunto all'area minori, no? Di cui tu ti occupi, che spesso magari è un po' nascosta rispetto alle attività che vengono fatte, ma che in realtà sono un po' il collante tra tante iniziative che magari partono da quei centri d'ascolto. Così.
0: Esatto, esatto. Sono partite da lontano, perché poi noi nella città di Roma siamo dal 1988, proprio nella stazione Termini, dove i giovani transitanti erano accolti in un piccolo centro per capire quali erano i loro bisogni. Adesso il lavoro è altro, quindi non solo il sostegno allo studio, l'insegnamento della lingua italiana per i giovani migranti, ma soprattutto e anche le attività musicali e le attività di rap che vengono svolte, i laboratori artistici, la redazione del Carotata, la serigrafia. Diciamo che sono tutti strumenti, sono tutte occasioni per sviluppare invece quello che forse è un ascolto più profondo, certo, delle problematiche dei giovani, no? Quindi noi utilizziamo poi, come l'educazione pedagogica ci insegna, tutto quello che è a nostra disposizione, ma per arrivare e far sì anche che i giovani scoprano i loro talenti, le loro risorse attraverso queste opportunità. Certo.
1: E tra l'altro questa sera ne racconteremo un paio, quello dell'arte, della bellezza con l'iniziativa di Caritas Arte, poi hai citato Carotata, il giornale, sì, dei giovani di Caritas Roma, diciamo così, poi insomma ci arriveremo. Andiamo da Luca Servidati, Young Caritas, in una puntata, qualche mese fa avevamo raccontato questa iniziativa, ti chiedo 20 secondi per in qualche modo ricapitolare il perché di questa di questo progetto e poi poter provare a capire chi sono i giovani. Qui Maria Franca Posa ce ne ha raccontati alcuni beneficiari che poi diventano protagonisti di diverse esperienze, e anche i giovani di Young Caritas magari portano avanti in ascolto del territorio delle nuove iniziative che magari insomma sembrano particolari, ma che in realtà sono frutto veramente di una rete, di un collante che fanno una comunità ancora più importante in quel territorio. Luca.
2: Beh, Young Caritas nasce in una cornice europea e ho un ritorno in cuffia.
1: Ok, proviamo di risolverlo. Vediamo, prova a parlare.
2: Ok, beh, Young Caritas, ancora, vabbè, provo lo stesso. Young Caritas nasce in un contesto europeo, prima del 2020, per cercare di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani e per i giovani. Dal 2020 Caritas Italiana ha accolto questo input europeo, ma allo stesso tempo anche dal basso, cioè dai territori, e attraverso un processo di discernimento si è arrivati a rendere Young Caritas una delle proposte per i giovani, con i giovani di Caritas Italiana, attraverso un orientamento che è dato dalle quelle quattro stelle polari che adesso state vedendo. È sicuramente non tanto un luogo fisico, anche se poi nei territori lo è, ma è uno spazio temporale, diciamo, uno spazio in cui poter ritornare a rendere protagonisti quelli che spesso e volentieri vengono considerati i giovani o beneficiari o semplicemente forze fresche per rimpiazzare in alcuni posti o volontari o operatori. Quindi è un luogo in cui poter accogliere, come si diceva prima, non solo i loro bisogni ma soprattutto anche i loro desideri per tornare a renderli veramente protagonisti.
1: Proviamo, Luca, a fare un esempio di un'attività concreta in un luogo dove sai che c'è un'iniziativa che è portata avanti da Young Caritas, così per far capire anche a chi ci ascolta poi come avviene questa contaminazione di idee che poi diventa operatività.
2: No, ve ne cito semplicemente due, una dalla Caritas di Firenze, Young Caritas Firenze, in cui hanno inaugurato un book club che si intitola Le Copertine, in cui semplicemente i giovani si ritrovano in un luogo che è stato messo a loro disposizione. Qui ritorna ancora l'idea dei luoghi fisici ma anche temporali in cui potersi ritrovare, in cui si scambiano idee sui libri che hanno letto. Una cosa molto semplice, ma è la cosa di cui avevano effettivamente bisogno in quel momento, è la risposta in

0: in quel momento dell'istituzione in cui si sono sentiti a casa loro, a Caritas, per poter proporre una cosa di questo genere. Un altro esempio è quello della Young Caritas Pavia, in cui hanno ristrutturato un luogo che è stato reso, come dire, bello, disponibile per i giovani, all'interno dei quali hanno allestito una piccola regia per registrare dei podcast in cui invitano persone di ogni genere, in cui le fanno sedere su un divano e iniziano a fargli delle domande. E anche questa è l'idea di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani per i giovani.
1: E questo un po', Maria Franca Posa, è quello che state facendo anche con lo spazio Polo della Carità ad Opino Puglisi, un luogo per i giovani, gestito, se vogliamo, anche dall'entusiasmo dei più giovani.
2: Sicuramente, il protagonismo dei giovani e l'ascolto dei giovani sono delle dimensioni a cui facciamo molta attenzione e su questo investiamo molte energie perché appunto non dobbiamo pensare solamente ai luoghi in cui i giovani possono essere, ripeto, sostenuti nello studio, nelle attività formative, ma anche proprio degli spazi in cui possono parlare di sé. Possono raccontarsi fra di loro e possono anche pensare di avere un ruolo attivo nella nostra società e di non avere anche quelle relazioni virtuali che troppo spesso ormai anche noi adulti
1: Quantomeno non
2: siamo
1: solo
2: abituati
1: quelle,
2: ad avere,
1: certo.
2: non solo quelle. Quindi uno spazio fisico in cui noi li invitiamo a venire a trovarci o a venire a incontrarsi al di là di ogni iniziativa. Le
1: Certo.
2: iniziative sono tante e sono, se vogliamo, anche dei pretesti, non solo delle occasioni di formazione, ma anche dei pretesti per permettere a loro di vivere esperienze diverse. Perché noi vogliamo offrire delle esperienze concrete, anche l'attività sportiva, abbiamo un'attività sportiva, un centro di pallavolo, calcetto,
1: Polisportiva qua.
2: polisportivo, ecco.
1: Certo. Ci fermiamo solo un attimo, poi torneremo a raccontare di un bel progetto con al centro i giovani, l'esperienza di Caritas Art, immaginare e costruire lo spazio, un laboratorio a cura dell'artista Edoardo Tresoldi che con i giovani hanno costruito qualcosa di bello per il loro spazio, il loro quartiere, la loro comunità. Dopo la pubblicità.
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
1: I protagonisti di tanti progetti della Caritas, oggi stiamo raccontando un paio di esperienze, quella che vi vogliamo proporre adesso è della Caritas di Roma, ne stiamo parlando insieme a Maria Franca Posa, responsabile dell'area minori di Caritas Roma, insieme anche a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana. Dicevamo, l'esperienza di Caritas Art il 21 novembre scorso, Edoardo Tresoldi, un grande artista, i ragazzi hanno raccontato l'esperienza del laboratorio presso il Polo della Carità Don Pino Puglisi, presentando l'opera realizzata durante il percorso che hanno fatto insieme. Vediamo.
12: Ci troviamo al centro Polo Pugnisi della Caritas e nello specifico

0: siamo all'interno del progetto ArtBit, il cuore della periferia. È un progetto che tenta di rilanciare la presenza Caritas in particolare nel mondo dei ragazzi e con la mediazione delle esperienze artistiche più varie, tra cui quelle appunto che chiamiamo urban art, quindi di arti legate alla street art e all'installazione artistica che appunto abbiamo curato insieme a in questo laboratorio con Edoardo Tressoli.
1: L'idea per il laboratorio è stata quella di proporre ai ragazzi un percorso di 6 lezioni in cui attraversavamo lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di un'installazione da mettere nello spazio della casa famiglia. In questo percorso abbiamo fatto una parte più teorica di immaginazione rispetto a quello che poteva essere l'installazione e poi buona parte del tempo ho seguito i ragazzi nella costruzione di dei moduli che avevo inizialmente predisegnato io, ma che i ragazzi poi hanno costruito esattamente come faccio poi con le mie installazioni, quelle principali.
2: È stato molto interessante, abbiamo potuto esplorare diverse tecniche, tra cui appunto quella dell'installazione che ho qua, e abbiamo usato diversi macchinari molto proprio professionali come le annellatrici o comunque macchinari che si usano in cantiere per tagliare la rete metallica che abbiamo usato per fare questi parallelepipedi che abbiamo usato come moduli per l'installazione.
3: A me è piaciuto particolarmente tagliare la rete, che è stato un po' il mio forte, e poi sicuramente cucirla, visto che l'ultimo giorno avevamo tutti i pezzi da assemblare.
4: Sì, mi piace molto perché abbiamo lavorato 7 lezioni. Io ho cucito il ferro insieme agli altri ragazzi.
5: Lavorare tutti insieme è stato fantastico. Io penso che veramente si dà poca fiducia ai giovani e invece questi ragazzi se la sono meritata tutta. Abbiamo usato proprio attrezzi, strumenti anche comunque per la loro età non facili da gestire e loro l'hanno gestito perfettamente.
1: È stata la prima volta che ho lavorato con dei ragazzi di 16 anni. Sono stato veramente felice di vedere come si sono dimostrati energici e veramente coinvolti nelle cose che ho proposto.
3: Vederlo assemblato fa un certo effetto, posso ritenere l'opera mia, è stata una vera soddisfazione.
6: Maria Franca Posa, chi sono quei giovani che si sono lasciati coinvolgere?
7: Sono ragazzi del territorio che provengono sia dalle famiglie, sia dalle case famiglia e sia dalle scuole. Abbiamo visto nello spazio più ampio dove erano riunite, c'erano circa 60 persone, erano professori, educatori, nonni, tutte persone che volevano un po' capire cosa facevamo, cosa abbiamo fatto in quegli incontri. E questo è lo spazio del
6: Vorrei un commento da parte di Luca rispetto a quello che stiamo vedendo ancora in questo momento. Insomma, la Caritas che si rende sempre più spazio aperto ai giovani, alla creatività, a loro essere protagonisti?
8: Ma innanzitutto complimenti per il progetto, ma io mi sono appuntato una frase di quel giovane con gli occhiali che a un certo punto dice, mentre parlava di quello che ha fatto, e detto, questo è il mio forte, quello era il mio forte, e poi nel secondo pezzo dice in una frase, secondo me, dice il centro del progetto, dice questa è opera mia, lo diceva con orgoglio, e forse è quella fiducia di cui parlava Chiara, quell'operatrice che è stata rimessa al centro in questo, penso, rapporto intergenerazionale che proprio grazie all'arte è potuto emergere. Cioè la famosa definizione di Paul Klee che, insomma, ritorna sempre, no, quando si parla di arte, rendere visibile l'invisibile. Qua forse si è reso visibile qualcosa e le parole di quel ragazzo secondo me l'hanno esplicitato.
6: Luca, ma lo chiedo,
8: protagonista.
6: Te lo chiedo anche per l'esperienza che hai con Young Caritas, ma come cambiano poi le comunità, le classi, le scuole dopo esperienze aggregative come queste?
8: Ma innanzitutto una cosa, io dico sempre questa cosa qua, i giovani non sono più abituati, una volta che gli si pone davanti un foglio bianco, a scrivere di loro, a sentirsi a proprio agio nello scrivere. Di solito restituiscono il foglio bianco e l'istituzione dice, vabbè, allora non hanno niente da dire, allora, vabbè, offriamo noi il servizio e offrono la risposta ancora prima di aver ascoltato la domanda e i bisogni.

0: In questo caso, quello che accade dopo queste esperienze è che i giovani ricominciano a scrivere su quel foglio bianco la storia della loro vita. Questa
1: E quindi
0: è la forza
1: inizia un bel
0: primaria.
1: racconto, diciamo, un racconto di apertura, di condivisione, Maria Franca Posa, e il racconto e la condivisione è anche al centro del vostro giornale. Caro Tata, giunge sempre qualcosa di Roma, scusa,
0: Di
1: di
0: nuovo.
1: nuovo, non ho letto Caritas Roma. Chi è che scrive in questo giornale?
0: Allora, lo scrivono ragazzi di tutti i contesti di cui abbiamo parlato, insieme ad adulti e alla scuola grafica salesiana. Ci siamo fatti aiutare e vogliamo dar voce proprio alle loro storie, a quello che loro hanno raccontato. Ci dice insomma le sfide anche che ogni giorno tanti ragazzi, sia quelli che vengono da lontano, ma sia quelli che vivono a Roma da tanto tempo, devono affrontare nella loro esistenza. Ma ci parlano anche di tanti sogni che vogliono realizzare e quello che è importante è che trovino degli adulti che possano ascoltarli e possano far sì che questi sogni possano
1: Prendere
0: trovare una
1: forma.
0: loro
1: Chi era Tata?
0: forma.
1: Caro Tata, chi è?
0: Era un antico romano nato più o meno nel 1700 che ha fatto tanto per i ragazzi abbandonati della città di Roma e noi l'abbiamo intitolato a lui perché nel periodo di Covid appunto abbiamo dato voce trovando nello strumento delle lettere dei ragazzi che ci scrivevano nei servizi di accoglienza, proprio per permettere loro di poter dire qualcosa, di poterci comunicare quello che stavano vivendo e che sicuramente non era facile, come ben sappiamo, la pandemia poi ha attraversato e attraversa ancora le storie di tanti ragazzi, perché è stato un momento in cui lo scambio non era più possibile, la bellezza di essere in relazione non era più possibile e questo tanto ha.
1: Vi ringrazio per la vostra disponibilità a raccontare di questi progetti. Se volete andare a sfogliare Caro Tata, giunge sempre qualcosa di nuovo, basta andare sul sito di Caritas Roma e cercare appunto il PDF consultabile online. È una bellissima rivista con tante storie che arrivano dai nostri quartieri. Allora, grazie a Maria Franca Posa di Caritas Roma e grazie a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, di Caritas Italiana. Buona
0: Grazie.
1: serata, grazie per essere stati
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi.
1: Noi torniamo domani sera, come sempre, un altro appuntamento di In Cammino a partire dalle 19:30. A presto e grazie.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, sono, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E il papà è un commerciante, aveva un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace.

non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi... E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono, muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua. E dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira,
finalmente

finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario, capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo. Salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno di difetti, 100.000 no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze,

0: difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: Torino, città indaffarata e laboriosa. Culla di mille battaglie sociali e culturali, custode di una delle più importanti reliquie della cristianità, conosce nel quartiere Valdocco la presenza di una grande casa. 112.000 metri quadrati dove persone, animate dalla parola di Dio ed ispirate da un santo di nome Cottolengo, giorno dopo giorno, con fede, fatica e speranza nella vita, cercano di perpetuare il miracolo dell'amore. Amore che, tra queste mura, prende il nome di carità. Ma per capire bene che cosa sia il Cottolengo, dobbiamo fare alcuni passi indietro nel tempo ed andare alle origini dell'opera cottolenghina. Il miracolo nasce da un uomo, da un prete, Giuseppe Benedetto Cottolengo, nato il 3 maggio 1786 a Bra, allora piccolo paese nella provincia di Cuneo. Trascorre i suoi primi anni come sacerdote a Corneliano d'Alba. Consegue la laurea di teologia a Torino ed entra nella congregazione dei canonici che hanno la cura pastorale della parrocchia del Corpus Domini. Qui, verso i 36 anni, vive una crisi spirituale. Manifesta un animo travagliato, in cerca di ciò che il Signore vuole da lui. Questa crisi lo accompagnò per alcuni anni, mentre una prima luce gli venne dalla lettura della vita di San Vincenzo de Paoli. Fu però nel 1827, a 41 anni, che la sua vita ebbe una svolta. Vede morire tra le sue braccia una povera donna incinta, Maria Gonnet, rifiutata da tutti gli ospedali. Dal grembo della povera donna, ormai morta, viene estratto il corpicino di una bimbetta ancora viva. Il Cottolengo la battezza. Questo episodio, questa maternità insanguinata, la disperazione del povero marito e le lacrime degli orfanelli sconvolsero il cuore del santo. Da quel momento il Cottolengo capì che era stato chiamato da Dio perché tragedie come quelle non si ripetessero. Comprese che la sua particolare missione era quella di donare tutta la sua vita all'aiuto dei più poveri e dei più bisognosi. Con Dio si possono fare con naturalezza le cose più grandi. E di cose grandi si trattò. Dapprima creò un piccolo centro di pronto soccorso sociale all'interno di un modesto appartamento torinese, la Volta Rossa. In seguito, nel 1832, fondò l'attuale piccola casa, che al tempo non erano altro che poche case tra le campagne della periferia torinese. La piccola casa della Divina Provvidenza era un centro di ospitalità per i rifiutati da altri ospedali o che vivevano in stato di abbandono. Ma ben presto lo spirito del santo lo trasformò in una struttura in grado di offrire un aiuto concreto alle persone più sole ed abbandonate che si trovavano in difficoltà economica e sanitaria. Persone con handicap psichici e fisici, anziani, persone con disagio, senza fissa dimora. Il Cottolengo coinvolse all'inizio persone laiche di buon cuore, ma sentì subito il bisogno di avere collaboratori che garantissero un servizio stabile. Fondò così le suore. Marianna Nasi, vedova torinese e figlia spirituale del santo, collaborò attivamente al suo progetto per poi consacrare tutta la propria vita al servizio dei poveri, divenendo cofondatrice e madre delle suore cottolenghine, a tutt'oggi la presenza più numerosa della piccola casa. La famiglia dei fratelli cottolenghini, consacrati laici, aveva in origine le stesse mansioni infermieristiche ed educative delle suore. Ancora oggi i fratelli svolgono nella piccola casa attività socio-assistenziali e di accoglienza.

accoglienza. Il Cottolengo fondò anche una comunità di sacerdoti denominata Congregazione dei Preti della Santissima Trinità per il servizio pastorale ed amministrativo nella piccola casa. Queste tre realtà religiose sono sorte per volontà del Cottolengo perché necessarie al complesso processo di vita che si realizza nella piccola casa. Tutti lavorano per una sola casa, una sola mensa, una sola famiglia, una sola chiesa, per accorrere là dove la carità di Cristo chiama. È un caso originale ed unico nella Chiesa, approvato dalla Santa Sede. Il Cottolengo diede inizio ad una vasta opera di carità. I poveri andavano serviti bene, ma la piccola casa non voleva e non vuole essere una semplice casa di cura, ma un luogo in cui si potesse esprimere l'esperienza evangelica. Lo spirito di carità, il trovare Cristo anche nella vita dell'uomo più debole, sono stati i pilastri spirituali della vita del santo. La preghiera, l'adorazione, il servizio gratuito, compiuto in spirito di fede e per amore di Cristo, rimangono il fondamento della piccola casa. Soprattutto il Cottolengo fondò tutta la sua attività e la vita della piccola casa sulla fede sconfinata nella Divina Provvidenza. La Divina Provvidenza non manca. Questo è di fede, diceva. E ancora, e se Dio risponde con la sua Divina Provvidenza alla confidenza ordinaria, a chi straordinariamente confida, straordinariamente pure provvede. D'altra parte, egli ricordava che noi tutti siamo figli di un buon padre, che pensa più egli a noi di quanto noi stessi pensiamo a lui. I miracoli della Divina Provvidenza non mancano mai in questa casa e continuano a tutt'oggi, avvalendosi anche della generosità di quanti vengono a prestarvi la loro opera e di quanti collaborano con le loro offerte al mantenimento di essa. Oltre alla porta d'ingresso della piccola casa, col passare degli anni, è nata una città. Un insieme di realtà assistenziali, sanitarie, educative, formative e pastorali, tali da disorientare il visitatore, che per la prima volta si accosta all'opera. La vita nella piccola casa inizia molto presto. La messa delle 6:20 è il primo atto a cui partecipa la comunità cottolenghina. Poi la piccola città si anima. Il Deo Gratias, il tipico saluto della comunità, ci accompagna per tutta la giornata, a testimoniare che qui, in tutto e per tutto, in primo luogo, si dà grazie al Padre Provvidente. Suore, fratelli e sacerdoti, in stretta collaborazione, garantiscono il servizio assistenziale, educativo e pastorale. Un ruolo importante è costituito dai volontari. Centinaia di persone approdano alla piccola casa cercando nel servizio di volontariato una conferma alla loro volontà di rendere più umano il mondo che rischia di sommergerli. Inoltre, personale laico affianca i religiosi nelle varie mansioni più specialistiche. Medici, operatori dell'assistenza, infermieri sono solo alcuni dei professionisti che coadiuvano il personale dell'opera nella gestione della piccola casa. La farmacia voluta dal Santo Cottolengo funziona ancora oggi, rispondendo al fabbisogno interno di medicinali e soddisfacendo le richieste di carità. Il moderno ospedale Cottolengo è accreditato con la Regione Piemonte ed è in grado di offrire un ottimo servizio grazie ai metodi terapeutici, assistenziali e tecnologici. Gli ambulatori ed i reparti sono una rilevante presenza nella realtà ospedaliera torinese. Una parte dei posti letto è sempre riservata ai più bisognosi, secondo l'ispirazione originaria dell'opera.

In esso sono anche attivati, in convenzione con l'Università Cattolica di Roma, il corso di laurea in infermieristica, il corso di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche e il master per le funzioni di coordinamento infermieristico. Gli ospiti residenti nella piccola casa sono i figli prediletti del Cottolengo. Vivono le loro giornate in ambienti modernamente attrezzati per attività riabilitative e di recupero, sia fisico che mentale. I gruppi suddivisi secondo criteri di omogeneità, aventi caratteristiche e necessità simili, sono chiamati famiglie. E lo sono non solo di nome, ma anche di fatto. Alla piccola casa tutto è famiglia, vita comunitaria, scambio di amore reciproco, di legami forti, di solidarietà gratuita. Ciascuno collabora secondo le proprie possibilità alla gestione della vita quotidiana e tutto è organizzato nel rispetto delle specifiche esigenze e diritti. Una delle intuizioni più geniali del Cottolengo fu quella di offrire lavoro ai propri ospiti. Egli voleva che tutti, secondo le proprie possibilità, lavorassero rendendosi utili al buon andamento della casa. Il santo era solito dire: «Anche i piccoli hanno diritto alla loro piccola reputazione». Ma il Cottolengo oggi sta un po' stretto nei panni di semplice realtà assistenziale. Nella piccola casa, infatti, è la spiritualità nel nome di Cristo a pervadere ogni momento, ogni gesto ed ogni azione nella sua quotidianità. Alla piccola casa si cerca di vivere quello che il santo era solito ripetere ai suoi. Il primo e più importante lavoro alla piccola casa è la preghiera. Radicato in questa certezza, egli stesso fondò monasteri di vita contemplativa. Sorelle cottolenghine che hanno fatto dell'adorazione a Dio il motivo unico e centrale della propria esistenza. Oggi il Cottolengo conta ben 6 monasteri di clausura tra Italia e l'estero. Oggi le attività della piccola casa passano anche attraverso la formazione. La spiritualità che anima gli operatori cottolenghini è messa al servizio della preparazione alla vita all'insegna dei più alti valori spirituali. Nel laboratorio culturale, ogni giorno, persone con diverse disabilità seguono programmi individualizzati con la guida di operatori specializzati. Ma all'interno della piccola casa, oltre a questo tipo di attività specialistiche, ci sono istituzioni scolastiche più tradizionali, come la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado per alunni residenti nella città di Torino. La formazione dell'essere umano è uno dei punti su cui si basa l'insegnamento del Cottolengo. La formazione didattica, di pari passo con quella spirituale, aiuta qualsiasi ragazzo a progettarsi come uomo del domani.

0: Il seminario interno alla piccola casa, fondato dal Cottolengo nel 1841, prepara i giovani che hanno risposto sì alla chiamata di Dio per essere così un domani sacerdoti cottolenghini. Case di formazione maschili e femminili provvedono alla formazione spirituale dei giovani per le rispettive congregazioni dei fratelli e delle suore. L'organizzazione degli aiuti e dei servizi passa anche attraverso il servizio sociale, che ha la funzione di accoglienza, ascolto e valutazione delle molteplici richieste che giungono alla piccola casa. Le assistenti sociali operano in collaborazione con i servizi territoriali in modo da valutare più globalmente le situazioni di difficoltà affinché l'aiuto sia il più mirato ed efficace possibile. Accogliere chi non è accolto da nessuno è sempre stato un imperativo per il Santo Cottolengo e per la piccola casa. Oggi, fortunatamente, le strutture assistenziali per anziani, disabili, minori o persone senza fissa dimora sono una realtà ben diffusa. Ma qui, nella piccola casa, l'assistenza è vissuta come una missione, un modo per rendere tangibile all'uomo debole che anch'egli è figlio di un buon padre. La casa accoglienza si rivolge ai senza fissa dimora, a persone straniere e ai cosiddetti nuovi poveri. Il servizio mensa distribuisce alcune centinaia di pasti al giorno. Inoltre è possibile usufruire gratuitamente di un dormitorio, di un servizio doccia e di vestiario. La droga è sinonimo di solitudine e alienazione. Per il tossicodipendente, la speranza, la gioia di vivere e l'entusiasmo sono valori della vita di tutti i giorni che vengono spesso dimenticati. La realtà cottolenghina, trasmettendo questa gioia di vivere per il prossimo, contribuisce alla difficile rinascita fisica e spirituale dei tossicodipendenti. Nella provincia di Torino, il Cottolengo è presente con 3 comunità terapeutiche. In città conosce inoltre la presenza di 2 comunità alloggio, una per minori a rischio e una per donne in difficoltà. Oltre alla Casa Madre di Torino, che accoglie oggi tra ospiti e personale religioso circa 2.000 persone, il Cottolengo è presente con circa 80 succursali in Italia ed all'estero, in Svizzera, India, Kenya, Tanzania, Ecuador ed in Florida. La piccola casa, abbiamo visto, è una maniera del tutto particolare di incarnare il Vangelo. Ed oggi, gli eredi del Santo Cottolengo cercano di perpetuare il miracolo con il sorriso sui volti. Questa serenità, anche nelle situazioni più disperate, può lasciare confusi, ma quando la ritroviamo riflessa sul volto degli ospiti e di tutti quelli che lavorano all'interno della piccola casa, capiamo che qui si sta vivendo il vero miracolo di Torino.
1: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico, anche oggi tante novità dal mondo della medicina. Iniziamo parlando del corpo della donna dopo i 50 anni. Cambiano tante cose, soprattutto deve cambiare l'alimentazione per evitare tante patologie. Ed ancora parleremo di reflusso. Pensate, un italiano su 4 soffre di questo disturbo. Oggi vi diremo come curare in maniera definitiva. Ed ancora parleremo di artrosi alla mano, in particolare di rizoartrosi, quali sono le ultimissime terapie. Soprattutto vi faremo vedere gli esercizi di fisioterapia e anche degli esercizi che potete fare voi a casa in piena autonomia. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto. diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo dell'alimentazione dopo i 50 anni. Ebbene, dopo 50 anni l'alimentazione deve cambiare, perché è una vera e propria partita di biochimica. Lo vediamo, il metabolismo che rallenta, questi ormoni che cambiano, anche i tessuti, beh, hanno bisogno di altre strategie per diventare più tonici, e sicuramente l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Che cosa dobbiamo cambiare anche nel nostro stile di vita? Ci dirà tutto la professoressa Maria Cristina Mele. Benvenuta, professoressa.
1: Grazie,
0: io ricordo
1: grazie.
0: Che è direttore dell'unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario, Policlinico Gemelli di Roma. Allora, ho parlato di una partita di biochimica, davvero, insomma, dobbiamo fare attenzione, perché poi improvvisamente arrivano tutti questi cambiamenti. E quali sono allora questi cambiamenti che il corpo di una donna dopo i 50 anni deve affrontare?
1: Allora, prima di tutto una premessa: la menopausa non è una malattia.
0: Esatto.
1: Questa è la prima cosa, perché sennò diventa un dramma,
0: sì,
1: per noi, no?
0: Vero,
1: entrare
0: vero.
1: In menopausa. Un terzo della nostra vita verrà passata in questa condizione, quindi ci dobbiamo preparare bene. Che cosa può cambiare? Cadono gli estrogeni, lei l'ha già detto, e si cambiano tante cose da un punto di vista metabolico. Allora dobbiamo cercare di non ingrassare. Ingrassare significa aumentare in termini di grasso, soprattutto addominale. Perché? Perché cambia appunto l'asset metabolico del corpo, cambia in maniera quasi impercettibile. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo perché il vestito dell'anno precedente ci va un po' stretto a livello della circonferenza vita. Questo è un segnale, uno dei segnali che possiamo percepire. L'altra cosa che dobbiamo tenere ben sotto controllo è mantenere attivi i muscoli. Perché? Perché contemporaneamente, parliamo di menopausa, ma stiamo entrando in una fase di concreto invecchiamento corporeo, quindi la perdita di massa muscolare fa parte di questa trasformazione e noi la dobbiamo contrastare.
0: La dobbiamo contrastare. Assolutamente. E ci sono, insomma, delle strategie, adesso ci dirà la professoressa esattamente come intervenire, perché l'aspettativa di vita è cresciuta e noi parliamo molto spesso di longevità in maniera forse errata. Noi pensiamo di aggiungere anni alla vita e invece dobbiamo aggiungere qualità alla vita che stiamo vivendo. E allora, a questo punto, qual è lo stile di vita corretto? Quali sono i cambiamenti che noi dobbiamo apportare in questa fase lunga, come diceva lei,
1: molto
0: della nostra
1: lunga
0: vita?
1: Allora, fondamentalmente dobbiamo mantenerci attive.
0: Okay.
1: Attive significa fare attività fisica, mangiare in maniera regolare, significa avere delle relazioni familiari, costruire un ambiente che ci tenga costantemente attivi. Perché? Perché uno dei meccanismi che spesso è sottovalutato in menopausa comprende le oscillazioni del tono dell'umore. Quindi noi ci sentiamo a volte più depresse e allora dobbiamo allargare invece le nostre reti relazionali, perché tutto questo ci aiuta tantissimo a mantenerci attive da un punto di vista cerebrale, cioè allenare i muscoli ma allenare anche le nostre reti neurali, cioè il nostro cervello. Questi sono i punti importanti e l'alimentazione aiuta tutti questi aspetti.
0: E oggi adesso andiamo nel concreto, no, professoressa, perché diamo delle indicazioni, proprio perché magari le nostre amiche ci stanno seguendo da casa, magari finiscono di vedere il mio medico e vanno a fare la spesa, e per cui hanno necessità di capire che cosa mettere nel carrello della spesa, quali sono gli alimenti più funzionali. Si parla molto di alimenti funzionali che fanno bene al nostro corpo. Quali sono?
1: Allora, c'è una bella, come dire, carrellata sul nostro tavolo, no? Ci sono tutto quello che noi dobbiamo andare a cercare in maniera equilibrata nel carrello della spesa. Ora, in primis, lo diciamo sempre, lo diciamo in tutte le età della vita, ma soprattutto in questa fase dobbiamo scegliere i prodotti dell'orto giusti, quindi ortaggi, verdura a foglia, sempre stagionali, per cui l'estate non è uguale all'inverno, ovviamente. Ecco, quindi riempire il carrello prima di tutto di questi prodotti. Perché? Perché sono determinanti, perché contengono tanti antiossidanti, tanti principi attivi che aiutano a mantenerci giovani e sane. Poi, sempre parlando di fibre, i legumi, i cereali, cioè tutto quello che fa parte di questa area vegetale che deve prevalere sempre nella nostra alimentazione. L'abbiamo detto tante volte.

0: né altre età della vita. E poi ci sono le aree che invece riguardano le proteine, perché dobbiamo lavorare con i muscoli, quindi i muscoli si nutrono prevalentemente con un apporto adeguato di proteine, soprattutto quando questo muscolo comincia a funzionare un po' meno bene in menopausa. Quindi usiamo...
1: Per cui c'è necessità di mangiare uova e carne?
0: C'è necessità di mangiare in parte proteine vegetali, quindi tutti quelli che sono i legumi, quindi l'Italia è abbonda di queste meravigliose primizie, quindi dai legumi secchi, possiamo prenderli già in scatola se non abbiamo il tempo di cucinarli, perché sì, quello certo. È un tempo che a volte ci manca. E poi ci sono le proteine che invece derivano dagli animali e allora qui ci sono le fonti direttamente carni bianche, carni rosse e poi naturalmente i prodotti lattiero-caseari che sono ben rappresentati su questo tavolo. E poi le uova.
1: Ecco, qui io volevo arrivare proprio sulle uova e sulla carne. Le uova devono essere mangiate, ma che tipo di uova deve essere scelto? Perché abbiamo letto anche nel cartello, c'è un tipo di uovo che deve essere scelto rispetto ad un altro, no?
0: Diciamo che le uova dovrebbero provenire da galline felici, cioè galline che possono avere accesso all'aria aperta e quindi possano in qualche modo essere nutrite non solo con i mangimi, con i cereali, ma anche con altri prodotti che un tempo facevano parte delle aie delle nostre nonne, perché le uova rappresentano un apporto di nutrienti spettacolari per il nostro mantenimento. Pensiamo che il pulcino nasce mangiando il contenuto dell'uovo senza essere nutrito dall'esterno, quindi le proteine e i nutrienti contenuti nell'uovo sono straordinariamente efficaci per mantenerci bene.
1: Però c'è un però, no, professoressa? Quante volte a settimana, parliamo molto, dobbiamo sicuramente mangiare le uova, dobbiamo mangiare la carne, però la frequenza è anche importante, perché ci sono persone che lo mangiano l'uovo tutti i giorni, come mangiano tutti i giorni la carne anche. Ecco. Allora, la frequenza quale dovrebbe essere?
0: La frequenza deve essere prima di tutto limitata, perché... Prima di frequenza parliamo di che tipo di carne.
1: Certo, come per le uova, no? Abbiamo capito, devono essere biologiche, allevamento a terra.
0: Esatto, allevamento a terra. Quindi la carne dovrebbe essere prevalentemente scelta tra quegli allevamenti non intensivi che prevedono una pascolo per gli animali. Quindi ne possiamo mangiare poca, una, due volte a settimana, mi riferisco alla carne rossa, però di grande qualità. Grande qualità nella scelta di questo tipo di alimento, che non va demonizzato, va solo scelto bene e consumato con grande attenzione, con grande parsimonia, perché facciamo bene a noi stessi e all'ambiente.
1: E quello, e allora non possiamo non parlare anche del nostro microbiota, no, professoressa, la salute intestinale, anche perché il nostro intestino cambia. Dopo i 50 anni vediamo, come dire, un po' in sofferenza, tanti sono i disturbi intestinali e il microbiota ha bisogno magari di essere nutrito, c'è molta ricerca proprio sul microbiota e su questo asse, no? Che sappiamo esserci tra mente e il nostro microbiota. Come lo dobbiamo nutrire, professoressa?
0: Così come cambiamo noi nel processo di invecchiamento, ahimè, cambiano anche le relazioni tra i miliardi di batteri che compongono il microbiota intestinale. Lo dobbiamo nutrire guardando sempre quel tavolo e prediligendo le fibre. Le fibre sono
1: Stiamo parlando di frutta e di verdura,
0: di frutta, di ortaggi, di legumi, stiamo parlando di cereali integrali, di tanti tipi di cereali che devono essere parte integrante della nostra tavola, riducendo le fonti di proteine animali, come abbiamo detto, proprio perché l'equilibrio del microbiota dipende da quanto sia buono il pascolo che noi forniamo a questi batteri, che vivono in completa simbiosi con noi e ci restituiscono ogni giorno benessere, ci restituiscono nutrienti perché producono per noi delle cose che noi non siamo in grado di produrre a sufficienza. Quindi nutrirci per nutrire bene il nostro microbiota intestinale.
1: Non possiamo non parlare del prosciutto cotto, professoressa, ha fatto tanto acclamore questa notizia. Il prosciutto cotto è messo all'Organizzazione Mondiale della Sanità tra i cibi potenzialmente cancerogeni. È una notizia vecchia, si sapeva, insomma, sono più di 10 anni che si sa che bisogna consumarlo con cautela. Non me ne vogliano le industrie, perché noi siamo, insomma, voglio dire, l'industria alimentare anche italiana vive anche di questo e noi lo dobbiamo assolutamente supportare, però bisogna fare un'attenzione particolare proprio sui cibi processati, ultraprocessati. Perché vanno consumati con attenzione? Non me ne voglio il prosciutto cotto, perché magari una volta ogni tanto va anche consumato.
0: Assolutamente, l'importante è non mangiarne tutti i giorni in quantità abbondante.
1: È quello, no? Il problema, questo è il problema. Il panino prosciutto cotto.
0: Esatto, è molto

appetibile e molto facile anche da preparare. Ecco, gli ultraprocessati, di cui fa parte anche il prosciutto cotto, sono quegli alimenti che, pur provenendo dalla natura, sia da fonti animali sia da fonti vegetali, sono talmente trasformati attraverso addizionamento, processi industriali, stabilizzanti, conservanti, coloranti, tutto quello che serve per mantenerli integri per un lungo periodo di tempo. Sì. E questi ultraprocessati sono stati da qualche anno

0: e quindi possono alterare il quadro, per esempio, dell'infiammazione di basso grado, che noi combattiamo perché la riteniamo origine di tante patologie nel nostro corpo. Per cui dovremmo cercare di mangiare cibi minimamente processati, e non mi riferisco alla passata di pomodoro oppure al latte pastorizzato, perché in questi due casi noi stiamo semplicemente preservando attraverso processi termici dei prodotti meravigliosi della nostra, certo, della nostra produzione agricola. Quindi,
1: certo. La cosa bella è da chiarire che tante volte le persone di una certa età proprio cenano, noi stiamo dando dei consigli a persone che hanno più di 50 anni e non me ne vogliano, però ad una certa età la sera magari si accontentano di cenare il panino famoso con il prosciutto cotto, oppure si accontentano davvero di cose anche molto veloci e magari super processate. Questo sì. Allora rispondiamo anche a qualche domanda, professoressa. Certo. Maria le scrive dalla provincia di Pistoia e le chiede: dopo i 50 anni tutte le donne dovrebbero assumere regolarmente la vitamina D?
0: Tutte le donne dovrebbero, sì, assumere regolarmente la vitamina D in tutte le fasi della propria vita, qualora si
1: non
0: rilevi,
1: solo dopo la menopausa,
0: non solo dopo la menopausa, qualora si rilevi una carenza. E oggi è molto semplice accedere a un dosaggio plasmatico di vitamina D, perché la carenza non riguarda solo la menopausa, può riguardare tutte le fasi della donna, della crescita, della gravidanza, dell'adolescenza, e in tutti quei casi la vitamina D va assolutamente supplementata.
1: Supplementata con l'integrazione, ovviamente, sentito il parere del medico, questo lo vogliamo sempre sottolineare, anche perché come deve essere assunta la vitamina D?
0: Vitamina D purtroppo ha bisogno di un processo endogeno biochimico di trasformazione complesso all'interno del corpo, quindi non ci sono, a differenza di altre vitamine, delle fonti, sì, il pesce azzurro, ci sono delle possibilità, ma non riescono completamente a soddisfare i nostri fabbisogni su quelli che sono i livelli consigliati per mantenere tutte le funzioni che la vitamina D ci assicura, quindi l'osso, il sistema immunitario, quindi il muscolo, ecco, la protezione di tutti questi sistemi, per cui, ahimè, bisogna rivolgersi al proprio curante per essere aiutati nella supplementazione, per scegliere il supplemento giusto.
1: Giusto, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, per cui ognuno di noi ha delle esigenze diverse.
0: Assolutamente.
1: Grazie, grazie davvero professoressa Mele, grazie per questi consigli. Adesso
0: grazie,
1: seguitemi. Io do subito il benvenuto al professor Ludovico Docimo. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie.
1: Caro professore, io ricordo che il professore è ordinario di chirurgia generale, presidente della Scuola di Medicina all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli e presidente della Società Italiana di Chirurgia, perché oggi parliamo di un argomento che devo dire, lo vediamo già anche dalle reclame che fanno in televisione, parliamo di reflusso gastroesofageo, un italiano su quattro soffre e magari c'è tanto fai da te dietro la cura di questo disturbo che non ci fa dormire la notte, che ovviamente ci dà davvero, come dire, una qualità di vita molto, molto pesante, molto bassa. Allora, vogliamo capire per quale motivo bruciore di stomaco, pesantezza, perché tutto questo avviene? Sono tanti gli italiani che soffrono di questo disturbo.
2: Sì, dice bene, è una malattia molto frequente, molto più di quanto non immaginiamo. Di fatto spesso i pazienti riferiscono disturbi vaghi e non immaginano di avere appunto un reflusso. Questo nasce dal fatto che il corpo umano, come dico sempre, è perfetto. È perfetto, per cui in realtà l'esofago è soltanto un tubo che serve a portare il mangiare misto con la saliva nello stomaco, perché la digestione avviene all'interno dello stomaco.
1: Possiamo far vedere, abbiamo questo
2: nel momento in cui il mangiare va nello stomaco, l'acidità prodotta dalle pareti dello stomaco aiuta a digerire i cibi. Ma mentre le pareti dello stomaco sono abituate, sono fatte in modo tale da sopportare questa acidità, che ci consente ad esempio di digerire, immagini la trippa, no? La trippa sono interiore,
1: certo,
2: che si digeriscono nello stomaco, però la trippa, che è fatta di intestino, viene digerita, ma le pareti dello stomaco non vengono autodigerite perché sono robuste, sopportano tutto questo. Ora, che succede? Che per evitare la risalita di questa acidità lungo l'esofago c'è una valvola. Questa valvola fa in modo che appunto le pareti dell'esofago, che invece sono molto delicate, non sopporterebbero questa acidità e verrebbero ad irritarsi. È un po'
1: una bottiglia.
2: Ecco, questa bottiglia ci serve a comprenderlo meglio. Se immaginiamo che questa parte superiore è l'esofago e questa parte inferiore è lo stomaco, dobbiamo immaginare

0: che questa valvola, in questa sede, consentirebbe in una posizione orizzontale di non far risalire l'acidità all'interno dell'esofago. Però capisce bene, come vede, certo, che se questa valvola non c'è, come in questa bottiglia, di fronte alla posizione orizzontale c'è una risalita. Certo. E quanto peggiore la risalita, tanto maggiore la risalita, tanto più si percepisce in bocca questa acidità, ma in realtà, soprattutto quando si è a letto e si dorme, c'è il rischio che questa acidità possa entrare nelle vie respiratorie.
1: Oggi daremo delle indicazioni su cosa fare per tentare di spegnere questo fuoco, questo bruciore, questa acidità. Ci sono anche altri sintomi che identificano il reflusso, vero?
0: Il più frequente, al di là di questo bruciore, che noi, questa acidità, percepiamo, questa sensazione acida che abbiamo in bocca, di fatto c'è un dolore toracico. Infatti spesso i pazienti si recano in ospedale perché temono di aver avuto un infarto. Infatti questa valvola, che è vicino al cuore, si chiama proprio cardias, proprio perché i rapporti anatomici sono vicini. Quindi innanzitutto questo dolore toracico che spesso agita il paziente, ma il più frequente disturbo è l'abbassamento della voce. Infatti spesso i pazienti si recano dall'otorino preoccupati del motivo per cui c'è un abbassamento della voce, ma in realtà poi si scopre che non c'è una patologia legata alle corde vocali, ma la patologia è legata al reflusso che, raggiungendo questa acidità le corde vocali, di fatto le irritano e fanno abbassare la voce. E quindi c'è tosse, c'è disturbo, c'è una sensazione di mucolo e qualche volta nei casi più gravi, addirittura paradossalmente, uno dovrebbe immaginare che la via è più semplice, più facile, e invece c'è difficoltà al passaggio dei cibi perché piano piano risale l'esofago verso l'alto e anche lo stomaco.
1: Si può parlare di sintomi anche atipici. Ci sono dei sintomi atipici, no, professore?
0: Certo, ci sono.
1: E questi sono la tosse. E anche alcune persone lamentano anche la mancanza di deglutizione, cioè non riescono più a deglutire.
0: Sì,
1: vero?
0: Proprio per questo motivo, perché si irrita questo acido, irrita le corde vocali, irrita le vie aeree superiori, irrita la glottide e quindi inizialmente il paziente non immaginerebbe mai che invece il problema è più
1: nasca
0: in basso,
1: dallo stomaco,
0: è legato da questa valvola che non funziona.
1: E parliamo di diagnosi, no? È importante fare una diagnosi corretta per poi approcciare una terapia a quanto corretta, perché io ho detto all'inizio che c'è molto fai da te.
0: Sì.
1: Sono tante le persone, anche perché noi siamo bombardati dalle pubblicità in televisione, sulle riviste, che tutto parlano per far passare questa acidità di stomaco. Come si fa una corretta diagnosi?
0: Ci sono indagini di vario livello. Le indagini più semplici sarebbe una banale radiografia. Perché ingerendo un mezzo di contrasto liquido si vedrebbe come in posizione poi dopo orizzontale si ha una risalita di questo mezzo di contrasto nell'esofago, laddove questo non si dovrebbe verificare. Questa è l'indagine di primo livello. Segue poi un'indagine di secondo livello che è appunto la gastroscopia, perché con la gastroscopia di fatto si vede che questa valvola non funziona, si vedono le pareti dell'esofago infiammate, perché sono arrossate, è legato al fatto appunto che questa acidità risale nell'esofago e lo irrita, per poi andare alla pH-metria, alla manometria, che sono dei piccolissimi sondini che ci consentono di vedere la pressione della valvola, quindi capire se questa valvola funziona poco o non funziona per niente, e anche si può valutare con questo stesso sondino, un sondino simile, la pH-metria, cioè qual è il livello di acidità lungo l'esofago. Spesso i pazienti sono impressionati da questi esami.
1: Certo. Ma è sempre necessaria la gastroscopia, professore? Cioè, nel senso che quando una persona in maniera ricorrente, soprattutto nei cambi di stagione, no, avviene questo, si soffre maggiormente di reflusso, è sempre necessario indagare in maniera approfondita, fare questo esame che penso sia di secondo livello.
0: Sì, la gastroscopia è necessaria perché ci dice quanto è irritato l'esofago.
1: Okay.
0: E alle volte questa irritazione può anche evolvere verso malattie molto più gravi e quindi anche bioptizzarle. Però bisogna considerare che oggi uno strumento per endoscopia, che potrebbe essere addirittura utilizzato uno strumento pediatrico, perché a noi non interessa fare una cura, a noi interessa fare la diagnosi, può avere delle dimensioni molto piccole, da 5 a 8 mm, e anche questi sondini di pH manometria sono grandi quanto un vermicello di pasta che noi ingeriamo regolarmente. E quindi c'è molta agitazione, però in realtà vengono sopportati benissimo. Questi esami ci danno la misura dell'entità del problema.

0: scegliere poi la cura.
1: E cioè questo, infatti, una diagnosi corretta dà anche una terapia corretta. Qual è la terapia migliore per far passare questo disturbo che ci tormenta soprattutto in questo periodo dell'anno? Vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
9: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Ludovico Dolcimo. Stiamo parlando di reflusso, questo disturbo che compromette molto la qualità della nostra vita. Abbiamo capito quali sono i sintomi, ci sono tipici e atipici. Adesso, allora, una volta fatto la diagnosi, vogliamo capire qual è la prima indicazione terapeutica, insomma, che cosa dobbiamo fare?
0: Si parte da indicazioni molto semplici. Innanzitutto, perdere peso. Perdere peso se è necessario, perché questo disturbo affligge anche le persone magre. Però se si tratta di persone sovrappeso, dimagrire consente di ridurre la pressione addominale che spingerebbe sullo stomaco e quindi faciliterebbe il reflusso. Quindi se si è sovrappeso, dimagrire. Altra banalissima cosa da fare è non andare a letto la sera dopo mangiato. Cioè occorre camminare un po', sicuramente stare seduti, almeno alle volte consigliamo ai pazienti che hanno questo disturbo di comprare un cane, così sono costretti a portarlo a spasso, certo, la sera, perché camminare dopo mangiato consente, facilita lo svuotamento gastrico, quindi se lo stomaco è vuoto il reflusso si riduce. E poi evitare i cibi più pesanti.
1: E ci sono alcuni, l'alimentazione alcolici, anche deve cambiare. Magari in questi periodi in cui noi sentiamo un po' il disturbo acuirsi oppure no, cioè ci sono alcuni alimenti che irritano maggiormente, vero?
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Innanzitutto gli agrumi, perché appunto irritanti, sono acidi, tendono a risalire. Poi cioccolato, caffè, pomodoro, patate, formaggi grassi, burro e soprattutto, ripeto, oltre ai piccanti eviterei vino e alcolici, soprattutto i superalcolici. La sera di solito dopo un pasto abbondante si prende il superalcolico, quindi si aggiunge al pasto abbondante che riempie lo stomaco anche queste sostanze che rilasciano ulteriormente la valvola e quindi funzionando di meno si favorisce la risalita del mangiare, perché poi i pazienti spesso riferiscono anche questa sensazione del cibo che risale in bocca, soprattutto quando si va a dormire dopo mangiato con un pasto pesante, ma anche questa acidità.
1: Acidità. Allora, sicuramente abbiamo capito che bisogna subito intervenire con lo stile di vita, per cui la camminata dopo pranzo e dopo cena, a maggior ragione, poi evitare di mangiare alcuni cibi, questo è il primo passo. Però poi questo magari a volte non basta. E allora ci sono dei farmaci. Quali sono questi farmaci che ci possono aiutare?
0: Sì, ovviamente i farmaci non solo aiutano, ma sono delle scorciatoie. Il paziente continua ad andare a letto dopo mangiato, continua a non camminare dopo mangiato e quindi la scorciatoia farmaco diventa frequente. In effetti però questi farmaci non riparano la valvola, cioè non esiste un farmaco che riprendere la funzione della valvola. Questi farmaci fanno in modo che il disturbo si riduca. Ad esempio gli antiacidi, gli inibitori di pompa, che riducendo l'acidità gastrica, il reflusso c'è sempre, però non è acido. oppure che so, farmaci che aiutano lo svuotamento gastrico, oppure ancora farmaci che proteggono, sono quelle sostanze che, quelle specie di sciroppo, quelle sostanze gelatinose in quei blister che a tutte le ore si possono assumere e quindi proteggono la parete dell'esofago, per modo che il reflusso c'è sempre, però è meno fastidioso ed è meno irritante. Farmaci che però, insomma...
1: Per un tempo, anche perché noi ne consumiamo anche troppo, insomma, noi abbiamo... Siamo stati anche attenzionati, insomma, l'AIFA ha detto fate attenzione, ne consumate anche troppi, perché come un po' gli antibiotici, noi tutti a casa magari abbiamo questi antiacidi a portata di mano. Allora a questo punto come possiamo, come dire, lenire questi disturbi? Abbiamo capito questi farmaci, ma come possiamo anche curare questo disturbo? Quando invece, se c'è la possibilità anche di un intervento chirurgico?
0: Sì, spesso i pazienti sono preoccupati dell'intervento chirurgico, anche perché in passato l'intervento per questi tipi di patologia richiedeva delle grandi incisioni. Oggi l'intervento chirurgico si fa con delle tecniche mini-invasive, cioè con i cosiddetti buchini. Può essere laparoscopica, può essere robotica, ma nella realtà, proprio perché ci possono essere tante complicanze legate all'assunzione di questi farmaci,
1: esatto, sì,
0: complicanze infatti anche importanti, di fatto l'intervento chirurgico risolve il problema. Dico sempre alle persone che hanno questo fastidio che purtroppo la camera d'aria ha un buchino e perde, quindi noi possiamo sicuramente gonfiarla periodicamente, però poi ci lamentiamo perché diventa sempre più frequente, poi alla fine la gonfiamo, ma il problema non lo risolviamo perché il buco c'è. Mentre invece l'intervento chirurgico ripara il problema. L'intervento chirurgico con i buchini, un po' come avviene per la colicistectomia, con una degenza molto breve di 2 o 3 giorni, si riesce a, tanto per cominciare, a riposizionare lo stomaco in sede, perché spesso, come si vede nella grafica, si abbina al reflusso la cosiddetta ernia iatale, cioè l'esofago per passare attraverso il diaframma, noi abbiamo che il diaframma ha una specie di buco, una breccia, che consente proprio il passaggio dell'esofago. Se questa breccia diventa più larga, più grande, è inevitabile che lo stomaco risalga verso l'alto. Risalendo lo stomaco verso l'alto peggiora notevolmente il fastidio, mentre invece l'intervento chirurgico riporta lo stomaco all'interno della cavità addominale. Si può, come si vede nella grafica, si può richiudere con dei punti il buco di passaggio, quest'ernia, per fare in modo che non risalga più lo stomaco verso l'alto, e si abbinano degli interventi, perché non c'è una valvola, non esiste una valvola artificiale, e quindi senza corpo estraneo, facendo delle suture, utilizzando la parete dello stomaco, è possibile ripristinare un meccanismo a valvola.
1: Ci sono diverse tecniche?
0: Sì, ci sono diverse tecniche che il chirurgo sceglie in funzione del tipo di disturbo, cioè se circondare completamente lo stomaco, cioè l'esofago con la parete dello stomaco, creando una valvola un po' più stretta, oppure ponendola anteriormente o posteriormente, creando una valvola un po' più grande. Questa...
1: Il recupero è abbastanza breve?
0: Il recupero è immediato. Okay. Cioè dopo 3 giorni il paziente va a casa e riprende una vita assolutamente normale. E di fatto ha dei
1: subito
0: limiti.
1: Subito dei benefici, insomma. Senti.
0: Benefici enormi, perché sospende le cure, tanto certo, per cominciare. Il disturbo scompare. La vita riprende con facilità e anche l'alimentazione di fatto torna normale, perché il paziente dopo un breve periodo in cui ha una dieta un po' più leggera, un po' più liquida, di fatto riprende una vita assolutamente normale, abbandonando per sempre i farmaci
1: che non è una cosa da poco,
0: e avendo di nuovo la sua valvola.
1: Grazie davvero, professor Docimo, grazie. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro argomento. Io saluto e ringrazio la dottoressa Sabrina Centaro, terapista della mano e dell'arto superiore, fondatrice del Centro della Mano di Roma e docente universitaria, e anche io saluto la paziente, la signora Nailia. Benvenuta a tutte e due, perché adesso parliamo di un altro argomento che sta a cuore ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Parliamo di artrosi della mano, in particolare noi parleremo di, e lei ci farà vedere degli esercizi che anche in questo caso aiutano il paziente, perché l'artrosi della mano, in particolare del pollice della mano, è una condizione molto diffusa che dà tanto dolore. Esattamente che cos'è la rizzoartrosi, dottoressa?
10: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, la rizartrosi è un'artrosi che si sviluppa proprio alla base del pollice con l'articolazione

0: del trapezio, quindi è l'articolazione trapezio metacarpale ed è l'articolazione che chiaramente viene utilizzata in assoluto di più perché noi muoviamo il
1: Esatto.
0: pollice e quindi abbiamo chiaramente tutte le funzioni proprio perché esiste questo movimento del pollice.
1: E per cui al termine del pollice, qual è la
0: Sì, è
1: zona?
0: proprio questa zona qua. In questa zona qui dove c'è questa articolazione trapezio metacarpale dove ci sono tante ossicine che sono come possiamo vedere dalle lastre ci sono tante ossicine del carpo e il trapezio è quello che si va a diciamo a muovere insieme al metacarpo e dà queste problematiche quando nella parte che vediamo della rizartrosi comincia a esserci un problema di cartilagine e comincia chiaramente ad avere meno spessore, quindi comincia a stridere tra il
1: E non
0: trapezio e il
1: riusciamo più a fare,
0: metacarpo.
1: come dire,
0: E non,
1: svitare,
0: bravi,
1: no?
0: si è,
1: Svitare
0: comincia
1: un
0: il dolore, che il
1: barattolo.
0: dolore di solito quando si vede il paziente e si valuta il paziente, ovviamente già dalla conformazione chi è specializzato riesce a capire qual è la problematica e poi si va a sentire proprio all'interno, e di solito fa male in questa parte, e poi si fanno anche dei movimenti rotatori che a seconda si possono fare a seconda della gravità
1: Ecco,
0: della
1: infatti la prima
0: rizartrosi.
1: valutazione, quando appunto un paziente che lamenta questo dolore viene nel suo
0: Sì.
1: ambulatorio, quali sono, come fa la valutazione?
0: Allora,
1: Spingendo, abbiamo visto.
0: intanto sì, la valutazione è la cosa più
1: È
0: importante,
1: certo.
0: ovviamente, anche se è abbastanza manifesta vedendola, però ci sono dei casi che non, il dolore e la malformazione non corrispondono, nel senso magari c'è una malformazione minore ma c'è tanto dolore perché proprio il metacarpo si va a mettere proprio a stridere con una sorta con la punta del
1: Per cui
0: suo condilo
1: schiacciando in
0: e
1: quel punto il
0: quindi
1: paziente
0: schiacciando
1: lamenta
0: in questo
1: dolore.
0: punto dà dolore. In più rotando si sente anche in alcuni casi quando è molto severa medio severa degli scricchiolii proprio, degli scrosci e il paziente quando è diciamo, in uno stato avanzato non riesce proprio a sopportarlo questo dolore, quindi uno
1: E
0: fa
1: non
0: piano
1: dobbiamo aiutare
0: piano
1: queste persone, no,
0: e le dobbiamo
1: dottoressa? Le
0: aiutare,
1: dobbiamo aiutare. Allora, noi siamo entrati
0: esatto.
1: anche con le nostre telecamere all'interno del suo ambulatorio per
0: Sì.
1: vedere, perché ci sono tanti strumenti, no?
0: Sì.
1: Per cercare di curare in qualche modo, fare degli esercizi per togliere il dolore. Noi siamo entrati e io prego la regia di mandarci esattamente
0: Sì.
1: la prima tecnica per curare. Adesso vediamo. E
0: Sì,
1: come si fa? Insomma, quando.
0: allora, intanto c'è diciamo, una preparazione manuale, quindi si va a scaricare ovviamente tutta la parte dell'eminenza tenar, si
1: Ecco,
0: chiama.
1: stiamo vedendo la
0: E lì
1: mano dove
0: c'è la
1: è.
0: paraffina che diciamo di base la paraffinoterapia per chi negli ambulatori della mano, dei specializzati sulla mano, è l'elemento fondamentale perché la paraffina è calda, è una paraffina chiaramente che va a dare al paziente un rilassamento dei tessuti, agisce anche sul discorso del dolore, dell'infiammazione e del rilassamento, proprio perché il calore è fondamentale per queste patologie artrosiche di qualsiasi entità, che sia la rizoartrosi o che sia
1: Certo,
0: un'artrosi
1: l'artrosi.
0: diffusa. E per noi è l'elemento chiave, diciamo, proprio perché il paziente poi la sensazione è molto piacevole, ma è
1: Immagino,
0: anche molto costruttivo per noi perché riesce poi ad avere una mobilità migliore
1: E
0: e ad
1: fare anche degli
0: agire e a
1: esercizi,
0: fare
1: no?
0: degli
1: In maniera.
0: esercizi,
1: Io allora, prima di far
0: assolutamente.
1: vedere anche degli esercizi efficaci, io le farei rispondere, cioè Stefania le scrive da Nuoro, le chiede,
0: Sì.
1: fare degli esercizi stringendo con la mano una pallina
0: No.
1: da tennis aiuta
0: No,
1: contro l'artrosi?
0: assolutamente no.
1: Pallina da tennis
0: No,
1: bocciata.
0: allora bocciata totalmente, anzi colgo l'occasione per specificare che la pallina da tennis sia per questa patologia che per tutte le patologie della mano non è
1: Non va
0: assolutamente
1: bene,
0: indicata perché
1: no.
0: va a fare un movimento che non è opportuno per tutti i
1: E quelle
0: tendini.
1: palline antistress
0: Assolutamente no,
1: peggio.
0: assolutamente no, perché devono essere fatti dei movimenti opportuni e tutti congrui e tutti chiaramente uguali e quindi ci sono proprio delle tecniche
1: Allora facciamo vedere questi
0: specifiche.
1: esercizi, no,
0: Esatto.
1: professore?
0: Per quanto riguarda il discorso della mano, portato giusto tre esercizi, chiaramente ce ne sono molti di più, questo è
1: Immagino,
0: ovvio,
1: sì.
0: però si utilizza la plastilina al posto, diciamo, della fantomatica pallina, ok? E si fa stringere in questo caso, proprio perché bisogna. La cosa importante è che bisogna stabilizzare il pollice, quella è la cosa fondamentale. Quindi per stabilizzare il pollice, per aiutare il pollice ad affrontare questo dolore, questa chiaramente mancanza di funzione, perché l'altra cosa importante è la perdita di forza, non si riesce più a svitare i barattoli, non si riesce più a portare nulla, cadono addirittura certe volte le cose dalle mani. Quindi per stabilizzare il pollice bisogna dare degli esercizi. Certo. I muscoli più importanti per stabilizzarli sono l'abduttore lungo del pollice e il primo interosseo, che è un muscoletto che è proprio questo qua, quello che fa un po' male quando si va a spingere. E okay. Oppure anche dei pizzicotti vengono fatti con questa mano.
1: Con la mano interessata
0: insomma. Sì, dei pizzicotti che vanno a cercare di farli proprio sempre con così, magari con un po' più, ok, come un occhio, cercare di proprio
1: aprire. E questo
0: aprire
1: con l'aiuto del terapista, cioè certo. Il fisioterapista
0: sì.
1: Deve insegnare.
0: Poi chiaramente si spiegano tutti gli altri esercizi che si possono fare a casa.
1: Ecco,
0: che
1: a casa c'è un esercizio che possiamo consigliare magari a chi ci sta seguendo? Un esercizio
0: allora,
1: da
0: se
1: poter fare?
0: Allora, se si riesce a prendere la plastilina, sicuramente okay. Questo, oppure si può fare anche con acqua, farina e sale, e magari certo. Un po' più consistente. Poi c'è l'esercizio con l'elastico, quindi questo è un elastico diciamo professionale, però si possono usare anche gli elastici verdi, quelli da cartoleria, sì.
1: Certo.
0: E si prende magari a casa con l'altra mano, in questo caso siamo a studio, e si attiva facendo il movimento dell'indice verso il pollice, questo muscoletto che, come dicevamo, è proprio fondamentale, il primo interosseo per stabilizzare.
1: Ah, okay.
0: E poi l'altro muscolo importante, l'abduttore lungo del pollice, si fa, adesso vi faccio fare alla paziente questo esercizio, perché si attiva, si inserisce proprio alla base di dove noi abbiamo il problema, si attiva proprio e si cerca di rigenerarlo, poi risvegliarlo, perché va proprio un pochettino in ipotonia.
1: Va stimolato,
0: tanto,
1: no?
0: Va stimolato.
1: Certo, va stimolato.
0: Quindi la cosa importante è che l'esercizio terapeutico deve essere alla base di qualsiasi riabilitazione. E molto della riabilitazione a mano, noi abbiamo la terapia manuale che dà, diciamo, è il valore maggiore per cercare di aiutare queste pazienti.
1: Certo.
0: Poi chiaramente poi c'è un po' di terapia fisica, si possono fare anche un po' di il macchinario serve fino a un certo punto.
1: Importante fare la ginnastica.
0: Perché
1: ginnastica.
0: Il movimento per l'artrosi è fondamentale.
1: Come per
0: non deve
1: il
0: essere
1: corpo, no?
0: Esatto, eccessivo, sempre alla soglia di un dolore basso, mai
1: certo.
0: Un dolore eccessivo.
1: Allora rispondiamo a Katia dalla provincia di Campobasso, le chiede in quali casi utilizzare un tutore per la mano?
0: Allora, normalmente la rizoartrosi si basa, come tutta l'artrosi, su un'infiammazione, e quindi il riposo è fondamentale, ci aiuta nel percorso terapeutico ovviamente. Quindi noi utilizziamo dei tutori statici di notte, e che sono questi tutori qui che facciamo su misura, e che possiamo chiaramente poi diciamo gestire a seconda del dolore. Ci sono pazienti che la mettono solo di notte e poi, come vediamo, facciamo anche dei tutori diurni che sono molto più gestibili e possono chiaramente essere un aiuto, ma possono essere e poi utilizzare la mano. Vediamo qui nel centro della mano, facciamo ovviamente i tutori su misura, perché poi la deformità della rizartrosi è diversa a seconda del grado, quindi ci sono anche molte deformità che i tutori convenzionali chiaramente vanno a pigiare e quindi fanno più dolore, e invece, come vediamo, viene proprio accarezzata la parte, certo. Viene proprio modellata e confezionata su misura, e la cosa importante è che si possono poi rimodellare, perché se ci fossero dei peggioramenti o qualsiasi cosa,
1: certo,
0: abbiamo la possibilità di cambiarli, di rimodellarli. Esatto.
1: Allora, abbiamo capito che il caldo e non il freddo, questo è importante. Serve il
0: freddo,
1: caldo e non il freddo per quanto riguarda
0: freddo,
1: il dolore artrosico.
0: Il dolore artrosico mai freddo, assolutamente, e neanche in tante altre patologie è meglio evitarlo. Il freddo si usa solo quando c'è un trauma diretto.
1: Un trauma diretto, non per cui per l'artrosi è meglio il caldo. Grazie. Alla dottoressa Centaro, grazie ovviamente alla signora. Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della lavatrice, un po' di come fare il bucato, anche come stirare nel modo migliore i panni che dobbiamo mettere inevitabilmente nella lavatrice. Ne parleremo per cercare di capire quali sono le tecniche migliori da utilizzare a casa. E lo faremo con la nostra ospite che ringraziamo come sempre, Barbara Muroni di Barbara M Channel, canale
1: grazie
0: YouTube.
1: Grazie a voi e buongiorno
0: ben ritrovata,
1: a tutti.
0: Ben ritrovata, grazie. Barbara. Come sempre, se avete delle domande su consigli, suggerimenti e come comportarsi, c'è Maris qui con noi.
2: Certo, c'è Barbara per rispondere alle vostre domande, ma mandatemi messaggi. Ovviamente durante la diretta noi vi esortiamo a scriverci tramite ad esempio il nostro numero WhatsApp. Il numero è il seguente, 340-880-1035. E vi ricordo che se preferite potete mandare una mail con delle foto, insomma, più dettagliate alla mail vediamocichiaro@tv2000.it. E una volta che siete sui social cercando la nostra clean influencer Barbara, potete seguire anche Vediamoci Chiaro tramite Facebook, Instagram ed X.
0: E allora iniziamo a parlare della lavatrice del bucato, ma prima di entrare nel merito chiedo subito a Barbara, è fondamentale questi suggerimenti che noi diamo anche per tenere in vita più possibile la lavatrice,
1: altrimenti
0: la distruggiamo in poco tempo e poi ci lamentiamo, è così?
1: È molto importante la pulizia mensile della nostra lavatrice, che parte dalla pulizia del filtro. Io solitamente faccio un prodotto che non si risciacqua, quindi ci agevola proprio in questa pulizia. È uno sgrassatore che poi si potrà utilizzare anche per altre cose e consiste in 400 ml di aceto di alcol, 100 ml di acqua e un cucchiaio di detersivo.
0: Ecco, stiamo vedendo, Barbara, mentre tu parli, abbiamo messo graficamente, in modo che qualcuno vuole prendere appunti da casa,
1: perfetto,
0: lo può fare.
1: Perfetto.
0: Quindi ripetiamo un po' gli ingredienti.
1: Allora, la preparazione è semplicissima e sono 400 ml di aceto di alcol che si andranno a mettere dentro un contenitore, come volete voi, 100 ml di acqua che sono già qua dentro e un cucchiaio di detersivo per i piatti, se ve ne viene di più o di meno non ha nessuna importanza. Si mescola bene bene e si va a trasferire dentro questo spruzzino. Vi faccio vedere un minimo, comunque
2: l'acqua
1: si mette,
2: che sia calda, fredda,
1: non importa, non importa, si mette tutto dentro lo spruzzino e si andrà ad utilizzare per effettuare la nostra pulizia della lavatrice in tutte le sue parti.
0: Ecco, ti chiedo, questo è possibile farlo a mani nude come stiamo facendo noi o è preferibile ad esempio utilizzare dei guanti?
1: Ma no, questo
0: non
1: prodotto
0: non ci sono problemi particolari.
1: No, assolutamente.
2: Anzi, forse igienizza anche le nostre mani, visto
1: altro
2: il sapone.
1: Che è aceto bianco di alcol che viene utilizzato anche negli alimentari, quindi non ha nessun problema.
0: Tu hai detto pulire la lavatrice almeno una volta al mese.
1: Sì.
0: Ti chiedo, ma anche i filtri, come funziona?
1: Assolutamente,
0: i filtri più spesso,
1: sì,
0: più di frequente?
1: Allora, quando si effettua la pulizia mensile della lavatrice si fa tutto, dal filtro alla guarnizione, all'oblò e al suo cassettino. Si comincia dal filtro, con questo prodotto si spruzza, se è piuttosto incrostato magari si può lasciare anche a bagno, se no con uno spazzolino si pulisce anche proprio all'interno come sto facendo vedere io.
2: Ecco, delle accortezze, abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini come Barbara lo fa proprio a casa sua,
1: sì,
2: sotto prima
1: sì,
2: di togliere il filtro ricordiamo di mettere un panno, vero? Perché
1: sì,
2: potrebbe essere una fuoriuscita di acqua.
1: Sì, certo, fuoriesce l'acqua, quindi asciugamani sporchi, qualsiasi cosa va bene.
0: Altro elemento importante è detto il cassettino. Allora, questo cassettino dobbiamo anche periodicamente pulirlo, ma soprattutto quando abbiamo finito di fare il bucato conviene tenere l'oblò aperto per areggiare,
1: certo,
0: perché spesso lo chiudiamo e questo può creare dei problemi anche successivamente al bucato,
1: certo,
0: che facciamo.
1: Certo, allora continuando questa pulizia della lavatrice, dopo aver pulito bene il filtro, come vi ho spiegato, si passa alla guarnizione interna e quello è davvero un passaggio importantissimo. Va pulita proprio in modo approfondito molto spesso. Ora, qui c'è la pulizia totale della lavatrice, però si può fare anche più volte al mese. Sempre con questo prodotto si va a pulire internamente la guarnizione con un semplice panno in microfibra, mettendo il dito così e passando bene tutto intorno, oppure con della carta, e vedrete che è quasi sempre sporca,
2: sì, ci sono sempre
1: molto
2: residui.
1: Sporca. E questo cosa fa? Crea l'odore tanto antipatico sui panni perché è muffa ed è sporco. Dopodiché si passa alla pulizia dell'oblò, sempre con lo stesso metodo, con l'aceto di alcol, panno in microfibra oppure con la carta. Dopodiché passiamo al cestello, si va a smontare completamente, si toglie questo pezzo e si pulisce sempre con questo prodotto e i vari spazzolini, questo più grande e questo più piccolo, come l'avete in casa, che va proprio all'interno nelle parti più nascoste. Allora, poi bisogna effettuare il lavaggio a vuoto della lavatrice, sempre. Io lo effettuo con acido citrico.
2: Ok, aspetta Barbara, prima di andare avanti, sì, ci chiedono se ci puoi far vedere effettivamente come fare. Allora, abbiamo fatto questo detergente fai da te, anche molto economico,
1: sì,
2: no? Ricordiamo soltanto con acido di alcol bianco, acqua, detersivo per i piatti,
1: sì,
2: e alcol bianco.
1: Sì.
2: Noi lo spruzziamo, abbiamo tirato fuori il cassetto, ce l'abbiamo,
1: sì,
2: lì davanti, facciamo
1: eccolo
2: vedere.
1: Qua.
2: Spruzziamo,
1: sì,
2: il detergente che abbiamo fatto direttamente anche sul davanti, che spesso, ecco, come vediamo, anche questo che abbiamo,
1: certo,
2: in studio è sporco. Lo spruzziamo in tutte le sue parti.
1: Lo spruziamo in tutte le sue parti.
2: Hai detto di smontare,
1: ecco,
2: una parte però all'interno, che è quello del cassetto dell'ammorbidente, diciamo.
1: Sì, bisogna spruzzarlo ovunque e pulire
2: bene.
1: Facciamo
2: prima la passata col panno in microfibra?
1: Col panno in microfibra. Tutto ciò si può fare sotto l'acqua direttamente, perché perlomeno l'effetto è migliore. E si pulisce o col panno in microfibra o con gli spazzolini, come volete,
0: e allora,
1: non c'è nessun problema.
0: Andiamo avanti poi per capire anche poi il bucato. Io ho una domanda sul,
1: sì,
0: cassettino, te la faccio alla fine perché c'è,
1: okay,
0: un cassettino a casa mia che è drammaticamente pieno di sapone,
1: ecco,
0: perché si è incrostato, però non lo direi subito perché capita a tanti, eh.
1: Certo,
0: il
1: altro
0: sapone
1: che,
0: incrostato, che
1: altro
0: cosa
1: che
0: fare? Questo però ne parleremo, perché andiamo avanti col bucato.
1: Sì.
0: Perché ora arriviamo ai consigli utili per quanto riguarda il bucato,
1: sì,
0: che poi è l'elemento essenziale, diciamo,
1: sì,
0: del nostro lavaggio. Allora, che consigli ci puoi dare? Innanzitutto, so che hai portato anche una miscela per l'ammorbidente, di,
1: sì,
0: che si tratta e che cosa,
1: allora,
0: fare?
1: È un ammorbidente naturale che ci permette di avere un buon prodotto senza respirare cose chimiche o spendere tanti soldi. È un prodotto che si fa con 4 cucchiai
2: prendiamo
1: di acido
2: carta e penna, lo diciamo
1: citrico,
2: subito a casa, così diamo tempo di prendere carta e penna,
1: certo,
2: e diciamo,
1: certo,
2: gli ingredienti per questo ammorbidente fai da te.
1: Certo. 4 cucchiai di acido citrico, io solitamente vado a occhio, 4-5 come volete non è un problema, tanto per fare una dose ideale, diciamo. E poi ci vuole 0,5 litro di acqua demineralizzata e delle gocce di oli essenziali a piacimento e della carta stagnola, che poi vi dirò come utilizzarla. Si va a unire tutto quanto e si crea questo composto. Questa è l'acqua demineralizzata, abbiamo messo l'acido citrico, ne aggiungiamo ancora un cucchiaino e poi mettiamo degli oli essenziali per profumare. Io solitamente faccio così perché non è importante il numero, facciamo 30, 40, a seconda se i panni ci piacciono più profumati o meno profumati. E poi si andrà a mettere questo composto nel cassettino dove si mette l'ammorbidente. Però bisognerà mettere anche all'interno una pallina di stagnola all'interno del cestello, perché in questa maniera qua si evita l'elettricità statica, che è praticamente lo sfregamento dei panni, e quindi i panni risulteranno molto più morbidi, specialmente gli asciugamani, che a seconda di come si stendono, specialmente sotto il sole, che questo non va bene, bisognerebbe sempre stenderli all'ombra, rimangono proprio ruvidi, tipo cartone, tanto per intenderci.
2: Giuseppe, tu l'hai mai messa la carta stagnola?
0: No, la carta stagnola la uso solamente per in cucina al forno, però al di là di questo io direi di fare le domande che ci arrivano da casa.
2: E non sono poche. Allora, intanto una domanda pratica,
1: sì,
2: oltre ai vari preparativi che possiamo fare nel lavaggio, a monte la scelta dell'acquisto della lavatrice. Simone ci chiede, ma come mai la lavatrice che si acquista, insomma, con il carico dall'alto costa di più?
1: Sì, beh, io non essendo un tecnico posso dire la mia opinione, dato che la lavatrice che si carica dall'alto è più comoda generalmente, si evita magari di piegare la schiena per togliere e mettere
2: maggior,
1: i panni.
2: Maggior comodità, quindi maggior,
1: ecco,
2: costo.
1: Quindi credo che sia per questo motivo qua.
0: Ecco, sullo stesso filone, il lavasciuga è funzionale o meno? Certo, se uno ha una casa molto piccola può essere, o non c'ha balconi dove stendere i panni, può essere utile, ma lei lo consiglierebbe?
1: Cioè le due funzioni,
0: le due
1: in
0: funzioni,
1: una?
0: Esatto.
1: Sì, se si ha poco spazio, sì, la consiglio. Anche lì va effettuata sempre una buona pulizia, sia della lavatrice che dell'asciugatrice. In questa maniera qua si preservano i nostri elettrodomestici più a lungo.
0: Prima di andare avanti in questo percorso che stiamo facendo a casa, nella lavatrice, anche nella pulizia del bucato, vediamo le domande che ci arrivano dai nostri telespettatori.
2: Allora, un'altra telespettatrice ci manda un messaggio e dice: vorrei sapere con quali prodotti potrei lavare il cestello della lavatrice. Grazie anticipatamente.
1: Sì, con questo prodotto che ho creato, aceto di alcol, acqua e detersivo per i piatti, va benissimo. Se no, anche solo con l'aceto bianco. Però, se poi noi facciamo questa pulizia mensile e il lavaggio a vuoto dentro il cestello con l'acido citrico, non c'è bisogno di pulire l'interno del cestello. Più importante è pulire componenti come la guarnizione. Certo. La guarnizione davvero crea tante muffe e tanti problemi al nostro bucato.
0: E allora, prima di arrivare al punto di come stendere i panni, allora vogliamo svelare questa cosa, me lo dica, senza arrivare alla fine della trasmissione. Questo è il cassettino pieno di sapone che si è in qualche modo incrostato, perché magari non facendo un'adeguata manutenzione periodica si crea questa cosa. Come si fa a salvaguardarlo, a salvarlo prima che si blocchi tutto?
1: Ecco, intanto se l'abbiamo ridotto proprio così male, dobbiamo riempire una bacinella di acqua tiepida e lasciarlo totalmente in ammollo finché non si ammorbidisce i vari residui di detersivo che si sono venuti a creare.
0: E poi con uno spazzolino?
1: E poi si pulisce sotto l'acqua corrente con uno sgrassatore, con questo prodotto, con quello che vogliamo. Anche col detersivo per i piatti, non è un problema. E uno spazzolino.
0: E arriviamo, Barbara, al momento in cui bisogna stendere i panni. Come stenderli i panni? Soprattutto evitando così di perdere tantissimo tempo poi a stirare, che è una fase molto delicata e complessa.
2: Io allora, mi sono tentato non al sole.
1: Sì, non al sole possibilmente. Allora, per evitare di stirare parecchio i panni, la cosa essenziale è, appena finisce la lavatrice, di toglierli dalla lavatrice, stenderli bene e appoggiarli magari su una sedia belli dritti. Nel frattempo poi si andrà a stenderli subito.
0: Questo è fondamentale.
1: Questo è fondamentale, sì.
0: E ad esempio, però, chiaramente noi dobbiamo mettere le camicie, le magliette, i pantaloni, ma ci sono anche le lenzuola.
1: Sì, sì, sì. Allora, per le lenzuola io ho adottato questo metodo. Non le stiro assolutamente. Vado a fare direttamente il letto.
0: Dovremmo avere anche un contributo filmato che lei
1: si può in qualche modo commentare.
0: Vediamo
1: qui,
0: se arriva...
1: Vabbè, qua sto stendendo.
0: Qua sta stendendo, questa è la classica fuori a chi ha il balconcino, perché
1: sì,
0: ha la fortuna di avere un balconcino.
2: Sì. Non tutti.
0: Non tutti. Ecco, io sono il primo che non ho il balconcino ed è una faticaccia.
2: Ma una domanda intanto, ma è vero, perché dicono, ma è vero per evitare anche di stirare, sbattere bene? Ecco, vediamo le immagini
1: Ecco, qui sto stirando così le mie lenzuola, cioè praticamente faccio il letto normalmente, e poi prendo il mio ferro da stiro e stiro soltanto il risvolto e le federe dei cuscini che sono già state messe. Questo è un trucchetto proprio che fa sembrare il nostro letto perfetto quando proprio perfetto magari non lo è. Ecco.
0: Quindi sostanzialmente lei stira direttamente sul letto.
1: Stiriamo dal letto, sì.
2: Perché tanto alla fine, ma gli angoli del letto, ma chi le vede? Forse giusto la rete del materasso. Questo è un trucchetto che mi mancava.
1: Sì.
2: Invece anche stendere, insomma, una volta che sono ancora un po' umidi i panni, io ogni tanto lo faccio, non tutte le magliette le riesco a stirare per una questione di tempo che mi manca. Sbattere bene le magliette, stenderle,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Prima di andare dai nostri telespettatori con le domande, le chiedo, ma fare il bucato, lei in qualche modo prima ce l'ha detto, ci vuole insomma una giornata di sole, cioè quando è che dobbiamo, c'è una giornata particolare che dobbiamo farla, ad esempio quando vediamo un po' di umidità, non dico quando piove, ma quando c'è un po' di umidità bisogna evitare. Cioè bisogna scegliere la giornata, cioè, anche climaticamente?
1: Sì, diciamo che i panni fuori, se il tempo è brutto, anche se non piove, però è troppo umido, non si asciugano. Per cui o si fa l'asciugatrice o si stendono in casa, ecco, non è che c'è tante possibilità di scelta, diciamo.
0: Domande da casa.
2: Allora, visto che siamo sulla pulizia anche del bucato, abbiamo dato dei suggerimenti che qui continuano a chiedermi anche, insomma, le varie ricette del detergente per pulire il cestello, per pulire il filtro, tutta la lavatrice, ma anche l'ammorbidente che abbiamo fatto. E ritroverete tutti quanti i suggerimenti anche tramite l'applicazione Play 2000. Però a proposito di bucato, c'è Katia che dice: mio figlio è andato da poco in gita e hanno fatto l'olio. Una gita bellissima, per carità, però ovviamente è tornato con la maglietta sporca. Ha provato il sapone per i piatti. perché è un ottimo sgrassante, ma non va via. Che consiglio possiamo dare a Katia?
1: Allora, l'ideale sarebbe togliere la macchia il prima possibile. Se subito si avesse un fazzolettino di carta, già il più si leva in questa maniera qua. Se no, del sale fino, così in emergenza, e poi si toglie la macchia con della carta. Poi si mette in lavatrice, magari si pretratta con un sapone, o col sapone molle, quello giallo, o col sapone di Marsiglia, e poi si fa il lavaggio.
2: Ok, facciamo aspettare qualche minuto prima di mettere
1: sì,
2: la lavatrice. Certo. Quanto tempo più o meno?
1: Ma qualche minuto, insomma, 5-10 minuti, sì.
0: Per una corretta manutenzione anche della lavatrice, ci sono spesso, senza entrare nelle singole marche, chiaramente non possiamo fare, anche dei prodotti che

0: aiutano, diciamo, anche le tubature? Servono realmente, a suo giudizio?
1: Beh, ma io credo di sì, perché i prodotti che ci sono in commercio specifici per fare quel determinato
0: Che spesso
1: passaggio,
0: anche l'acqua non è delle migliori, insomma, c'è molto
1: certo,
0: calcare, questo può
1: certamente,
0: rovinare, no,
1: è
0: sostanzialmente.
1: altro che può rovinare, però diciamo che con una buona manutenzione si possono salvaguardare bene i nostri elettrodomestici, se ci spende un pochino di più.
0: Domande da
1: Il
0: casa.
1: tempo.
2: Allora, prima abbiamo dato questo suggerimento della pallina della carta stagnola da mettere nella lavatrice
1: Sì.
2: durante il lavaggio che io non conoscevo, ma una telespettatrice Bruna ci chiede, possiamo utilizzare la stessa più volte e ogni volta deve essere una pallina nuova?
1: No, io credo che si possa utilizzare sempre la stessa, ecco. Sì.
0: Barbara, arriviamo a un punto fondamentale. I consigli utili per fare il bucato.
1: Sì.
0: Quali sono, peraltro? Noi hai portato anche un'idea, una miscela, se non sbaglio, c'è un'idea?
1: Allora, quella per sbiancare, per esempio, che insomma, a volte ci capita di fare tutte le lavatrici perfette, ci sembra di aver fatto tutto preciso, e poi magari andiamo a togliere i panni e ce li troviamo un po' ingrigiti. E questo dà proprio quell'effetto brutto di vecchio e di usurato. Allora, questa miscela che ho creato.
2: E ricordiamo subito, carta e penna,
1: Carta e
2: diamo gli
1: penna
2: ingredienti.
1: è composta da circa 20 scaglie di saponi di Marsiglia che devono essere proprio fatte fini, più che si può. Ci
2: Eccole
1: vuole
2: qua,
1: un
2: gli
1: pochino di
2: ingredienti.
1: pazienza, ecco,
2: Quindi 20
1: bisogna
2: grammi di sapone di Marsiglia,
1: grattugiare
2: scaglie.
1: bene queste scaglie di sapone di Marsiglia. Poi
2: Sì, poi.
1: va utilizzato il succo di un limone o mezzo, non è importante, facciamo anche un limone intero. E poi ci vogliono 3 cucchiai di bicarbonato, 3 o 4 cucchiai. Andiamo ad unire questo composto. Facciamo 3, 1, 2 e 3. Poi si va a mettere il succo del limone, più che si può. Si gira bene poi questo composto, di modo che si forma una pappetta,
2: Quindi allora forse pure un
1: praticamente.
2: limone intero va bene.
1: Ecco, intero va benissimo, infatti bisogna
2: Questo
1: spremerlo
2: ricordiamo,
1: bene.
2: stiamo facendo un composto per uno sbiancante fatto in casa, eh.
1: Sbiancante fatto in casa. Dopodiché si andrà a mettere insieme ai panni questo sbiancante fatto in casa dentro al cestello direttamente e si farà un lavaggio più alto possibile per quello che si può, logicamente a seconda dei panni che si vanno a sbiancare. Perché per esempio per le lenzuola non c'è problema, possiamo fare anche 70-80 gradi. Però magari per alcune magliette, se non vengono subito bianche perfette, ma comunque già dal primo trattamento vengono bianche, si può fare più e più volte e addirittura si può usare sempre ad ogni lavaggio, è un rafforzativo proprio del lavaggio in
2: Anche se
1: lavatrice.
2: non sono bianchi,
1: Anche se
2: quindi.
1: non sono, non ha nessuna controindicazione, anzi igienizza anche, ecco.
2: E così abbiamo risposto anche ad Antonella Campobasso che chiedeva proprio un ottimo sbiancante. Un'altra domanda dice: per gli igienizzanti in commercio, chiede, sono consigliati o meno? Ecco, perché dice il suo tecnico della lavatrice, gli ha detto che può usare 1 litro più o meno di aceto per un bucato a vuoto 2 volte al mese all'incirca. È una buona pratica? Aceto bianco o aceto di mele? Qualcosa
1: Aceto
2: di possibile?
1: bianco di alcol, aceto bianco di alcol oppure acido citrico. Va
2: Ok.
1: benissimo, sia uno che l'altro.
0: Ancora domande,
1: Meglio
0: Maris,
1: l'acido citrico.
0: rapidamente, che siamo in
2: Anche
0: chiusura.
2: Confidenza, una telespettatrice dice che non si stende le lenzuola, poi troverà tutti i nostri suggerimenti. Come levare le macchie di cioccolato da una maglietta, ci chiedono.
1: E bisogna pretrattare con un sapone. Io solitamente per le macchie utilizzo sapone di Marsiglia, lo pretratto o con questo o col sapone molle al potassio, si lascia agire, si frega
2: Con un pochino
1: bene,
2: d'acqua lo
1: con un
2: lasciamo
1: pochino
2: sfregare con
1: d'acqua,
2: uno
1: si lascia anche
2: spazzolino.
1: agire un bel po' a seconda della macchia, ecco, e poi si fa il lavaggio.
0: La lavatrice che teniamo sempre in attività, ogni quanto
1: Sì.
0: bisogna invece lasciarla un po' riposare, come ha detto lei, facendo, diciamo, senza metterci panni all'interno, perché in qualche modo anche le macchine hanno bisogno di una ripresa. Ogni quanto bisogna fare questo lavaggio a vuoto, diciamo, questo termine sbagliato?
1: Sì, io generalmente faccio il lavaggio a vuoto una volta al mese quando proprio pulisco tutta la lavatrice nel modo che vi ho spiegato,
0: Quindi una
1: appunto.
0: volta al mese, una
1: Sì,
0: volta al
1: una
0: mese.
1: volta al mese, anche perché poi la lavatrice è
0: Serve,
1: l'elettrodomestico che si usa di più, per cui.
0: serve sicuramente tanto nelle case degli italiani.
1: Sì.
0: Allora, Maris,
2: Allora,
0: domanda?
2: a grande richiesta, denunzia e tanti altri telespettatori, possiamo ripetere per favore, Barbara, gli ingredienti del primo cartello? Chiedo anche alla regia, il
1: Sì.
2: detergente fai da te che serve per
1: Sì.
2: tutte le cose.

0: della lavatrice. Allora, che cosa ci occorre?
1: 400 ml di aceto di alcol bianco che si trova al supermercato, 100 ml di acqua e un cucchiaio di detersivo per i piatti.
2: Grazie, grazie davvero Barbara Muroni, Barbara M Channel, canale YouTube, grazie davvero Barbara, anche per oggi, domani mattina come sempre 10:30, grazie a tutti quanti voi, a domani mattina.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nella comunità.

la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa

affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Tutti sentiamo, tutti percepiamo interiormente che la nostra esistenza è un desiderio di vita che invoca una pienezza, una salvezza. Questa pienezza di vita ci viene data nel battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e
0: secondo mistero della luce, le nozze di

0: Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Maria rivolge al suo figlio una richiesta in favore degli amici che si trovano in difficoltà. E così, nel dialogo con Gesù, la vediamo realmente come madre che chiede, che intercede.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Maria ci invita a dire anche noi questo sì, che appare a volte così difficile. Siamo tentati di preferire la nostra volontà, ma ella ci dice: abbi coraggio, di anche tu, sia fatta la tua volontà, perché questa volontà è buona.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Chi più di Maria ci può accompagnare in questo esigente itinerario di santità? Chi più di lei ci può insegnare ad adorare Cristo? Sia lei ad aiutare specialmente le nuove generazioni a riconoscere in Cristo il vero volto di Dio, ad adorarlo, amarlo e servirlo con totale dedizione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
4: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Vergine del Cenacolo, liberaci dalla rassegnazione, donaci un cuore riconciliato, suscita in noi la lode e la riconoscenza, e saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: Padre Santo, origine e termine di ogni vocazione, a te la lode e gloria perenne. Nella tua bontà susciti nella Chiesa uomini e donne liberi che vogliono testimoniare il Vangelo in comunione fraterna per servire con amore la gloriosa Madre di Cristo, essere operatori di concordia e di pace. Ravviva in noi, Signore, l'impegno di seguire Cristo, umili nell'obbedienza, puri nell'amore, lieti nella povertà, solerti nell'ascolto, amoroso della parola. Accresci in noi il desiderio di santità, il fervore nella preghiera, la sete di giustizia, la passione per il regno. Per tua misericordia, chiama con la voce del tuo Spirito altri tuoi figli e figlie perché divengano nostri fratelli e sorelle, compagni ed amici nel cammino della vita. Stiano con Santa Maria presso le infinite croci, dove il tuo Figlio ancora geme e soffre. Abbiano il Vangelo come regola suprema, il servizio come stile di vita. Sulle loro labbra risuona incessante il cantico della Vergine, inno di gratitudine ed impegno per la causa dell'uomo. Accogli, Padre, per Cristo nello Spirito, la preghiera dei tuoi figli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buona serata e buon pomeriggio a tutti.
2: Buonasera, bentrovati. Un'altra puntata di In Cammino. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di volontariato, dei tanti progetti rivolti proprio alle generazioni più giovani da parte della Caritas. Dopo la sigla. Insieme ai più giovani si può costruire un'esperienza diversa del fare Caritas, ripensare un quartiere, vivere una comunità insieme a chi l'abiterà e ne sarà protagonista. Proveremo a parlare di questo questa sera e appunto, come dicevo in apertura, parleremo di giovani, di chiesa, di volontariato e dei tanti progetti della Caritas. È un racconto che facciamo insieme a Maria Franca Posa. Ben trovata Maria Franca.
3: Buonasera a tutti.
2: Responsabile dell'area minori di Caritas Roma e collegato da Lodi, diamo il ben tornato a Luca Servidati. Ben trovato Luca.
4: Grazie Enrico dell'invito di nuovo.
2: Grazie a te, membro dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana di cui torneremo a raccontare. Ma veniamo a Roma, perché insomma siamo partiti un po' da un'iniziativa che in questi mesi è stata portata avanti qui da Caritas Roma, una Caritas che attiva i giovani sui territori, una sfida diventata più difficile nel tempo, è difficile coinvolgere i giovani per in qualche modo far restituire loro dignità, innanzitutto a se stessi, ma anche un po' di bellezza al territorio?
3: Forse, però sicuramente è una sfida che in questi anni ci ha sempre accompagnati. In questo momento, in questi anni, abbiamo vissuto l'esperienza in un quartiere periferico di Roma, il Tiburtino Terzo, che è stato raccontato da Pasolini nei suoi romanzi e molte delle storie dei ragazzi di vita sono proprio ambientate in quel luogo. Okay. E noi abbiamo abitato questo luogo mettendoci in ascolto di quelli che erano i bisogni dei ragazzi, delle loro famiglie, delle comunità, delle scuole che lo abitavano. E così è nato un centro di aggregazione giovanile, uno dei tanti poi che anche la città di Roma ha, è promosso dalla Caritas però all'interno di un polo più ampio che è dedicato al beato Don Pino Puglisi, che tanto ha speso anche fino a sacrificare la sua vita proprio per creare opportunità diverse e per strappare i giovani alla criminalità. Abbiamo creato tutta una serie di esperienze, perché quello che ci piace è pensare che questo luogo non sia solo un luogo in cui

0: i ragazzi possono essere tutelati e accompagnati nella loro crescita, ma è proprio uno spazio di incontro, di scambio anche attraverso esperienze diverse che i ragazzi portano con sé, perché accogliamo all'interno di questo servizio sia ragazzi che vivono le sfide aggiuntive della migrazione, sia ragazzi di seconda o di prima generazione arrivati in Italia con le loro famiglie, ma anche i ragazzi del territorio, tanti giovani volontari anche che arrivano dalle scuole del territorio, insieme ad adulti competenti, i loro professori, i nostri educatori. Quindi una piccola comunità che ha, diciamo, l'obiettivo e anche in sé porta la sfida di creare anche opportunità diverse
1: Certo.
0: che possano mettere in
1: Interessante che in
0: dialogo.
1: questo racconto vengono fuori dimensioni diverse anche, no? Dell'operato, della missione della Caritas. Spesso raccontiamo le prime accoglienze, raccontiamo i centri d'ascolto, parrocchiali, e invece qui c'è anche un racconto, un'attenzione, una vicinanza appunto all'area minori, no? Di cui tu ti occupi, che spesso magari è un po' nascosta rispetto alle attività che vengono fatte, ma che in realtà sono un po' il collante tra tante iniziative che magari partono da quei centri d'ascolto, è così.
0: Esatto. Sono partite da lontano perché poi noi nella città di Roma siamo dal 1988, proprio nella stazione Termini, dove i giovani transitanti erano accolti in un piccolo centro per capire quali erano i loro bisogni. Adesso il lavoro è altro, quindi non solo, diciamo, il sostegno allo studio, l'insegnamento della lingua italiana per i giovani migranti, ma soprattutto e anche le attività musicali e le attività di rap che vengono svolte, i laboratori artistici, la redazione del carotata, la serigrafia. Diciamo che sono tutti strumenti, sono tutte occasioni per sviluppare invece quello che forse è un ascolto più profondo delle
1: Certo.
0: problematiche dei giovani, no? Quindi noi utilizziamo poi, come l'educazione pedagogica ci insegna, tutto quello che è a nostra disposizione, ma per arrivare e far sì anche che i giovani scoprano i loro talenti, le loro risorse attraverso queste
1: Certo.
0: opportunità.
1: E tra l'altro questa sera ne racconteremo un paio, quello dell'arte, della bellezza con l'iniziativa di Caritas Arte, poi hai citato Carotata, il giornale dei giovani di Caritas Roma, diciamo così, poi insomma ci arriveremo. Andiamo da Luca Servidati, Young Caritas, in una puntata, qualche mese fa avevamo raccontato questa iniziativa, ti chiedo 20 secondi per in qualche modo ricapitolare il perché di questo progetto e poi poter provare a capire chi sono i giovani. Qui Maria Franca Posa ce ne ha raccontati alcuni beneficiari che poi diventano protagonisti di diverse esperienze e anche i giovani di Young Caritas magari portano avanti in ascolto del territorio delle nuove iniziative che magari insomma sembrano particolari ma che in realtà sono frutto veramente di una rete, di un collante che fanno una comunità ancora più importante in quel territorio. Luca.
2: Beh, Young Caritas nasce in una cornice europea e ho un ritorno in cuffia.
1: Ok, proviamo di risolverlo. Vediamo. Prova a parlare.
2: Ok, beh, Young Caritas, ancora, vabbè, provo lo stesso. Young Caritas nasce in un contesto europeo prima del 2020 per cercare di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani e per i giovani. Dal 2020 Caritas Italiana ha accolto questo input europeo, ma allo stesso tempo anche dal basso, cioè dai territori, e attraverso un processo di discernimento si è arrivati a rendere Young Caritas una delle proposte per i giovani, con i giovani di Caritas Italiana, attraverso un orientamento che è dato dalle quelle quattro stelle polari che adesso state vedendo. È sicuramente non tanto un luogo fisico, anche se poi nei territori lo è, ma è uno spazio temporale, diciamo, uno spazio in cui poter ritornare a rendere protagonisti quelli che spesso e volentieri vengono considerati i giovani o beneficiari o semplicemente forze fresche per rimpiazzare in alcuni posti o volontari o per

0: Quindi è un luogo in cui poter accogliere, come si diceva prima, non solo i loro bisogni, ma soprattutto anche i loro desideri per tornare a renderli veramente protagonisti.
1: Proviamo Luca a fare un esempio di un'attività concreta in un luogo dove sai che c'è un'iniziativa che è portata avanti da Young Caritas, così per far capire anche a chi ci ascolta poi come avviene questa contaminazione di idee che poi diventa operatività.
0: Ve ne cito semplicemente due, una dalla Caritas di Firenze, Young Caritas Firenze, in cui hanno inaugurato un book club che si intitola Le Copertine, in cui semplicemente i giovani si ritrovano in un luogo che è stato messo a loro disposizione. Qui ritorna ancora l'idea dei luoghi fisici, ma anche temporali, in cui potersi ritrovare, in cui si scambiano idee sui libri che hanno letto. Una cosa molto semplice, ma è la cosa di cui avevano effettivamente bisogno in quel momento, è la risposta in quel momento dell'istituzione, in cui si sono sentiti a casa loro, a Caritas, per poter proporre una cosa di questo genere. Un altro esempio è quello della Young Caritas Pavia, in cui hanno ristrutturato un luogo che è stato reso, come dire, bello, disponibile per i giovani, all'interno dei quali hanno allestito una piccola regia per registrare dei podcast in cui invitano persone di ogni genere, in cui le fanno sedere su un divano e iniziano a fargli delle domande. E anche questa è l'idea di rendere la Caritas un luogo sempre più dei giovani per i giovani.
1: E questo un po', Maria Franca Posa, è quello che state facendo anche con lo spazio Polo della Carità Don Pino Puglisi, un luogo per i giovani, gestito, se vogliamo, anche dall'entusiasmo dei più giovani.
2: Sicuramente, il protagonismo dei giovani e l'ascolto dei giovani sono delle dimensioni a cui facciamo molta attenzione e su questo investiamo molte energie perché appunto non dobbiamo pensare solamente ai luoghi in cui i giovani possono essere, ripeto, sostenuti nello studio, nelle attività formative, ma anche proprio degli spazi in cui possono parlare di sé. Possono raccontarsi fra di loro e possono anche pensare di avere un ruolo attivo nella nostra società e di non avere anche quelle relazioni virtuali che troppo spesso ormai anche noi adulti
1: Quantomeno non
2: siamo
1: solo
2: abituati
1: quelle,
2: ad
1: certo.
2: avere, non solo quelle. Quindi uno spazio fisico in cui noi li invitiamo a venire a trovarci o a venire a incontrarsi al di là di ogni iniziativa. Le iniziative sono tante e sono, se vogliamo, anche dei pretesti, non solo delle occasioni di formazione, ma anche dei pretesti per permettere a loro di vivere esperienze diverse. Perché noi vogliamo offrire delle esperienze concrete, anche l'attività sportiva, abbiamo un'attività sportiva, un centro di pallavolo, calcetto,
1: Polisportiva, poi.
2: polisportivo, ecco.
1: Certo. Ci fermiamo solo un attimo, poi torneremo a raccontare di un bel progetto con al centro i giovani, l'esperienza di Caritas Art, immaginare e costruire lo spazio, un laboratorio a cura dell'artista Edoardo Tresoldi che con i giovani hanno costruito qualcosa di bello per il loro spazio, il loro quartiere, la loro comunità. Dopo la pubblicità.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta sabato dalle 9:10.
1: Protagonisti di tanti progetti della Caritas, oggi stiamo raccontando un paio di esperienze. Quella che vi vogliamo proporre adesso è della Caritas di Roma. Ne stiamo parlando insieme a Maria Franca Posa, responsabile dell'area minori di Caritas Roma, insieme anche a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, questo progetto di Caritas italiana. Dicevamo, l'esperienza di Caritas Art il 21 novembre scorso. Edoardo Tresoldi, un grande artista, i ragazzi hanno raccontato l'esperienza del laboratorio presso il Polo della Carità Don Pino Puglisi, presentando l'opera realizzata durante il percorso che hanno fatto insieme. Vediamo.

0: ci troviamo al centro Polo Pugnisi della Caritas e nello specifico siamo all'interno del progetto ArtBit, il cuore della periferia. È un progetto che tenta di rilanciare la presenza Caritas in particolare nel mondo dei ragazzi e con la mediazione delle esperienze artistiche più varie, tra cui quelle appunto che chiamiamo urban art, quindi di arti legate alla street art e all'installazione artistica che appunto abbiamo curato insieme a in questo laboratorio con Edoardo Tressotti.
1: L'idea per il laboratorio è stata quella di proporre ai ragazzi un percorso di 6 lezioni in cui attraversavamo lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di un'installazione da mettere nello spazio della casa famiglia. In questo percorso abbiamo fatto una parte più teorica di immaginazione rispetto a quello che poteva essere l'installazione e poi buona parte del tempo ho seguito i ragazzi nella costruzione di dei moduli che avevo inizialmente predisegnato io, ma che i ragazzi poi hanno costruito esattamente come faccio poi con le mie installazioni, quelle principali.
2: È stato molto interessante, abbiamo potuto esplorare diverse tecniche, tra cui appunto quella dell'installazione che ho qua, e abbiamo usato diversi macchinari molto proprio professionali come le annellatrici o comunque macchinari che si usano in cantiere per tagliare la rete metallica che abbiamo usato per fare questi parallelepipedi che abbiamo usato come moduli per l'installazione.
3: A me è piaciuto particolarmente tagliare la rete, che è stato un po' il mio forte, e poi sicuramente cucirla, visto che l'ultimo giorno avevamo tutti i pezzi da assemblare.
4: Sì, mi piace molto perché abbiamo lavorato 7 lezioni. Io ho cucito il ferro insieme agli altri ragazzi.
5: Lavorare tutti insieme è stato fantastico. Io penso che veramente si dà poca fiducia ai giovani e invece questi ragazzi se la sono meritata tutta. Abbiamo usato proprio attrezzi, strumenti anche comunque per la loro età non facili da gestire e loro l'hanno gestito perfettamente.
1: È stata la prima volta che ho lavorato con dei ragazzi di 16 anni. Sono stato veramente felice di vedere come si sono dimostrati energici e veramente coinvolti nelle cose che ho proposto.
3: Vederlo assemblato fa un certo effetto, posso ritenere l'opera mia, è stata una vera soddisfazione.
6: Maria Franca Posa, chi sono quei giovani che si sono lasciati coinvolgere?
7: Sono ragazzi del territorio che provengono sia dalle famiglie, sia dalle case famiglia e sia dalle scuole. Abbiamo visto nello spazio più ampio dove erano riunite, c'erano circa 60 persone, erano professori, educatori, nonni, tutte persone che volevano un po' capire cosa facevamo, cosa abbiamo fatto in quegli incontri. E questo è lo spazio,
6: certo,
7: del
6: Vorrei un commento da parte di Luca rispetto a quello che stiamo vedendo ancora in questo momento. Insomma, la Caritas che si rende sempre più spazio aperto ai giovani, alla creatività, al loro essere protagonisti?
8: Ma innanzitutto complimenti per il progetto, ma io mi sono appuntato una frase di quel giovane con gli occhiali che a un certo punto dice, mentre parlava di quello che ha fatto, e spesso, questo è il mio forte, quello era il mio forte, e poi nel secondo pezzo dice in una frase, secondo me, dice il centro del progetto, dice questa è opera mia, lo diceva con orgoglio, e forse è quella fiducia di cui parlava Chiara, quell'operatrice, che è stata rimessa al centro in questo, penso, rapporto intergenerazionale che proprio grazie all'arte è potuto emergere. Cioè la famosa definizione di Paul Klee che, insomma, ritorna sempre, no, quando si parla di arte, rendere visibile l'invisibile. Qua forse si è reso visibile qualcosa e le parole di quel ragazzo secondo me l'hanno esplicitato.
6: Luca, ma lo chiedo,
8: protagonista.
6: Te lo chiedo anche per l'esperienza che hai con Young Caritas, ma come cambiano poi le comunità, le classi, le scuole dopo esperienze aggregative come queste?
8: Ma innanzitutto una cosa, io dico sempre questa cosa qua, i giovani non sono più abituati, una volta che gli si pone davanti un foglio bianco, a scrivere. a scrivere di loro, a sentirsi a proprio agio nello scrivere. Di solito restituiscono il foglio bianco e l'istituzione dice: beh, allora non hanno niente da dire, allora vabbè, offriamo noi il servizio, e offrono la risposta ancora prima di aver ascoltato la domanda e i bisogni. In questo caso quello che accade dopo queste esperienze è che i giovani ricominciano a scrivere su quel foglio bianco la storia della loro vita. E quindi questa inizia, è la forza.
6: Inizia primaria. Un bel racconto, diciamo, un racconto di apertura, di condivisione, Maria Franca Posa, e il racconto e la condivisione è anche al centro del vostro giornale. Caro Tata, giunge sempre qualcosa di Roma. Scusa, di nuovo. Ho letto Caritas Roma. Chi è che scrive in questo giornale?
7: Allora, lo scrivono ragazzi di tutti i contesti di cui abbiamo parlato, insieme ad adulti e alla scuola grafica salesiana. Ci siamo fatti aiutare e vogliamo dar voce proprio alle loro storie, a quello che loro hanno raccontato. Ci dice, insomma, le sfide anche che ogni giorno tanti ragazzi, sia quelli che vengono da lontano, ma sia quelli che vivono a Roma da tanto tempo, devono affrontare nella loro esistenza, ma ci parlano anche di tanti sogni che vogliono realizzare, e quello che è importante è che trovino degli adulti che possano ascoltarli e possano far sì che questi sogni possano trovare
6: forma.
7: Una loro
6: chi era
7: forma.
6: Tata? Caro Tata, chi è?
7: Era un antico romano nato più o meno nel 1700, che ha fatto tanto per i ragazzi abbandonati della città di Roma, e noi l'abbiamo intitolato a lui perché nel periodo di Covid, appunto, abbiamo dato voce trovando nello strumento delle lettere dei ragazzi che ci scrivevano nei servizi di accoglienza, proprio per permettere loro di poter dire qualcosa, di poterci comunicare quello che stavano vivendo, e che sicuramente non era facile, come ben sappiamo. La pandemia poi ha attraversato e attraversa ancora le storie di tanti ragazzi, perché è stato un momento in cui lo scambio non era più possibile, la bellezza di essere in relazione non era più possibile, e questo tanto ha...
6: Vi ringrazio per la vostra disponibilità a raccontare di questi progetti. Se volete andare a sfogliare Caro Tata, giunge sempre qualcosa di nuovo, basta andare sul sito di Caritas Roma e cercare appunto il PDF consultabile online. È una bellissima rivista con tante storie che arrivano dai nostri quartieri. Allora, grazie a Maria Franca Posa di Caritas Roma e grazie a Luca Servidati dell'equipe nazionale di Young Caritas, di Caritas Italiana. Grazie. Buona serata, grazie per essere stati
7: grazie
6: con noi.
7: Voi.
6: Noi torniamo domani sera, come sempre, un altro appuntamento di In Cammino a partire dalle 19:30. A presto e grazie.
9: Allora, signori, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare molto particolare. Oggi parliamo d'amore. D'amore, innamorati di tutto il mondo, unitevi. Lo facciamo, perché è giusto che sia così, con il massimo esperto d'amore che si possa incontrare nella vita. Il Massimo, lui è un giornalista di eccezionale valore, è un conduttore televisivo, autore, fa la regia della sua esistenza con la massima attenzione all'esistenza degli altri, con una perizia che cresce anno per anno, e chissà perché è sempre più giovane, è sempre più bellissimo ragazzo. Massimo Gramellini!
10: Quante bugie!
9: Te lo dovevo dire!
10: Grazie Paola!
9: Te lo dovevo
10: grazie
9: dire!
10: A tutti! Non credete neanche una parola di quello che ha detto.
9: Credete ai vostri occhi, guardate! Massimo Gramellini, no, ma proprio lui, grazie!
10: La TV allarga, come dicono, però adesso sì, effettivamente mi sono un po' ristretto.
9: No, ma sei sempre il bel ragazzo di sempre.
10: Allora, buongiorno a tutti!
9: Signori, averlo qui con noi è una fortuna. Grande. Poter dialogare con lui d'amore è una doppia fortuna. Terminata la puntata dell'Ora Solare, insomma, quando voi vorrete, correte in libreria. Longanesi ha avuto l'eccellente idea di pubblicare L'amore è il perché. E già dal titolo vi posso garantire, questo romanzo di Massimo Gramellini mantiene, come sempre, tutte le promesse.
11: Ho detto bene?
10: Non lo so se hai detto
11: come
10: bene.
11: Non
10: nel senso che oggi parlare d'amore, non in questo programma che è un'isola sì. felice, ma in generale parlare d'amore oggi è assolutamente anticonformista. Oggi è il tempo dell'odio, no? L'amore sì, non funziona. Se, pensiamo che non funzioni.
11: Pensiamo.
10: E invece funziona, ma dirlo in questo momento suscita quasi reazioni così di sarcasmo. Io vedo che anche con gli amici mi guardano e dicono vabbè, sì, sì, certo, hai ragione, sì, però non ci credono. Invece io ci credo e penso che nella vita di tutti lo abbiamo sperimentato, che quello che davvero, le volte che abbiamo costruito davvero qualcosa lo abbiamo fatto perché agivamo con amore,
11: con
10: sempre.
11: Amore.
10: L'odio non porta da nessuna parte.
11: Allora, guardate, questo libro, io continuo a dire, tutti i libri di Massimo Gramellini sono bellissimi, tutti. Questo libro è particolarmente bello. La frase chiamo in causa tua nonna, la tua nonna meravigliosa, la chiamo in causa perché dire l'amore è il perché.
10: Lei diceva appunto l'amore non ha un perché, no? E io tutta la vita mi sono detto perché l'amore non ha un perché? E la risposta è che l'amore è il perché, cioè è l'energia che tiene tutto l'universo. E quando noi ci mettiamo in sintonia con quell'energia, e che succede per esempio quando ci innamoriamo, ma certo. anche in tanti altri momenti della nostra vita, pensiamo a tutte le esperienze anche di chi è andato in estasi, per esempio, ma, che non è solo un'esperienza mistica, religiosa, è un'esperienza che può capitare davvero a chiunque davanti a un panorama, davanti alla bellezza. Platone, che è spesso citato in questo libro, Platone proprio spiega questo, è il primo in Occidente a spiegare 5 secoli prima di Gesù, che poi naturalmente lo spiegherà da par suo ancora meglio, ma già Platone ti dice quando noi vediamo qualcosa che ha a che fare con la bellezza, dentro di noi succede qualche cosa che non riusciamo a capire cos'è, e quel qualcosa è che è come se ci ricordassimo del posto da cui veniamo. E questa è, secondo me, una definizione meravigliosa.
11: È
10: di
11: una
10: amore.
11: Definizione meravigliosa perché Massimo Gramellini dialogherà con Platone. Questo libro è di quei libri che hanno un unico, vero, grandissimo difetto. Tu l'hai iniziato che, per esempio, era mezzanotte e fino alle 2 di notte non vai a dormire perché lo devi finire. Poi lo riapri la mattina dopo e ricominci.
10: È come le serie TV che cominci a vedere una puntata e poi dici vado a vedere anche quella dopo.
11: Quella dopo. A proposito di TV. Allora, in altre parole, sulla 7 è il fortunatissimo programma Fortunati noi che ti seguiamo, che ti vede alla conduzione di Azione Creazione. E allora noi abbiamo pensato di agire con te attraverso le parole.
10: Bene.
11: Prendiamo Gramellini. Ecco, voi sapete che noi prendiamo... Ecco
10: proprio un cognome. Così.
11: Il cognome bello, bello, grande, grande. Non solo parole, useremo anche dei verbi. Allora, io partirei dalla lettera G come giornalista, perché uh-huh. giornalista...
10: Ah, quindi una parola per ogni lettera.
11: Sì, questo è tutto Sara Cacioppo. Tutto farina del sacco della
10: Sara.
11: Mia autrice meravigliosa. Giornalista, lo volevi diventare fin da piccolo? Sì?
10: Sì, era il mio sogno da bambino. Poi, come spesso succede con i sogni dell'infanzia, li dimentichi. Ma sempre per tornare all'amore, quando un sogno davvero fa parte di te, una volta che l'hai lanciato fuori, lui poi va avanti. Tu te lo dimentichi, ma lui continua a lavorare. Bisogna sempre stare attenti quando esprimiamo un desiderio, perché poi si avverano. E a un certo punto, quando io proprio non ci pensavo più, stavo per laurearmi, mancavano pochi esami, la laurea in giurisprudenza, e mi è capitato per una serie di coincidenze diremmo, ma poi è come il serendipity, no? Cioè cos'è coincidenza e cos'è invece un copione dove tutti gli elementi poi convergono, e mi sono ritrovato in una redazione a scrivere di sport, che all'epoca era l'unico modo per entrare ancora nei giornali. Adesso non ce ne sono più, ma adesso proprio è chiuso, ma una volta c'era ancora quella piccola così scorciatoia per chi non aveva conoscenza, aderenza in quel mondo, per cominciare, e da lì sono partito.
11: E per nostra fortuna, qualcuno a cui tu ti sia ispirato?
10: Beh, inizialmente appunto venendo dal giornalismo sportivo, il mio idolo era Gianni Brera, che è stato uno degli ultimi italiani, credo, insieme a Paolo Villaggio, sono gli unici due nomi di italiani dei tempi moderni che hanno inventato delle parole. Cioè noi usiamo delle parole che non sappiamo di chi sono loro. Gianni Brera, contropiede, che è parola che noi usiamo spesso anche fuori dal calcio, certo. Non mi hai preso in contropiede, è una parola che ha inventato lui, per esempio, così come Paolo Villaggio ha inventato una serie di espressioni che prima di lui nessuno usava, e sono dei geni
11: assoluti. E per nostra fortuna il piccolo Massimo Gramellini voleva fare il giornalista, poi il giovane ragazzo voleva fare il giornalista e ha fatto il giornalista. E la vita è un rischio a volte, e quanti te ne propone? La R di Gramellini è il rischio. Nel libro L'amore è il perché, egli afferma: il rischio è bello, da quanto

0: tempo non me lo dicevo più.
1: Eh sì.
0: Che cosa
1: è vero, noi spesso viviamo, cerchiamo di vivere in una zona di conforto, sì. No? Però guarda, mi piace dirlo qui proprio perché è una cosa a cui rifletto spesso, no? Cioè, quando noi pensiamo al peccato originale, quando noi pensiamo alla grande caduta, no? Che cos'è in fondo? Noi stavamo in un luogo dove tutto era tranquillo, il paradiso terrestre, non succedeva niente, eravamo felici. Lì pensa all'amore di chi ci ha creato e ha detto: sapete che c'è adesso? Io vi creo una situazione in cui siete costretti invece per tornare qui dove state qua comodi, ma per tornarci dovete faticare. Io lo trovo una cosa meravigliosa. La vita è così. Se una vita senza rischio, senza fatica, a cosa serve? Cioè, ti faccio l'esempio del puzzle, no? Se tu mi dai un puzzle già tutto costruito, che divertimento, ma se tu mi devi sparpagliare, io immagino che la nostra così arrivo sulla terra sia questo, è come se Dio avesse sparpagliato le nostre caselle e noi dobbiamo rimetterle insieme con l'energia dell'amore. Questo è un messaggio che metti i brividi anche solo a pensarlo.
0: Io gli chiederò se valga sempre la pena rischiare in amore, ma glielo chiederò tra poco, perché abbiamo chiuso e sigillato le porte dello studio. Massimo Grabellini, non è uso scappare, ma nel caso volesse allontanarsi non può. Ci vediamo tra poco all'ora solare, grazie.

0: accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
1: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
2: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
3: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
4: U parrino nostru,
5: rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
4: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
0: Vogliamoci bene.
4: Sabato alle 8.
6: Allora, ho capito che rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. Massimo Gramellini.
7: No, attenzione. Questo è Jim Morrison, non vorrei dire, è una citazione del grande cantante dei Doors, però è la verità. Cioè, io penso che ognuno di noi ha una corda dentro, sì, che sì, è la corda dell'amore e del dolore. Quando soffriamo troppo decidiamo di staccarla. Io l'ho fatto fin da bambino, quando ho perso la mamma ho detto no, io basta, non voglio più amare, perché amare è una cosa che porta solo sofferenza. E allora stacchi quella corda, solo che fai una scoperta, che la corda della sofferenza è identica alla corda dell'amore, è la stessa corda, quindi se tu rinunci a soffrire, rinunci anche ad amare. Quindi l'atto eroico che dobbiamo compiere ogni giorno è quello di riattaccare la corda, sapendo che il prezzo da pagare per amare è anche quello di poter soffrire, fa parte della nostra esperienza.
6: E allora signori, poiché il rischio dell'amore va corso, la R di Gramellini era rischio, chiedo al mio Alessandro Tresa, alla mia regia, questo audio, perché questa canzone ci vuole, il grandissimo Franco Battiato.
7: Allora, noi non ci siamo sentiti prima, no?
6: No,
7: tu ti chiedessi, io ho cominciato uno spettacolo teatrale e comincio proprio con la voce di Battiato che dice tutto l'universo obbedisce all'amore, che è una frase di una potenza inaudita, perché è la verità.
6: Che è assolutamente la verità ed è il motivo per cui noi questa canzone abbiamo scelto. Sapete che cosa fa anche Massimo Gramellini? Massimo Gramellini è postino del cuore.
7: Sì.
6: Leggendo tutte le lettere, tutte, con la cura e l'attenzione e la meticolosità che gli sono proprie, ogni settimana sul magazine 7, il Corriere della Sera, da 28 anni...
7: Sì, prima ho cominciato la Stampa, poi su Vanity, sì, Fair e adesso su 7, quindi sono 28 anni,
6: 28
7: dal
6: anni
7: marzo del 1998 che scrivo,
6: gioia,
7: che rispondo alla posta del cuore. Ricordo ancora gli inizi, ero un giovane giornalista cinico che scriveva di politica, quindi nelle prime risposte ero molto cinico, la gente smise di scrivermi. Poi, perché pensa, il primo mi scrisse un signore, dice, io ho una doppia vita, non ce la faccio più, guardi, io mi voglio buttare di sotto. Io gli risposi, spero per lei che abiti al pian terreno. Figurati, no? Da quel momento non mi scrisse più nessuno, un cinico. Poi cos'è successo? Che d'estate, purtroppo quell'estate venne a mancare mio papà, io passai l'estate al suo capezzale e il giorno in cui della sua morte era anche il giorno della consegna della rubrica. Io, non avendo nessuna lettera nuova che mi era arrivata, né avendo voglia di scrivere, di chiedere magari a un amico di darmi una delle sue storie, raccontai la mia estate al capezzale di una persona che era arrivata alla fine dei suoi giorni, quella sofferenza, quella situazione che tutti
6: anche
7: noi...
6: Anche quello è amore, no?

0: 1971, di colpo cominciarono a scrivermi centinaia di persone, ma di, poi allora
1: Massimo,
0: eravamo negli anni 90.
1: Me lo ricordo, l'ho pure letta,
0: pensa,
1: quella lettera. Me lo
0: pensa
1: ricordo.
0: Che arrivarono delle persone che mi mandarono dei barattoli di marmellata, così, non si sa, così dei cioccolatini, e poi però raccontavano finalmente le loro storie. E come mi scrisse un signore, anzi una signora, mi disse: lei è l'amico di carta, lo sconosciuto di cui mi fido. E per me quell'espressione, lo sconosciuto di cui mi fido, è rimasta la frase più bella che mi abbiano mai
1: detto. Pensate quando lo si conosce poi.
0: È perché spesso non ci fidiamo neanche dei conosciuti.
1: Quindi. No, ma insomma io ho a casa chi lo conosce molto bene e che insomma gli vuole molto bene, non saprei neanche più contare da quanti anni.
0: Meglio non dirlo, perché,
1: no,
0: perché ci conosciamo da tanto, diciamo.
1: Allora, Platone e Socrate, voi li trovate.
0: L'A
1: era di amore, arriviamo alla A di amore. Li trovate in questo libro che parla di amore. Era questo che volevo dire dell'A di Gramellini, del cognome Gramellini. Ed è attraverso questi grandi, grandissimi filosofi, attraverso la tua filosofia di vita personale, che tu ci racconti, appunto, come l'amore vada vissuto tenendo presente che quella corda ci porterà anche dolore. Però Massimo, la tua stessa vita è l'attraversamento di tante situazioni diverse e tu l'hai fatto sempre con generosità verso i tuoi lettori. Io amore lo leggo così, anche come il tuo amore verso noi lettori.
0: Ma io penso sempre che la passione purifica tutto. Cioè, penso quando parliamo per esempio della scuola, no? Mi ricordo proprio ieri rileggevo una cosa che avevo scritto qualche anno fa, una storia meravigliosa di un professore anziano che viveva da solo e una sua ex allieva viene per caso a scoprirlo,
1: sì,
0: e unisce tutti i compagni di 40 anni prima, fanno una colletta per aiutarlo e poi non solo, questo è ancora poco, per andare a turno, lui credo viva in Veneto, per andare a turno a trovarlo e ogni weekend c'è uno di loro che va a trovarlo. Una storia pazzesca, e leggendo le interviste che uscirono all'epoca viene fuori che questo non era un professore molle, anzi era un professore molto duro, molto severo. Allora perché era così amato? Perché insegnava con amore. Cioè, li ha fatti innamorare del suo mestiere. Ecco, io penso che quello che oggi più manca in tutte le cose che facciamo è questo amore. Come dice Vasco Rossi, non devi vivere per amore, devi vivere con amore, che è una cosa diversa. Cioè, devi essere pervaso da quell'energia, devi crederci in quello che scrivi. Io questo libro l'ho scritto sapendo benissimo che andavo controcorrente, perché in questo momento, quando da Trump in giù hai della gente che ti dice: io odio i miei avversari, l'unica maniera per farcela è odiare, rispondere colpo su colpo, arrabbiarti, incavolarti. Ecco, se questo è lo spirito del tempo, uno che parla d'amore, appunto, fa quasi pena, no? Eppure, credetemi, i tempi dell'amore sono lunghi e lenti, alla fine vince sempre lui.
1: Lui, allora, vabbè, non vi spiego niente del Simposio di Platone, perché no, quel libro lo dovete leggere, perché è meraviglioso il modo in cui viene, esce fuori quest'idea.
0: Posso parlare di Padre Kolbe? Mi autorizzi? È una storia che c'è nel libro e che dirò molto rapidamente, ma penso che spieghi l'amore meglio di ogni altra cosa. Se mi commuovo, scusatemi, ma ogni volta che la racconto è difficile rimanere così, rimanere lucidi. Allora, Padre Kolbe ve la faccio molto breve, è un sacerdote polacco che finisce ad Auschwitz e che si offre, incredibilmente, si offre lui come capo espiatorio, chiamiamolo così, come vittima, cioè al posto di un altro prigioniero che ha dei bambini e che dice: vi prego non uccidete me, che ho dei figli piccoli, dice. Lui fa un passo avanti e dice: prendete me. E viene rinchiuso in un bunker della fame. Il bunker della fame era un luogo dove i nazisti mettevano delle persone e era molto semplice la morte. Non ti davano più né da bere né da mangiare. Quindi morivi di stenti. E tutti gli altri condannati, erano 10, gli altri 9 muoiono. E Padre Kolbe continua a pregare, pregare, meditare, pregare. E diventa sempre più magro, sempre più scheletrico, ma non muore. E la voce che ci sia questo santo dentro un bunker che non muore mai, fa il giro di Auschwitz, che il telefono senza fili esisteva anche ad Auschwitz. A quel punto i nazisti decidono di accelerare la pratica e mandano il boia del campo a uccidere con una iniezione di acido fenico Padre Kolbe. E i testimoni raccontano che quando il boia entra nel bunker, Padre Kolbe si srotola la manica della sua tutina, che ormai era ridotto, potete immaginare, un moncherino,

0: e scuote la testa e fa: mi dispiace. Pensate, un boia che vede il condannato a morte che ha compassione di lui, del boia, il mondo la rovescia, no? Mi dispiace tanto, sa, per lei, perché lei non ha capito niente della vita. Vede, lei mi odia, ma l'odio non costruisce niente. L'odio distrugge e basta. Solo l'amore crea. E gli dà il braccio e muore con questa luce intorno, con un sorriso. E insomma, ovviamente Padre Colbo è un santo, non è che possiamo tutti essere dei santi, ma quella frase che lui ha detto in punto di morte, provate a mettervi nei panni di un uomo che sta morendo, e quell'ultima frase che dice al suo boia è: solo l'amore crea. Lo sta dicendo a noi. Lo sta dicendo a noi per sempre questa frase. Solo l'amore crea. E la prima volta che questa frase è stata stampata in un libro è nel Simposio di Platone. Platone proprio dice questo: solo l'amore crea. E dirlo oggi, in questa epoca dove vediamo le macerie, sì, di quello che crea l'odio, sì, perché sai, sì, sul breve, sì, periodo l'odio può anche funzionare, no? Ma sul lungo periodo
1: no,
0: l'odio...
1: No, no, no, no. Non porta noi nulla. Amiamo dire, poiché la prossima lettera è la M, e sono io che non mi devo commuovere qui, la M è la M di mamma.
0: Vabbè.
1: E Massimo Carmellini sa fin da piccolo cosa voglia dire aver perso la figura più importante della nostra vita. È l'amore che vince. Anche quando tua madre non l'hai più, anche quando non la puoi più abbracciare, anche quando ti viene tolto ciò che è di più importante, ciò che noi riconosciamo dal profumo.
0: Beh, sai, l'amore di una madre è un amore unico, si dice pure, no? Di mamma ce n'è una sola. E quella è la cosa con cui devi fare i conti, a qualunque età, perché quando perdi una madre, a me è toccato di consolare, fa quasi ridere, no? Che io ho perso la mamma a 9 anni, di consolare degli ottantenni che hanno perso la mamma di 100 anni, ma anche 80 anni soffrivano come dei bambini, come perché bambini. Quell'amore lì è un amore unico, perché è un amore incondizionato, e tu lo avverti, pensa da bambino, ancora di più, che non potrai mai più trovarlo in nessuno. Ed è un bene, perché non è che puoi sperare donna, la donna che amerai diventi una mamma. Per cui tu devi dire: io devo fare i conti con questa realtà. Per tutto il resto della mia vita non avrò quella cosa. È come uno che perde una gamba, perde un braccio. Non è che puoi rifare. Sì, potrò avere una protesi, ma non è...
1: Non
0: devo fare i conti.
1: Origine.
0: Allora hai due modi di reagire. O odiare tutti per quello che ti è successo, o al contrario cercare l'amore. Ovviamente c'è anche un terzo modo di reagire, che è quello che ho fatto io da bambino, quello che dicevo prima: staccare la corda, cercare di non provare più emozioni forti per non vivere più quel tipo. Cioè, io per me, per tanti anni, amare una persona significava correre il rischio che quella persona mi facesse soffrire, quindi era meglio amare il meno possibile.
1: Ale, fermi tutti, signori, siamo arrivati
0: al punto.
1: non al punto, siamo arrivati alla E. E come educazione, da questo libro è nato uno spettacolo teatrale scritto insieme a Simona Sparaco Gramellini, che è la moglie di Massimo, alla quale mandiamo un bacio gigante. L'ora di educazione sentimentale. Abbiamo anche delle immagini. Vediamo le immagini di questo spettacolo. Hai debuttato a Torino, sì. Sei già stato a Genova. Le prossime...
0: Genova, sì, sì. E qui quando queste immagini, lo dico, ho la febbre a 39.
1: Ma Gramellini lavora
0: la febbre
1: anche con
0: dell'amore.
1: La febbre a 41.
0: Febbre
1: 4 maggio a Roma, 17 maggio a Bologna, 8 giugno a Milano, 13 luglio a Fiesole con la regia di Enrico Zaccheo. Educare all'amore, ma dobbiamo correre, insomma. Educare all'amore è un dovere. È un dovere dei genitori, è un dovere degli amici verso l'amico più restio a dire: ma io mi innamorerò, non mi innamorerò. È così, no?
0: Beh sì, è molto difficile. Intanto l'educazione è come sempre una questione di esempio, no?
1: Esatto.
0: Cioè parlare serve
1: eccolo
0: a nulla.
1: Qua. Eccolo qua.
0: Quindi l'idea mi è nata semplicemente perché vedendo che si parlava nelle scuole di mettere questa ora di educazione sentimentale, però quando poi chiedevi anche ai politici: ma cosa ci mettereste voi in quest'ora?
1: Esatto.
0: Erano molto vaghi. E io qui provo in questo spettacolo a dire che tra l'altro avviene anche davanti a una classe vera, nelle prime file ci sono degli studenti sempre di un liceo, a raccontare queste cose di cui stiamo parlando, cioè l'essenza dell'amore, spiegare in che cosa consiste, ecco, perché non lo sappiamo, spesso noi non sappiamo riconoscere i nostri sentimenti.
1: Allora, perché, e qui viene il verbo, perché leggersi, non leggere quello che uno ha scritto, leggersi dentro, la prima L di Gramellini, è un comando.

0: compito importantissimo per poter andare quantomeno a riallacciare quella corda che si è staccata, no?
1: Eh sì.
0: Leggersi, Massimo, tu l'hai fatto, lo fai, aiuti gli altri a farlo.
1: Io leggo tante lettere dei lettori la settimana e c'è un filo comune.
0: Ma tu sai leggerti dentro, sì. Guarda, l'hai imparato,
1: ho
0: dai.
1: Imparato, cioè, ancora adesso faccio tanti atti in automatico, senza. L'importante nella vita non è. Non crediate a quelli che vi dicono che dovete essere perfetti, la perfezione non esiste, per fortuna. Quello che conta è essere presenti, consapevoli. Cioè io per esempio non ci crederesti conoscendomi così, però io ho una mia indole profonda irosa, rabbiosa, e ho imparato a governarla. Come? Prendendone atto. Cioè non è che se mi viene uno scatto di rabbia lo controllo, lo lascio anche sfogare, ma cerco di esserne consapevole.
0: Ma hai capito di esserci caduto dentro.
1: E allora,
0: dentro.
1: Man mano che lo diventi consapevole, quel problema che hai si riduce sempre di più.
0: Perché
1: questo è il segreto.
0: L'amore
1: l'unico.
0: È il perché. L'altra L di Gramellini, i legami. I legami, io ripeto, è facilissimo. Chiunque abbia lavorato o lavori con Massimo Gramellini gli rimane amico per sempre. I legami sono importanti, anche l'amicizia è una grande forma d'amore, no?
1: È la forma più importante di tutte, quella che dura per sempre. I legami sono fondamentali. Cioè, ho letto una statistica che dice che le statistiche servono a confermare l'acqua calda, la scoperta dell'acqua calda, ma è vero, ma ci rassicurano. E
0: sì.
1: Dicono che le persone che vivono circondate da tante relazioni vivono più a lungo e meglio delle persone sole.
0: Certo, perché...
1: Ma va, verrebbe da dire. Però in realtà poi noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti connessi a un telefono, ma siamo tutti soli. Cioè, non parliamo più con le persone sedute vicino a noi perché siamo intenti a parlare dentro il telefono con qualcun altro. Invece quei legami fatti anche di fisicità, di contatto fisico. Io nel libro dico che Platone non era per nulla platonico. Platone era platoniano. Ma non... E Platone diceva che si arriva all'amore anche attraverso i corpi, attraverso i sensi. Quest'idea che purtroppo è molto diffusa oggi, che io ricevo lettere di coppie giovani che non si sono mai viste, che stanno insieme sulla chat. Cioè, ci siamo lasciati, ma non vi siete mai neanche messi insieme. Cosa vi siete lasciati?
0: Sì,
1: però
0: esatto.
1: Succede.
0: I legami
1: sono fatti sono anche
0: questi.
1: Di odori, di contatti.
0: Sono fatti anche di persone che uso un verbo romano che comincia sempre per I, perché siamo alla I di Gramellini, che intruppano. Nel senso, intruppare su qualcuno vuol dire irrompere nella vita di qualcuno, proprio inciampare su qualcuno. Ed è fisica questa cosa. E se è fisica... Potevamo non averla qui. Simona, sparaco!
1: No.
0: Perché lei... perché
1: molto
0: lei...
1: Vicino.
2: Amica d'oro, ciao Stellina, grazie a te.
0: Lei, all'apertura di una...
1: Le sorprese, ma
0: queste
1: caramba,
0: sono le sorprese.
1: Caramba.
0: Tu credevi?
1: Sì.
0: Tu credevi? Caro dottor Gramellini, e qua anche noi però si lavora alle tue spalle. Bello
1: che mi ha accompagnato lei qui oggi.
0: Certo.
1: Ciao, ciao, ci vediamo più tardi stasera.
3: Ecco. Ma vuoi venire? Io
0: No. Irrompere, Simona, ben arrivata innanzitutto.
3: Grazie.
0: Grazie di questa irruzione.
3: Grazie a
1: voi. Ho detto cose sbagliate?
3: No, hai detto tutto giusto.
0: Comunque tu sei arrivata irrompendo nella vita... di Massimo, proprio fisicamente.
3: Sì, io sono anche caduta con il primo appuntamento, oltre a essere arrivata, sono caduta con i tacchi e sono sdraiata sulla hall dell'albergo, tutti ridevano e lui ha detto che io mi sono alzata che ero ancora sexy, pur essendo caduta così.
1: Come Marilyn Monroe, diciamo.
0: Perfettamente ragione, attenzione.
1: L'autoironia.
0: Ma oltretutto ella ha anche la grande... dote dell'autoironia. Allora, il simposio sull'amore che insomma produce questo libro, L'amore e il perché, trova in questo divano di fronte a me la risposta a tutto, perché non so per quanto tempo vi siate cercati senza sapere che vi steste cercando, però Massimo, l'amore è il perché, ce l'hai seduto alla tua sinistra.
1: Guarda, non so cosa sia la N.
0: Arriviamo alla N, non ti preoccupare.
1: Secondo me, non lo dico, allora, io ho una parola con la N che vorrei dire.
0: Quale?
1: Navigatore.
0: Noi abbiamo scelto ancora un'altra, navigatore.
1: Perché no? Questo lo può spiegartelo Simona.
0: Perché navigatore?
3: Perché è una mia idea. Io penso che ognuno di noi ha il suo navigatore sentimentale e chiaramente la meta, quella diciamo finale, è l'amore della vita. Non tutti riescono a trovarlo subito, non tutti lo trovano, però metti quella meta lì e ogni tanto ti fa ricalcolo. magari sei intruppato in uno sbagliato, ricalcolo e poi alla fine io e lui, se guardiamo i nostri navigatori sentimentali, ci potevamo incontrare solo quando ci siamo incontrati, perché prima non saremmo stati pronti.
0: La N di navigatore è questo, Massimo.
1: Sì, è la destinazione raggiunta, che purtroppo può esistere anche più di una persona giusta, ma il problema è che deve arrivare nel momento giusto. Forse se io e lei ci fossimo incontrati 2 anni prima, non ci saremmo neanche visti. E invece adesso siamo diventata quella cosa che a me piace chiamare Massimona, unendo 3 sillabe.
0: Massimona,
1: sì, perché abbiamo alcune sillabe in comune. Perché
0: Massimona.
1: Io ho capito dopo 28 anni, mi devi credere, di posta del cuore, che c'è una cosa sola che tiene insieme le coppie: la capacità di costruire un noi. Cioè, a fianco di 2 io, che non devono assolutamente soffocarsi l'uno con l'altro, ma devono rimanere, i 2 io, però devono creare una terza entità che si chiama noi, ed è l'unione delle 2, non c'è niente con i figli, quello è un'altra cosa ancora, proprio è una terza entità della coppia che va alimentata ogni giorno, perché è un sacrificio, una fatica, amare è anche una fatica.
0: Amare è qualcosa di faticoso, amarsi, cito sempre da questo meraviglioso libro, non significa usare entrambi le stesse parole, ma condividere lo stesso alfabeto.
1: Che bella questa. Io mi sono già dimenticato. Io non ho memoria, per cui scrivo le cose e mi dimentico di averle
0: scritte. Ma non ti preoccupare, quelle te le ricordo io.
1: Questa è mia. Cioè,
0: ho fatto notte per leggere tutto. E stamattina ho ricominciato a leggere il libro. La nostra N.
1: Eccola.
0: Per la Gramellini era nascita. E se questo vi fa pensare immediatamente a Tommaso, un bambino ormai.
3: 7 anni l'altro giorno.
0: 7 anni l'altro giorno. C'è anche Diego, però, attenzione,
3: sì,
0: questi
3: Diego,
0: due fratellini.
3: 13.
0: Che hanno deciso
1: che
0: di volersi.
1: Che ne ha ancora di più ed è diventato altissimo.
0: Esatto, di volersi un benematto. No, vi prego, guardateli in questa fotografia.
1: Sì, qui non
0: allora, aveva. Nascita, io la leggo, leggendo il tuo libro, come cambiamento. Allora, Socrate ti dice nel libro: è inutile cercare di cambiare una persona che ti fa male. È inutile cercare di cambiare una persona che ti fa del male. Lo risottolineo, devi prima cambiare tu, perché appena cambi, quella persona non ti piace più.
1: Sì. È così.
0: È così.
1: Secondo me è così.
0: Questo è nascere, no?
1: L'amore è uno specchio, noi inevitabilmente ci rispecchiamo nella persona che in quel momento ci attrae e nessuno ti salva la vita, nel senso che se tu sei in un momento caotico della tua esistenza e speri che una persona ti cambi la vita, non succederà mai. Incontrare una persona che anche lei è nel caos oppure è bloccata, è successo a tutti noi. Sì. Quando siamo in una situazione da cui non riusciamo a uscire, chi incontriamo? Una persona che sta dentro una situazione da cui non riesce a uscire. Non esiste quello che ti tira fuori, sei tu che ti salvi da solo e a quel punto incontri la persona giusta.
0: Senti, ma tutte le mattine si rinasce, no? Qual è la prima cosa stupendamente bella che tu pensi quando la vedi?
1: Tutte le mattine?
0: Sì.
1: Che è bellissima anche senza trucco ed è, io la vedo sempre più giovane, per cui passano.
0: Hai perfettamente ragione.
1: Dopo 10 anni
0: hai
1: sembra sempre
0: ragione.
1: Più.
0: E invece Simona, la cosa che tu pensi.
3: Ma guarda.
1: Ma chi me l'ha fatto fare? No,
0: no,
1: la prima,
0: non suggerire.
1: La prima cosa che io penserei al posto suo.
3: No. Guarda che io prima, mentre lo ascoltavo dietro le quinte, mi sono ricordata di una frase che gli ha detto un suo lettore, no? A proposito della posta del cuore, gli ha detto: sei uno sconosciuto di cui mi fido. Beh, io ti voglio dire, ti dichiaro così per la prima volta pubblicamente, che tu più ti conosco, più io mi fido di te. E più sono innamorata di te.
0: Vabbè.
1: Parte il figlio di te di Giovanotti che è sullo.
0: Allora, signore, sapete cosa conclude la storia di Pretty Woman? Che cosa ci insegna? Questo lo dice Platone. Vabbè, ma cosa succede dopo che lui ha scalato la torre e ha salvato lei? Che lei salva lui, perché questa è la verità. Dico
1: così,
0: bene?
1: È così.
0: Dico bene.
1: Quello è un mito moderno
0: bene,
1: meraviglioso.
0: Ragazze, dico benissimo, ovviamente. Signori, alla I. Noi abbiamo scelto infinito. Il per sempre delle favole non significa fine alla fine, ma è qua. Sento parole senza fine. Questa è una grande differenza.
1: Eh sì, perché l'eternità è fuori dal tempo e dallo spazio. Non vuol dire per sempre. Quando noi diciamo per sempre, allora immaginiamo con il nostro cervello basato sugli orari, no? Pensiamo per sempre vuol dire per 1000, 10.000 anni, no, è un altro luogo, è un altro tempo, sei fuori dallo spazio e dal tempo, è difficile da capire, no? Nonostante Platone lo spieghi con parole molto chiare e Gesù abbia fatto con le parabole, però poi alla fine ci dobbiamo arrivare dentro di noi, l'eternità è qualcosa che sta in un altro tempo, come nel Mago di Oz, Over the Rainbow.
0: Allora al di là, signori, faccio entrare Mary Veloce, questa meravigliosa signora che entra nella nostra... che ha una storia che è eccezionale. E chiedo però a Simona Sparaco, perché sapete, buonasera, ho seduti davanti a me due persone che quando mettono mano a carta e penna per scrivere fanno meraviglie, ciascuna dei propri libri. Insemprare, verbo coniato da Dante durante il viaggio nel paradiso.
1: Bellissimo,
0: Simona, insemprare, verbo che noi troviamo in questo libro che evidentemente è dedicato a te, anche se la dedica è molto lunga all'inizio. Che cos'è insemprare, Simona? Spiegamelo tu.
3: Ma secondo me è trovare quella condizione che è fuori dal tempo ed è fuori dalla dimensione umana e che si avvicina alla beatitudine, cioè la puoi trovare anche se ci riesci su questa terra, in questo mondo, però appunto è qualcosa di divino, cioè è una condizione che ti arriva dall'amore, che effettivamente è l'infusione divina.
1: Abbiamo iniziato dicendo quella cosa sul paradiso terrestre, è proprio la chiusura del cerchio. Secondo me l'amore, se adesso mi viene così sentendo, è tornare là da dove vieni, è tutto lì. Non riesco a immaginare una definizione diversa.
0: Massimo Gremellini, evidentemente Simona Sparaco l'aveva trovata. Chi lo sa, magari un giorno si sono passati accanto di spalle in un aeroporto e non sapevano che sarebbero arrivati qui ad amarsi per tutta la vita, perché l'amore è il perché. Allora noi chiediamo a questa donna che ha una storia che vi racconto tra un attimo, che cosa dedichiamo a questi...
3: Almeno tu nell'universo.
0: Almeno tu nell'universo.
1: Mamma mia.

0: tutti. Grazie,
1: grazie a voi.
0: Grazie infinite. Ci fermiamo solo per un attimo, ma Mary Veloci rimane lì sul palco, ha tanto da raccontarci. Siete liberi ora, abbiamo aperto le porte dello studio.
2: Ah, possiamo aperto le
0: ci vediamo tra un istante. Se no,

In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Sabato alle 10.30 su TV 2000.

0: E se voi pensate, Mary Veloce, brava, brava, brava, bravi, brava, bravissima tesoro, brava. È arrivata ieri sera, che era quasi notte, guidando lei la macchina. E se pensate che abbiamo invitato questa meravigliosa donna in qualità di splendida pianista, che cosa ci hai suonato, Mary?
1: Un estratto del valzer, di uno dei valzer di Mel Bonis, un artista francese dell'Ottocento.
0: Sì, è che la sua vita sia tra le note, come leggete, pianista e infermiera. Perché questa meravigliosa donna riesce a far convivere parallelamente una vita di grandi passioni e amori, perché quello per il pianoforte è un grande amore, e anche quello per curare le persone è un grande amore. Partiamo dall'inizio, Mary?
1: Partiamo dall'inizio.
0: Allora, è una bambina che sa fare tutto, che ama la musica. C'è un motivo anche, perché insomma in casa...
1: Sì, in casa c'era già mia mamma che comunque studiacchiava, aveva suonato, studiato, quindi amava comunque molto il pianoforte.
0: E a 12 anni si esibisce nel suo primo concerto, 12 anni, eh?
1: Sì.
0: Sì, perché...
1: Me lo ricordo ancora.
0: Come andò?
1: Andò molto bene, perché comunque quando si è bambini non hai filtri, non pensi a niente, pensi solo a quello che stai facendo in quel momento e basta.
0: Allora, a 10 anni Mary viene iscritta dalla mamma, giustamente, al conservatorio. Il conservatorio è l'accademia di chi voglia imparare musica. Però la musica non era la sola cosa che le riuscisse bene, cioè per lei fare il doppio salto mortale a ginnastica artistica partecipando a gare nazionali era all'ordine del giorno, cioè già. Tu eri anche una ginnasta.
1: Ero anche una ginnasta, amavo la ginnastica artistica, ho iniziato che avevo 4 anni, quindi ero in palestra praticamente sempre.
0: Ma se sei in palestra...
1: Quando non ero in palestra ero al pianoforte, quando non ero al pianoforte ero a scuola.
0: In una donna sola, lo possiamo garantire, guardate, è una scoperta continua. Allora, la musica ad un certo punto, tu arrivi a più o meno 16 anni, correggimi Mary, perché io mi sono appassionata tantissimo alla tua storia. La musica ad un certo punto si interrompe nella tua vita,
1: sì.
0: Ed è un'interruzione brutta, difficile, è una scelta difficile da prendere, però tu la prendi questa
1: molto
0: scelta.
1: Brutta.
0: Perché?
1: Sì. Allora, la prendo perché in realtà sono cresciuta in una famiglia difficile, non con mancanza di amore, però con una disabilità grave in casa, perché io ho un fratello autistico grave e quindi sono cresciuta sempre con questa difficoltà proprio mia nello stare ferma, nello stare comunque in qualche modo. E poi perché comunque ero stata, diciamo, tra virgolette, trasferita al Conservatorio di Milano, proprio perché vedevano che era una ragazzina, insomma, che funzionava, si dice così un po' in musica, e quindi mi sono trovata, va bene, sempre con mia zia, ero a Milano, però in una città grande, diversa dalla mia, io sono di Ravenna, quindi è una città piccola, con un carico di lavoro musicale enorme anche, perché comunque tutti mi volevano far suonare tutto, e poi io non stavo proprio benissimo. E quindi
0: hai deciso di dare un...
1: Era un periodo, sì, difficile. Mi sono proprio svegliata una mattina e ho detto basta.
0: Allora, la mamma così appassionata di musica, si ammala di SLA ed è uno dei primi casi diagnosticati in Italia.
1: Già.
0: E questa ragazza che vedete nelle vostre case, questa donna eccezionale, decide in quel momento o intorno a quel momento,
1: sì,
0: per un passo importante della propria vita.
1: Sì.
0: Cioè curare.
1: Curare.
0: Avere cura.
1: In realtà sì, ho detto, mo che facciamo? E quindi ho pensato proprio che fare l'infermiera potesse essere una soluzione a, insomma, a tante sofferenze familiari e anche mie chiaramente, però in quel momento sentivo che la musica era proprio lontana e quindi ho deciso di fare l'infermiera.
0: Studiando.
1: Studiando.
0: Da infermiera, andando, volando oltreoceano, andando a New York a specializzarsi in una, come posso dire, in una medicina che ogni paese ha la propria, insomma, In un mondo molto, molto duro, è molto difficile, è molto tanto difficile.
1: Sì, è molto diverso.
0: È molto diverso e tu vai, quindi ti specializzi anche nella lingua, in tutto quello che si
1: possa... Sì, diciamo che la imparo proprio sul campo, esatto. Perché allora negli anni 90 non era proprio tutto strutturato come adesso. No. Arrivavi e ti arrangiavi un po'.
0: Allora, è un film questo. Torna nella sua terra, quindi proprio l'Emilia-Romagna. Ravenna è Romagna.
1: Ravenna è Romagna, sì.
0: È Romagna, però lavorerà all'ospedale maggiore di Bologna, un grandissimo ospedale, e poi a Ravenna in oncologia. In tutto questo il tuo papà subisce un ictus.
1: Prima un ictus,
0: sopporta,
1: sì.
0: Diciamo così. Prima un ictus e poi...
1: E poi dopo un tumore.
0: Un tumore e tu torni... E dici,
1: sì.
0: Infermiera sono, reparto di oncologia.
1: Sì, praticamente se proprio la devo dire esatta, mio papà quando mi è venuto a trovare negli Stati Uniti tornando ha avuto un ictus proprio in aereo e quindi io sono dovuta rientrare per questo motivo sì. E poi subito dopo ho avuto appunto questo tumore ai polmoni e quindi insomma dopo mi sembrava molto difficile poter tornare via per cui ho proseguito nella mia terra.
0: E non è tutto. Ci sono una è di là. Bella. Ma bella la figlia Anna. È bella.
1: Ma non è però non è merito mio, questo è merito del papà.
0: Sono... È la prima cosa sbagliata detta dalla nostra ospite. E la vedete in camice, non sono a carnevale. Dice mamma a carnevale mi vesto come te.
1: No.
0: No. Perché Anna si sta laureando in medicina.
1: Medicina, sì.
0: In medicina, è bella pure quando fa la linguaccia. E c'è anche Raffaele, ciao Anna, c'è anche Raffaele, tuo figlio. Tu cresci...
1: Che adesso è un po' più grande, però...
0: Sì, devo dire, però, signore, qua c'è il commento, qui io ho il commento del coro qua dietro. Insomma...
1: È bello, tanto
0: qua,
1: bello
0: guardate,
1: anche lui.
0: Ecco, che succede? Che se il lavoro di infermiera, tu con i tuoi figli devi lasciarlo per poi... riprenderlo e fare l'infermiera in oncologia, Mary, che difficoltà, non solo tecnica.
1: È difficile, è già difficile fare l'infermiere,
0: sì.
1: Però l'oncologico, il paziente oncologico è più difficile, però è anche tanto, diciamo, per un infermiere, e parlo sempre per un infermiere, sì. Un medico, è comunque tanto bello poter fare questo tipo di lavoro perché dà tanto.
0: Ci mettete tanto amore, vero?
1: Sì, tanto impegno, tanto amore, tanta roba.
0: Allora, nel momento in cui lei si ferma, che cosa fa? Voi che cosa fate? No, vi fermate e giustamente uno... Prima Massimo Gerbellini parlava di riannodare la corda, di riallacciare la corda. 25 anni prima aveva lasciato il conservatorio. Viene riammessa al conservatorio, studia 6 anni... consegue doppia laurea triennale e magistrale con 110 lode. Ma è tutto vero!
1: È vero. Più che altro la mia difficoltà non è stata tanto quella di laurearmi, ma di farlo mentre facevo i turni con i bambini piccoli, perché comunque io non ho mai smesso di lavorare, cioè nel senso che
0: certo.
1: E quindi per me quella è stata la difficoltà. Però è vero e a volte ci penso, delle volte dico anch'io, ma... infatti mi chiamavano Wonder, le mie amiche.
0: Mi chiamavano, ma lei ha tolto il costume di Wonder Woman, quella che corre così, dietro l'angolo. Come mi chiamavano? Tu sei Wonder Woman, lo sei. Cioè, 6 anni al conservatorio hai recuperato...
1: Ne ho recuperati tanti. È stato difficile comunque, nel senso che...
0: Parecchio.
1: Insomma, non è stato così. Adesso... Ci penso, mi sembra tutto normale, tutto così scontato. In realtà, insomma, è stato un periodo veramente dove...
0: Qual è il tuo segreto, Mary?
1: Il mio segreto è che io di natura sono una persona molto determinata, sicuramente. Cioè, se mi metto in testa una cosa, comunque cerco di arrivare al dunque, non mi lascio sopraffare dagli eventi esterni. E questa è una cosa, infatti, che mi ha colpito molto quando prima il Gramellini diceva, parlava, no, non vi dovete preoccupare se qualcuno non vi ama o desiderare che la persona cambi, no? Io questa cosa la vivo con l'ambiente, non mi preoccupo mai di cosa c'è nel mio ambiente, mi preoccupo di quello che posso fare io e l'energia è...

0: su quello, quindi...
1: L'ambiente, signori, allora, non c'è il tempo, sono 48 secondi, 48 secondi, signori, è arrivata una cartolina dalla dottoressa Giorgia Ciammetti che ha qualcosa da dire su questa donna, guardiamo subito, no, dobbiamo trovarlo il tempo, dai.
2: Forse non ti aspettavi questo videomessaggio e volevo lasciarti un pensiero per questa occasione. Noi ci siamo conosciute qualche anno fa quando sei stata trasferita in Torino e siamo subito entrate in sintonia. Di te penso che sei una donna molto attiva, tanto impegnata, un'infermiera sempre disponibile, meticolosa, hai un sorriso per tutti, dai tuoi racconti so che sei una mamma splendida con i tuoi ragazzi e poi hai questa grande passione che è la musica e grazie a te mi sono avvicinata all'ascolto della musica classica, ti seguo sempre con grande interesse e piacere e continuerò a seguirti nei tuoi concerti. Ciao, un abbraccio.
1: Grazie dottoressa Ciammetti, questo dicono di te. Allora signori, contro ogni assenza di tempo, contro ogni mancanza di tempo, tanto voi ormai sono 8 anni che mi conoscete, andiamo, vieni Mary, vieni con me, già che ti chiami veloce, pure di cognome,
0: esatto.
1: Vieni, allora, composizionata te. Concludiamo dicendo che lei fa concerti da camera per i pazienti oncologici, Mary suona in ospedale e fa della sua arte cura, andiamo.

0: perché abbiamo finito. Mary Veloce, è stato un onore conoscerti.
1: Grazie.
0: Un onore. Grazie signori, questa è l'ora solare.
1: Lo so, non si fa,
0: ma dovevo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per

la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo

0: Spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
5: Pensi che se ne siano andati, sono appena arrivati.
6: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
5: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
4: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
7: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
6: Non voglio che tu te ne vada.
8: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Ma vedi anche tu.
11: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
12: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
11: Eh sì,
12: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
11: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
11: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
18: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
19: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
18: Come ne è uscita?
19: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
18: Bravissima.
20: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
21: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
22: Il buongiorno ti darà!
23: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose

0: la tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto. Perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere. Perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia. Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena, e poi fa il miracolo, e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi, la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schifo.

0: pizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà.

la sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione. E li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,

0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: per noi. Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta nel cielo, Sela del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: Regina
0: dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità. E così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina. E nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvassi la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: Don Ernesto Miele, benvenuto nel nostro studio, parroco del santuario di Santa Maria Assunta in Cielo, Casandrino, Napoli. Un luogo da cui partiamo, che è Parco Verde a Caivano, ed è un luogo molto spesso associato agli onori della cronaca per episodi di criminalità organizzata, ed è proprio l'ultimo luogo dove uno si aspetta che passi, no, Gesù, come diceva Don Federico. Eppure tu sei qui a testimoniare con la storia della tua vocazione quello che è stato un passaggio e come sei riuscito a vedere Gesù attraverso un incontro con una persona di cui parleremo fra poco. Don Ernesto, partiamo dall'inizio. Com'era la tua vita? Come sei cresciuto? Chi eri?
1: Bene, io sono di Caivano di origine e, diciamo, dopo il terremoto dell'80 siamo andati in queste case popolari, cosiddetto Parco Verde. Sono andato all'età di 14 anni, è un'età molto, molto bella, difficile, con la personalità si sta incominciando a formare.

0: mare. E siamo andate a causa perché la nostra abitazione era pericolante, sia per noi dentro sia per noi fuori. Andato lì all'inizio, 14 anni, in un luogo dove era bello all'inizio perché c'era la novità, poi piano piano ecco, ci si è immersi in qualcosa di non bello, anche se io devo dire questo a onor della cronaca, che veramente al Parco Verde ci sono tante sante persone, tra cui avete ospitato anche Antonello, un caro amico. Io vengo dalla parrocchia di Don Maurizio. Andato lì, io ho finito le scuole alla terza media, poi un carattere un po' particolare, poi sono andato a lavorare e mi sono trovato a 14 anni in questo quartiere. Questo quartiere che offriva tante cose, ma anche tante opportunità non buone, non buone. E allora mi sono trovato in un momento difficile, dove a 14 anni, poi con gli anni, mi sono trovato con degli amici che mi proponevano tante cose, tra cui anche fare il soldo facile. E questo mi ha dato da pensare. Ho avuto una famiglia dietro, ringraziando Dio, che mi ha dato una mano. Io sono figlio di un secondo matrimonio. Mio padre era vedovo con 4 figli, e poi si è sposata mia mamma, e siamo io e l'altro mio fratello Paolo. E niente, c'era il rischio di perdersi. Mi ricordo che all'età di 15-16 anni qualche amico, se possiamo dire così, che aveva dei fratelli che stavano in un ambiente troppo malsano della camorra, mi ricordo già all'inizio che mi fecero delle proposte, addirittura anche 16 anni, di fare l'esperienza anche di con le armi dei parenti, dei fratelli, così di andare a fare esercitazione per sparare agli uccelli, ai barattoli, con pistole vere. Io mi ricordo in quel frangente di tempo che lì c'era un bivio. Allora c'è questa parola che mi permetto di citare sempre padre Maurizio Patriciello, perché io sono una sua vocazione. Dopo, e questa parola poi mi è rimasta e ho ringraziato Dio e la Madonna, un incontro ti salva, un incontro ti danna. E io quando incontrai questo ragazzo, poi non ci siamo visti mai più e spero che si sia salvato, quando ho incontrato questo ragazzo e mi ha fatto queste proposte, io lì dissi di no. Dentro al cuore, non so, non conoscevo ancora il Signore, non conoscevo ancora la bellezza dell'amare Dio, però dissi di no e mi allontanai, perché anche i miei genitori, avendo un carattere molto impetuoso e orgoglioso, io ho sempre lavorato, io ho lasciato le scuole medie all'età di 14 anni, così ho fatto un po' l'istituto l'ITIS, purtroppo venni sospeso, e da lì mia mamma, giustamente santa donna, disse: o lavori, a casa non puoi stare, e qui in questo quartiere non puoi stare.
1: Don Ernesto, quindi tu hai lavorato, hai frequentato la terza media e poi diventi idraulico?
0: Idraulico.
1: Fino a 27 anni.
0: In realtà io ho fatto tutti i mestieri, manovale, apprendista, pavimentista, però il mio mestiere è l'idraulico. E ho lavorato nel Parco Verde per tanti anni. Perché ero un buon idraulico e allora mi chiamavano e andavo anche a casa di persone, oddio, poco ortodosso alle leggi, eccetera. Cioè, io lavoravo, facevo.
1: Però facevi il tuo lavoro.
0: Certo, cioè. E così. Allora io, tramite questa esperienza, poi, ecco, Dio scrive dritto sulle righe storte della vita, no? Poi ho incontrato una ragazza che frequentava la parrocchia. Io man mano ho cercato di allontanarmi da quel quartiere per poi ritornare, attenzione, perché io abito ancora là, io adesso stamattina sto venendo da lì. E a un certo punto mi sono avvicinato alla parrocchia, non tanto per Gesù, non tanto per la chiesa, ma per questa ragazza.
2: Approdi in una chiesa non sapendo che avessi incontrato una persona che ti avrebbe cambiato la vita, Don Maurizio Patriciello.
0: Sì. No, anche perché, se mi permettete una piccola parentesi, che è importante, perché se non si riesce a capire anche il perché dei miei genitori poi hanno detto tu devi allontanarti un po', perché io ho perso una sorella per droga, per AIDS. Purtroppo è il passaggio, ecco, stiamo parlando degli anni, fine anni 80, quando siamo andati al Parco Verde, inizio anni 90, e purtroppo una sorella più grande di me. E c'era questo boom della droga, droga leggera, eccetera, eccetera. Purtroppo è incappata in queste cose, se ne andò di casa, ha vissuto una vita. Abbiamo cercato, per quanto era possibile anche io ragazzo, cercato di riportarla, ma niente da fare, fino a quando purtroppo si drogava sotto la stazione di Napoli, nei cartoni, a dormire. E io la vidi, lei non mi riconobbe, vabbè, e poi fu messa in carcere per una tentata rapina. Io dico queste cose perché è importante, perché se qualcuno ci sta ascoltando, a volte poi, ecco, vedere anche esempi che purtroppo di persone di un affetto caro non riesci a tirarle fuori, però il Signore cerca di lavorare. E ringraziando Dio l'ha fatto con me, con i miei fratelli, perché così. E lei purtroppo poi in carcere, là si è conclamato la sieropositività, l'AIDS, è andata al Cotugno, non so se sapete, no? Il reparto infettivo, da lì una casa famiglia a Gioia Tauro, e lì purtroppo è mancata. E in questo frangente di tempo, ecco che io, il Signore ha voluto piano piano che io mi allontanassi. Nel periodo lavorativo, mentre frequentavo una parrocchia, ecco, io lavoravo, facevo l'idraulico e ho incontrato padre Maurizio proprio perché stavo, il mio principale, mettendo dei tubi, perdonatemi la semplicità della cosa, dei tubi, e lui, bello, con la barba all'epoca, tutto gioioso, disse, ma chi sei? Io mi chiamo Ernesto, di dove sei? Sono del Parco Verde, sono qua, abito di fronte. Ah, allora vieni, no, non voglio, c'ho le mie cose. Però frequentavo un'altra parrocchia per una ragazza, e lì fu il primo incontro. Poi un giorno, ecco, per velocizzare, un giorno questo scatto che è successo, perché ripeto, io sono stato sempre un ragazzo giusto, orgoglioso, sempre per la verità, però il famoso scugnizzo. Un giorno però con mia mamma successe un qualcosa di bello. Mia mamma è una donna molto semplice, aveva la terza elementare, però di una saggezza enorme, evangelica. Lei frequentava la messa di padre Maurizio. Un giorno, mentre si celebrava la messa, lei stava lì, io stavo con degli amici, andai a dirgli un qualcosa di importante, però che riguardava me, il lavoro, eccetera, mio fratello, il fratello prima di me, Ferdinando. E a un certo punto entrai in chiesa mentre c'era la consacrazione, e io mi avvicinai all'orecchio di mia mamma, non capendo niente di tutto quello che succedeva nella messa, cioè non mi interessava. Gli dovevo fare soltanto un'imbasciata e poi andavo via. Lei stava in ginocchio durante la canzone di padre Maurizio. A un certo punto, dopo, però io gli farfugliai qualcosa nell'orecchio. Lei non capì. Voglio dire, questo è un momento, sembra sciocco, ma Dio usa a volte anche queste cose. Lei non capì. Allora, io ti aspetto fuori. E aspettai mezz'ora, perché padre Maurizio coinvolge quando dice la messa. Aspettando fuori, mia mamma uscì piangendo. Pensavo che era successo qualcosa dentro, no? Dove sta? E in poche parole, io ho un altro fratello che adesso c'ha 50 anni, adesso, a un certo punto aveva il motorino. Lei non so come, ne faccio ancora un mistero adesso, non so come, lei pensava che mio fratello avesse avuto un incidente e stava all'ospedale, e chissà, forse anche qualcosa di peggio. Dove sta? Ho detto, ma chi? Paolo, dove sta? E io dissi, Paolo, che c'entra Paolo? Disse, no, io avevo capito piangendo che era l'incidente, stava morendo. Disse, no. A un certo punto io poi mi fermai, grazie Giacomo, mi fermai. Ma come? Tu hai capito una cosa per un'altra? Che forse tuo figlio è morto, forse, addirittura, o sta all'ospedale, tu non esci.

0: tu non esci, esci dopo mezz'ora.
1: Aspetti prima la fine della messa.
0: Mezz'ora alla fine della messa, alla fine della messa. E lei mi disse queste cose, che adesso ne capisco il senso pieno. Disse, c'era Gesù che stava morendo per tutti quanti noi per amore. E viene prima nostro Signore, e poi mio figlio. La chiamai madre snaturata, tu sei pazza, tu stai perdendo la testa, tu, quello che sta dentro, il sacerdote, tu, comunque io la trattai malissimo, avevo già i miei superati 20 anni, no? Malissimo, però quella frase fu una chiave, dove io mi sono chiesto, guardando il crocifisso, ma com'è possibile che una mamma non si fermi davanti, ma chi sei? Chi sei? E questa cosa, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, ho incominciato, io voglio conoscerti. Ho preso il Vangelo e mi sono immerso, e quella parola mi ha sempre accompagnato, Geremia. Quando la tua parola mi venne incontro, la divorai con avidità. E sempre di più, fino al punto che mi sono scoperto amato da sempre. Ho scoperto la purezza del corpo. Ho scoperto il rosario. Ho scoperto che cosa significa evangelizzare, significa non dire agli altri cosa dovete fare o non cosa dovete fare. Mi sento un innamorato di Dio.
1: Don Ernesto, prima di raccontare la tua nuova vita, perché c'è stato un cambio vita, possiamo certo dire, noi volevamo farti una sorpresa. E allora guarda chi ti vuole salutare.
2: Padre, la sorpresa ero io, spero di essere per te una sorpresa gradita, non solo
0: bellissima
2: per te, ma anche per i nostri cari telespettatori. Sono contento di vederti a TV 2000, la nostra televisione, la televisione che fa tanta compagnia alle persone sole, agli ammalati, alle persone in ospedale, che veramente si rende prossimo di tanta gente delle nostre parrocchie, delle nostre comunità, che si alimentano di tutto quello che dice TV 2000 e che hanno tanta fiducia in questa televisione. Volevo anche dire a coloro che ci ascoltano che Don Ernesto Miele, insieme a Don Adriano Polici e a Don Enzo Girardo, sono tre sacerdoti che sono cresciuti nel Parco Verde, in questo quartiere ormai diventato tristemente famoso in Italia, perché è stato definito una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, e che però tanto bene ha fatto, ma come sempre succede, si ama parlare più delle cose brutte che delle cose belle. Ecco, Ernesto, Adriano, Enzo sono tre fiori di questo quartiere che poi sono andati a profumare anche in altri paesi, sono parroci in tanti altri paesi, ma insieme a loro sono nati anche altre vocazioni, c'è Don Vittorio, Don Carmine, altri sacerdoti che abitavano a Caivano però venivano a messa qua. Insomma, voglio dire, se è vero che ogni genitore deve mettere al mondo almeno due figli per far progredire l'umanità, ogni sacerdote deve mettere al mondo almeno due figli nella Chiesa, due sacerdoti, perché si possa continuare questo ministero. Mi sembra che da questa parrocchia siete venuti fuori più di uno, più di due, e allora possiamo anche stare un poco sereni. Fai cose belle, Ernesto, mi raccomando, sempre accanto ai poveri, accanto ai piccoli, ricordando sempre che Gesù ha detto che si nasconde, ama nascondersi in coloro che hanno più bisogno, perché hanno ricevuto già così poco dalla vita, e allora debbono sempre avere noi, i sacerdoti, accanto a loro. Dio ti benedica. E fatti santo, tu ce la puoi fare ancora, tu e anche coloro che ci ascoltano in televisione. E non so se io ce la posso fare ancora, ma penso di sì, perché il Signore ci ha detto di non disperare mai. E allora avanti sempre insieme a Gesù e in compagnia del nostro prossimo. E Gesù ha detto, quello che avete fatto agli ultimi l'avete fatto a me, e allora siamo sulla buona strada. Dio vi benedica, buona trasmissione, buona visione, e fatevi santi tutti quanti.
1: Grazie Don Maurizio, grazie Don Ernesto. È bello quello che arriva a noi qui, siamo vicini dai tuoi occhi, spero sì arrivi anche a casa, perché si vede l'emozione.
0: Molta, molta.
1: E quindi la sorpresa è riuscita, Don Ernesto.
0: Sì, grazie.
1: Ci vuoi dire cosa vuol dire per te oggi essere prete, e puoi anche rispondere a Don Maurizio?
0: Ecco, la cosa importante è che io, essendo venendo da una realtà molto umile, Quando mi sono avvicinato al Signore, ho cercato sempre di aiutare i poveri dove si trovavano, i poveri veramente, effettivamente, anche per l'esperienza di mia sorella che dormiva nei cartoni. Ho avuto la grazia poi di diventare anche responsabile di un dormitorio, dei clochard, della mensa dei poveri. Mi sono addentrato e proprio grazie a Padre Maurizio che mi ha fatto sempre stare con i piedi per terra e dire tu devi amare. E io amo. E mi sono avvicinato sempre di più alla fede, attraverso i poveri. Poi un giorno successe una cosa importante, la riassumo così. Io amo molto San Francesco. Un ragazzo speciale, molto più grande di me, sto parlando che avevo i miei 25 anni, più o meno, giù di lì. Un ragazzo speciale che con la famiglia ebbe una rapina, e lì dove io di solito con i miei amici ci mettevamo in macchina, io fumavo le sigarette, eccetera, eccetera, lavoravo, eccetera. Allora la mamma venne perché questo ragazzo, spaventato, abitava di fronte, spaventato da ogni volta che qualche macchina veniva lì, mi chiese la mamma un giorno, stava in macchina dietro di noi con la macchina, mi chiese di fargli un piacere. Questo è un nodo importante per il sacerdozio. Andate vicino, io vi conosco, so che non siete quei ragazzi, quei giovani, andate vicino e rassicurate mio figlio. Andarono i miei amici, io fui ultimo. Questo ragazzo non articolava bene la parola. Quando mi avvicinava, stava in macchina al lato guida con i piedi fuori. Francesco, sono Ernesto. Lui mi tirò e mi abbracciò. Grazie, giusto? Grazie, Giacomo. Questo abbraccio fece altro che dentro al cuore, nelle orecchie, tu mi servi. E io ho lasciato tutti, non capivo che cosa stava succedendo, mi sono messo in macchina, ho fatto non so quanti chilometri piangendo, dicendo come Pietro, ma cosa posso darti io? Sono un peccatore.
3: E che cosa hai fatto?
0: Io poi ho parlato con Padre Maurizio per farmi accompagnare, mi ha accompagnato, ho fatto discernimento e sentivo il desiderio di entrare in seminario. Sono diventato sacerdote e ho fatto l'esperienza di viceparroco, poi della mensa dei poveri, del dormitorio, e poi ho avuto la grazia di andare a Casandrino in questo santuario, sostituendo anche un altro grande sacerdote, Don Giuseppe Vitale, che è morto con la distrofia muscolare. Io ero coparroco e poi sono diventato parroco insieme a Don Antonio Scarano. È una bellissima comunità, ma è un bellissimo paese, molto credente nella Madonna, e sto da 12 anni lì.
3: Don Ernesto, sei stato definito da Don Maurizio un fiore che viene dal Parco Verde di Caivano e che profuma della parola di Dio. Con questa immagine ci vogliamo salutare e ti vogliamo ringraziare.
1: Grazie
3: per la tua viva testimonianza qua nel nostro studio. Grazie,
1: grazie.
3: Don Ernesto Miele,
1: grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Ladro in fuga!
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustoso e variegato.

0: copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

0: Buongiorno a Paolo Pacobelli, fondatore di Ali per Tutti. Tra un po' scopriremo di cosa si tratta, ma intanto abbiamo visto queste immagini bellissime. Lì eri con tua figlia.
1: Con mia figlia Margherita, sì.
0: Tua figlia Margherita, ora ci racconterai la tua storia che è davvero bellissima, però partiamo da quando tu eri un bambino. Tu hai sempre avuto la passione per il volo?
1: Io faccio parte di quelle persone che ha sempre avuto una passione, un po' monotono forse, però a 4 anni volevo fare il pilota, a 8 volevo fare il pilota, a 12 volevo fare il pilota, a 54 voglio fare il pilota.
2: Quando si hanno delle passioni nel cuore, delle passioni rispettabili, è bello anche portarle avanti per tutta la vita in maniera tutt'altro che monotona, perché comunque hai esplorato tanto nella tua vita, perché hai guardato i cieli, ma hai recuperato l'amore per le nuvole anche sott'acqua, andando fra i coralli. Ma facciamo un passo indietro. Nasci e cresci con la passione del volo che ti porta effettivamente a sperimentarlo il più possibile, anche lanciandoti tantissime centinaia di volte col paracadute. C'è un avvenimento, uno degli avvenimenti, forse il principale della tua vita, che crea un prima e un dopo, è sicuramente un incidente che subisci quando hai 22 anni, se non sbaglio.
1: 22 anni, era il 5 giugno del 94, il 654esimo lancio, dove io succede quella che io considero una pessima giornata. Un atterraggio gestito male, arrivo per terra, una gran botta, rompo due vertebre e un femore. Il femore, sì, mi ha cambiato un po' l'umore, ma le due vertebre mi hanno decisamente cambiato la vita. E lì c'è stato una divisione fra il prima e il dopo. Una vita prima che è finita, perché quella vita è finita, però c'è stato un nuovo buongiorno, un nuovo inizio, di scelte, di percorsi e di cose stupende che poi sono successe.
0: Tu inizi, lavori in banca, ci racconti anche cosa quel periodo?
1: Sì, esco dall'ospedale, si parla del 94, tenete conto del fatto che nel 94 internet praticamente non si utilizzava, lo utilizzavano le grandi società, in casa non avevamo internet, oramai con un cellulare abbiamo il mondo letteralmente nelle nostre mani. Nel 94 per trovare un posto di lavoro si utilizzavano le pagine gialle. Io, perito del trasporto aereo, ufficiale dell'esercito, non avevo un curriculum facilmente vendibile in carrozzina, scusate.
2: Prego.
1: Per cui, presi le pagine gialle, cominciai a cercare tutti gli inserzionisti che avevano almeno una grossa pubblicità o magari l'intera pagina, e cominciai a mandare via lettere di curriculum. Fra tutte mi rispose una banca, una grossa banca che adesso fra i vari mix non c'è più, dove entrai nel servizio finanza e cominciai a lavorare nel servizio finanza di questa grossa banca di Milano.
2: Va avanti la tua vita e le tue passioni prendono il sopravvento. Poco fa dicevo che devi andare in mare per riscoprire un po' la passione del cielo. Vai in Egitto, vai nel Mar Rosso, che succede? Che cosa, come ti reinventi anche in quel periodo?
1: Ma allora, succede che lavorando in banca avevo sicuramente delle sicurezze, certamente avevo delle sicurezze, ma mi mancava il volo. Avevo ricominciato a volare in ultraleggero, che era un modo diportistico, un modo, una passione, uno sport, ma non era quello che volevo io. Per cui mi sono detto, faccio un mestiere che, per quanto sicuramente un bel mestiere, non è il mio, non sento come mio, e volo per sport. A me questa cosa non è mia. Per cui mollo tutto, mollo la banca, penso di essere l'unico paraplegico al mondo che manca, molla una banca con tutte le garanzie della banca, per trasferirmi.
0: E c'è un momento in cui avviene una vera e propria rinascita.
1: Eh sì, perché comincio, mi trasferisco in Egitto a lavorare come video operatore subacqueo, rifaccio i corsi da subacqueo e mi invento questo mestiere. Facevo i video che poi vendevo ai turisti e così ho vissuto per qualche anno. Però il cielo mi mancava e credetemi, si parla di posti bellissimi, perché comunque Egitto negli anni 90 sott'acqua era stupendo, era veramente stupendo. Lo stile di vita era molto easy, era molto... Però mi mancava volare, ed era proprio una cosa che senza la quale non riuscivo più ad andare avanti.
2: E dall'Egitto finisci negli Stati Uniti.
1: E dagli... è lì dietro. No?
2: Giri l'angolo, stai là.
1: Milano, Milano, Egitto, Stati Uniti. Parto per gli Stati Uniti, dove vado in questa scuola, dove loro avevano un po' millantato questa loro specializzazione per i voli, i corsi per disabili, e ne avevano fatto uno. Ed era semplicemente un signore a cui mancava un occhio, che la disabilità c'è, ma è un po' differente, è un po' differente. Per cui abbiamo insieme a loro, ricostruito un po' questa mia passione, utilizzando comandi a mano, certificazioni che negli Stati Uniti già esistevano, e riprendo tutte le licenze, quindi la licenza pilota privato che già avevo conseguito in Italia, ma poi divento pilota commerciale, istruttore di volo e comincio a collaborare con loro. Dopo un po' casi della vita, capitoli che cambiano, finisce questo capitolo americano e si torna in Europa, dove però eravamo 30 anni dopo, nel senso che negli Stati Uniti già volavano da 30 anni e in Europa questa cosa non esisteva. C'erano alcuni francesi. In Italia avevamo cominciato col volo ultraleggero, come dicevo prima, e lì eravamo abbastanza forti, però per tutto quello che era il volo in aeroplano non c'era assolutamente nulla. I francesi avevano fatto qualcosina con le attività da pilota privato, quindi per farlo come hobby. Gli inglesi avevano aperto le visite mediche, ma anche lì non avevano nulla. E quindi mi trovai nel vecchio continente a dire ok.
0: Cosa facciamo? E allora arriviamo a una data, 2011, fondi Ali per Tutti. Ci racconti cos'è?
1: Allora, Ali per Tutti, vengo invitato dall'Aeroclub de France a partecipare alle Bourget. Le Bourget è uno dei saloni aeronautici più grandi al mondo e vengo invitato per dimostrare che poteva esserci professionalità dietro una persona con disabilità, in aeroplano ovviamente. Mentre sono lì mi dicono che c'è questo premio, premio PEPIT, che era Prix Européen pour l'Intégration du Travail Extraordinaire, detta premio europeo per l'integrazione dei lavoratori straordinari, quindi fuori dall'ordinario, e mi chiedono se voglio partecipare. E io dico, forse è l'occasione buona per cercare di mettere su carta tutto quello che avevo nella testa. Peccato che su carta andava messo in francese, quindi ho passato due notti a tradurre per cercare di scrivere qualcosa di decente, e si scrive questo progetto per il quale si vuole creare un network nel quale ci

0: passato inosservato al Presidente della Repubblica. Perché che cosa è successo?
1: È successo poi che nel 2019 ricevo una telefonata dal Quirinale, dove una funzionaria del Quirinale mi dice che il signor Presidente della Repubblica è venuto a conoscenza del mio percorso e vuole conferirmi un'onorificenza ad ufficiale al merito della Repubblica Italiana. E da lì appunto l'onore, l'orgoglio, insomma, di essere invitato al Quirinale per conoscere il signor Presidente e ricevere questa onorificenza.
2: Paolo, noi ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo salutarci, però mi piace chiudere con una tua frase. Tu dici: non serve camminare per spiccare il volo, ma serve crederci.
1: Assolutamente sì.
2: Grazie, grazie Paolo, grazie per essere stato con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
2: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
3: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
2: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
1: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
4: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
3: Non voglio che tu te ne vada.
5: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi è arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

0: Ritorniamo al centro per dare il buongiorno, non ha bisogno di troppe presentazioni perché Marco da Milano,
1: buongiorno.
0: Lo vediamo
1: buongiorno.
0: Tutte le sere nel programma su Rete 3, Il Cavallo e la Torre. Siamo contenti di averti qui oggi in studio per il tuo ultimo lavoro che è Noi siamo i tempi, per Mondadori Strade Blu, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi. Che lavoro è?
1: Beh, parte da una frase di Sant'Agostino che Papa Leone ha citato proprio nella prima udienza con i giornalisti subito dopo essere stato eletto nel maggio del 2025, ed esprime la responsabilità di un impegno del cristiano nella storia, ma io direi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non esistono tempi buoni, tempi cattivi, noi facciamo i tempi, se ci comportiamo bene i tempi saranno buoni, i tempi siamo noi e quindi dobbiamo impegnarci per cambiarli se sono cattivi.
2: Nel parlare di Francesco, nella disamina anche di alcuni tratti del suo lungo pontificato, c'è anche una considerazione sulle radici, ossia sul fatto che sia stata una persona che veniva da una grande città, da una metropoli, e questo è un tratto significativo perché?
1: Perché è il primo papa della storia, Jorge Mario Bergoglio, a venire da una megalopoli, e l'immagine della città è molto importante per lui. A Aparecida, la conferenza delle chiese latinoamericane del 2007, si conclude con un documento dove si dice Dio abita nelle città. Nell'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, il documento più importante, credo, del pontificato di Papa Francesco, lui scrive la salvezza si gioca in una città, Gerusalemme. Gerusalemme è una città. Nuove geografie umane si fondono nella città, lì è possibile l'incontro con l'altro. Quindi è molto importante la città come specchio di tutte le contraddizioni, le difficoltà, la difficoltà del vivere, ma anche la possibilità di essere solidali, di fare qualcosa insieme.
0: In questo lavoro Papa Francesco viene accostato a un'altra grande figura, Don Luigi Di Liegro. Perché?
1: Perché Don Luigi Di Liegro è stato direttore della Caritas di Roma fino alla sua morte nel 1997. Io l'ho conosciuto bene, ero un ragazzo. Facevo volontariato con la Caritas, volevo fare il servizio civile con lui. Negli anni in cui nasceva la questione immigrazione in una grande città come Roma, lui aprì una casa per i malati di AIDS in un momento in cui i malati di AIDS erano letteralmente gli appestati, erano gli ultimi. Anche lui parlava di teologia della città e quindi mi è sembrato che fosse una figura che potesse essere accostato. Inoltre Don Luigi era figlio di un marinaio di Gaeta che era emigrato in America, e Papa Francesco è figlio di una famiglia di italiani emigrati a Buenos Aires. Sono due figure molto vicine.
2: Abbiamo cominciato a parlare di Francesco, di Papa Francesco naturalmente, e ci siamo lasciati con la promessa di raccontarci l'incontro avuto proprio con lui.
1: Beh, c'è stato questo incontro quando è arrivato in Italia Pato, che è un immigrato dal Camerun, un richiedente asilo. La sua storia aveva fatto il giro del mondo, della stampa internazionale, perché la moglie e la figlia, una bambina, erano morte al confine tra la Tunisia e la Libia nell'estate del 2023. I respingimenti della polizia tunisina rispetto ai migranti che cercavano di fuggire, e lui era stato poi respinto in un altro centro in Libia, uno di quei centri che Papa Francesco chiamava senza mezzi termini lager. La mia trasmissione, mi avete salutato così, Il Cavallo e la Torre, si è occupata di Pato, siamo riusciti a parlarci, a collegarci con lui quando era ancora in Libia. Quando è arrivato in Italia, il suo primo desiderio è stato di incontrare Papa Francesco, e Papa Francesco ha voluto incontrarlo subito. Era in novembre del 2023 e ci fu questo incontro bellissimo dove c'era l'ONG Mediterranea, Don Mattia Ferrari che è il cappellano. Un incontro senza filtri, senza regole, un incontro paterno, non avrei altro aggettivo.
0: Qual è l'immagine, il ricordo che porterai sempre nel cuore di Papa Francesco?

0: una semplicità umana assoluta, non aveva filtri, era vicino e basta. Ecco, non avrei, non chiedeva una formalità, voleva un abbraccio e poi questa conclusione di ogni incontro, lui chiedeva sempre: non dimenticatevi per favore di pregare per me. Era sempre un atto di umiltà e forse anche lì c'era una sofferenza che gli veniva provocata da tanti, per tanti motivi, è una richiesta di aiuto nei confronti dell'altro, lui che aiutava tantissime persone senza che noi lo sapessimo. Dopo la sua morte abbiamo saputo e forse continuiamo a sapere, ma tante cose non le sappiamo ancora. E lui però aveva forse anche una sofferenza che non faceva trasparire, ma in questa richiesta di pregare per lui c'era questo.
1: Tu lo definisci il Papa della soglia, perché?
0: Perché mi ha colpito tantissimo, l'ho visto, ero lì nella Basilica di San Pietro la notte di Natale del 2024, il suo ultimo Natale, l'apertura della Porta Santa al Giubileo del 2025, era in carrozzina, non ha aperto la porta con le mani, è rimasto fermo, immobile, dentro, sulla soglia. La soglia poi è la porta, il Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono la porta delle pecore. La porta è un passaggio, si può entrare, si può uscire, si può decidere di andare via, si può decidere di tornare. Papa Francesco è stata una soglia per la Chiesa in uscita, l'ha scritto lui. La Chiesa che non doveva più avere la porta chiusa, ma doveva essere una porta aperta, anche accettando ovviamente tutto quello che c'è di instabile in questa apertura, perché una porta chiusa è uno spazio definito, una porta aperta, anche nel Vangelo di Giovanni c'è scritto, può entrare anche il ladro delle pecore, ma è l'accettazione di un rischio che è il Vangelo.
2: Prima abbiamo ricordato, parlando di Don Luigi, i nonni, la figura di Nonna Rosa, più volte ricordata da Papa Francesco, una figura centrale per la sua fede, questa nonna piemontese, ma anche nel caso di Papa Leone, origini italiane. Sì. Si parlava proprio di questo viaggio al contrario, quanto è importante anche nel racconto di questi due pontefici.
0: Sono i papi che vengono dalle Americhe, sono papi che vengono da un continente plurale, papi che vengono da un continente in cui i nonni italiani sono andati a cercare lavoro, a cercare fortuna, quello che non avevano avuto nel nostro paese, in Italia, proprio nell'inizio del Novecento. Milioni e milioni di italiani sono stati migranti, noi questo poi lo dimentichiamo sempre quando parliamo oggi di migranti che vengono da noi. Sono stati anche i continenti conquistati, evangelizzati con la violenza, diciamolo pure, ma proprio da lì arriva poi un messaggio di speranza e di freschezza per il vecchio continente.
1: All'8 maggio, al suo primo anno di pontificato, l'abbiamo visto esprimersi in gesti ed esprimersi anche in parole rispetto a situazioni che riguardano l'asse mondiale.
0: Cosa ha preso? Beh, ha preso tante cose e siamo alla vigilia, alla fine di giugno ci sarà una riunione dei cardinali mondiali, un concistoro che sarà dedicato proprio all'Evangelii Gaudium. Ha preso questa idea della Chiesa come forza di unità in un mondo polarizzato, in un mondo diviso. Papa Francesco parlava di guerra mondiale a pezzi. I pezzi, i frammenti si sono moltiplicati nel frattempo, non soltanto sul piano bellico, pensiamo a cosa sta succedendo in Iran, a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina e in tanti altri scenari, ma soprattutto la polarizzazione vorrebbe arrivare nelle nostre case, vorrebbe dividere una persona dall'altra, i social dividono una persona dall'altra, questo lo scrive anche Papa Leone nella Magnifica Humanitas. La Chiesa è una forza di unità nella diversità. Tutte le persone hanno la loro singolarità, ma tutte le persone possono trovare una strada per stare insieme. Questo è un messaggio fortissimo, alternativo, io dico addirittura eversivo, il tutti, tutti, tutti di Francesco. È un messaggio eversivo per un mondo in cui, diciamo, prima noi, prima gli

0: gli altri, prima la nostra nazione, prima il nostro popolo, il nostro paese, addirittura prima il nostro Dio. Dio non è di nessuno, è Dio di tutti, e questo lo dicono questi due grandi papi.
1: Dopo Papa Francesco è arrivato Papa Leone, possiamo dire un anno relativamente per lui tranquillo? Possiamo dire che abbiamo iniziato a conoscerlo davvero anche dopo lo scontro con Trump?
0: Giornalisticamente sì, mediaticamente sì, però chi ha seguito fin dall'inizio le sue omelie, i suoi discorsi, i suoi interventi, ci sono parole molto forti che danno lo spessore della sua personalità. Quindi mediaticamente, certo, l'attacco di Trump sull'Iran, quando Papa Leone ha detto non è accettabile la devastazione delle infrastrutture civili di un paese, la reazione di Trump brutale, sei Papa grazie a me, sei un Papa debole, ignori che le armi nucleari potrebbero essere usate anche contro il Vaticano, una reazione di estrema volgarità, rispetto al quale c'è questa fermezza, questa mitezza e anche questa determinazione che anche mediaticamente stiamo imparando a conoscere.
2: Ascoltiamo allora proprio le parole di Papa Leone in quell'occasione.

0: Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Scompare allora un mondo di fratelli e sorelle con un solo padre nei cieli, e come in un incubo notturno la realtà si popola di nemici. Ovunque si avvertono minacce invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece, alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra.
1: Queste le parole calibrate e chirurgiche di Papa Leone. Per scrivere questo libro sei andato proprio negli Stati Uniti anche.
2: Sì, e sull'idolatria di se stessi due immagini. La Trump Tower è proprio l'immagine che poi Papa Leone riprende anche nella Magnifica Humanitas, l'immagine di Babele, una torre gigantesca, un monumento a se stesso, alla propria potenza, che però poi crea confusione e distruzione. E la piccola chiesa di San Bernardino, una diocesi californiana, alle spalle della megalopoli di Los Angeles, con tanti senza tetto, il vescovo di quella diocesi, Rojas, aveva chiesto pochi giorni prima che io andassi lì, in una lettera pastorale ai fedeli, di non andare a messa perché rischiavano di essere arrestati dall'ICE. È una diocesi legata agli ispanici. E allora la chiesa era chiusa, ma si entrava da dietro e dentro la chiesa era piena. E questa è stata un'immagine potentissima, esattamente il contrario dell'idolo di se stessi di cui parlava Leone in questo brano che avete fatto vedere, La Veglia, credo, dell'11 aprile.
1: Sì.
2: E invece è un'immagine della chiesa in uscita che accoglie tutti.
3: Noi siamo i tempi. Marco da Milano, grazie di cuore,
2: grazie
3: per essere stato
2: grazie
3: da noi.
2: A voi.
3: Grazie.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Giovedì, al nord pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Al centro, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Al sud, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Nella notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco su Kiev con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti, colpito anche un pronto soccorso e un hotel. La guerra in Medio Oriente, ieri colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran, a Doha il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati. Lo scisma delle Febbriani, consacrati 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Un grande dolore, ma spero nel dialogo, le parole del cardinale Parolin. Si scava ancora in Venezuela, ad 8 giorni dalla prima scossa i soccorritori hanno trovato ancora vita sotto le macerie, il bilancio delle vittime però è salito a quasi 3.000 morti. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari. Luglio di scioperi, nelle prossime settimane incroceranno le braccia i lavoratori di diversi settori del trasporto, aereo, treni, bus. Si comincia il 5 luglio. Arriva l'aumento di stipendio per i dipendenti della scuola, 137 euro in più al mese per oltre 1 milione di persone. Per il ministro Valditara si tratta di un risultato straordinario. Tregua dal caldo, oggi in bollino rosso solo Catania e Reggio Calabria. Allerta maltempo in quasi tutta l'Italia, rossa in Veneto. Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri. L'episodio è avvenuto ieri sera in Abruzzo. Un 62enne è stato trovato morto in casa a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Aveva una profonda coltellata al braccio, sospettata la compagna trentenne. Oggi a Roma, a Villa Taverna, si terrà il ricevimento in vista delle celebrazioni per l'indipendenza americana del 4 luglio. Sarà l'ambasciatore statunitense ad accogliere gli ospiti, attesi Crosetto, Tajani e Mantovano. E oggi a Roma, al Quirinale, si celebreranno i 30 anni dall'inaugurazione dell'archivio storico della Presidenza della Repubblica, presente il Capo dello Stato Mattarella. E poi ci sono i mondiali di calcio con l'Inghilterra che vince nella sfida contro la Repubblica Democratica del Congo grazie al gol di testa di Kane. Con il 2-1 i leoni britannici passano agli ottavi. E poi vi ricordo, prima di chiudere, che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. 8:30, noi torniamo con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, rimanete su TV 2000 più tardi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, consacriamo a Lui ogni azione, ogni attività che ci attende nel corso della giornata. Diamo un benvenuto virtuale a tutti coloro che stanno seguendo, stanno partecipando a questa celebrazione eucaristica attraverso il servizio televisivo di TV 2000, che ringraziamo. Diamo il benvenuto nel nostro santuario, nella Basilica Pontificia, Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa. Luogo straordinario non soltanto per la sua architettura grandiosa, ma perché è un luogo nel quale si percepisce viva, palpitante, la presenza consolante della Beata Vergine Maria. Questo santuario è sorto proprio in memoria di un prodigio del quale il Signore si è servito per farci, ecco, ancora una volta sentire la sua presenza, il suo amore, attraverso una dolcissima effigie ai cui piedi ci troviamo in questo momento per celebrare la Santa Messa, effigie raffigurante il cuore immacolato di Maria, effigie che ha versato prodigiosamente lacrime umane nel 1953. Quindi raccomandiamo all'intercessione della Madonna delle Lacrime, in particolare

0: particolare quanti collegati attraverso la televisione pregano insieme a noi, soprattutto i nostri fratelli ammalati, anziani, detenuti, impediti per qualsiasi ragione di poter partecipare fisicamente alla Santa Messa nelle proprie comunità parrocchiali, ma anche tutte le persone, e sono tante, che pur recandosi poi fisicamente in chiesa in altri orari della giornata per partecipare nuovamente alla Santa Messa, hanno ormai la consuetudine di iniziare la giornata seguendo la Santa Messa attraverso il collegamento di TV2000. È una devozione moderna, lodevole, alla quale tanti aderiscono per ascoltare la liturgia della parola, per meditarla, per fare la comunione spirituale e prepararsi magari poi in maniera migliore spiritualmente alla partecipazione sacramentale all'Eucaristia. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, nella tua benevolenza fai sorgere il tuo sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio, lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzerà più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta, né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Parola di Dio. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
2: I giudizi
1: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
2: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
1: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
2: I

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo episodio della guarigione miracolosa del paralitico operata da Gesù, l'Evangelista Matteo ci mostra uno degli esempi nei quali si è manifestata la potenza divina di Gesù. È il segno della guarigione miracolosa che rinvia a un segno più grande, che invita alla fede nella divinità stessa di Gesù. In questo breve episodio possiamo dire che troviamo riassunte un po' alcune dinamiche tipiche di tutta la vita pubblica di Gesù. Una è proprio quella del perdono dei peccati, la manifestazione della sua misericordia divina. Gesù è venuto a risanare il mondo dalle conseguenze del male e del peccato. E la sua compassione, la sua tenerezza, la sua misericordia nei confronti dell'umanità si esprime proprio nell'esplicita remissione dei peccati, che è soltanto una prerogativa di Dio, e in questo dimostra proprio la sua natura divina. Poi un'altra dinamica tipica che ha accompagnato tutto il corso della vita pubblica di Gesù

è stata la disputa, la diatriba con coloro che non comprendevano o non accettavano o non avevano l'umiltà di voler ben comprendere sulla sua sincerità, sulla sua onestà, sulla sua benevolenza. E allora abbiamo un dialogo, un breve dialogo, un dialogo nel quale Gesù con tanta franchezza cerca di sciogliere il cuore indurito di coloro che non lo comprendono, non lo accolgono. E poi abbiamo Gesù appunto come maestro taumaturgo, guaritore, colui che è il medico divino delle anime e dei corpi e che quindi oltre alla purificazione del cuore, alla salvezza dell'anima può operare anche la guarigione del corpo. E il peccato dal quale è stato guarito il paralitico, appunto, era ciò che forse maggiormente causava la paralisi, ecco, della sua intera vita. E allora Gesù lo guarisce, lo purifica, lo risana globalmente. Ma il segno della sua guarigione, ovviamente, come spiega Gesù in questo dialogo con alcuni scribi, il segno della guarigione fisica è un piccolo aspetto che rinvia a uno più grande, che è proprio quello del perdono dei peccati, che è la guarigione più importante di cui abbiamo bisogno. E infatti anche noi lo vediamo nell'episodio singolare, prodigioso, che ha coinvolto la nostra chiesa siracusana, ma che poi ha entusiasmato il mondo intero, ha appassionato la chiesa intera, la piccola grande storia della lacrimazione reale della Vergine Maria qui a Siracusa, è stato un fenomeno straordinario, una manifestazione della potenza di Dio che sì, ha avuto come effetto visibile, percepibile, documentabile anche moltissime, centinaia e centinaia di guarigioni miracolose da malattie fisiche molto gravi, ma anche ha operato conversioni, ritorni a Dio, alla fede, ai sacramenti, alla Chiesa e quindi ha operato la grazia di chi ha chiesto e ottenuto il perdono dei peccati. Un esempio fra i tanti che troviamo tra le testimonianze oculari che sotto giuramento sono state depositate nel processo canonico istruito dal Tribunale Ecclesiastico di Siracusa, della Curia di Siracusa, subito dopo il fenomeno della lacrimazione, è questo. Un testimone oculare ha così depositato la sua testimonianza. Inizialmente ero dubbioso del fatto, cioè della lacrimazione della Madonna. Mi misi a osservare attentamente e mi accorsi prima di una lacrima che stava nel mento e poi che dai due occhi uscivano le lacrime che rigavano la faccia della Madonna. Allora io toccai il mento dell'immagine e raccolsi una lacrima. La mostrai a un mio collega. La assaggiai, era veramente lacrima umana, la baciai con riverenza, mentre nel mio corpo c'era un tremolio e uno sgomento straordinario e commovente per il fatto soprannaturale al quale assistevo. Alla Madonnina rivolsi una preghiera, le dissi soltanto: Madonna, perdonatemi i miei peccati. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: legami fra figli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché, uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Rivolgiamoci adesso con fiducia alla Madonna delle Lacrime, affidandole con le parole della supplica tutte le intenzioni di preghiera dei fedeli qui presenti in santuario e anche di tutti coloro che stanno partecipando a questa Santa Messa attraverso il collegamento televisivo. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la Regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato,

desolato e addolorato che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con

Cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle tue sante lacrime Gesù non la rifiuta. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Domandiamo adesso a Dio, per intercessione della Madonna delle lacrime, la sua benedizione. In questo santuario, il cuore pulsante, oltre ovviamente al tabernacolo come in tutte le chiese del mondo, e naturalmente l'effigie prodigiosa della Madonna delle lacrime, ma anche il reliquiario che contiene le sacre lacrime della Madonna che sono state raccolte e anche analizzate. E vengono custodite nel nostro santuario in un reliquiario che generalmente è esposto nella teca che in questo momento vedete vuota accanto all'altare, ed è vuota perché questo reliquiario è un reliquiario pellegrino. Viene invitato molto anche frequentemente in varie comunità, non solo parrocchiali, varie comunità religiose, un po' dappertutto. Ecco. E oggi, ecco, il reliquiario si trova in missione e quindi preghiamo anche per questa missione popolare che anche oggi inizia, perché la comunità che è raggiunta da questo segno così benedetto e benedicente delle lacrime di Maria possa trovare il conforto e la consolazione della visita della Madonna. Quindi in genere, quando possibile, possiamo fare la benedizione con il reliquiario. Adesso lo facciamo, ecco, spiritualmente, sapendo che il reliquiario è in viaggio per una buona causa, ecco, per una missione. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Che futuro avranno i nostri figli autistici quando saranno grandi? Questa è la domanda che si è posto un padre e oggi vogliamo raccontarvi la sua storia.
1: E allora lo vogliamo conoscere subito. Diamo il buongiorno a Nico Acampara di Pizza House.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Siamo davvero contentissimi che tu oggi sia qui. Tu hai realizzato una cosa grandissima. Io voglio chiederti, quando è la prima volta, poi racconteremo bene che cos'è Pizza Out, ma quando è la prima volta che tu hai pensato a questo progetto?
3: Guarda, la ricordo lucidamente, perché era 1:30 di notte, io stavo dormendo con di fianco mia moglie, mi sono svegliato all'improvviso, ho svegliato mia moglie e gli ho detto: Stefania, dobbiamo fare un ristorante gestito da persone autistiche. Mia moglie mi ha guardato e mi ha detto due cose. La prima: Nico, dormi che io domani mi sveglio alle 5:30. Mia moglie fa l'infermiera in cardio rianimazione e faceva il primo. E

0: La seconda è stata: tu non sai cucinare nemmeno un uovo, come lo apri un ristorante? E da lì, era 1:30 di notte, mia moglie alle 5:30 si è alzata, io ero alla scrivania e ho scritto questa frase: pizza out, nutriamo l'inclusione. Da quella notte è partito tutto. Diciamo che però quella notte mi sono svegliato perché io ho un figlio autistico, e quando hai un figlio autistico il futuro non lo vedi più e il presente diventa un macigno enorme.
1: Quanto è passato da, quanti anni sono passati da quella notte, Nico?
0: Quella notte era il 2017.
1: Adesso fate il conto, insomma, sono passati ormai un po' di anni, sono 8 anni, e in questi 8 anni i sogni che non vanno calpestati si sono moltiplicati.
0: Sono successe cose incredibili, 2 tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo aperto il primo ristorante, eravamo pronti anche nel 2019, ma c'è stato il Covid e quindi non era possibile aprire un ristorante. Il secondo ristorante l'abbiamo aperto nel 2023 e nel frattempo abbiamo fatto 6 pizza autobus.
2: Però io una cosa vorrei capire: tu perché hai pensato proprio al ristorante?
0: Ho pensato al ristorante e alla pizzeria perché quando tu hai un figlio autistico con un autismo severo come quello del mio, non vai più al cinema, non vai più al ristorante, non esci di casa, fai fatica ad andare a trovare gli amici perché mio figlio saltava sul loro divano, loro non mi dicevano niente perché mi volevano bene, ma io vedevo anche gli amici in difficoltà. E allora incominci ad ospitare persone a casa, hai 2 scelte, o ti chiudi o noi abbiamo deciso di ospitare gli amici a casa con i loro figli in modo tale da avere comunque una socialità, e facevamo spesso la pizza. E Leo ha incominciato con la mamma, scherzando, era piccolino, aveva 7-8 anni, a mettere il pomodoro, a mettere la mozzarella, e io ho pensato: se lo fa mio figlio che è piccolo e ha un autismo severo, e se lui lo fa per gioco, forse altri ragazzi autistici lo possono fare come lavoro. E lì poi quella notte tutto si è mischiato nel cervello e nel cuore.
1: Nella notte, o comunque nelle prime luci del mattino, che è un momento di semi-incoscienza, può succedere di tutto, uno può fare tutti i pensieri, siamo ancora ancorati ai sogni che dal cuscino ci inseguono. Però poi arriva il giorno, uno vede le cose più chiaramente, e naturalmente creare un progetto come quello di Pizza Auto non è una cosa che viene dall'oggi al domani. Occorrono soldi, occorre tempo, occorrono permessi, occorre scontrarsi anche con una serie di resistenze, e tu non sei stato esente da tutti questi scogli.
0: Guarda, io la prima cosa che ho fatto, perché l'illuminazione era stata davvero una folgorazione, sono andato in camera di commercio e ho registrato Pizza Auto. Dopodiché non sapevo niente di ristorazione e quindi era tutto difficile. Ma scrissi questo progetto su un noto social network, diciamo il social degli anziani, per non fare il nome del social network.
1: Va benissimo.
0: Quando ho scritto questo progetto, le reazioni sono state le più stravaganti. Un primo cluster di persone, un primo gruppo di persone mi scrisse così, ascoltate con attenzione: a Campora, se lei pensa di riuscirci, è più handicappato dei suoi ragazzi. Questi li chiamiamo i cattivi. Con altri genitori volevamo chiamarli gli ignoranti, ma poi ci abbiamo pensato: dall'ignoranza si può anche guarire. Dalla cattiveria è un processo più complesso. Un altro gruppo di persone mi scrisse: se nessuno lo ha mai fatto prima, ci sarà un motivo. Questi li chiamiamo gli scettici. Qualche ragione ce l'avevano. Fino a quel momento non esisteva un ristorante completamente gestito da persone autistiche, mentre oggi Pizza Out vede 41 ragazzi autistici assunti a tempo indeterminato, che fanno i pizzaioli, i camerieri, i barman, con grande soddisfazione. Ma lo dico, e nessuno se ne abbia a male, la persona che mi colpì di più in realtà fu un medico, una neuropsichiatra, una dottoressa che dovrebbe essere nostra alleata. E invece la dottoressa mi scrisse così: a Campora lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili che danno solo finte speranze alle altre famiglie. Noi da quella frase abbiamo fatto circa 300.000 pizze. La dottoressa diceva che era impossibile fare un ristorante gestito da persone autistiche, e io l'ho presa in parola, ne ho fatti 2.
2: Ma qualcuno di queste persone ha chiesto scusa?
0: Devo dire la verità, no. No.
2: No. E questo fa molto male, perché forse uno ci sta. Fa però male, tu hai risposto con i fatti.
0: Fa male, ma io vedo intorno a Pizza Hut un amore incredibile.
2: Che supera
0: ogni cosa.
2: Hai ragione.
0: Io capisco anche la dottoressa, nel senso che fino a quel momento non ce n'erano di ristoranti. Lei l'ha detto, altri l'avranno pensato. Nulla è stato facile per arrivare qui, però oggi... Monza ha 300 coperti, Cassina ha 200 coperti, due ristoranti, e noi siamo sold out sempre. Per venire a mangiare a Monza devi fare 2-3 settimane di lista d'attesa, quindi vuol dire che l'amore è enorme. Intanto il cibo è buonissimo, noi facciamo la pizza più buona della galassia conosciuta, diciamo.
2: Ci fai capire proprio che cos'è Pizza Hut?
0: Allora, Pizza Hut, come dicevo prima, sono due ristoranti completamente gestiti da persone autistiche. In questo momento abbiamo anche 6 pizza autobus, che sono invece dei truck food che vanno in giro a fare le pizze. Questo ci consente di andare nelle scuole, sensibilizzare gli studenti, di andare nelle aziende, tantissimo nelle aziende. All'interno di questi ristoranti lavorano appunto 41 ragazzi autistici e proprio ieri hanno iniziato la loro formazione altri 12 ragazzi autistici. Noi facciamo corsi di formazione per classi di 12 persone alla volta, in modo tale da poterle seguire con molta attenzione. Tutti i nostri corsi sono gratuiti, lo dico soprattutto alle famiglie, perché quando hai un figlio autistico paghi qualsiasi cosa, attaccano la parola terapia a qualsiasi attività e le famiglie fanno i debiti per pagare terapie ai propri figli che lo Stato italiano non passa attraverso la sanità pubblica. Nei nostri ristoranti ci sono una serie di accorgimenti che fanno lavorare i ragazzi in maniera autonoma e sicura. Per esempio abbiamo dei forni speciali, dei forni a tunnel. Questo ci consente di avere una squadra all'inizio di pizzaioli e una squadra alla fine. Le pizze escono da sole, perché quando abbiamo insegnato ai ragazzi a fare le pizze nei forni tradizionali, loro le facevano benissimo, le mettevano nel forno, si giravano a fare le altre pizze e quelle nel forno le bruciavamo tutte. Invece con questo sistema i ragazzi sono completamente autonomi. Prima avevo bisogno di un pizzaiolo neurotipico, normale, che le sfornasse per loro. Adesso i ragazzi fanno tutto in maniera straordinariamente efficiente, efficace. Servono ai tavoli. I tavoli li abbiamo studiati in maniera particolare. In un tavolo normale, in un tavolo rotondo, i ragazzi arrivano con la pizza in mano e non sanno dove metterla. Noi abbiamo sempre il capotavola libero e c'è una linea rossa che è una comfort zone. I ragazzi, quando imparano, appoggiano tutto lì. Man mano che imparano a relazionarsi con i clienti, superano la linea rossa. E ogni volta che superano la linea rossa e imparano questa abilità lavorativa e sociale, da noi è una festa. Ogni occasione è buona per fare festa da noi. Oppure c'è un'insonorizzazione molto particolare, perché molte persone autistiche non sopportano lo stimolo uditivo. Eccessivo rumore gli dà fastidio. Il motivo per cui non abbiamo il telefono. Da noi si prenota solo attraverso l'app di The Fork. Non è possibile telefonare. Lo dico perché ogni tanto qualcuno dice: ho telefonato e non mi avete risposto, oppure ho telefonato e mi avete confermato la prenotazione, e io rido e dico: voi normali siete bugiardi. Mentre molte persone autistiche non lo sono.
1: Vogliamo vedere, vogliamo entrare all'interno del mondo di Pizza Hut, lo facciamo con Romolo Napolitano, guardiamo.
3: Che tavolo?
4: 11.
5: Adesso vi faccio vedere come si portano 6 pizze alla volta. Si mette sopra questo, si mette così, questo qui lo mettiamo sopra e poi si prendono le altre 2, ecco. In questo modo si portano esattamente 6 pizze alla volta. Io sono stato assunto da maggio dell'anno 2022. Io qui faccio il cameriere.
3: Geppi! Sono stata assunta 2 giugno di quest'anno. Qua da Pizza Hut faccio la cameriera. Prendo le comande, porto le pizze e sparecchio.
5: Ho un contratto a tempo indeterminato. Ho scoperto che io prendo anche la 13ª e la 14ª. Io mi sono chiesto: ma tredicesima e quattordicesima, perché effettivamente questi due mesi non esistono. Però poi Nico mi ha spiegato che io prendo due stipendi in

0: più senza fare praticamente un bel niente e io ho detto che sono molto contento, sì.
1: Mozzarella, zucchine, speck, gorgonzola.
2: Cosa è più difficile da Pizza Hut per le comande e le pizze?
0: La cosa più difficile è riuscire a mantenere il coordinamento quando più cose insieme nel ristorante, comande, bar e cucina accadono nello stesso identico momento. Il mio sogno che mi piacerebbe tanto imparare è conoscere anche la struttura dei vini. Quindi io ho veramente un piccolo sogno da sommelier nel cassetto, ecco. Mi sento molto realizzato qui, ma non solo qui, anche fuori da qui. Il messaggio che noi trasmettiamo è che è l'inclusione, la socialità, mettere nella condizione tutte le persone che hanno delle difficoltà che loro possano emergere, perché questo ci rende delle persone libere e assolutamente pronte per affrontare qualsiasi cosa.
2: Prima di Pizza Hut stavo a casa tutto il giorno, poi adesso esco, vado tutti i giorni a Pizza Hut. Sono felice di lavorare qua perché mi piace tantissimo. Per me Pizza Hut è una famiglia e Nico è secondo papà.
3: Sei stata bravissima, brava, brava, brava.
2: Ti voglio bene.
4: Anche io ti voglio bene, cucurone.
5: Nico, è proprio così, è una famiglia.
4: Guarda, è di più di una famiglia per quanto mi riguarda, è davvero di più di una famiglia, perché 41 figli è difficile averli, quindi è molto più di una famiglia. Letizia, quando mi ha chiamato per la prima volta secondo papà, io sono andato da suo papà vero, Luigi. Luigi è un uomo molto concreto, di mestiere, lavora nell'edilizia, insomma è un uomo molto concreto. Gli ho detto: Luigi, ti chiedo scusa se tua figlia mi chiama secondo papà. E papà Luigi mi ha detto due cose incredibili. La prima mi ha detto: tu a mia figlia gli hai dato una seconda vita e quindi è giusto che ti chiami secondo papà. Io mi sono molto emozionato. E poi quando abbiamo assunto a tempo indeterminato Letizia nella sua diagnosi c'è scritto che non dovrebbe lavorare perché ha un autismo molto severo, ha iniziato a parlare, diciamo, abbastanza bene a 20 anni, ha imparato a scrivere al ristorante, prima non scriveva quindi non poteva prendere le comande. Suo papà mi ha detto una cosa bellissima e tremenda, forse la più tremenda che mi abbiano mai detto. Papà Luigi mi ha detto: Nico, finalmente posso morire serenamente, che è l'angoscia di tutti i genitori, cosa succederà di mio figlio quando io non ci sarò più.
6: Tu Nico hai fatto una cosa straordinaria. Io, vedendo anche altre interviste, avevo notato proprio questo, non solo Letizia, ma anche altri ragazzi ti considerano il loro secondo papà.
4: Sì,
6: credo che sia questa una cosa impagabile. Tu hai detto una cosa bella prima, lo dicevamo prima di iniziare la puntata. Questo è un progetto che è replicabile, però c'è un ingrediente che non può mancare.
4: Sì, sì. Pizza Hut, partiamo da lì. L'ingrediente segreto per far funzionare Pizza Hut è uno. Inizia con A, finisce con E, in mezzo a 4 M. L'amore, come dicono i miei ragazzi. Quando hanno chiesto a Matteone è il primo ragazzo che io ho assunto a tempo indeterminato, è un pizzaiolo. Una volta durante un'intervista hanno chiesto a lui: qual è l'ingrediente segreto delle tue pizze? Matteo non ha avuto dubbi, ha detto: l'amore!
5: Per cui naturalmente per la replicabilità serve quell'amore, perché non si tratta di,
4: sì,
5: di un ristorante qualsiasi, di una pizzeria qualsiasi.
4: Noi abbiamo richieste da tutta Italia, da buona parte dei paesi europei. Alcune richieste per rifare Pizza Hut ci sono arrivate dal Brasile, pensate un po', un parlamentare brasiliano è venuto in Italia a visitare il ristorante e mi succede con diversi parlamentari europei, non solo italiani. Ma io ho paura a farne tanti, ho paura, bisogna farli bene, non tanti. Cioè i ragazzi, le relazioni con i ragazzi, va tutto seguito con grandissimo amore. Sembra quasi retorica, ma vi giuro che non è così.

0: Senza quello non si possono fare. Noi abbiamo studiato tutto in maniera scalabile, replicabile. Le cucine, i colori, i forni, i pavimenti. Le persone vengono, non se ne accorgono, ma ci sono una serie di accorgimenti. Quelli si possono replicare con facilità. Poi c'è un fattore umano e bisogna trovare delle persone disponibili in qualche modo a vivere una felicità enorme, sacrificando però una parte importante della loro vita. Io per esempio faccio fatica a vedere mia moglie e i miei figli, perché sto sempre con i figli degli altri. Un giorno mia figlia Giulia, che è quella non autistica, mi disse: papà, tu mi trascuri per seguire i ragazzi di Pizza Out. Io me lo ricordo bene, perché dissi: papà lo fa per tuo fratello, per costruire un futuro per tuo fratello. E mia figlia, che è una donna e quindi in quanto tale intelligente e pungente, mi ha detto: papà, ma tu trascuri anche lui, tu trascuri anche la mamma, tu ci trascuri tutti per seguire Pizza Out. Io mi sentii un pessimo padre. E quella sera andai al ristorante, c'era solo Cassina, non c'era ancora Monza, pensando di non aprire Monza o di ridurre gli orari di apertura di Cassina. Quel giorno entrai al ristorante e mi venne incontro Leonardo, un ragazzo autistico, poco verbale e che non ama il contatto fisico. In 3 anni che era con me, non mi aveva mai abbracciato prima. Quella sera io entro al ristorante, Leonardo mi corre incontro, mi abbraccia per la prima volta dopo 3 anni e mi dice, piangendo: grazie Nico che mi fai lavorare, la mia vita è più bella. Io sono tornato a casa quella sera, ho svegliato mia figlia e gli ho detto che purtroppo papà sarebbe andato avanti a trascurarla. Mia figlia adesso è cresciuta, quindi ha capito, è complice di Pizza Out, ma vi garantisco che non è facile prendere delle decisioni così, insomma.
1: Lo immaginiamo, ma sono anche convinta che Giulia sarà orgogliosissima del suo papà. Ci ritroviamo tra pochissimo, perché poi vogliamo parlare anche dei clienti che vengono da Pizza Out.
0: Certo.
1: Ci sono tante persone comuni, ma da voi è venuto anche il Presidente della Repubblica, Papa Francesco. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, domani in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
8: this, feel like. Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Ladro in fuga.
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta sabato dalle 9:10.
18: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
4: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata.

0: Questa mattina di Buon Mattino stiamo raccontando un sogno, lo leggiamo, vietato calpestare i sogni, un sogno che è diventato realtà, un sogno che è partito all'1:30 di notte, ci stavi raccontando, sì. Nico, una notte tu hai pensato a un progetto, all'inizio non è stato facile, no. Perché abbiamo raccontato le difficoltà, ma oggi quel sogno è realtà e ci dimostra che l'amore può tutto, questo è l'ingrediente segreto fondamentale. Ci stavi raccontando che tu sei diventato il papà di 41 ragazzi, che sono i 41 ragazzi che lavorano a Pizza Out a tempo indeterminato.
1: Indeterminato.
0: Tu però sei papà di Leo ed è da lì che è partito tutto.
1: Sì, sì.
0: Leo oggi ha 17 anni.
1: 17 anni. Quando noi siamo partiti Leo ne aveva 9, un autismo severo, quindi non si sapeva se Leo potesse poi lavorare in questo ristorante. Ed effettivamente oggi lui non ci lavora, perché io prendo tutti i ragazzi in un range di età compreso fra i 18 e i 29 anni. Poi una volta assunto rimangono anche dopo i 29, però mi sono dato questi limiti perché riesce a lavorare di più sui cambiamenti dei loro comportamenti. I ragazzi acquisiscono abilità sociali nuove, relazionali, di verbalizzazione. E lo stesso mio figlio, Leo, non lavora da Pizza Out, ma sta facendo una scuola alberghiera. E quindi è venuto da me a fare l'alternanza scuola-lavoro. E io non ci credevo. Leo ha incominciato portando una pizza alla volta con due mani, con qualcuno che lo seguiva per andare al tavolo. Adesso conosce tutti i tavoli a memoria. E io me lo ricordo bene. La prima volta che ha portato 4 pizze, io l'ho allenato, prima con i piatti vuoti, poi con dentro le pizze. La prima volta che ha portato 4 pizze mi sono messo a piangere. Non mi vergogno a dirlo. Perché tuo figlio, tu hai fatto tutto questo per tuo figlio. Non sapevi se tuo figlio ci potesse lavorare. Io ho sempre detto, pensando al futuro di mio figlio, mi sono imbattuto nel presente di un sacco di persone. Invece vedere mio figlio che ce la fa e si dà le sue spiegazioni. Mio figlio è un grande amante di Star Wars e mi dice, papà, sono diventato Padawan e tu maestro Jedi.
2: Preparatevi con delle spade laser come minimo da Pizza Out. Nel frattempo che ti occupavi del presente degli altri 41 figli, degli altri ragazzi, e vedevi tuo figlio crescere nell'attesa che appunto con i 18 anni possa venire a lavorare da te, lo vedevi attratto dal mondo di Pizza Out? Perché immagino che abbia messo il naso lì dentro.
1: Sì, lui viene spesso anche banalmente per stare un po' con me, altrimenti non lo vedo mai. E quindi, per esempio, mio figlio non ha consapevolezza. Quando io gli ho detto che cos'è l'autismo, papà, lui mi ha detto, papà, autismo sono quelli che lavorano da Pizza Out. Tutti. Io ho 41 ragazzi autistici, ma anche non personale autista. E quindi è un piacere. Poi lui mi segue nei due ristoranti, quando sono a Cassina viene a Cassina, quando sono a Monza viene a Monza. E quindi ha imparato anche la disposizione dei tavoli di tuoi ristoranti diversi, che non è una banalità. Ha migliorato la sua capacità di verbalizzazione. Mio figlio ha incominciato a parlare molto tardi. Prende le comande. La prima volta che ha preso la comanda sembrava un miracolo, davvero un miracolo.
0: È bellissimo perché abbiamo detto più volte 41 ragazzi, ma dietro a quei 41 ragazzi ci sono 41 storie tutte differenti.
1: Sì.
0: Ne abbiamo conosciute alcune. Sì. Ci racconti un altro momento che ti ha emozionato particolarmente?
1: Guarda, ce ne sono tantissimi, faccio quasi fatica, ma mi ricordo, proprio perché avete visto Andrea, come ho conosciuto Andrea. Me l'ha portato suo papà Giulio. Giulio è un uomo piccolino, ma enorme. È un uomo straordinario. Andrea è un ragazzo adottato. Lui l'ha adottato, ha adottato un ragazzo autistico e all'inizio con grande difficoltà. A un certo punto Giulio ha portato da me Andrea perché gli hanno detto che Andrea doveva andare in un istituto, adesso non ricordo se a Varese, a Verona, in quale provincia, e papà non voleva, voleva provare qualcos'altro. L'ha portato da me al ristorante e all'inizio è stato difficilissimo. Andrea, una delle prime cose che ha fatto al ristorante appena arrivato è stata tirare un pugno nella porta. Mi ha sfondato la porta della cucina e ho detto, Andrea, ma perché? E lui mi ha detto, sono stato bravo. Insomma, la domanda mi ha colpito. Allora gli ho chiesto, perché me lo chiedi? E lui mi ha detto, perché la signora mi ha trattato male e io invece di tirare il pugno a lei l'ho tirato alla porta. Sei stato bravissimo. Da quel giorno Andrea non ha avuto più nessun gesto di violenza. Ha fatto dei miglioramenti incredibili. L'avete visto prima dell'intervista. Andrea, pensa, da Pizza Out ha imparato anche a suonare il violino. Prima gli davano dei farmaci per contenerlo, oggi hanno tolto tutto. Il lavoro e la musica su Andrea hanno fatto miracoli incredibili. È il miglior venditore che io abbia al ristorante. E poi Andrea è straordinario perché ha un'interpretazione letterale delle parole e quindi fa cose incredibili. Quando è venuto a trovarci Mattarella, per esempio, ha suonato l'inno alla gioia per il Presidente della Repubblica. Quando ha finito di suonare gli ha detto: le è piaciuto Sua Maestà? E guardate, ascoltate il pensiero di una persona autistica. Ho detto: Andrea, ma perché l'hai chiamato Sua Maestà? Tutti risero, i giornalisti fecero queste riprese bellissime. E Andrea disse: se lui ti ha nominato Cavaliere della Repubblica, lui sarà il Re della Repubblica.
2: Non fa una piega.
1: Non fa una piega.
2: Ma Mattarella cosa ha risposto?
1: Mattarella fu straordinario, guardate, fece una visita da Pizzauto incredibile. A un certo punto uno dei ragazzi urlò: Mattarella, tu sei uno di noi! Mattarella, il Presidente della Repubblica si alzò in piedi e disse: orgogliosamente uno di voi. Mattarella merita davvero un grande applauso.
0: E invece, Nico, quando è venuto Papa Francesco?
1: Papa Francesco, in realtà, siamo andati noi in Vaticano a trovarlo e fu una visita incredibile, incredibile. A un certo punto io avevo portato un grembiule per donare a Sua Santità, dovevo ovviamente darlo all'assistente del Papa. Invece questo sant'uomo fece una cosa incredibile, chinò leggermente il capo verso di me per farsi mettere il grembiule. Io in quel momento, vi giuro, avevo il cuore che mi batteva talmente forte che mi colpiva lo sterno. 3 mesi prima di quell'incontro avevo fatto un infarto e ho pensato: ora muoio davanti al Papa. E invece il Papa chinò il capo, io misi questo grembiule al Santo Padre e fu un'emozione incredibile. Lui si girò salutando i ragazzi di Pizza Out così, con il pollice, e poi durante il suo discorso disse questa frase, che io la ripeto ogni volta che vado nelle aziende. Il Papa disse: esiste un'economia di scarto, è l'economia che scarta gli uomini. Voi state dimostrando che un'altra economia è possibile. Perché io lo ripeto alle aziende? Perché in Italia c'è una legge straordinaria che obbliga le aziende ad assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti. Ma la stragrande maggioranza delle aziende preferisce pagare una multa piuttosto che assumere una persona disabile. La Lombardia, che è la regione da cui vengo io, l'anno scorso, pensate un po', ha incassato 81 milioni di euro di multe. E allora Papa Francesco diceva: chi può fare una cosa per gli altri e non la fa, commette un peccato. Allora io lo ripeto sempre alle aziende: avete anche un obbligo di legge. Fate le serate sulla diversity e l'inclusion e poi preferite pagare una multa. Siete poco rispettosi della legge dell'uomo, ma anche della legge di Dio quando fate così.
2: Nico, grazie per aver ricordato quelle parole di Papa Francesco, che più e più e più volte ha avuto modo di dire al mondo intero sull'economia e sullo scarto, appunto. Parlando di inclusione, quell'inclusione che porti sul tuo grembiule e che si vede sempre nel logo di Pizzaut, qual è un mondo ideale, diciamo concreto, che sarebbe bello raggiungere parlando di inclusione?
1: Per me il mondo ideale sarebbe che Pizzaut non esistesse. Non ci dovrebbe essere bisogno di un luogo come Pizzaut, perché i nostri figli dovrebbero essere inclusi nelle normali attività lavorative, perché i nostri figli non dovrebbero essere da soli, sono sempre soli. Quando io vado nelle scuole dico agli studenti: voi avete un superpotere, esercitatelo. Pensate, mio figlio è sempre stato solo, ma pensate se un bambino, un ragazzo, fosse venuto a casa mia a citofonare chiedendo: Leo, vieni a giocare a calcio con noi, vieni a fare un giro all'oratorio con noi, vieni a prendere un gelato. Mio figlio sarebbe stato l'uomo più felice del mondo. E se tu hai il superpotere di rendere un altro ragazzo l'uomo più felice del mondo, sei un supereroe. E allora fallo il supereroe. I supereroi non sono Batman, non sono Superman. Sono i ragazzi, i bambini, le bambine, gli adulti che possono e cambiano la vita alle altre persone. Con gesti semplici. Vieni al cinema con noi.
0: Grazie Nico, perché ci stai facendo riflettere questa mattina. quando hai detto che molte aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere un ragazzo con difficoltà, forse è perché quella situazione non li coinvolge in prima persona. Tu hai realizzato tutto questo perché tu vivevi quella situazione e molto spesso manca quell'empatia. Noi non ci mettiamo nei panni dell'altro e quindi solo quando vivi certe cose ti scatta qualcosa per farlo.
1: Sicuramente è così. Ed è il motivo per cui io dico alle aziende, Pizza Hut è un'azienda profittevole, noi facciamo degli utili e se li faccio io, che non sono un imprenditore, sono solo un papà, figuratevi cosa potete fare voi che siete grandi imprenditori. Non partite dal pregiudizio. I ragazzi messi nelle condizioni giuste possono essere degli straordinari lavoratori. Un giorno Edoardo mi disse questa frase, io me la ricordo ancora, mi disse, Nico, io non ho mai lavorato. Adesso mio papà è andato in pensione e ho scoperto che io lavoro, verso i contributi e pago la sua pensione. Pensate che rivoluzione. I nostri ragazzi da costo sociale diventano risorsa sociale e in più, cosa non secondaria, sono felici. Che miracolo.
2: Nico.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie al tuo progetto, grazie a Pizza Hut, ai tuoi 41 figli e grazie a tua moglie perché comunque ti ha assecondato nel momento.
0: E salutiamo
2: giusto.
0: Anche Giulia e Leo.
2: E Giulia e Leo.
0: Grazie.
2: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
3: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Beh, oggi una puntata davvero ricca di argomenti per la nostra salute. Inizieremo parlando di alimentazione e ipertensione. Quanto è importante? Beh, l'alimentazione può far molto per abbassare i valori quando sono troppo alti. Ed ancora parleremo di intervento di protesi d'anca. Ci sono delle tecniche mini invasive, ma anche novità per quanto riguarda i materiali. Ed ancora mal di testa e vertigini, due disturbi frequentissimi. Ebbene, l'osteopatia può fare molto, vi faremo vedere in diretta i trattamenti, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Ciao, sono Bilal, ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
7: Dove vuoi andare?
6: Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion, non voglio pagare i trafficanti.
8: Forza, tutti fuori!
9: Mano destra.
10: Di dove sei?
6: Iraq, signore.
10: Vuoi imparare a nuotare? Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore. Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
11: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
10: Vuoi fare questo per una ragazza?
12: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, welcome. Sabato in prima serata.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
14: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
15: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
16: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
17: U parrino nostru.
18: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
17: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
9: Vogliamoci bene.
17: Sabato alle 8.
19: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
17: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata. In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Sabato alle 10:30 su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di pressione alta. Pensate, sono 15 milioni gli italiani, un numero importante che soffre di pressione alta e che prende magari uno o più farmaci proprio per controllare la pressione. Ebbene, l'alimentazione gioca un ruolo cruciale. Dovete fare attenzione a cosa vi dirà il professor Attilio Speciani. Bentornato innanzitutto.
1: Grazie,
0: al Mio Medico.
1: Grazie, è un piacere essere qua.
0: Io ricordo che il professore è medico specialista in allergologia e immunologia clinica e docente al master in nutrizione umana all'Università di Pavia. Allora, l'alimentazione, io ho detto, professore, incide in maniera non determinante in alcuni casi, proprio per la prevenzione e anche magari per ridurre qualche farmaco di troppo. E in che modo però?
1: Allora, intanto l'elemento cardinale è che per fortuna abbiamo i farmaci per l'ipertensione.
0: Assolutamente sì, non devono essere
1: fantastici. Ma sia queste che oggi sono diversi tipi di pillole. Abbiamo delle pillole di conoscenza che possono contribuire, ad esempio, a modulare, a migliorare, a supportare l'azione dei farmaci, certe volte a ridurle e, devo dire, in molti casi anche a eliminarle, sempre sotto controllo medico. Ora, gli elementi...
0: Dopo noi faremo, perché vedete il nostro tavolo che è bellissimo, no?
1: Bello,
0: insomma, ci saranno, perché poi, come sempre, il professor Speciani, da quando lo conosciamo e viene qua in studio, ci fa proprio degli esempi anche molto pratici per come in questo caso abbassare il nostro consumo di sale, perché ovviamente il sale è la prima cosa imputata, è il primo errore che noi facciamo perché ne consumiamo troppo. Però cosa fare, professore, per modificare un po' anche la nostra dieta quotidiana?
1: Ma allora, ci sono tre o quattro cose che dobbiamo ricordare sulla pressione. Una è il sonno, l'equilibrio del sonno. Mi viene in mente come elemento cardinale della gente che va a letto col cellulare e si addormenta col cellulare acceso. Poi lo trova scarico al mattino, ma anche con il cortisolo al massimo e quindi con una possibilità di aumento della pressione. Un aspetto di controllo del sale, da quello che avete preparato, ritengo che adesso ne parliamo sicuramente.
0: Sicuramente.
1: E l'aspetto di controllo della ripetizione alimentare che genera infiammazione e della parte legata agli zuccheri o l'eccesso di carboidrati che genera glicazione. Tutti elementi che obbligano assolutamente non a eliminare dei cibi, neanche il sale, lo vedremo, ma a scegliere secondo i propri bisogni individuali. Quindi in modo tale da poter adattare un'alimentazione corretta e personalizzata.
0: E questo, evitare l'eccesso di zucchero e carboidrati. Allora, torniamo al sale, perché ho detto che è l'imputato numero uno. Lei ha detto, non bisogna sicuramente toglierlo del tutto dalla nostra alimentazione, ma sicuramente ridurlo.
1: Sì.
0: In che modo?
1: Ma, ci sono una serie di possibilità, no? per toglierlo, per ridurlo. E qui possiamo partire anche con alcuni elementi. Anche se so che c'era una... Eccola lì, guarda che l'ho vista. Una distribuzione del sale in Europa. È impressionante.
0: Noi ne consumiamo
1: perché
0: troppo.
1: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dobbiamo mangiare solo 3 grammi al giorno di cloruro di sodio. E poi dopo si è ravveduta perché ha detto la gente si dava delle martellate sulle ginocchia, no? Perché
0: certo,
1: ha detto almeno 5, ma io cito ancora di più, e vedete che l'Italia insieme alla Spagna alcuni paesi anche del nord abbiamo dei valori di assunzione di 8, 10, 12 grammi di sale al giorno. Un lavoro del New England Journal of Medicine già qualche anno fa ha definito che basta ridurre di un grammo per avere una riduzione nettissima di infarti, ipertensione, ischemie cardiache, ictus cerebrali. Capito? Cioè, non serve eliminare, basta trovare un equilibrio maggiore. E la cosa fondamentale, visto che stiamo parlando di sale, è provare a cogliere come effettivamente farlo. E io ho portato qui due esempi pratici.
0: Prima di, ovviamente, di far vedere l'esempio pratico, perché lo faremo adesso fra un po', però bisogna anche considerare che c'è molto nella nostra, per carità, meravigliosa industria agroalimentare. Io dico sempre, la nostra industria alimentare ci fornisce anche, soprattutto a noi donne, molta praticità nel fare la spesa. Però è anche vero che sono tanti i cibi che sono ricchi di sale nel loro contenuto. Quali sono i cibi che comunque dovremmo fare attenzione?
1: Ma guarda, io cito anche un esempio pratico. A volte mi capita di vedere persone con l'ipertensione che usano il sale ipossodico. No, e allora usano questo credendo di ridurre il sale e dall'altra parte mangiano dei toast, dei prosciutti o quintalate di formaggio. Allora, ricordiamo quali sono, vedete che avete un cartello qui dietro, credo alle mie spalle o di fianco, sì, non lo so, che spiega esattamente che i cibi conservati ne contengono molto, che abbiamo pane, cracker, grissini, biscotti che ne contengono, tant'è che addirittura noi il pane con un po' meno sale lo chiamiamo il pane toscano sciocco, no? Cioè, per dire, come elemento.
0: Che non vale nulla, in realtà.
1: Invece non è vero, perché potrebbe essere estremamente utile. E quindi, purtroppo, formaggi, salumi, e lo dico purtroppo perché sono buonissimi, il dado da brodo, sono tra gli elementi più potenzialmente critici.
0: Li dovremmo ridurre, il problema è che ci sono tante persone che nella loro alimentazione quotidiana, insomma, ogni giorno mangiano i salumi, senza demonizzare i salumi, sono un prodotto, come diceva il professore, buonissimo, della nostra tradizione culinaria, però dobbiamo fare dei, come dire, degli esempi molto pratici.
1: Dai, facciamoli.
0: Non vedeva l'ora, professore.
1: Non vedevo l'ora, ero qui fin da prima.
0: All'inizio della trasmissione. Allora, lì ci sono ben due panini
1: uguali.
0: Oggi vi diamo una ricetta
1: uguali.
0: Il nostro professore vi dirà una ricetta sana, quello sbagliato e quello invece che
1: è sbagliato, diciamo che quello può essere scelto perché uno in quel momento ha voglia.
0: Una volta l'anno. E un altro,
1: allora,
0: magari.
1: Uso le manine, che così vediamo meglio. Mi hanno detto in regia
0: piano.
1: Fabrizio e Francesco mi hanno detto piano. Uh-huh. Facciamo un panino classico. Questi sono uguali, che hanno un contenuto di sale identico. Facciamo un classico panino con prosciutto.
0: Prosciutto ci mettiamo. Allora, per cui il pane, adesso nel cartello poi vedremo anche il contenuto di sale contenuto in ogni panino. Allora qua ci mettiamo anche un po' di formaggio proprio.
1: Bello, con i buchini che mi piacciono tanto.
0: Buono,
1: mi ricorda Topo Gigio da piccolo.
0: Esatto. E questo è il panino.
1: E questo è il panino classico. Non lo copro perché mi hanno detto guai a te se lo copri. E io obbedisco.
0: Assolutamente,
1: ovviamente.
0: Per far vedere il contenuto. E adesso prepariamo un altro.
1: Adesso un altro panino. Al posto del prosciutto mettiamo una fetta di pollo o di tacchino, ad esempio, che hanno un contenuto di sale. Ma prima di mettere la fetta di pollo, direi, ecco,
0: che ci
1: spalmiamo sempre formaggio che ci piace.
0: Che formaggio è questo?
1: Questo sono fiocchi di latte, hanno lo stesso contenuto proteico quasi del formaggio classico che possiamo utilizzare, dà un sapore ottimo, contenuto di sale ridottissimo. Ecco qua.
0: E ci mettiamo sopra,
1: potrebbe anche essere più sottile, d'accordo?
0: Ecco,
1: abbiamo ricreato
0: pollo,
1: lo stesso tipo di situazione dal punto di vista delle proteine e del sapore di formaggio, ma ragazzi, pam e pam. Uno c'ha quasi 3 grammi di sale e l'altro 0,89. Cioè un terzo. Significa che mangiando questo tipo di panino di toast siamo in grado, se abbiamo voglia, di mangiarci un pezzo di parmigiano aggiunto, perché ci piace, perché abbiamo anche delle cose buonissime nella nostra. L'importante è modulare, come abbiamo detto prima, senza eliminare. Però questa è una pillola di consapevolezza che ci consente di trovare assolutamente gli elementi solidi. Rivediamo allora, qui
0: gli
1: abbiamo messo prosciutto
0: e formaggio,
1: classico toast, quello che troviamo dovunque.
0: Esatto.
1: Questo ce lo facciamo con un po' di attenzione, potrebbe anche essere, tu dicevi, la fesa di tacchino pulita, ce ne sono anche senza sale, proposte già confezionate, quindi una. Qui in questo caso delle fettine di pollo che possono essere fatte alla brace o al vapore o quello che possa essere, con dentro dei fiocchi
0: di latte.
1: Ecco
0: che danno sempre gusto comunque al nostro panino, perché insomma comunque è saporito, cioè non è un panino.
1: Ma ti dirò di più, Uno dice, ma non c'è il sapore. Benissimo, guarda, ci mettiamo sopra un po' di maionese fatta in casa, senza sale, con su un po' di erbette.
0: Che è molto anche molto semplice. Però dobbiamo dare un po' di granella anche, ci mettiamo.
1: E se volessimo...
0: Granella di nocciole.
1: Questo vale anche quando dobbiamo, ad esempio, condire degli spaghetti. Questo mi ha portato una lasagna, ma va bene lo stesso, perché, qui il ristorante è un po' particolare. Ma dal punto di vista pratico, se io sugli spaghetti, anziché il parmigiano, che ha un contenuto di sale elevato, ci metto della granella di nocciola o di mandorle, ho le proteine, il sapore, il gusto, ma non il sale.
0: E allora, sostituire il sale, già un po' l'abbiamo capito, perché insomma al posto del sale che cosa possiamo usare, professore, per inventarci, per rendere
1: ad esempio,
0: la granella di nocciole già ha il suo perché, no?
1: Ha il suo perché ed è facile da utilizzare. Delle patate arrosto, delle patate bollite che sono comunque contenuto di sale e hanno anche del potassio che migliora, eccetera. Abbiamo la possibilità di farci dei dadi da brodo simpatici casa. Con affettandoli e mettendoli nel congelatore, quindi con sedano, carota, cipolla, li facciamo saltare, poi li mettiamo nel congelatore, abbiamo degli ottimi insaporenti ma non salati. Possiamo utilizzare il petto di pollo al posto del prosciutto, possiamo usare la marinatura. Allora qui c'è, abbiamo aglio, capperi, prezzemolo, facciamo una salsina e mettiamo sia le verdure che la carne, ad esempio, con una preparazione di questo tipo, e questo ci consente di non utilizzare il sale nella preparazione.
0: Di abituare poi il palato, perché come noi ci dobbiamo un po' disabituare un po' ai prodotti pieni di sale o ai prodotti pieni di zucchero, perché come lo diciamo sempre basta
1: 10 giorni,
0: ci vogliono 10 giorni, solamente 10 giorni
1: per passare all'abitudine. 10 giorni, assolutamente.
0: Va bene, adesso allora rispondiamo a Donato. Le scrive: professore, dalla provincia di Ragusa le chiede, faccio sport e mangio sano, in estate la pressione si abbassa, potrei ridurre i farmaci? Attenzione qui. Attenzione,
1: domanda interessantissima. Sui farmaci sempre sotto controllo medico, e che però va fatto. Ma quello che ci dice Donato è bellissimo, perché in realtà lui dice che la sua pressione, quindi non è una roba stabile, no? Cala durante l'estate quando c'è minore acqua, il sale trattiene i liquidi dentro. Allora lui dice mangio bene, ma anche questo non è così cattivo, è solo ricco di sale. Se lui facesse un'attenzione al quantitativo di sale anche in inverno, probabilmente potrebbe modulare, ridurre o controllare con il proprio medico anche una riduzione dei farmaci durante quel periodo.
0: E quel periodo, perché sicuramente, insomma, anche in questo caso l'alimentazione è molto importante. Bisogna controllare la pressione. Tutti noi dovremmo, come dire, controllarla almeno una volta ogni tanto, per chi ha problemi invece di pressione alta, insomma, almeno una volta al giorno. Però, professore, ci sono, anche perché sembra un atto banale, ma non è un atto banale, come deve essere misurata la pressione?
1: Due cose semplicissime. Allora, primo, state 3 minuti fermi, perché la gente corre e poi si misura la pressione. La pressione si misura dopo 3 minuti di resting, di riposo. E seconda cosa, la pressione oscilla perché ci tiene in vita. Io, quelli che hanno più di 70 anni come me, in realtà spesso arrivano dicendo ma prima era 135, poi era 142, poi c'è... Oscilla la pressione, teniamola in un equilibrio, vediamola. Una cosa che chiedo anche da confrontare col proprio medico: se avete la pressione bassa e potrebbe essere un eccesso dei farmaci che prendete, misuratela da seduti e da in piedi. Se da in piedi c'è una caduta ulteriore, parlatene con il medico.
0: Allora, l'ultima domanda, 20 secondi.

0: Secondi, anzi 10 e di meno. D'estate deve essere rimodulata la terapia farmacologica, professore?
1: Spesso deve esserlo, e quando abbiamo questo tipo di necessità ancora di più dobbiamo pensare a una scelta alimentare che ci contribuisca anche durante l'inverno a funzionare bene.
0: Più consapevole, grazie per queste pillole di saggezza, grazie ovviamente di questi esempi per rendere più pratico un, come dire, un argomento che sembra difficile ma che difficile non è. Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Adesso
1: a voi.
0: Mi sposto e raggiungo il dottor Pierantonio Gardelin. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie, caro, Monica, grazie
0: dottore,
2: mille.
0: Io ricordo che il dottore ortopedico referente della chirurgia mini-invasiva di rivestimento dell'anca presso l'Umanita San Pio X di Milano, perché oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare, per fortuna, perché l'intervento di protesi di anca preoccupa tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. E allora la prima domanda è: in quali casi è indispensabile un intervento di protesi di anca?
2: Innanzitutto capiamo di che articolazione stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un'articolazione composta da due ossa, come vediamo il femore e l'acetabolo. Le ossa sono tenute insieme a volte da una serie di legamenti, si chiama capsula articolare, e la testa del femore scorre e ruota all'interno di questa cavità acetabolare del bacino. In caso di alcune patologie genetiche, post-traumatiche o di esagerato utilizzo, si consuma la cartilagine. Ecco che parliamo di artrosi. Quando è anche soggettivo, c'è un miglioramento, un netto miglioramento della vita del paziente dopo che si fa l'intervento. Quindi il paziente deve capire se stesso, innanzitutto l'età, le richieste funzionali, quanto dolore ha e se vuole finalmente tornare alla vita che vuole.
0: Dottor Gardelin, lei ha detto insomma quanto dolore ha. E allora parliamo di sintomi. Il dolore sicuramente, come dire, è il
2: principale.
0: Sintomo principale. Però poi ci sono anche altri. E poi che tipo di dolore è?
2: Esatto. Normalmente il dolore dell'anca è un dolore che difficilmente è localizzato sempre nello stesso punto, molto spesso inguinale, perché a livello inguinale c'è appunto questa testa femorale. A volte il paziente, per esempio, ha dolore solo al ginocchio e per anni magari viene curato solo per il ginocchio. Oppure un dolore posteriore che mima una sciatalgia, quindi sembra che noi dobbiamo curare la colonna vertebrale. Il dolore è presente, ma è presente al movimento. Quindi è raro trovare un paziente che ha un'artrosi dell'anca che mi dica: io ho dolore 24 ore su 24. Quello potrebbe richiamare magari più la schiena. Invece ho dolore quando cammino, quando mi muovo, quando cerco di mettermi le scarpe o le calze. Ecco, questi movimenti...
0: Quello identificativo proprio che c'è
2: tipico,
0: qualcosa all'anca.
2: E poi camminando aumenta questo dolore. Quindi io zoppico. Alcuni pazienti mi entrano in ambulatorio zoppicando e dicono: io non ho dolore, ma zoppicano vistosamente. Perché zoppicano? Perché cercano di sfuggire dal dolore.
0: Al dolore, allora cambiando anche la postura
2: cambiando
0: e adottando magari una postura sbagliata. Allora, ci sono, io immagino che la visita, l'analisi, l'anamnesi, cioè la visita clinica è determinante, ma a supporto della visita che voi fate,
2: sì,
0: l'abbiamo fatta vedere anche tante volte, quali sono anche gli esercizi, i
2: esatto,
0: test che devono essere fatti, ci sono anche degli esami diagnostici a supporto,
2: sì,
0: dottore?
2: Sì, il principale io direi di presentarsi in ambulatorio dall'ortopedico con una radiografia del bacino in carico, cioè in carico vuol dire in piedi. Questa radiografia che si vede adesso a monitor vede nella parte destra, cioè quella che noi vediamo a sinistra del teleschermo, un annullamento dello spazio che ci dovrebbe essere tra la testa del femore e l'acetabolo. Lo vediamo nella parte destra, cioè nell'anca sinistra, che è presente, mentre nella parte destra dell'anca non c'è. Quindi questo vuol dire che la cartilagine è completamente consumata. A volte invece abbiamo un dolore dell'anca che non ci spieghiamo, allora ripassa l'esame supplementare, che è quell'altro accertamento che vediamo accanto, che è la risonanza magnetica, perché a volte la risonanza magnetica ci fa vedere quello che la radiografia non ci fa vedere. Per esempio una patologia dell'osso. La necrosi della testa femorale, l'edema della testa femorale sono dolorosissime, alla radiografia molte volte non si vede e si fa diagnosi con la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.
0: Per cui insomma comunque il primo atto è la visita e poi sarà l'ortopedico, il medico che indirizzerà o un esame piuttosto che un altro. E rispondiamo a Paola. Dottore, le scrive da Matera e le chiede: ho spesso dolori all'anca, in quali casi sono consigliate le infiltrazioni e si può evitare il cortisone visto che sono allergica? Prima di tutto, che cosa sono le infiltrazioni e quali sostanze vengono utilizzate, dottore?
2: Quindi le infiltrazioni, tornando al nostro manichino, diciamo, la risposta a Paola, sono quindi con un ago per via ecografica.

grafica, perché dobbiamo vedere bene dove entrare. Entriamo proprio qui tra la capsula articolare e l'osso, iniettiamo dei liquidi. Allora, più frequentemente si usa l'acido ialuronico, che è un viscosupplementazione dell'articolazione, quindi come un olio lubrificante. Il cortisone in effetti si usa raramente. Quelle che sono le terapie migliori sono con le cellule staminali mesenchimali. Sono cellule che preleviamo dal tessuto adiposo.

0: chiaramente in questo caso il grasso è benefico, quindi abbasso i magri in questo momento. E con una cannula attaccata a una siringa, come vedete, si preleva in anestesia locale questo grasso, ricco di cellule staminali, ma non tutto viene utilizzato. Per cui c'è una lavorazione, si usano questi reservoir o anche altri come dei tablet con dei filtri. Alla fine si ottiene questo liquido giallastro ricco di cellule mesenchimali staminali che viene filtrato in un'unica soluzione nell'anca.
1: Ne basta una di seduta?
0: Ne basta una e normalmente dà un beneficio di 3-4 anni mediamente.
1: Allora, però quando c'è necessità di intervento di protesi, per fortuna ci sono queste tecniche mini invasive, per fortuna ci sono delle protesi davvero innovative. Vi diremo tutto e ve le faremo vedere subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
1: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
0: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
2: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
0: La cronaca.
3: I corpi erano già composti.
0: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
4: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
0: Il primo sbarco, sabato, in seconda serata.
5: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
7: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
8: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
9: Cosa fa tuo padre?
7: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
10: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
7: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
11: Se non avessi l'amore, domani...

0: prossima serata.
1: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
2: Sì che se ne siano andati. Sono appena arrivati.
3: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
2: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
1: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
4: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
3: Non voglio che tu te ne vada.
0: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
5: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
0: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Pier Antonio Gardelini. Stiamo parlando di intervento di protesi ed anche vogliamo capire di più perché ci sono tante novità al riguardo. Non dovete avere paura, questo è il primo messaggio che noi dobbiamo dare. Quando bisogna farlo, bisogna farlo, cioè questi interventi. Per fortuna molte cose sono cambiate negli anni. E allora ci siamo lasciate con le protesi. Quelle più innovative, sì. Rispetto alle tradizionali che lei ci ha portato, qual è la differenza innanzitutto?
1: Allora, facciamo un excursus un po' di quello che è una protesi tradizionale, come vedete molto impegnativa, pesante, lunga, grossa, che ormai si usa, almeno personalmente la uso solo nei casi di o osso gravemente osteoporotico o precedenti interventi già fatti nell'anca, perché normalmente è stata soppiantata dalla protesi mini-invasiva, una protesi più piccola, più curva, più leggera, che si andrà a inserire a livello dello canale femorale. Ecco, in questo modo. E poi avrà una testina in ceramica o in oxidium. Tutto questo a sacrificio della testa del femore. Ma purtroppo, oggigiorno, sono sempre i più giovani sportivi che soffrono di questa patologia. Quindi come fare a dare a un giovane sportivo o a una giovane sportiva non solo la vita quotidiana senza dolore, ma anche un'attività sportiva performante? Certo. Ecco che sono state inventate le protesi di rivestimento. Fino adesso si usava una protesi di rivestimento metallo su metallo, molto resistente, non si usura, non si rompe, quindi materiali che anche nel giovane sportivo può essere l'ultimo intervento della sua vita e può tornare a praticare qualsiasi attività sportiva che faceva precedentemente, ma erano esclusi le donne e i soggetti allergici ai metalli. Come vedete, la dimensione della testa del femore qui è molto grande.
0: Sì, grande.
1: Le taglie piccole erano state proprio abolite.
0: E per quello è stata dipinta di rosa?
1: Esatto, questa qui è la protesi rosa, la protesi per la donna. Quindi parliamo di una estrema novità in campo internazionale. In Italia è il primo anno che la stiamo utilizzando.
0: E lei è uno dei primi, no?
1: Io sono stato scelto come uno dei primi, perché ho un grosso background sulla protesi di vestimento in metallo, quindi l'azienda multinazionale americana mi ha scelto in Italia per portare avanti questo nuovo concetto di ceramica molto leggera, resistente anche lei, attrito praticamente nullo, stabilissima, che si va a inserire sulla testa del femore senza tagliarla.
0: Senza tagliarla. E a proposito, questo, le novità, guardate quanto è andata avanti anche la ricerca per dare a tutti la possibilità di tornare ad avere una qualità della vita ottimale. Esatto. Parliamo anche di tecniche mini-invasive, perché non sono cambiati solamente i materiali eccezionali, sono cambiate anche le tecniche. Che cosa significa tecniche mini-invasive? E anche a livello di cicatrice è cambiato qualcosa, vero?
1: Esatto, bisogna stare attenti quando si può a risparmiare quello che è possibile risparmiare, quello che è già stato rotto, quello che è stato rovinato, purtroppo non si può più ricreare. Però come incisione, soprattutto a livello muscolare, essere meno invasivi possibili. Allora, la tecnica che vi faccio vedere qui, in cui è quasi impossibile capire dove possa essere la cicatrice di questa signora, a cui ho fatto una tecnica bikini, vedete solo col cerchietto aiutati che c'è una piccola incisione alla parte laterale dell'inguine. Allora, questa tecnica, oltre che non tagliare la muscolatura, lascia anche

0: che è un minimo in estetismo, che però si confonde poi alla fine con la piega inguinale e quindi viene chiamata bikini perché non si vede
1: Vede.
0: anche quando siamo al mare. Ma il recupero è assolutamente più veloce, meno doloroso, con risparmio dei tessuti. Questa è la cosa più
1: Questo è
0: importante.
1: importante. Allora, sicuramente la riabilitazione è fondamentale. Che significa intraprendere una riabilitazione? Dopo quanto tempo il paziente torna a camminare? Quali sono i tempi?
0: Allora, oggigiorno, anche grazie all'aiuto delle tecniche nuove anestesiologiche, il dolore post-operatorio è minimo. E il paziente, come vedete questa signora a cui ho fatto una tecnica bikini, in giornata zero si può
1: Cioè nella stessa
0: alzare.
1: giornata dell'intervento?
0: Bravissima, esatto, giornata zero vuol dire la stessa giornata
1: Mamma
0: dell'intervento.
1: mia.
0: Si può alzare con poco dolore, usare le stampelle e fare qualche passettino in camera, giusto per sgranchirsi un po' per non stare tutto il tempo a letto. Questo è permesso grazie a questa mini invasività della tecnica.
1: E questo è, cioè, la paziente in quel momento sente dolore quando
0: Magari del
1: cammina?
0: fastidio
1: E
0: lo
1: fastidio lo
0: sente,
1: sente,
0: dipende
1: però
0: poi, è molto
1: riesce.
0: soggettivo.
1: Ah sì,
0: Però
1: certo,
0: come
1: questo è
0: vedete
1: vero.
0: quasi non zoppica.
1: È
0: Certo, è sorretta
1: questo.
0: dalle stampelle,
1: È
0: è più una
1: certo.
0: paura la sua anche, ma non c'è una
1: Esatto.
0: vera zuppia di fuga da dolore.
1: È
0: E
1: questo,
0: quindi
1: magari
0: questo qui è
1: cambia perché ha paura,
0: importante.
1: perché
0: E
1: magari ha
0: questo dà
1: sofferto in
0: molta
1: questi anni.
0: serenità al
1: E
0: paziente che
1: allora
0: subito
1: però è
0: dopo
1: importante
0: l'intervento.
1: impostare bene la riabilitazione. Ci sono
0: Esatto.
1: degli esercizi da fare, esercizi
0: Da
1: che da
0: evitare
1: evitare.
0: anche,
1: Quali sono?
0: esattamente.
1: Ecco, noi dovremmo avere
0: Quindi
1: un video.
0: dovremmo avere un video. Allora, ci sono alcuni esercizi da fare subito, tipo muovere le caviglie, per esempio, da subito perché facilita la circolazione. Questo esercizio, che a volte i fisioterapisti fanno fare ai pazienti, qualsiasi sia la tecnica, cioè quella di elevare la gamba, quella non andrebbe fatto. Invece questi sì, muovere su e giù le caviglie, piegare le ginocchia,
1: Ah,
0: fino
1: questo.
0: al dolore. Questa paziente aveva poco dolore, quindi le piegava già tanto
1: Mamma mia, è vero.
0: uscita dalla sala operatoria. Quindi non c'è un
1: Per
0: limite di
1: cui sollevare le
0: flessione.
1: gambe non va fatto, un
0: Sollevare le
1: esercizio
0: gambe, secondo me, nelle
1: sconsigliato.
0: prime settimane non andrebbe fatto. Invece sollevare il bacino, come fa la signora, sì, perché
1: Ah,
0: noi
1: il ponte, così
0: esercitiamo lì una
1: chiamato,
0: pressione sui
1: no?
0: glutei. Ricordiamo che il muscolo più importante è il medio gluteo, non sono i muscoli anteriori della coscia, che bisogna lasciarli tranquilli, è il medio gluteo. Quindi il ponte, per esempio, è un
1: Per cui
0: ottimo esercizio.
1: dobbiamo rinforzare. Allora, dopo quanto tempo si recupera del tutto? Perché abbiamo detto
0: Questo per
1: questi sono i
0: esempio non è da
1: momenti.
0: fare, questo non è da fare, ricordiamo, questo
1: Per cui sollevare la gamba no.
0: esatto.
1: Allora, dopo quanto tempo su per giù il recupero completo? Perché abbiamo detto questi sono i momenti subito dopo l'intervento a cui bisogna porre un po' di attenzione. Invece il recupero completo
0: Io
1: dopo
0: dico ai
1: quanto tempo?
0: pazienti di prevedere circa un 3 settimane di stampelle, c'è chi le abbandona dopo 2 settimane, c'è chi dopo 4 settimane. C'è chi anche per paura si porta dietro la stampella anche per un paio di mesi, ma questo poi è proprio molto
1: E certo,
0: soggettivo.
1: è
0: Però
1: molto.
0: tendenzialmente guidare, tornare all'attività, diciamo, quotidiana, il ritorno di un'attività quotidiana è tra le 3 settimane
1: 3 settimane si
0: mediamente.
1: torna. Allora rispondiamo a Lia, le scrive da Barletta e le chiede: ho già messo una protesi e l'ortopedico mi ha detto che rischio di metterla anche all'altra anca. Si può fare qualcosa per evitarla, giustamente.
0: Molte volte l'artrosi è bilaterale. Si opera una paziente di un'anca, poi si vede che l'altra potrebbe essere in procinto di. La prima cosa importantissima, operare l'anca malata, perché se no noi andiamo a sovraccaricare l'anca meno malata. Secondo, è una patologia cronica, quindi starci sempre dietro. Con l'esercizio giusto, abbiamo visto prima alcuni esercizi, con la cyclette, cercare comunque di fare un'attività fisica moderata, evitando chiaramente quegli sport troppo traumatici. Neanche l'alimentazione è molto importante, perché ci sono degli alimenti, ci ha detto prima il nostro collega, che possono anche infiammare o disinfiammare le articolazioni. Quindi stare attenti di mangiare in maniera
1: È
0: corretta.
1: un
0: E
1: percorso sistemico, come
0: quindi anche il
1: diciamo,
0: peso è
1: sull'intervento.
0: importante,
1: È
0: chiaramente.
1: importante, perché entrano in gioco l'alimentazione, l'ortopedia, la fisioterapia, insomma,
0: Tutto un insieme
1: tutto
0: di una
1: insieme
0: patologia
1: può fare
0: cronica
1: la
0: che è difficile
1: differenza.
0: debellare.
1: Grazie, grazie a dottor
0: Grazie a te,
1: Gardening,
0: Monica.
1: grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché continuiamo a parlare di disturbi che tormentano a volte la nostra vita quotidiana. Parliamo di mal di testa e vertigini, ma intanto io saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti e beh, la nostra anche Donatella. Benvenuti a tutte e due, farò da paziente.
2: Grazie a voi.
1: Allora, benvenuto Gabriele. Iniziamo a capire perché questi due disturbi, mal di testa e vertigini spesso vengono, come dire, dedicati alla cervicale. Chi soffre cervicale ha questi sintomi così fastidiosi, è vero? Perché?
2: Assolutamente sì, poi argomento complesso, no? Parliamo di emicrania, cefalea, cercherò di semplificarlo al massimo. Mm-hmm. Partiamo da un comune denominatore, il dolore che noi abbiamo alla testa, che spesso il paziente può definire come pulsante, pressorio. Ecco, questa è la chiave di differenza tra i due, perché l'emicrania solitamente ha questa serie di pulsazioni, sentiamo gli occhi quasi che vengono spinti da dietro, come se ci fosse una pressione, e quindi carattere pulsante del dolore, e soprattutto lo abbiamo da un lato del cranio, quindi l'emicrania dice proprio che lo sento più localizzato da una parte. Mentre invece la cefalea è un dolore generalizzato che lo sentiamo irradiato a livello di tutta quanta la testa e solitamente a carattere si dice tensiva. Dici perché tensiva? Perché noi abbiamo la cervicale che, come vedi, è ricoperta di muscoli, quindi la nostra cervicale rappresenta il collo che abbiamo qui con Donatella, e questi muscoli possono andare a tirare la nostra cervicale. Tu pensa che al di sotto del nostro cranio, quindi vedi, questo è il nostro cranio, al di sotto, quindi alla base, noi abbiamo queste due bozze. Io vado, provo a farle vedere, vedi, queste due bozze. Per quale motivo? Perché qui ci sono i muscoli sottoccipitali, proprio quelli del collo, che a forza di tirare hanno creato addirittura delle escrescenze sull'osso, pensa. Quindi pensa quanto tirano. E allora cosa succede? Abbiamo la cefalea, che di solito viene definita cefalea miotensiva, e invece la emicrania, che ha carattere pressorio. Pressorio di solito è legato a un liquido. Il liquido deve uscire da questo foro che vedi. Da questo foro esce questa struttura rossa, che è l'arteria cerebellare, poi vedi, continua con quella che è l'arteria vertebrale, e se di solito abbiamo un liquido che entra nel cranio, deve anche poi fuori uscire.
1: Certo.
2: Altrimenti fa aumentare la pressione.
1: La pressione.
2: Potrebbe esserci una vertebra, come la prima vertebra cervicale, che va a occludere questo foro. Ok? Quindi che cosa succede? Il sangue continua ad arrivare. Non potendo defluire, aumenta la pressione,
1: ecco,
2: parte l'emicrania. Quindi bisogna liberare questo foro che si chiama foro occipitale.
1: E qui adesso noi faremo vedere oggi proprio i trattamenti per liberarci da questo mal di testa provocato da questa nostra cervicale. Parleremo di mal di testa, ma parleremo anche di vertigini, perché è un altro disturbo molto diffuso. E ci sono dei trattamenti che possiamo far vedere grazie anche alla nostra Donatella. E allora qual è il primo trattamento?
2: Il primo trattamento mira proprio a sbloccare l'occipite, ovvero la nostra sfera sul piccolo piedistallo, per creare quindi questa pervietà, ovvero questa possibilità al fluido di appunto fuoriuscire. Tu lasciati cadere completamente, brava, devo far rilassare al massimo il paziente. Questa è una tecnica particolarmente complessa, perché non andiamo come al solito sull'articolazione cervicale, ma su una sfera che dovrà slittare rispetto al piedistallo. Puoi completamente lasciarti cadere e ti guido io, bravissima. Allora, tu abbandonati, brava, abbandona il corpo che ti tengo io. Benissimo, più rilassata che puoi. Lascia cadere la testa, abbandona il braccio, brava. Ferma così. Eccolo qui. Si sente un tac, non si sente il solito croc, proprio perché scivola l'occipite sulla prima
1: vertebra.
2: Ecco,
1: cosa avverte? Donatella non è microfonata, perché non può dirlo, però insomma già dagli occhi si può intuire qualcosa. Cosa avverte? Però non per cui è subito, cioè è sollevata dal dolore.
2: È immediato, perché ovviamente viene sbloccato. Lei è stata molto brava, perché mi ha collaborato poi in diretta su una tecnica non semplice.
1: Sì, certo.
2: Tra l'altro c'era anche una suspense nel backstage, perché sto su un piccolo piedistallo che tutti quanti, ma reggerà,
1: arretto, per cui
2: è andata.
1: Fatta.
2: E quindi abbiamo la liberazione immediata. Manca, bastano pochi secondi e il sangue va a defluire. Infatti c'è un piccolo test che possiamo fare anche sugli occhi, per esempio. Se riusciamo a inquadrare bene gli occhi di Donatella, abbiamo la famosa sclera, la parte bianca, okay, dei nostri occhi, che solitamente per chi soffre di emicrania abbiamo un colore più grigiastro, più rossastro, proprio perché i capillari spingono questo sangue. E allora nel momento in cui noi registriamo questa pressione, si chiama retrobulbare, rilasciamo il sangue, finalmente gli occhi sembrano quasi rientrare e si schiarisce il bianco.
1: Il bianco del nostro occhio. Quello è il primo trattamento. Il secondo abbiamo visto, insomma, abbiamo visto una tecnica fatta da mani esperte. Vediamo il secondo trattamento, Gabriele.
2: Il secondo praticamente passa di pochi, pochi, pochi.

0: pochi millimetri al di sotto, perché prima eravamo, vedi, all'occipite e a liberare l'arteria cerebellare e vertebrale, adesso si scende di neanche un centimetro e siamo proprio sulla prima vertebra cervicale. Quindi andiamo a liberare la zona che riguarda i muscoli di cui parlavamo, delle protuberanze sottoccipitali. Puoi rilassarti completamente, vedi che questa volta il paziente si trova di fronte a una tecnica molto più semplice, lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare. Prova ad abbandonare la testa. Sì, ti guido io. Fantastico. Abbandona ancora di più la testa. Abbandona, abbandona. Brava. Eccoci qua. Questa volta invece è un crack, va
1: Esatto,
0: bene?
1: si è
0: Di una
1: sentito.
0: vertebra che si sistema in base alla sua articolazione.
1: Quante sedute occorrono? Cioè, basta una seduta e sto meglio, perché insomma Donatella ci ha detto che già sentiva un po' di sollievo. In questo caso, ovviamente questi sono due trattamenti, ma immagino
0: Fanno
1: probabilmente
0: parte
1: la
0: di un
1: seduta
0: unico
1: di un
0: trattamento,
1: unico trattamento.
0: un'unica seduta.
1: E quante sedute occorrono,
0: Una
1: Gabriele?
0: seduta è sufficiente, ce ne sarà a seguire una di controllo che può essere a un mese per controllare che tutto sia andato bene, perché poi seguiremo insomma la vita quotidiana del
1: E
0: paziente, i
1: certo, quello sì,
0: risvolti.
1: poi a
0: Però
1: mano
0: funziona subito perché
1: funziona.
0: l'obiettivo è meccanico, non passa il fluido, lo liberiamo,
1: E per cui
0: defluisce.
1: si sente meglio. E parliamo di vertigini. Io ho detto è un altro disturbo molto diffuso. Quali potrebbero essere le cause? Tu porti tutti giustamente i
0: Io
1: modellini per
0: oggi
1: far
0: ho
1: capire meglio. Un
0: portato
1: po'
0: la
1: di
0: mia
1: anatomia non fa mai male,
0: collezione completa di
1: eh?
0: giocattoli che, sai, mi inviti
1: Esatto.
0: proprio.
1: E fai bene perché così capiamo anche meglio.
0: Un bell'orecchio, direi che fino a qua ci siamo. Entriamo nell'orecchio interno e vedi il timpano e vado a prendere questa lumachina. Questa lumachina è il vestibolo che spesso conosciamo anche come labirinto, quindi chi soffre di vertigini conosce la labirintite, ha avuto a che fare
1: Certo.
0: con questo, quando appunto poi fa la sua prima visita dall'otorino, perché ricordiamoci
1: È
0: che
1: vero.
0: contattare subito l'otorino qualora ci fosse questa perdita di equilibrio, la vertigine che porta a trovarci completamente spaesati e la sensazione è descritta dai
1: Ma
0: pazienti
1: è
0: come
1: poi
0: una
1: l'otorino che
0: delle.
1: manda dall'osteopata e fisioterapista
0: Di
1: oppure
0: solito io
1: succede?
0: consiglio di andare subito all'otorino perché può anche proporre degli esami specifici di esclusione, ok?
1: Certo.
0: Ci sono tanti esami che possono essere fatti, ma di solito, ad esempio, se ci fosse una problematica di vertigini da otoliti, è l'otorino che riesce con una manovra a sbloccarlo. Qualora non riuscisse, allora sa che abbiamo dei mezzi
1: Dei mezzi,
0: importanti a disposizione di sblocco vertebrale per risistemare quello che serve. E in questo caso siamo all'interno dell'orecchio. Questo è il nostro vestibolo, questa lumachina, ci sono tante cose interessanti, il sacco, l'utricolo, i canali semicircolari. Dobbiamo immaginarli come un qualcosa che abbia all'interno questo liquido verde, ok? Questo liquido verde è l'endolinfa che passa all'interno di questa lumachina e man mano che la lumachina si muove nell'orecchio di Donatella, fa questo. Quindi che cosa succede? Il nostro cervello riesce a capire che il liquido è esattamente centrato. Manda l'informazione al cervelletto e al tronco dell'encefalo e capiamo dove siamo a livello spazio-temporale. Noi integriamo questo vestibolo con la vista e la propriocettività, quindi i nostri, diciamo, la nostra sensorialità che ci dice dove siamo e cosa tocchiamo. Momento in cui, pancia in su,
1: E noi
0: rilassata.
1: facciamo adesso il trattamento, no? Perché dobbiamo
0: Sì, perché
1: togliere questa sensazione così fastidiosa.
0: Scende anche
1: Un
0: un
1: po'
0: pochino
1: più
0: più
1: giù,
0: giù,
1: eh sì.
0: brava, sì. Perché momento in cui salta questo vestibolo perché è incastrato a livello di questo occipite che deve essere, sai, deve avere un paziente che ha gli occhi in asse rispetto all'asse, si dice, temporomandibolare, rispetto alla nostra prima vertebra cervicale. Quando questo non avviene, si blocca l'articolazione e noi dobbiamo andarla a liberare. Si tratta di rimettere in asse ancora una volta il nostro occipite. Quindi ti rilassi completamente. Vedi che vado a trazionare in maniera, si dice, assiale, tu abbandonati del tutto, sotto l'occipite. Eccoci qui. E senti proprio il tac dell'occipite che viene di nuovo centrato. A questo punto abbiamo il piedistallo con la sfera, che sarebbe il cranio, completamente centrata. Questo è fondamentale per il vestibolo per essere in asse con gli occhi, altrimenti salta l'integrazione.
1: Anche in questo caso quante sedute? Siamo in chiusura,
0: Ne
1: quante sedute occorrono?
0: facciamo una anche in questo caso perché basta sbloccare, problema meccanico, risolto il
1: Il
0: vestibolo.
1: vestibolo. Grazie di cuore al dottor Gabriele
0: Grazie a
1: Benedetti,
0: voi.
1: grazie ovviamente alla bellissima Donatella.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Vedi anche tu.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale.
6: È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Ultima ora, ladro in fuga!
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
12: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
13: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
12: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
11: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
14: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
13: Non voglio che tu te ne vada.
1: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
15: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata. In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Sabato alle 10:30 su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della pasta, la regina della tavola, la mangiamo tutti, magari quotidianamente, ma fa bene, fa male, come scegliere la pasta giusta e soprattutto gli abbinamenti, quanto contano per la nostra salute e la nostra alimentazione. Ne parleremo oggi nella nostra trasmissione, ringraziamo con il professor Giorgio Calabrese, che ringraziamo sempre, medico nutrizionista, grazie professore per la presenza nei nostri studi e come sempre siamo in diretta, quindi potete rivolgere delle domande attraverso Maris al professor Calabrese. Maris.
1: Eccomi qui, io allora ringrazio anche i nostri telespettatori perché sono già super attivi, stanno già mandando dei messaggi, vi ringrazio e anche, anzi esorto chi ancora non l'avesse fatto e volesse partecipare alla diretta a farlo, semplicemente mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp. Il numero è il seguente, memorizzatelo, 340-880-1035. Vi ricordo, se preferite, anche la mail vediamocichiaro@tv2000.it e vi ricordo anche, perché no, di partecipare e condividere le vostre domande durante la diretta tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, cominciamo proprio dalla pasta che noi quotidianamente quasi tutti mangiano, ma è importante mangiare la pasta perché viene sempre un po' demonizzata.
2: La mangiavano. Noi abbiamo un grande problema in Italia. Siamo i padroni.

0: del mondo della dieta mediterranea, siamo coloro che abbiamo dato alla pasta e ai cibi che contengono carboidrati complessi un valore di grande importanza e ci siamo convinti che per vivere più a lungo dobbiamo fare come i popoli che sono ricchi, gli amici americani, io amo molto l'America, e devo dire che loro hanno esportato in Italia la regola della dieta iperproteica o addirittura chetogenica, che non prevede né la pasta né i carboidrati. Ma noi viviamo da sempre più anni di loro e noi stiamo imparando a vivere meno togliendo la pasta e i carboidrati complessi. È fondamentale mangiare la pasta ogni giorno.
1: Quanto è importante anche guardare l'etichetta, perché il grano ha una funzione importante quando sta scritto grano italiano 100%, è qualcosa di rilevante, professore?
0: È rilevante nella misura in cui noi abbiamo, la nostra nazione aveva tanti tavolati, come si dice, dove c'era tanto grano, e le altre nazioni, quando erano in guerra con Roma, questo me lo ricorda sempre mia moglie Caterina, che mi fa ricordare questi meccanismi.
1: Questi ricordi storici perché lei è attenta a tutti questi aspetti.
0: È una tecnologa elementare, ma è anche una storica. E da giornalista mi spiega sempre, vedi, non ci attaccavano, sempre la nostra Sicilia, la Val di Noto, non l'attaccavano perché si faceva il grano e il grano ti permetteva di sopravvivere, è fondamentale. Certo, ci sono dei meccanismi nelle etichette che bisogna conoscere, perché noi non abbiamo la capacità di produrre il grano per soddisfare il fabbisogno nutrizionale della nostra nazione.
1: Prima di andare ai nostri telespettatori, vedo che stanno arrivando tante domande, professore, lei ha detto va bene mangiare la pasta, però le faccio una domanda: se la mangiamo tutti i giorni, se sta a tavola tutti i giorni, fa bene o fa male?
0: Non solo se la mangiamo tutti i giorni, dobbiamo mangiarla tutti i giorni. Certamente possiamo alternarla con il riso, cioè con altri cereali, perché il problema non è dire pasta, ma è dire un prodotto cerealicolo che ha una dose di amido molto importante, ricca di amilosio e meno di amilopectina, e nel contempo questa pasta si alterna, ma ci dà l'energia pronta facendo produrre lentamente l'insulina.
1: Il problema è la quantità, però.
0: Bravo, questo è interessante,
1: questa
0: domanda.
1: Perché bisogna mangiare quanto? Ci dica subito la quantità.
0: Perché le dico, se lei va al ristorante, gli ottimi ristoranti italiani, di base, danno 80 grammi di pasta da crudo, che poi diventa più di 160 grammi. Questa è la pasta secca, perché la pasta fresca invece è di meno. Cosa succede? Che in effetti molto spesso si ha che ti danno 80 grammi, però poi dice al cameriere me ne dà ancora un po', addirittura me ne dà un'altra porzione. E allora il concetto è, da essere chiari, se noi stiamo bene, se noi non siamo obesi, se noi non siamo diabetici, gli 80 possono diventare 100, a volte anche 120, soprattutto se facciamo sport. Ma se noi siamo con qualche chiletto in più, se noi siamo in una condizione, come dire, di salute non perfetta, non dico ammalati, ma non perfetta, gli 80 grammi sono giusti.
1: Domande da casa, Maris.
2: E non sono poche. Allora, Antonella, arrivo subito da lei per fare le sue domande, ma la prima che ci ha scritto è stata Chiara. A proposito di chi ha magari delle difficoltà, Chiara ci racconta che i suoi genitori soffrono di diabete, di pressione alta e di colesterolo. Ecco, loro devono avere delle accortezze particolari sul consumo della pasta?
0: Devono scegliere soprattutto prodotti integrali, perché il prodotto vegetale integrale ha la fibra. La fibra è una sostanza che non viene digerita dal nostro intestino di mammiferi umani. Allora cosa fa? Si interpone all'interno del colon, tra la mucosa del colon e la massa fecale. Se noi abbiamo introdotto 10 di grassi e di zuccheri, con la fibra ne assorbiamo solo 2. Se noi non mangiamo la fibra, di 10 che abbiamo introdotto ne assorbiamo 8. Quindi la differenza è notevole, non è 8 contro 6 o contro 7. Quindi dica sempre molto prodotto integrale e può mangiare, se sono diabetici, i 50-60 grammi in uno dei due pasti.
1: Tra poco inizieremo anche un viaggio. Sì. Nella pasta scenderemo in Campania, una zona famosa per la pasta, Gragnano. Prima di vedere questo servizio, professore, le chiedo, c'è un momento della giornata ideale per mangiare la pasta? Perché qualcuno dice la sera bisogna assolutamente evitarla, meglio a pranzo, ma è un problema personale o comunque davvero c'è anche una valenza scientifica?
0: Se mi posso permettere, senza offendere nessuno, è un problema di ignoranza tecnica, che si può essere molto intellettuale, ma poi parli. Perché no la pasta la sera? La pasta cosa contiene? Amido. L'amido

0: ti dà la possibilità di far produrre alcuni amminoacidi da cui deriva la serotonina, l'ormone del buon umore. Le immagini, fa il giornalista, Maris fa la giornalista, vi mettete qua, siete stressati, avete ancora fatto poi nel pomeriggio altro lavoro, tutta la preparazione della trasmissione dell'indomani, arrivate a casa siete molto stanchi, un piatto di spaghetti con un po' di salsa di pomodoro fresco, un filo d'olio extravergine a crudo, un po' di parmigiano, grana, pecorino, quello che volete, grattugiato sopra, e una foglia di basilico, ma cosa volete di più?
1: Una coccola.
2: Professore, il problema è la quantità.
0: Siamo sempre là, ma quello è un problema non più di pasta, ma anche di carne, anche di pesce.
2: Certo.
0: Quindi dobbiamo stare attenti alla cosa.
2: Vogliamo vedere, professore, scendiamo con le nostre telecamere. Gragnano è famosa per questa pasta trafilata in bronzo, è particolare, siamo andati a fare un servizio e si parlerà anche di un aspetto economico che voglio chiedere anche al professore, che è una massima autorità scientifica, però conosce benissimo gli Stati Uniti d'America. Il servizio...
3: È un periodo d'oro per la pasta di Gragnano IGP che, secondo il rapporto Ismea Qualivita 2024, si conferma decimo prodotto assoluto per valore tra le DOP IGP food italiane e secondo tra quelli del Mezzogiorno. Negli ultimi anni il prodotto continua a superare i risultati dell'anno precedente. Sono oltre 100.000 le tonnellate prodotte, per un fatturato al consumo di oltre 400 milioni di euro e un export oltre il 50% della produzione totale. Ma quali sono i segreti della pasta di Gragnano?
4: La nostra è una pasta che utilizza un rigido disciplinare, soprattutto per l'acqua che utilizziamo, che viene direttamente dalle falde dei Monti Lattari che circondano questo meraviglioso paese che è Gragnano, e dal microclima particolare che viene da Castellammare di Stabia, che è una terra di mare, e con il suo vento che viene verso Gragnano si incontra con i venti che vengono dai Monti Lattari e creano questo microclima particolare che rendono la nostra pasta particolarmente buona e particolarmente digeribile.
5: Oltre acqua e semola, che sono gli unici due ingredienti, e quindi l'acqua rigorosamente di Gragnano e il semola di grano duro, poi c'è la passione, c'è la dedizione, quindi ogni pastaia ha un po' un suo segreto, ma la passione e l'esperienza sono gli altri due grandi ingredienti che vanno ad aggiungersi alla semola e all'acqua.
3: Proprio l'export però preoccupa a causa dei dazi annunciati da Trump.
5: Parliamo del 107%, per cui per noi è una situazione comunque molto preoccupante, perché l'America e le Americhe per noi sono sempre stato un paese di riferimento di una esportazione che per noi vale più del 20% del mercato estero, quindi parliamo veramente di una quota importante della nostra produzione.
4: Ci sono proprio delle pedane che sono in partenza per New York e noi abbiamo dei grossi clienti negli Stati Uniti. Per noi sarebbe veramente un grave danno se succedesse una cosa del genere, ma non solo per noi, anche per tutti i pastifici italiani sicuramente.
3: Da Gragnano alle tavole del mondo, dunque la pasta trafilata al bronzo è sempre più un alimento vivo, ricco di storia, tradizioni e straordinarie qualità, decisive per una dieta equilibrata e salutare.
2: E allora siamo tuffati in questo mondo della pasta, professore, che sicuramente è una grande eccellenza italiana, però sottolineava il servizio, c'è questo problema delle esportazioni che può mettere in ginocchio anche un po' un settore che è fondamentale. Lei ha una profonda conoscenza degli Stati Uniti, c'è questo rischio reale?
0: Veda, il brillante presidente americano che è un po', se fosse un presidente di squadra di calcio, comprerebbe ogni settimana giocatori nuovi per vincere il campionato, ma no, bisogna fare invece squadra. E in America, in effetti, in questi tempi si è visto che è diminuita la presenza dell'obesità perché sta facendo alcune terapie. Ecco, noi non dobbiamo fare le terapie, dobbiamo spiegare al nostro presidente Trump che se facesse più presenza di pasta invece di avere tutti i grassi che hanno in America, il suo paese sarebbe più magro ma soprattutto più salutista e quindi spenderebbero meno a livello da un punto di vista sociale e politico. La pasta per loro non può essere penalizzata al 107%, ma le dico un'altra cosa: recentemente in un'altra trasmissione dove ero, ho lanciato il messaggio anche in Italia, togliamo l'IVA a prodotti come la pasta, ai prodotti che salvano la vita. La pasta è un prodotto salvavita. Poi ci sono quelli che fanno le diete iperproteiche e chetogeniche, che lo fanno soltanto perché vogliono vederti solo più magro, non più sano. Ricordatevelo, essere più magri non significa essere più sani. Si è più sani quando tu sei più magro mangiando la pasta.
2: Domande da casa.
1: Allora, e non sono poche, allora cerchiamo.

0: di farne il più possibile. Avevo promesso alla signora Antonella che avrei fatto la sua domanda e tra l'altro vorrebbe sapere dove visita, così prende appuntamento. Chiede perché se mangio la pasta in busta non la digerisco e quella fresca no. Questa è la signora Antonella, ma Piera dice anche è preferibile utilizzare grani italiani bio, perché dice spesso si vede pasta al supermercato che arriva dall'Australia.
1: Avete,
0: Piera
1: Dall'Odi. Avete un pubblico di alto livello, perché qua
2: sono preparatissimi i nostri telespettatori.
1: Sono domande intelligenti e soprattutto motivate, hanno ragione. La metti in busta, nella busta devi conservare, quindi non c'entra più la pasta, sono i conservanti che ti creano qualche possibilità. Sono sempre legali, sono assolutamente innocui, però ad alcune persone, come ogni cibo, ci può essere sempre qualche reattività. Quindi quella persona che ha questo tipo di reattività è meglio che prenda o la pasta fresca o comunque la pasta che è secca. L'altra del bio, ma certo, qual è? Attenzione. Io dico sempre, il Padre Eterno, quando noi parliamo di bio, stiamo dicendo che, come faceva il Padre Eterno, non mettete chimica e andiamo benissimo. Se l'ha fatto il Padre Eterno, che è il più grande pastaio del mondo, cioè noi ci fidiamo del Padre Eterno. Però attenzione, non è che noi in Italia, se dovessimo mangiare tutti bio, riusciremmo ad andare al 30%. E gli altri 70% cosa mangiano? Quindi sì al bio, ma non esageriamo.
2: Abbiamo capito, professore, che la pasta è fondamentale, certo, per la nostra salute e alimentazione. Certo. Le chiedo però, i condimenti quanto incidono? Perché forse è lì che bisogna stare maggiormente attenti.
1: È come quando lei era bambino e usciva e la sua mamma diceva mi raccomando non sbagliare le compagnie. Ecco, noi con la pasta dobbiamo fare come con il nostro bambino. Uscendo, quando andiamo al ristorante, attenzione, perché se io faccio gli spaghetti come ho descritto prima, salsa di pomodoro fresco, olio extravergine d'oliva, parmigiano, grana... Se invece ci metti la carbonara o la matriciana, che è buonissima come gusto, ma ci fermiamo al gusto, perché la salute è un'altra cosa. Sono le cattive compagnie che creano problemi alla pasta, ma non è la pasta che crea problemi.
2: Andiamo a casa dai nostri telespettatori, Maris.
0: A proposito dei condimenti, chiedo l'aiuto della regia per far vedere, insomma, le foto che ci stanno arrivando su WhatsApp. Ecco, questi sono degli gnocchi al sugo e poi vedo ancora appunto della matriciana, delle trofie, insomma, al pesto, chi più ne ha più ne mette, anche gli spaghetti con le vongole. Ecco, ci sono magari degli accostamenti da preferire, magari con il pesce, insomma.
1: Ad esempio, col pesce è un bel matrimonio, funziona, perché veda, il pesce dà la possibilità a quell'amido di arricchirsi di un po' di proteine nobili, che sono importanti, ma con grassi poliinsaturi, specie nel pesce omega 3. Però la stessa cosa potrebbe essere col pesto. Ricordiamoci sempre che la differenza degli omega 3 del pesce che vive nel mondo salato, perché il pesce d'acqua dolce è un'altra cosa, il mondo salato è, ha dei... gli omega 3 che hanno due sostanze ancora in più, si chiamano EPA e DHA. Poi facciamo invece il pesto che ha, metti le nocciole, metti
0: pinoli
1: e tutto, che hanno gli omega 3 ma non hanno l'EPA e il DHA. Quindi sempre salutisti, ma se facessimo la classifica del campionato, più quella col pesce che non col pesto. Ma il pesto è buonissimo e io lo adoro, quindi non dico no.
0: Anch'io.
1: Dobbiamo solo differenziare chi è più salutista, non chi è meno salutista. Certo.
2: In questo viaggio, professore della pasta, siamo stati in Campania, risaliamo la penisola, arriviamo in Emilia-Romagna, dove c'è la tradizione della pasta fresca. E poi lei ci dirà se fa bene, fa male. Vediamo.
1: Facciamo.
3: Siamo a Rimini, nel nostro laboratorio di pasta fresca. Dal 1990 noi produciamo pasta fresca quotidianamente. Io e mia moglie Simona abbiamo rilevato un negozio che serviva principalmente pensioni ed alberghi e negli anni lo abbiamo trasformato in un servizio alle famiglie, perché a noi piace definire il nostro prodotto integratore di felicità. Le fagiatelle, le pappardelle, gli strozzapreti, il passatello che si fa o in brodo principalmente, ma oggi si fa anche asciutto, ma soprattutto le paste ripiene. Oggi il mercato propone sempre farine diverse, dalle semole di grano duro tipo il senatore Cappelli a paste primitive fatte con la farina grezza tipo 1 o tipo 2. Però sulle paste ripiene una farina che non aggredisca il ripieno è ancora la più consigliata. L'aumento delle materie ciclicamente è sempre accaduto, ma poi c'era anche il rientro dei costi e negli ultimi 2-3 anni questo non avviene. Fatichiamo perché non possiamo non aumentare il prodotto, perché sennò automaticamente pagare gli stipendi ai nostri dipendenti e garantire i costi è difficile, ma non vogliamo neanche caricare tutto sul cliente perché capiamo che le famiglie sono comunque un po' in difficoltà. E allora cerchiamo di trovare sempre la via virtuosa, che non è facile. Quando si acquista della pasta fresca, l'importante, oltre che sia fresca la pasta, è anche la catena del freddo, non interromperla e soprattutto nel frigorifero conservarla nel ripiano più basso, che è quello più freddo. Noi ai nostri clienti diamo una stampa che si chiama Le 10 parole, che sono i 10 consigli per far funzionare bene il prodotto dalla produzione alla tavola. Perché noi diciamo sempre che la pasta fresca è femmina e bisogna trattarla con grande delicatezza. Quindi portarla a casa in maniera refrigerata e soprattutto quando si cuoce, piccoli accorgimenti, perché ho visto spesso cuocere molta pasta in poca acqua, gli amidi non riescono a idratarsi e la pasta poi diventa collosa. La pasta fresca ad oggi è ancora un motivo di unione per le nostre famiglie, perché a tavola si riscopre l'amicizia, la relazione, si risolvono anche un sacco di problemi delle volte, e con un bicchiere di Sangiovese e un piatto di pasta fresca credo che la vita sia veramente una gioia.
2: Professor Calabrese, è un'altra tradizione italiana quella della pasta fresca, ma quali sono le differenze?
1: La pasta fresca, come dice la stessa parola, è fresca, ha più acqua, ha una quota di amido uguale a quello che, perché il grano è sempre uguale, e la tecnica, io amo molto la pasta fresca, certamente molto spesso la pasta fresca, come le tagliatelle, è addizionata di uova, le ottime uova. È chiaro che quando noi cuociamo la pasta fresca, andiamo da 100 grammi, andiamo a 160 grammi, se è la pasta secca da 100 grammi andiamo a 250. Quindi abbiamo una differenza nella resa, ma anche nelle calorie, perché la pasta fresca ha meno calorie, però se è addizionata di uova mette poi le calorie dei grassi. È ottima la pasta fresca. Quando lei va nel mondo o trovi degli italiani che ti fanno la pasta fresca, o comunque cuochi che sono magari di quella nazione ma che hanno imparato in Italia, altrimenti la pasta fresca non la trovi ed è eccezionale. Sto pensando in questo periodo col tartufo, è una meraviglia.
2: Immagino un abbinamento
1: direi
2: al top.
0: Ha dato la sua dimensione, allora, quindi va bene. Allora, tantissime Maris. Domande. Intanto Fulvio vuol sapere che cosa ne pensa il professore della pasta al grano saraceno, ma soprattutto Rosa, 51 anni, dice: io da un po' ormai ho tolto del tutto la pasta sostituendo con cereali veri, ad esempio amaranto, quinoa, grano saraceno. Ecco, è sbagliato?
1: Allora, la prima domanda era
0: sul grano saraceno.
1: Il grano saraceno non è un grano, si chiama grano e tutti pensano che sia un cereale. In effetti è una sostanza gradevolissima, buonissima, però siccome sentiamo la parola grano pensiamo di stare mangiando un altro grano. No, non ha le stesse caratteristiche della pasta, ma è buona, quella grano pasta saracena è buona, ma non è pasta che non ha gli amidi uguali a quello. Poi l'altra domanda era
0: La sostituzione della pasta, sì, totale con i cereali.
1: Allora, una cosa è la sostituzione con gli amidi dei legumi, perché quelli hanno una similarità quasi sovrapponibile a quella della farina regolare, del grano duro o diciamo farina zero. Invece, quando noi abbiamo gli altri cereali, hanno una similarità ma con meno capacità di leggere la zona energetica, però è sempre positivo.
2: Professore, un'ultima domanda: abbiamo visto la pasta fresca, ravioli, tortellini, piatto unico è meglio?
1: Assolutamente, perché quando fai quello ci metti sempre la buona salsa di pomodoro, sto pensando io al piennolo o al pachino fatto come si deve, ci metti l'olio extravergine d'oliva a crudo, grattugiata, è fantastico. Quello è un piatto, ci mangi poi un po' di verdura e la frutta e è finito il pasto.
2: Ci ha fatto venire fame il professor Calabrese, stasera seguirò la sua indicazione tornando a casa.
1: Bene.
2: Professore, grazie davvero al
1: grazie
2: professor Giorgio Calabrese per la sua preziosa presenza nei nostri studi, medico nutrizionista. Grazie professor Calabrese. A domani, grazie a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 ci mettiamo a cucinare insieme a voi ed insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre due assaggiatori d'eccellenza, da Palermo Sonia e da Brescia Luigi.
2: Ciao, buongiorno Beatrice, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E sono certa che a casa sarete sicuramente curiosi di sapere qual è la prima ricetta che oggi il nostro chef prepara per noi. Vado subito a chiederglielo. Chef, che cosa ci fai?
1: Un grande classico, una volta tipicamente di una regione, di una città, ma oggi la si fa un po' in tutta Italia, ed è la cacio e pepe.
0: La cacio e pepe, che pasta usi?
1: Tonnarelli.
0: Tonnarelli, cacio e pepe. Allora vado subito a leggere gli ingredienti per i nostri amici e le nostre amiche a casa, così anche loro potranno fare con noi tonnarelli, cacio e pepe. Occorrono 350 g

0: grammi di tonnarelli, 200 grammi di pecorino, grani di pepe. Allora, chef, ti chiedo subito, con 350 grammi di tonnarelli, quante persone saranno soddisfatte di questo primo piatto?
1: Due porzioni giuste per noi e un assaggino per i nostri assaggiatori, perché quindi giustamente io... non c'è un assaggio.
0: E quindi io, per farla a casa mia, per regolarmi una famiglia...
1: Siete?
0: Siamo sei.
1: Quanti
0: un ne
1: chilo.
0: Devo? Un chilo.
1: Almeno un chilo.
0: Almeno un chilo di tonnarelli, anche perché la pasta fresca è più pesante, quindi In realtà si può abbondare con la grammatura. Che cosa si fa per prima cosa? Stai...
1: Allora, ci siamo concessi del pepe tostato e poi andremo a schiacciarlo. Io lo schiaccio a coltello, non uso il mortaio, ma anche il mortaio va bene per
0: questa
1: fare questa cosa.
0: È la particolarità, perché questi tonnarelli cacio e pepe vengano proprio come si possono mangiare in una bella trattoria romana o nel ristorante del nostro chef I Divini Sapori. Quindi
1: grazie.
0: Pepe tostato intero e poi schiacciato.
1: Sì. Poi lo vado a mettere, mi tolgo qualcosa perché...
0: Nel frattempo voglio chiedere a Luigi, che è il nostro storico esperto di cucina regionale, di tutta Italia, anche internazionale a volte. Luigi, mi dici un po' le origini di questo piatto, quali sono?
2: Oh, prima di tutto devo dire che la cacio e pepe a Roma è come il Colosseo, è un monumento.
0: Eh sì, è un'istituzione.
2: Veramente, un'istituzione. Le origini sono pastorali, perché i pastori nella transumanza, nella loro bisaccia, portavano la pasta secca, il pecorino chiaramente stagionato che potevano portare e il pepe, oltre a qualche altro piccolo ingrediente.
0: Perché si conservavano?
2: E la mangiavano con la pasta secca e anche nelle osterie usavano la pasta secca, così gli avventori poi bevevano.
0: Ah certo! E quindi era anche un piatto che poteva essere consumato freddo.
2: Poteva essere consumato freddo.
0: Ma è molto...
1: Posso spendere una parola? Perché
0: spendila, spendila pure.
1: Sapete, insomma, un po' campanilismo su questa cosa. Non si usava la pasta secca, mi permetto.
0: Ti sta contraddicendo.
1: Ma la pasta asciugata.
0: Ah.
1: La pasta veniva cotta in casa, messa su un telo e si perdeva molto tempo ad asciugarla. Prendo una precotta.
0: Ah,
1: e poi si condiva... Dopo col pecorino e il pepe.
0: Ecco, perché
2: hai ragione, questo io intendevo per pasta secca.
0: Pasta secca voleva dire pasta asciugata, bene, quindi...
1: Allora mi scuso io.
0: mamma mia, quanti complimenti oggi in questa cucina. È molto semplice come piatto in realtà, ma difficile da fare, un po' come accade con la carbonara, la matriciana, questi piatti della tradizione, a volte hanno delle insidie,
1: si può
0: sbagliare.
1: Proprio per i pochi elementi che non danno possibilità di correzione, o è o non è.
0: Quindi ci sono...
1: Bella responsabilità.
0: Ci sono delle regole ben precise da osservare. Quindi questo pepe tostato, il nostro chef lo sta schiacciando con il coltello invece che con il mortaio e lo mette in una
1: bowl
0: nella quale poi condirai la pasta. Il segreto, per esempio, per non rovinare una cacio e pepe, qual è?
1: Allora, c'è chi la ripassa in padella. Io cerco di dare una ricetta che ci metta nella condizione di ottenere un buon risultato a prescindere. Quindi io vado ad usare non acqua di cottura, ma acqua fredda. La nostra acqua di cottura non contiene sale. Anche quella è una variante, perché è in base alla sapidità del pecorino che stiamo usando.
0: E tu l'hai assaggiato e sapi
1: come sa. Certo, esatto. In base a quello poi ci rendiamo conto se necessitiamo di mettere sale o meno.
0: Bene,
1: andiamo ad ottenere un pastello tendente un po' al cretoso.
0: Ecco, mi hai parlato di pastello, di carbonara. Io voglio chiedere a Sonia, che poi nel frattempo è diventata esperta, abitando, è stata un po' in Giappone, è siciliana, però ora vive ai Castelli Romani.
3: Esatto.
0: E quindi mangia spesso carbonara, cacio e pepe, amatriciana, grizza.
3: Ma soprattutto perché Giacomo, mio figlio, è diventato un maestro. E la differenza tra cacio e pepe, la gricia, la carbonara, in realtà sostanzialmente si parte proprio dalla cacio e pepe. Nella gricia, che è tipica sempre di queste zone qui, si aggiunge il guanciale.
0: Certo.
3: E invece nella carbonara si aggiunge, oltre al guanciale, anche l'uovo.
0: Certo.
3: E sono ricette semplici, come diceva lo chef, ma proprio per questo complicate nello stesso tempo.
0: Infatti si fa questo pastello con il pepe che hai tostato, macinato...

0: a coltello e un po' di acqua fredda, mi raccomando, amiche e amici a casa, perché altrimenti comincia a filare il pecorino.
1: Il pecorino è un formaggio che tende a non filare, ma non esageriamo, quindi anche le quantità di pasta che si possono fare non sono tantissime,
0: certo,
1: proprio perché altrimenti il calore che si posa sul pecorino ce lo fa filare ed è...
0: Quindi
1: guaglio.
0: Sempre 2-3 porzioni per volta.
1: Sarebbe
0: per condirla bene. Questo pastello deve essere un po' cretoso e finalmente il nostro chef può scolare questi tonnarelli nella bowl dove il pastello sta aspettando. E c'è anche un movimento particolare da fare per condire bene tutti i tagliolini, vero chef?
1: Sì, allora, una volta cerchiamo di scolarli nel miglior modo possibile, non... acqua di cottura, eventualmente se ne può aggiungere dopo, ma io consiglio sempre e comunque acqua fredda.
0: Acqua fredda, mamma mia, che profumo, perché il pepe appena macinato emana proprio una fragranza, un profumo inconfondibile. E poi, ecco, i bambini forse non possono proprio.
1: No, non è proprio
0: per
1: una...
0: Per quanto ti devo dire che la mia... piccola Maddalena, che ormai ha 9 anni, me la chiede spesso perché a lei il piccante a tavola piace.
1: Poi,
0: bene,
1: una volta che avremo messo la pasta nella bowl, dobbiamo essere veloci nel girarlo, sempre per lo stesso motivo, per non dare la possibilità al pecorino di coagulare e poi filare.
0: Quindi rimane un po' cremosa,
1: sì,
0: bella,
1: una volta
0: bella
1: abbiamo
0: condita.
1: Girato, possiamo lasciarla riposare un poco, il tempo di organizzarci nel prendere il nostro piatto.
0: Un piatto nero che faccia risaltare il candore di questo pecorino guarnito con i grani di pepe macinati. Sonia, vedo che tu stai veramente quasi svenendo, eh?
2: No, sono ammirata e incuriosita, perché veramente ha fatto una cremina che sembra veramente...
1: E
2: perfetta.
1: Allora, diciamo che a casa potremmo farla anche un pochettino più densa. Io mantengo un po' la mano da locale, nel senso che purtroppo non sempre i piatti escono con quella rapidità che richiediamo dalla cucina, però poi...
0: Ma mi sembra che adesso questo piatto impiattato così bene possa continuare a sposarsi con questa pasta, sposarsi con il suo pecorino.
1: E sarà sempre meglio.
0: Bene, con questa crema meravigliosa possiamo dare il benvenuto all'ospite che verrà a cucinare con noi oggi. È un'amica che viene dalla Basilicata, di origine però calabrese. Si chiama Giuseppina Mancusi. Vieni Giuseppina, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti. Ciao,
0: ecco,
3: Beatrice.
0: Qui è un insegnante di lingue.
3: Sì.
0: Ti saluta il nostro chef alle prese.
1: Benvenuta.
0: Con cacio e
3: grazie,
0: pepe doc.
3: Grazie, piacere di conoscere.
0: Senti il profumo del pepe, vero? E del pecorino. E poi ci sono i nostri assaggiatori.
3: È gustosissima, è una delle mie ricette preferite quando vengo a Roma.
0: Esatto, e ci sono poi
3: piacere,
0: Sonia
3: buongiorno.
0: E Luigi che
1: benvenuta,
0: ti aspettavano.
1: Giuseppina.
3: Ciao, grazie.
2: Giuseppina, benvenuta.
0: E io prendo subito gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare.
3: Sì.
0: Ce li ho qui. Intanto abbiamo della cicoria e della cipolla. Sì. Li poggio un attimo qui.
3: Perfetto.
0: E in frigo prendo della carne perché dobbiamo cominciare a fare qualcosa. Andiamo subito ai fornelli, vero?
3: Sì.
0: Prima però ti voglio chiedere una cosa. Tu sei sposata col dottor Cosimo Buchicchio da 40 anni.
3: Sì.
0: 40
3: proprio
0: anni.
3: Quest'anno, fatti
0: abbiamo,
3: quest'anno.
0: Abbiamo una foto bellissima che ci hai portato del tuo matrimonio, eccoti qua, radiosa, felicissima.
3: Sì,
0: e andiamo, prendi anche tu la cicoria, andiamo ai fornelli, chef, possiamo venire vicino a te?
1: Certo.
0: Vieni pure al centro, Giuseppina. Questa carne la appoggiamo qua. E che cosa dobbiamo fare per prima cosa?
3: Allora, intanto mettere a rosolare la cipolla.
0: Ecco qui, ti metto in questo fornello centrale, bello grande, è già acceso. L'olio d'oliva, eccolo qua, olio d'oliva buono.
3: Grazie.
0: Il nostro olio, tu produci l'olio?
3: Sì, noi a Pietragalla abbiamo un uliveto e quindi ogni anno sicuramente facciamo l'olio, dipende dall'annata perché alcune volte le olive non producono molto.
0: Metto la cipolla,
3: sì, sì,
0: nella pentola con l'olio, comincia a rosolarsi e dobbiamo,
3: perfetto,
0: lessare la cicoria che è già stata lavata. Chef, ci dai,
3: certo,
0: tu una mano, l'acqua,
1: certo,
0: bolle già in pentola,
1: sì,
0: caliamo anche la nostra cicoria, e approfitto per dire ai nostri amici a casa che tu sei originaria di Belvedere Marittimo in
3: Calabria. Sì, lo dico con orgoglio perché nell'Italia è miniatura, per chi non lo sapesse.
0: È una calabrese doc, però poi hai conosciuto Cosimo. Dove
3: l'hai conosciuto? In vacanza al mare a Belvedere, perché lui era in vacanza da un amico.
0: Ah, e lui veniva in vacanza e sulla spiaggia ha incontrato questa bella sirena e si è innamorato. Si è innamorato e ti ha portato via, però. Tu sì, già abitavi a Taranto.
3: Io abitavo a Taranto, poi morì.

0: Che le cipolle hanno un po' soffritto, possiamo mettere anche la carne in pentola.
1: Adesso è il momento di
0: estare. Mettiamo subito la carne, ti aiuti? Che tipo di carne è questa?
1: È uno spezzatino di vitello, però nella ricetta originaria si usa l'agnello, ma poiché ci sono gli ossicini che possono andare sotto i denti e possono creare
0: Abbiamo preferito
1: il vitello, comunque bene. Viene bene lo stesso.
0: Disveleremo che cosa stiamo facendo tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola, fra poco.
2: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
3: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
2: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
3: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
2: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
3: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
2: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
5: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame. Una vera fame, ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande, e questa è la fame d'amore.
4: Madre Teresa, un amore senza eguali, questa sera, in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
2: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
1: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
3: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
1: La cronaca.
4: I corpi erano già composti.
1: I ricordi.

0: Le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
1: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovermi.
0: Il primo sbarco, sabato in seconda serata.
2: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
3: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
4: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
3: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
2: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
5: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
4: Non voglio che tu te ne vada.
0: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui indaffaratissimi con la nostra amica Giuseppina Mancusi, che ci è venuta a trovare. Sei nata, Giuseppina, in Calabria, sì. Poi ti sei trasferita a Taranto perché papà era un ufficiale di marina.
7: Sì.
6: Abbiamo anche una bellissima foto del 25esimo di matrimonio dei tuoi genitori. Eccoli qua, che bella famiglia.
7: Sì, abitavamo a Taranto, questa è la chiesa di San Francesco d'Assisi.
6: Tre sorelle, quindi.
7: Tre sorelle, sì. Io ero la più piccolina.
6: E poi invece ti sei trasferita...
7: E poi purtroppo il trasferimento c'è stato dopo il decesso di mamma. Io mi ero appena laureata quell'anno. In tre mesi sono successi tre eventi. Ad aprile si è sposata mia sorella, poi mi sono laureata e dopo un mese è morta mamma. E a settembre... In Calabria.
6: E poi in Calabria perché hai conosciuto tuo marito. Ma prima di andare avanti con il racconto, io voglio raccontare anche ai nostri amici a casa qual è la ricetta che stai per realizzare per noi oggi.
7: Allora, la ricetta di oggi è la verdura pasquale della nonna pugliese, una ricetta pugliese di Andrea, esattamente.
6: Bene, allora, leggo gli ingredienti. Per fare questa verdura pasquale pugliese della nonna occorrono 300 g di cicoria, 300 g di spezzatino, 300 g di mollicato di pane bianco, 300 g di cipolle, 200 g di pecorino stagionato, 5 uova intere. Ma chi è questa nonna?
7: È la madre di mio marito, nonna per i ragazzi, ma era una ricetta della mamma di mia suocera.
6: Ecco, nel frattempo, mentre tu ci raccontavi, vedo che i nostri assaggiatori, chef, hanno finalmente assaggiato calda la nostra pasta, i tonnarelli cacio e pepe. Che cosa ne dite?
8: Che è spettacolare e volevo chiedergli se ha bisogno di un aiuto cuoco, gli mando mio figlio perché è bravo, ma non come lo chef, giustamente, per cui qualche lezione.
9: Un piacere sempre. Cremina spettacolare. Invece io gli chiedo se ha bisogno di un assaggiatore.
6: Proprio, hai finalmente conquistato i nostri assaggiatori. Io voglio vedere a che punto è la cottura della carne, perché abbiamo detto che è spezzatino di vitello,
7: sì.
6: Al quale poi va aggiunta questa cicoria, una sorta di minestra maritata, una verdura
7: brava,
6: di questa nonna. E dopo il matrimonio ti sei trasferita in Puglia, perché Cosimo fa il medico condotto.
7: Medico di famiglia, sì, sì.
6: E mi ricordi che quando eri giovane non facevi la spesa?
7: Beh sì, è perché lì nei paesini portavano tutto a mio marito, polli vivi, che poi mio marito diceva no, puliteli e poi me lo portate già pulito perché mia moglie queste cose non le fa.
6: Però da sposina, insomma, era bello avere tutti questi prodotti tipici perché i contadini che andavano ad omaggiare il
7: certo,
6: medico.
7: Certo, per loro era un vanto portare il pollo vivo. Per mio marito un po' meno perché sapeva che io non avrei fatto.
6: Ma questa ricetta che ti hanno insegnato, che è così particolare, piace molto soprattutto ai tuoi figli, vero?
7: Sì, sì, no, ma anche a me. È una ricetta saporita perché diciamo che è determinato il sapore dal pecorino lucano. Ci sono vari pecorini, quello di Moliterno è dolce, infatti ho provato a farlo col Moliterno ma non viene bene perché deve essere un pecorino stagionato.
6: Stagionato, e come si procede? La carne sta cuocendo, va aggiunta la cicoria e vanno
7: sì.
6: sbattute le uova
7: vanno
6: in una bowl?
7: Vanno sbattute le uova a parte e poi mescolati tre ingredienti, pecorino e pane.
6: E allora facciamolo così,
7: perfetto.
6: Imparano le nostre amiche e i nostri amici a casa. Nel frattempo non so se possiamo già aggiungere la cicoria in padella, Giuseppina, che cosa dici?
7: No, ancora... È preferibile aspettare qualche minuto.
6: Tanto ci pensa il nostro chef,
7: sì, sì.
6: A darti una mano.
7: Grazie.
6: È un procedimento non difficile, però è una bella minestra
7: ricca. No, esatto,
6: ricca.
7: È semplice, però è un po'...

0: articolato, diciamo, il processo, perché ci sono questi piccoli passaggi.
1: E infatti è una ricetta che un po' mi ricorda altre ricette in cui si sposano carne, verdure, chef. Che cosa ti fa, a cosa ti fa pensare?
2: Io, utilizzando sempre la cicoria, faccio fagioli, cotiche e cicoria.
1: Fagioli, cotiche e cicoria. Nel frattempo la nostra amica mi ha chiesto un po' di carta. Quindi fagioli, cotiche e cicoria.
2: Quindi più una minestra.
1: Una minestra, sì, viene un po' più liquida, più brodosa.
2: Sì, un pochino più liquida.
1: E invece i nostri assaggiatori che mi dicono di queste minestre maritate, di queste verdure con la carne?
3: Allora, io, come sempre piatto pasquale, i cardi selvatici con i carciofi e l'agnello.
1: Buono. Cardi Bella. Selvatici li vai a cercare tu?
3: Nell'orto.
1: Ah, nell'orto.
3: È chiaro.
1: Ma quanto sarà esteso l'orto di Luigi? Tutti i colli.
4: E Luigi fa anche la cassola, si chiama.
3: Cassola, la cassola.
1: Cassola. E come si fa la cassola?
3: La cassola si fa con i soliti ortaggi, carota, sedano e cipolla e le verde.
1: Le
3: In
1: verde.
3: Più ci si mettono le carni di maiale, cotica, cotechini e costine di maiale.
1: Leggera, dai, una cosa proprio che si fa a Pasqua anche quella?
3: Con la polenta.
1: Con la polenta, certo, immancabile polenta di Luigi. Invece noi, invece della verza, usiamo la cicoria che ora va a sposarsi in questo bel matrimonio con il nostro spezzatino di vitella che ha cotto nella pentola in cui c'erano le cipolle bianche soffritte. Cipolla se ne può mettere in quantità abbondante a seconda dei gusti della famiglia. E vanno così a ripassarsi in padella mentre la nostra amica sta preparando un bel, come lo possiamo chiamare? Come quello, un pastello,
5: un pastello
1: anche con la mollica di pane e le uova. Bene, e mentre tutto questo sta avvenendo, io direi, cara Giuseppina, di vedere chi è che ti pensa da casa in questo momento. Guarda un po' dietro di te.
6: Ciao mamma, oggi preparo le fettuccine al cedro con le vongole veraci e questi sono gli ingredienti che ci serviranno. Vongole veraci, aglio per il soffrittino, un po' di prezzemolo, peperoncino, un po' di vino bianco e ovviamente le fettuccine al cedro. Dopo aver fatto spurgare le vongole per un'oretta, le possiamo mettere a cuocere. Adesso che si sono aperte, ci mettiamo un bel bicchiere di vino, facciamo sfumare senza coperchio e caliamo le nostre belle fettuccine. Adesso scoliamo le nostre belle fettuccine, così abbiamo messo le vongole sul fuoco, così le saltiamo. Adesso possiamo spadellare, prima ci mettiamo un po' di prezzemolino e spadelliamo. E adesso siamo pronti a impiattare. Ed ecco la nostra fettuccina al cedro con le vongole veraci.
1: Capito, ma io questo ragazzo lo conosco, tuo figlio Vito Buchicchio, un attore bravissimo con cui ho recitato recentemente, abbiamo fatto una commedia, Tre stremate e un maggiordomo, e lui era il maggiordomo. Ma che strumenti da professionista ha a casa? Hai visto, chef, come spadella?
2: Sì, la maestria.
5: Ma lui è un cuoco, lui cucina molto bene il pesce.
1: Perché vive qui a Roma con suo fratello Giulio,
5: sì,
1: e prepara quasi sempre lui da mangiare, mi sa, vero?
5: Sì,
1: o anche
5: sì.
1: Giulio è bravo?
5: Anche Giulio è bravo, ma lui lo supera.
1: Oh. Ci hai portato una bella foto della tua famiglia in vacanza. Eccola qui dietro di te.
5: Ah sì, qui siamo a Monte Carlo.
1: Tu con...
5: Proprio l'anno che si è laureato Vito.
1: Bene, infatti c'è Vito, c'è il papà, ci sono gli altri due fratelli, Flora e Giulio, e ci sei tu che sei felicissima, una mamma
5: sì.
1: Chioccia.
5: Sì, sì.
1: E sei è così vero. Affettuosa anche con i tuoi alunni ai quali insegni.
5: Sì, diciamo che sono una professoressa severa ma comprensiva.
1: Abbiamo parlato di tanti trasferimenti che hai negli anni fatto con la tua famiglia per il lavoro di tuo padre, poi per il matrimonio,
5: sì.
1: Ma anche come insegnante hai girato parecchio.
5: Sì, sì, tutta la Basilicata in realtà.
1: Tutta la Basilicata.
5: 16 anni di precariato e poi finalmente il ruolo, pochi anni prima di andare in pensione.
1: E infatti abbiamo una bella foto con i tuoi alunni qui.
5: Sì. Ecco, qui c'è un mandala alle spalle che ho fatto fare ai miei allievi quando scoppiò la guerra Ucraina-Russia. augurale per la pace, per mantenere la pace.

0: Bene, allora mi sa che siamo pronti per completare forse la ricetta.
1: Io prendo
0: intanto un piatto.
1: Allora, adesso dobbiamo aggiungere il composto.
0: Aggiungiamo direttamente in padella?
1: Sì.
0: Bene, ti viene proprio sembra un po', si può anche rendere tipo una pizza dopo, no? Perché l'uovo che c'è non amalgama come se fosse una pizza.
1: Non amalgama, si rapprende, è un po' come la carbonara in realtà.
0: Una bella stracciatella, ho preso questo piatto, magari dopo quando è pronto lo mettiamo qui. E tutti e tre i tuoi figli sanno cucinare, anche Flora mi sa che è molto fantastica.
1: Allora Giulio, l'anno del Covid, rimase solo a Roma a Pasqua e ha fatto tutte le ricette pasquali, la pizza, la verdura, perché lui ama molto la tradizione e la famiglia, è appunto un ragazzo chiocciola ancora.
0: Devo dire che comunque porti nella tua famiglia, hai portato nel tempo tante tradizioni dalle varie provenienze. Abbiamo detto che tuo papà è nato ad Alessandria d'Egitto ed è
1: cucina
0: stato...
1: Cucina orientale.
0: Questa foto chi c'è? Guarda, dietro ci sei tu con Flora.
1: Ah, questa è Flora, è l'anno del mio pensionamento perché ho fatto 5 festeggiamenti con le due scuole, con gli amici, la famiglia, quindi qui eravamo al castello di Belvedere.
0: E hai fatto tante, tante ricette, appunto abbiamo detto le hai prese un po' dalla tradizione della famiglia di papà,
1: un po'
0: da quella di tuo marito, anche tua suocera ti ha insegnato
1: tanto.
0: Certo,
1: mio marito, mamma, un po' tutti.
0: E questo piatto ci hai detto che l'hai imparato tipicamente pugliese da tua suocera.
1: Sì, perché lei lo fa sempre, lo faceva sempre a Pasqua ed è una ricetta abbastanza saporita, quindi anche questa molto...
0: Quindi hai vissuto in Calabria, in Puglia e ora in Lucania. E il sud per te è...
1: Nord Africa, partiamo dal Nord Africa, quindi sono proprio...
0: Ed è fondamentale per te custodire la tradizione, la cultura, difendere le origini, è una cosa molto bella, che hai insegnato anche ai tuoi figli.
1: Sì, infatti...
0: Anche Vito è orgogliosamente del sud, lo diceva sempre quando facevamo le prove, io sono un uomo del sud. Bene, mettiamo questa fantastica ricetta nel piatto e annunciamo ai nostri amici e alle nostre amiche a casa quale sarà la prossima cosa che andiamo a preparare.
1: Allora, la crostata alle amarene della mamma.
0: La crostata alle amarene della mamma. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Crostata alle amarene della mamma. Occorrono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 100 g di burro, 80 g di margarina, 2 tuorli, un uovo intero, una bustina di lievito per dolci, 1-2 barattoli di marmellata di amarene. Allora andiamo subito Giuseppina al banco, gli ingredienti sono pronti e passiamo dalla Puglia della nostra verdura pugliese di nonna alla mamma, alla Calabria, con questa ricetta che ti ha insegnato la tua mamma.
1: Infatti la mamma la faceva benissimo questa crostata e io ho preso da lei. Infatti le mie sorelle non la fanno come la faccio io perché rispetto alla lettera le dosi,
0: le dosi della mamma.
1: Che invece sono importanti.
0: I nostri assaggiatori sono ancora in Puglia con la verdura della nonna. Com'è?
2: Che la Puglia è meglio della Lombardia, nel senso ho detto a Luigi di prendere nota perché sì, la cassola è buona, è importante, però...
3: Il pecorino è pecorino.
2: Sì.
0: Che dici Luigi?
4: È un piatto insolito mi piace. Certo che la carne dell'agnello ci stava bene.
0: E si può fare anche con quella. Si può fare. Nel frattempo noi montiamo le uova con lo zucchero, giusto?
1: Sì, sì.
0: Bene, abbiamo montato le uova con lo zucchero e continuiamo procedendo per gradi. Questa ricetta te l'ha insegnata la tua mamma, hai portato una foto bellissima della tua mamma, eccoti qua con le tue... Chi siete qui, mamma?
1: Le mie sorelle, io sono ovviamente quella in braccio.
0: Ah, della più piccola
1: proprio. Perché sono la più piccolina, sì, la prima sorella è 9 anni più grande di me, la seconda 4.
0: Bene, e ti ha insegnato questa ricetta, la facevi sin da quando eri piccola tu, mi sa, vero?
1: Sì, sì, perché ero sempre vicino a mamma quando cucinava. Potrei avere gentilmente un cucchiaio?
0: Un cucchiaio ce l'abbiamo qua, guarda, nel nostro cassetto super fornito. Eccolo qua.
1: Grazie.
0: Ecco, qua abbiamo un'altra foto, sempre la tua mamma.
1: Sì, queste sono le mie sorelle. Prima che tre piccoline sempre a Belvedere.

0: Vedere, sono tutte foto fatte a Belvedere. A Belvedere,
1: perché
0: in
1: l'infanzia l'ho trascorsa lì.
0: Bene, cosa? Questo procedimento io non l'avevo mai visto, quindi fai la fontana,
1: allora,
0: con la farina e dopo
1: in
0: aver
1: genere,
0: le uova?
1: Sì, in genere si butta tutto in un'impastatrice.
0: Te la tengo io così non
1: Perfetto.
0: Lo fai scappare. Ecco fatto.
1: Però facciamo come faceva la mamma.
0: Ecco, così
1: che prima, esatto.
0: Vedere proprio perché prima la mamma l'impastatrice non
1: sì,
0: ce l'aveva.
1: No, infatti.
0: E quindi lavorava tutto con le mani.
1: Con le mani.
0: E ti faceva fare in cucina. Abbiamo una foto di te che hai 10 anni, sei affacciata ad un balcone insieme ai tuoi parenti e già preparavi questa bella crostata. Eccola lì sì, sul sì. monitor grande. Eccoti qua, sei lì, sei
1: sì,
0: la
1: ecco.
0: prima.
1: Lì è, vedi, c'è la bisnonna, la zia, la mamma è quella col maglione arancione, poi la zia palermitana e lo zio.
0: E tutta la famiglia assaggiava questa crostata della mamma fatta con le amarene.
1: Sì.
0: E mamma calabrese, la
1: sì,
0: tua
1: sì,
0: mamma.
1: Sì, mamma calabrese. E qual è il...
0: Questo dovrebbe essere il burro e quella la margherina.
1: Allora si possono... mescolare.
0: Li mescoliamo tutti e due
1: sì, sì.
0: e prepariamo questo impasto con questa frolla bella ricca, saporita, lo zucchero con le uova, poi dopo la farina.
1: Il segreto della pasta è proprio questo, burro e margarina.
0: Bene.
1: In parti.
0: Un uovo e due tuorli hai detto, vero?
1: Sì.
0: Infatti avanzato dell'albume che poi forse potrà servire al nostro chef per la sua ricetta del riciclo che a fine puntata sempre ci regala. E i tuoi figli abbiamo detto che sanno cucinare, c'è Flora che fa i pancake la mattina.
1: Non solo, lei è sia per il salato che per il dolce. Vito è specializzato col pesce.
0: Bene, e allora...
1: Lei un po' tutto, anche i dolci, fa un ottimo dolce al cioccolato.
0: Racconteremo ancora dei nostri ragazzi, i figli di Giuseppina e Cosimo, sì. dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. Aggiungo anche la margherina.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò!
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, sabato dalle 9:10.
10: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
11: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire. Che mi obbliga a dare.
12: Suo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
13: Cosa fa tuo padre?
11: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
14: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
11: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
1: Se non avessi l'amore, domani in prima serata.
15: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
16: Sì che se ne siano andati, sono appena arrivati.
17: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
16: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
15: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
18: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
17: Non voglio che tu te ne vada.
1: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
19: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui, abbiamo impastato la frolla per fare questa crostata della mamma, la mamma di Giuseppina. Adesso la stendiamo, ne abbiamo tenuto un terzo per fare poi dopo le strisce.
20: Esatto.
19: E lo vado a mettere in frigo perché così si mantiene
20: si
19: bello.
20: Si mantiene meglio.
19: Va benissimo. Ecco qua, sono al nostro frigo.
20: La frolla più si rompe, non a caso si chiama frolla, è più è ben riuscito l'impasto.
19: E certo, perché deve essere bella friabile. L'abbiamo,
20: esatto.
19: Abbiamo già preparato una teglia imburrata e infarinata per stenderla e poi farcire questa buonissima frolla con la marmellata di amarene, proprio come ci ha insegnato la mamma di Giuseppina. Ecco, vuoi un po' di farina? Ti può servire?
20: No, mi serve un po' di cartoleata per appoggiare sotto
19: la
20: e
19: carta,
20: poi ribaltarla, altrimenti poi si
19: la carta si forno che
20: tutto,
19: noi abbiamo, guarda caso, proprio nel nostro cassetto, perché la nostra cucina è una cucina in cui c'è tutto, come le cucine di casa. Io taglio un po' di carta e te la do. E mentre tu fai questa operazione, sai cosa faccio io?
20: Mettiamo un po' di...
19: Io vado a leggerti una frase che ti voglio dedicare. È una frase di San Francesco d'Assisi che dice così: donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova. Te la dedico perché so che tu
20: ti ringrazio.
19: Doni molto del tuo tempo ad attività di volontariato,
20: sì.
19: Vero?
20: Ho fatto l'insegnante per la Croce Rossa per 2 anni, ovviamente di lingua, e poi come AVO sono stata in ospedale.
19: Io, Mettiamo qua. Facciamo. Sei stata in ospedale addirittura ad insegnare le lingue?
20: No, in ospedale facevo proprio
19: l'AVO,
20: cioè associazione volontaria ospedaliera. E praticamente, no, imboccavo, ho fatto un po' di tutto.
19: Facevi proprio assistenza?
20: Sì, sì.
19: E anche come insegnante però, hai dato il tuo tempo per insegnare le lingue?
20: Sì, in realtà quando insegnavo a Potenza, la mattina andavo a scuola, nel buco andavo a fare volontariato in ospedale, poi ritornavo a scuola.
19: E riuscivi a fare questo
20: insegnando? E il pomeriggio facevo volontariato alla Croce Rossa.
19: Alla Croce Rossa pure, quindi poi 3 figli... E
20: sì.
19: Infatti tu per i primi anni, quando hai avuto i bambini, hai scelto di non lavorare. Avevi già vinto un concorso, poi
20: sì.
19: L'hai rifatto.
20: I primi 10 anni ho fatto la mamma, anche perché non avendo nessuno vicino, né mamma né suocera, né
19: una
20: zie.
19: Mamma bravissima che faceva dolci a tutte le feste, tutti i compleanni. Una mamma bravissima.
20: Mi sono dedicata a loro.
19: E hai una frase che un po' è la tua guida, una frase che condisce
20: sì.
19: La tua vita.
20: Ama la vita e la vita ti sorriderà, perché alla fine è meglio essere positivi nella vita, perché le vicissitudini accompagnano la vita di tutti noi, però se si affrontano con un sorriso e si ritrova la forza di ritornare su, è tutto diverso.
19: È
20: e poi ho una
19: diverso.
20: Fede infinita in Dio, perché mi ha sempre aiutato.
19: E ami Dio e ami la natura. Anche,
20: amo
19: vero?
20: Dio, la creazione. Le piante, infatti mi diletto nella casa che abbiamo in campagna, a dedicarmi al verde, lo curo personalmente.
19: Va bucata, vero, la frolla, un po'?
20: Io non lo faccio.
19: Lei non la buca, allora scusa.
20: Io non lo faccio, poi può darsi pure che...
19: No, la facciamo come la faceva la mamma, per carità. Mettiamo subito questa bella crema di amarene. E ti piace passeggiare, vero? Passeggiare, ti piace
20: sì.
19: Il mare?
20: Camminare.
19: Una bella foto di te che sei qui. Dove sei?
20: Lì sono a... Capri e
19: sì.
20: Ai Faraglioni, e praticamente dall'albergo, che era proprio vicino alla piazzetta, mi sono fatta il giro di tutta l'isola, 2 o 3 ore di cammino.
19: Ti piace tanto
20: sì.
19: Camminare e ti piace fare, anche condividere con i tuoi studenti tutte le passioni che
20: sì,
19: hai.
20: Sì, infatti ho insegnato loro a fare i mandala, a usare le campane tibetane, perché abbiamo fatto...
19: Hai condiviso con loro
20: sì,
19: le tue
20: sì.
19: Passioni?
20: Le mie passioni, e loro erano felici di imparare queste cose.
19: Che sei una persona molto curiosa.
20: Sì, molto curiosa e molto aperta a varie esperienze, quindi...
19: Allora, mentre tu riempi la base, prendo il composto che abbiamo lasciato raffreddare in frigo.
20: Sì,
19: grazie. E questa, cara Giuseppina, è l'operazione più difficile per me. Fare le strisce senza farle rompere. Io a volte passo addirittura nel surgelatore la pasta via via che la taglio, perché poi quando le taglio, le preparo, le prendo per mettere su e soprattutto quando faccio la pasta.
20: Allora, ci sono 2 modalità. O la strisciolina tubolare, oppure schiacciarla e usare il taglierino, quello che ha le rotelle digrinate.
19: Noi ci apprestiamo intanto a stendere questo
20: certo.
19: Panetto e andiamo a vedere dove è andata Francesca Ceci, che è in giro a cercare nuove ricette da svelare a noi di quel che bolle in pentola.
20: Certo, allora.
19: Eccola lì, guardala.
0: Buongiorno amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Roma, sono alla trattoria Talenti del Mare, con me c'è lo chef Luca Nicolì.
21: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno chef.
21: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te per avermi aperto le porte di questa bellissima cucina. Cosa prepari di buono questa mattina?
21: Allora, questa mattina faremo un trancio di ventresca di tonno alla brace con degli asparagi cotti semplicemente al vapore, olio, sale e un fondo di 'nduja e tonno.
0: Bene, quindi ventresca, quindi la parte più grassa del tonno.
21: Esattamente, sì.
0: Ok, allora come procediamo?
21: Procediamo subito così. Allora, andiamo subito sul nostro barbecue.
0: Che è bellissimo questo barbecue, eh?
21: È bellissimo, bellissimo. Iniziamo la cottura. Sigilliamo la carne da tutti i lati. Goccettino di olio e lasciamo cuocere.
0: Quanto, chef?
21: Circa 3 minuti, 3 minuti e mezzo.
0: Aspettiamo allora.
21: Ok, sono passati 3 minuti, dopo vedere la nostra ventresca.
0: Che meraviglia, chef!
21: Ha preso tutti i sapori della brace, no? Del carbone, della legna, e andremo a inserire gli asparagi. Solamente...
0: Pochi secondi?
21: Così, 20 secondi, proprio per dare il sapore dell'affumicato, del carbone.
0: Qui? E intanto io preparo il nostro piatto.
21: Finisco solamente con un pizzichetto,
0: sì,
21: di sale. Leviamo la nostra ventresca.
0: Meraviglioso. Ma questo barbecue è speciale, devo
21: speciale,
0: dire.
21: Cuoce, affumica.
0: Benissimo.
21: Tutto al momento, allo stesso momento. E procediamo. La nostra ventresca.
0: Sì.
21: I nostri asparagi, così.
0: Quindi proprio solo al vapore e
21: solamente
0: poi...
21: al vapore e grigliati.
0: E grigliati.
21: E finiamo con la nostra salsa di 'nduja e fondo di tonno.
0: Bellissimo piatto, anche colorato. Bello, molto bello. Allora, chef, bello è bello. Ma
21: buono.
0: Io devo assaggiare per capire bene, eh. E quindi Beatrice, Fabio, sono prontissima. Assaggio questa ventresca stupenda. Grazie, chef.
21: Grazie a te.
0: Ciao a tutti.
21: Ciao.
22: Brava Francesca, mamma mia, sempre nuove ricette, sempre cose particolari, vero chef? E soprattutto un'area molto familiare come quella che possiamo vivere qui nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Giuseppina nel frattempo è riuscita a decorare questa crostata che va nel forno per 40 minuti.
23: 40 minuti circa, 180 gradi.
22: Allora vado a metterla nel forno, ecco qua. E mentre cuoce ti voglio chiedere però ancora qualcosina. Tu hai altre passioni oltre ad essere un insegnante, fare volontariato. È vero che balli?
23: Sì, mi piace la danza, la musica e... Ecco, qui ballo pizzica.
22: Ah, guarda che bella questa foto. Dove sei?
23: A Potenza, è una sala da ballo dove insegnano pizzica.
22: Anche la pizzica. Sei veramente una donna che fa un sacco di cose, ha un sacco di energie. E anche un sacco di tradizioni che continui a coltivare e a custodire. Nel frattempo noi vi diamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i tonnarelli cacio e pepe abbiamo per prima cosa tostato i grani di pepe in padella, poi li abbiamo schiacciati con la lama di un coltello avendo cura di proteggerli con della carta forno. Quindi abbiamo calato la pasta. In una ciotola grande abbiamo mescolato il pepe con il pecorino e fatto il pastello con acqua fredda. Abbiamo scolato bene la pasta e l'abbiamo condita nella ciotola, muovendola velocemente per evitare che il calore della pasta coagulasse il pecorino. Abbiamo così ottenuto la proverbiale crema della cacio e pepe che abbiamo usato per completare il nostro piatto. Per preparare la verdura pasquale pugliese della nonna, in una padella abbiamo soffritto la cipolla con un filo d'olio, abbiamo lessato la cicoria in una pentola, abbiamo aggiunto la carne e lasciato cuocere un bel po'. Nel frattempo in una ciotola abbiamo mescolato le uova con il mollicato e con il pecorino grattugiato. Abbiamo poi unito la cicoria alla carne e fatto insaporire finché la carne non si è disfatta. Abbiamo unito al tutto il composto di uova e lasciato cuocere ancora. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e servito. Per preparare la crostata alle amarene della mamma abbiamo per prima cosa fatto la frolla sbattendo con un frullatore elettrico le uova con lo zucchero. Poi abbiamo aggiunto questo composto alla farina a fontana sulla spianatoia. Abbiamo amalgamato e aggiunto poi anche il burro e la margarina fusi e il lievito. Abbiamo lavorato fino a ottenere un panetto compatto. Lo abbiamo diviso in due parti, una più grande per la base e una più piccola per le strisce. Abbiamo lasciato riposare in frigo per 10 minuti. Poi abbiamo steso la base aiutandoci con due fogli di carta forno e l'abbiamo messa in una teglia imburrata e infarinata. Abbiamo cosparso la base di marmellata, abbiamo ricavato le strisce facendo dei cordoncini e le abbiamo adagiate sulla marmellata. Abbiamo quindi infornato a 180 gradi per 30-40 minuti. Ed ecco le ricette che abbiamo proposto oggi, realizzate e impiattate davanti a noi. Ci sono i tonnarelli, cacio e pepe, che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli, che si sono raffreddati, quindi li assaggeremo proprio come li mangiavano i pastori e come ci ha detto Luigi. E poi c'è la verdura pugliese di nonna che ci ha cucinato la nostra ospite Giuseppina, che è veramente sostanzioso come pasto. E finalmente una bellissima crostata di amarene, quella della mamma di Giuseppina. Ecco che una fetta manca proprio in direzione dei nostri assaggiatori. La state mangiando?
2: Sì, dovevamo dare un giudizio sulla crostata della mamma di Giuseppina.
22: Certo, questa è il doppione che Giuseppina ha portato per noi qui dello studio, mentre la sua sta ancora cuocendo, infatti io quella poi la assaggerò. Che dici, Luigi?
3: È una crostata di consistenza soffice, molto buona, sì, classica. Le amarene, a colazione nella tazza di caffè latte.
22: Buonissime, le amarene che sono un po' aspre rispetto alle ciliegie, vero Sonia?
2: È bello, proprio questo contrasto dell'aspro dell'amarena con il dolce della frolla.
22: Bene, ma io sento il nostro chef che armeggia i fornelli e lì che fa una pastella. Ah, andiamo subito a vedere perché adesso lui ci stupirà riutilizzando quello che ha avanzato e fa la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere insieme che cosa sta preparando? Chef, ti vedo particolarmente attento, c'è sempre una bella padella con olio caldo. Cosa hai fatto, scusa? Hai preso della cicoria?
3: Della cicoria, semplicissimamente cicoria. L'abbiamo, era stata scottata in acqua bollente, l'abbiamo presa, l'abbiamo ben strizzata, abbiamo fatto una pastella molto, molto semplice. Acqua, farina e una puntina di bicarbonato.
22: Acqua frizzante fredda per fare la pastella, vero?
3: Sì, quello sarebbe l'ideale. Bisognerebbe partire in quella maniera per fare una pastella. Più che noi ci siamo un po' adattati, l'abbiamo messa poi in frigo, l'acqua. Insomma, però alla fine il risultato sembra
22: perché in frigo
3: più
22: questo
3: buono.
22: Shock termico con l'olio
3: esatto,
22: la renderà
3: l'aiuta.
22: Croccante,
3: poi,
22: come abbiamo sempre detto.
3: Sì. Poi
22: e quindi la cicoria, hai fatto dei nidi di
3: dei
22: cicoria.
3: Dei nidi di cicoria e la stiamo...
22: E come vengono fuori come delle frittelle,
3: delle frittelline, pizzottelle, frittelline.
22: Buonissime per fare un antipasto.
3: Particolari, particolari perché la verdura dentro rimane leggermente croccante.
22: Certo.
3: E quindi...
22: E le fai poi... sempre con la cicoria o usi anche altre verdure?
3: No, lo faccio con la cicoria, magari cambio il tipo di pastella, a volte uso addirittura la tempura, dipende.
22: Che bella idea, oggi, questo lo servi come antipasto nel tuo ristorante?
3: È una sorta di entrée, sì, è un antipasto, esatto, è un benvenuto all'ospite che si siede a tavola, ma non le faccio sempre, quindi poi nessuno poi dica... Non le...
22: e vengono al ristorante a cercare...
3: Esatto.
22: Ma ascolta chef, il sale, quando le hai fritte le metti lì nel piatto, lo metti dopo?
3: Lo metto dopo.
22: Come si fa con un fritto che si rispetti, perché poi dopo il sale sul fritto...
3: Sì, anche se quello ci sono teorie contrarie, sai, la cucina ormai è tutto il contrario di tutto, ognuno ha un suo pensiero, le tradizioni sono tante, le usanze sono ancora di più e quindi fate voi.
22: Molto, molto appetitoso, soltanto tre ne hai fatte, chef?
3: Sono un entrée.
22: Un entrée, quindi sono tre, giustamente.
3: Certo.
22: Come vogliamo chiamarlo? Sonia, Luigi, avete un'idea?
3: Allora, io direi fritturina vegetale.
22: Fritturina vegetale, beh, sì.
3: Sì.
22: A me sembrano proprio le pizzelle che faceva la mia mamma quando ero piccola. Vai, Sonia.
2: Nuvole di cicoria. Nuvole croccanti di cicoria.
19: Bene, nuvole croccanti di cicoria con zest di limone, ti piace?
23: Sì, molto. Deve essere molto invitante, come entrè è favoloso.
19: Bene,
23: leggero.
19: Allora, te ne lasciamo una, te la facciamo assaggiare subito. Intanto ti salutiamo, grazie Giuseppina per essere stata con noi, grazie davvero per averci regalato le ricette della tua famiglia.
23: Grazie a voi di avermi invitato.
19: Salutiamo i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
2: Ciao, alla prossima.
19: A tutti. E salutiamo anche il nostro chef Fabio Cinelli e diamo appuntamento a tutti voi domani alla stessa ora nella cucina di Quel che bolle in pentola su TV 2000. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao,
19: ciao,
2: a domani.
19: Ciao.
15: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
16: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
17: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
16: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
15: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
18: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
14: Non voglio che tu te ne vada.
1: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata. I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
4: Ultima ora, ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
25: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
24: E ora si cambia marcia.
25: Line Specialist, speciali per te.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
26: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.

0: Che quando ti sembra di non andare da nessuna parte, il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
2: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
3: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
4: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
5: U parrino nostru.
6: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
5: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
1: Vogliamoci bene.
5: Sabato alle 8. Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta sabato dalle 9:10. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: cattedrale di Campobasso
1: è il centro spirituale e ecclesiale della nostra diocesi, perché è la sede in cui celebra il vescovo e che rappresenta quindi il centro di unità di tutta la chiesa locale.
2: Da quando avevo 7 anni sono sempre venuta in cattedrale e ho fatto tutto il mio percorso scout qui, ed è stato il luogo che mi ha permesso di crescere e di conoscere quelle che sono non solo le amicizie di una vita, ma anche quello che attualmente è mio marito, Jonathan.
3: Posso dire che un po' tutti i ricordi più belli, i ricordi più felici sono proprio legati a questo luogo.
4: Primo ricordo, avevo 12 anni quando mia mamma mi accompagnò qui per gli scout, e da allora non ho mai lasciato. Il peso della chiusura lo abbiamo portato sulle spalle.
2: Io mi sono sentita privata della mia seconda casa.

0: cattedrale è stata chiusa per poco più di 5 anni e è sicuramente stata una ferita molto grande per la città di Campobasso, che ha visto sempre in questo luogo di culto un punto di riferimento.
1: I lavori hanno riguardato il rifacimento delle capriate lignee, dei cornicioni, gli impianti elettrici di riscaldamento, e sono stati possibili solo grazie ai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica.
2: La parte iniziale ha comportato tanto lavoro, appunto proprio delle difficoltà rinvenute per l'esecuzione del progetto iniziale, che era appunto a quello della copertura totale della navata centrale della Chiesa Cattedrale.
1: La riapertura è stata una grande emozione. È stato come vedere chi si ama guarito.
3: Quando io ho visto aprire quel portone è veramente bellissimo, è stato illuminante. È significato per noi riaprirci al servizio, riaprirci proprio alla vita del cuore pulsante della città.
4: È stato un po' un tuffo al cuore, ho esclamato eccola, è lei.
5: Può essere solo anche un luogo di passaggio, perché magari è la cattedrale, quindi viene vissuta come luogo centrale della città, però se la si vive appieno può restituire sicuramente amore.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: l'attitudine al dialogo è parte integrante della vocazione della Chiesa, perché essa, costituita in Cristo, in qualche modo il sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, riconosce nella storia il luogo in cui il Vangelo interpella e accompagna l'esperienza umana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci nella tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Scisma delle Febbriani, 24 ore dopo la consacrazione di 4 nuovi vescovi, arriva la scomunica. In una nota esplicativa i dettagli della grave sanzione canonica. Pesantissimo raid su Kiev, almeno 10 morti, colpito anche un pronto soccorso e un hotel. L'Europa annuncia nuove sanzioni alla Russia. La pop art in mostra a Palermo, Arman, Warhol e Rotella, confronto nell'esposizione

0: forma consumata al Museo Riso fino a dicembre. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000, dunque lo abbiamo sentito dai titoli, un documento a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica il rito celebrato ieri dai lefebriani. Sentiamo Paolo Fucili.
1: La firma è stata apposta neanche 24 ore dopo i fatti sotto accusa. Cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Ecco il decreto che dichiara scomunicati i vescovi lefebriani e ammonisce sacerdoti e fedeli a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X, perché questo vuol dire ordinare vescovi come ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Una nota legata al decreto spiega inoltre che anche sacerdoti e diaconi della fraternità devono essere considerati scismatici, come chiunque aderisca formalmente alla fraternità, non solo partecipando occasionalmente alle sue celebrazioni e attività, ma i ministri sacri lefebriani, si legge ancora, amministrano illecitamente i sacramenti e matrimoni e confessioni sono anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa, madre premurosa, sarà accolto con sincero affetto e viva sollecitudine secondo procedure disposte dai nunzi apostolici. Del resto è per questo che la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI, ricorda Fernandez, e la speranza, commentava ieri il cardinal Parolin, non è ancora persa.
2: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo, e si possa arrivare davvero a trovare anche qui una soluzione.
0: Il conflitto russo-ucraino adesso con la Russia che nella notte ha lanciato un massiccio attacco su Kiev. Sentiamo gli aggiornamenti con Elena Seno.
3: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Secondo un bilancio provvisorio, l'offensiva russa della notte ha causato in tutta l'Ucraina 13 morti e 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino, per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda, aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole non fermeranno gli attacchi su Kiev, ha scritto sui social: più Mosca colpisce i civili, più sanzioni devono essere imposte. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo, a 1300 chilometri dal confine. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa.
0: Riunione a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Il governo fa il punto sulle spese militari. Augusto Cantelmi.
4: Soldi all'Ucraina? Sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo le spese militari, in particolare anche gli impegni presi verso Kiev nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica il 7 e 8 luglio ad Ankara. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi, ma procedere anno per anno senza impegni biennali. I dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni incontrerà di nuovo il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese. A provocare la crisi soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli nelle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetto in aula ha spiegato che si sono sempre rispettati gli accordi con Washington e da febbraio scorso ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano. Rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana, e questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, folta la presenza dei ministri da Tajani a Crosetto.
0: La guerra in Medio Oriente con i colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a Doha, il Qatar parla.

0: di progressi positivi nei negoziati. Sentiamo Pierluigi Vito.
1: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a

0: L'ottimismo arriva dai mediatori pakistani. Tuttavia, nel corso delle riunioni, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Sul tavolo anche la questione dello sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
1: Rimaniamo in Medio Oriente perché sono trascorsi 1000 giorni dal 7 ottobre del 23, quando Hamas attaccò Israele. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: I primi a scendere in piazza lo hanno fatto alle 6.29 di questa mattina, l'ora indelebile nella memoria degli israeliani, l'ora in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento, si legge sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento a Gerusalemme, rimossi a forza dalla polizia. Tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro e dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di Ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Hana viene dal sud di Israele. Chiediamo una commissione d'inchiesta indipendente, dice, per sapere cosa sia davvero successo e quali politiche abbiano portato a questa terribile tragedia. Sono trascorsi 1000 giorni dal massacro, incalza Noah, e nessuno si sta assumendo la responsabilità. In 1000 giorni non l'ha mai fatto il premier Netanyahu, in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non hanno ancora superato il trauma del 7 ottobre, ma più di metà di loro non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste a fine ottobre, anche perché la vittoria totale, il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora tutti aperti, né in Iran, né in Libano, né a Gaza. Il più di 60% di territorio di Striscia occupata dall'esercito israeliano è un cumulo di macerie dove sono morti, denuncia Save the Children, 21.000 minori. 800.000 sono quelli sfollati che vivono in rifugi di fortuna.
1: E si scava ancora in Venezuela ad 8 giorni dalla prima scossa. I soccorritori hanno trovato ancora vita sotto le macerie. Allora sentiamo la cronaca di Alessio Orlandi e la storia proprio di un soccorritore raccontata da Luigi Ferraiuolo.
3: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. Dopo 3 giorni di scavi, vigili del fuoco e volontari di 7 paesi si troverebbero a circa 1 metro dal vigilante. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Insieme alla rabbia per i soccorsi arrivati in ritardo, come denunciato da tanti venezuelani, si stanno verificando i primi episodi di sciacallaggio. 4 funzionari della scientifica sono stati arrestati. A bloccarli un gruppo di cittadini che li hanno visti scavare tra le macerie portando via soldi e altri oggetti. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina.
4: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefe al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
5: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
4: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10. È una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico. fuoco, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ovunque servisse aiuto per salvare vite, dal Giappone all'Iran, dal Cile all'Oceania, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma.

0: Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. È una leggenda nel settore, piccolo, occhi sorridenti e un'esperienza decennale. È vissuto tra cunicoli e tunnel scavati nelle macerie in cerca di qualche segnale di vita.
1: Tregua dal caldo, oggi bollino rosso solo per Catania e Reggio Calabria. È il maltempo ora a spaventare, allerta in molte regioni rossa, addirittura in Veneto. Antonella Mazza.
2: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade. E sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove ieri a Fidenza, in provincia di Parma, un acquazzone pomeridiano ha divelto il tetto di un condominio. Sotto osservazione in particolare Bologna, Ferrara e Ravenna, a Rimini è previsto mare molto grosso, ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi su 27 città monitorate dal Ministero della Salute è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono a volte dall'AFA.
1: Migranti irregolari trasformati in merce di scambio in Sardegna, un fenomeno, quello dello sfruttamento di esseri umani, che non è solo legato all'emergenza sbarchi. Sentiamo David Murgia.
3: È purtroppo una storia che si ripete, quella che è iniziata all'alba quando i carabinieri di Nuoro hanno smantellato una presunta organizzazione che favoriva l'ingresso e la permanenza illegale di migranti provenienti dal Nord Africa. Tre persone sono finite in carcere, per una quarta è scattato l'obbligo di firma. Il sistema, ricostruito dagli investigatori, passava da contratti di affitto fasulli, comodati d'uso inesistenti e false dichiarazioni di ospitalità, documenti utili per ottenere iscrizioni anagrafiche fittizie nel comune di Orosei. Almeno 26 cittadini originari di Marocco, Tunisia ed Egitto sarebbero stati inseriti in questo meccanismo. La Sardegna, che per decenni è stata raccontata come terra di sequestri, oggi scopre un'altra frontiera criminale, quella dei migranti irregolari trasformati in merce di scambio. Infatti il dato più inquietante di questa storia è sociale, prima ancora che giudiziario. Persone fragili, spesso senza alternative, diventano pacchi da registrare, pratiche da monetizzare, presenze da sfruttare. I migranti pagavano in questo caso dai 500 ai 5.200 euro a pratica, denaro che secondo le indagini veniva poi movimentato anche attraverso conti correnti e un conto di gioco online. Dietro questa indagine c'è il volto di un fenomeno che cambia pelle, l'immigrazione irregolare, non più soltanto come emergenza degli sbarchi, ma come circuito economico sotterraneo fatto di documenti falsi, residenze fittizie, case trasformate in copertura e fragilità umane trasformate in guadagno. Il nuovo mercato criminale non sequestra più solo persone, le usa, le registra, le sposta, se le monetizza e alla fine lascia sul territorio un doppio danno: migranti sfruttati e comunità locali esposte a una illegalità che si insinua nella vita quotidiana.
1: Giriamo pagina, la pop art in mostra a Palermo, nel capoluogo siciliano, in esposizione 81 opere di tre diversi maestri, tutte provenienti da collezioni private. Alessandra Camarca.
4: Andy Warhol, Armand e Mimmo Rotella insieme a Palermo. La mostra La forma consumata propone un inedito confronto tra le opere di questi tre artisti presso il Museo Riso di Palermo, mettendo in dialogo pop art americana e nouveau realisme. La mostra riunisce 81 opere dal 1954 fino al 2004 provenienti da collezioni private. 35 sono i lavori di Warhol, tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 quelle di Armand e 27 opere di Rotella. Poi ci sono le Rejet Flowers, opere su carta realizzate a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970. L'esposizione siciliana propone una lettura attuale sul destino dell'oggetto e dell'icona nella cultura visiva contemporanea.
5: Un'occasione per proporre una serie di problematiche trasversali che coinvolgono profondamente la nostra società. E quindi 8 sezioni dove si affrontano questioni come la riproducibilità, la serialità, la sovrapposizione dell'immagine e, oltre appunto al dialogo con i miti, con le celebrità e con la politica.
4: Il settecentesco complesso monumentale ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società contemporanea.

0: contemporanea, mettendo in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che, con linguaggi autonomi, hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Warhol, i ritratti di Armand eseguiti da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
1: Un'ultima ora prima di chiudere, battuta dall'ANSA, questa notizia: è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, siamo in provincia di Macerata. La compagna 34enne dell'uomo è stata trasferita nel carcere di Pesaro poche ore fa. Il delitto sarebbe avvenuto in un contesto di un violento litigio tra i due nel tardo pomeriggio di ieri. I sospetti della polizia erano subito ricaduti sulla donna che era stata interrogata e appunto arrestata poche ore fa. Con questo è tutto, io ora vi lascio a Terza Pagina, l'informazione torna alle 14:55. Grazie per averci seguito e buon pranzo.
2: Due scrittori per 22 racconti dedicati agli arcani maggiori dei tarocchi, con un unico sfondo, talvolta protagonista, lo storico Rione del Testaccio a Roma, un romanzo mosaico dove le storie si incontrano. Gli autori del Rione degli Arcani sono Alessandra Bava e Matteo Ramondo, il libro è edito da Articoli Liberi.
3: Abbiamo cercato di raccontare uno spaccato di Roma attraverso uno dei rioni storici che è Testaccio, attraverso l'escamotage degli arcani maggiori dei tarocchi, raccontando storie umane che attraversano le vie di questo rione storico.
2: Un rione con una presenza letteraria speciale.
4: Ci siamo per esempio ispirati ai personaggi che sono all'interno del cimitero cattolico, che noi addirittura li riportiamo in vita, e sono alcuni dei famosi poeti, per esempio Keats e Shelley, i due poeti inglesi, ma anche Corso, Gregory Corso, che è sepolto anche lui lì.
2: Chi sono i personaggi delle vostre storie?
3: Sono personaggi molto variegati, c'è una bambina appassionata di astronomia che finirà sul Monte dei Cocci, ci sono i personaggi del cimitero cattolico, una ragazza gotica, un giudice che rivisiterà il suo passato attraverso una storia d'amore molto importante.
2: Perché Testaccio?
4: Io lo amo tantissimo questo rione proprio perché sembra un paese ed è secondo me la sua caratteristica più peculiare. Se si va in giro tutti si conoscono, tutti si salutano, e c'è un bel rapporto anche con i negozianti. Io, pur non essendo di Testaccio, quando vengo qui mi sento a casa.
5: Ha prodotto più mappe la Palestina per un territorio grande come l'Emilia Romagna che non tutto il resto del pianeta. E questa è una cosa che fa molto riflettere, perché significa che ci troviamo in una terra che non solo è stata difficile da vedere, da capire, da comprendere, ma anche da raccontare.
6: Prova a farlo il geografo Matteo Meschiari nel suo libro Mappe di Palestina, che passa in rassegna 111 rappresentazioni cartografiche prodotte nel corso dei secoli, e lo fa mostrandoci come la creazione di una mappa non sia un lavoro asettico.
5: Togliere e decidere può essere espressione di un orientamento politico, e una mappa che noi ci aspettiamo che sia sempre in un qualche modo veridica e scientifica può diventare invece uno strumento di propaganda. Per la Palestina abbiamo moltissimi esempi di mappe che proprio nelle loro lacune esprimono desideri contrastanti e a volte conflittuali.
6: Tra faziosità simbolica e ricerca di esattezza brillano alcune carte medievali, come quella del 1320 del geografo genovese Petrus Vesconte, capace di parlare ancora ai nostri occhi.
5: Ci ricorda che la Palestina continua a essere da tempo immemorabile una geografia sacra. Non siamo di fronte solo a un semplice territorio, ma siamo di fronte a non solo una narrativa, ma almeno tre narrative legate ai tre monoteismi che raccontano in maniera diversa la stessa terra.

Giovedì, al nord pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Al centro, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Al sud, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

signori, buongiorno. È scattata l'ora solare, si incomincia a colori, perché loro sono colore puro, sono ospiti che amiamo molto, sono già stati nostri ospiti, ma tornano nostri ospiti. Sono belli, giovani, bravissimi e riempiono di musica il nostro cuore e tutte le vostre case. 3, 2, 1, via.

0: Anna Della La Veila, Ilaria Vellar e Giuseppe Spinelli. Bravi! Tornano i nostri ospiti e ci sarà tanto da ballare, da raccontare e da ascoltare. Sentite, lui è uno splendido comico e saper far ridere è un'operazione complicatissima che richiede di base una cosa, il talento eccezionale, o ce l'hai o non lo puoi comprare. Poi è un imitatore, è uscito da un sacco di guai anche con la sua mamma facendo le imitazioni e ha una voce d'oro e ha un nome, Lino, il cognome fa Barbieri! Lino Barbieri!
1: Americano, americano, americano. Siamo meglio di fa, tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky and soda, cosa siete disturbati?
2: Ciao! Beh, col carosone, ma, sai.
0: Aspetta, ho fatto un danno, aspettate.
2: Non è successo niente, bellissimo.
0: No, c'è un danno qua. E possiamo avere una incursione del nostro fonico che aggiusti? Non staccare, siamo in onda.
2: Che fai? È bello della diretta, dicevano.
0: Ecco, Francesco, il nostro super Francesco. Allora, Lino Barbieri, l'avete appena visto, ci siamo anche abbracciati con tale furor che alla fine si staccò un microfono. È uno splendido artista poliedrico. Di quel tipo di poliedro che a seconda di dove tu lo appoggi, suona. Dove lo metti, suona. Dove suoni, lui riesce nell'operazione più splendida, per esempio in quella di conoscere il maestro.
2: Loro mi hanno fatto ricordare il maestro. Quest'anno qui è il 91, e con il grande Carosone io facevo un programma su Rai 2 con Eter Parisi e Giancarlo Magalli.
0: Oh sì?
2: E la mia fortuna avevamo lo stesso agente. Per cui io facevo le serate col maestro.
0: Che bello.
2: E lui mi dava del lei, pensa, aveva 71 anni, io avevo 24, e lui mi diceva, quando andavamo a fare le serate insieme, vado prima io perché sa, poi io domani mi devo svegliare per le prove, lei è più giovane, quindi vada lei dopo di me. E io dicevo, maestro, ma dopo di lei c'è la sigla. No, ma lei è bravo, non si preoccupi. C'è un uomo straordinario, di un'umiltà disarmante.
0: Però, questo vi dice che se a 24 anni questo ragazzo, Barbieri Lino, era già accanto a Renato Carosone, per carità, le figure degli agenti sono fondamentali, importantissime, però, Lino, il tuo talento, quel tuo talento smisurato, bello, fatto di... No, veramente,
2: devo
0: fatto
2: dire che
0: di
2: lì
0: armonia.
2: All'epoca non c'entravano neanche gli agenti, all'epoca esistevano i bei provini. Li facevi, io il primo provino l'ho fatto con Pier Francesco Pingitore. Con la triade di autori, ha fatto la storia, Cerruti, Porcelli, Santoro.
0: Ecco,
2: io neanche sapevo chi fossero, ero uno scugnizzo, mi presentai lì a fare il provino a Teulada e facemmo Stasera vi butto a Bandiera Gialla
0: ma
2: con
0: che
2: Sabani.
0: Meraviglia, con Gigi.
2: Per cui io mi sono ritrovato con loro, ma senza, ma non era un fatto di agente.
0: Perché dicevi facevamo le serate con lo stesso agente.
2: Sì, perché avevamo
0: insomma, il ragazzo agenzia. È bravo, questo è il concetto.
2: È troppo buona, Paola, non è vero.
0: Allora,
2: non alziamo le aspettative.
0: Guarda, non solo alziamo le aspettative, sappiamo quello che stiamo dicendo. Allora, dunque, come è stato il fatto che tu hai imparato a fare tutte le voci possibili ed immaginabili? Cioè tu sei un imitatore studioso.
2: Ho iniziato da bambino, ma non per scelta, per necessità, Paola.
0: Perché?
2: Perché io avevo una mamma, cioè ancora viva, 83 anni, ma severissima, che prima non esisteva telefono azzurro. Se esisteva telefono azzurro, sotto casa mia c'era tutta la redazione di telefono ogni giorno, perché la cosa più delicata era i battipanni. Cioè
0: ma i battipanni ci
2: ma
0: siamo passati.
2: Ma era la carezza quella lì, no? Allora io capii che mamma, siccome avevamo molti comici dell'epoca, bastava le facessi qualche imitazione e lei placava la sua ira. Ho cominciato con Franco Franchi. Allora, lei si avvicinava, bastava le facessi. Mammena, ti prego, non mi macchiare! E lei si calmava. Da quel momento ho detto, allora io farò le imitazioni. Ovviamente questo cagnava. Cambiava anno per anno, cambiava gusto. E poi è arrivata la volta di Neo Bam. Ma perché mi scende? Ma mi lasci perché mi prendi? Poi la cosa difficile divenne quando lei cominciò a diventare fan di miti americani. Rambo, De Niro.
0: Sì.
2: E lì dissi, ma questi sono americani. Ma era un grande doppiatore. Era Ferruccio Amendola.
0: Ferruccio Amendola.
2: E io imparai a fare l'imitazione del doppiatore di questi americani. Allora, quando lei si avvicinava e stava per picchiarmi, io le dicevo... Ce l'hai con me? Non sei niente, mamma, ok? Sei assolutamente solo chiacchiere e battipaglia, ok? Non sei niente! Assolutamente niente! Insomma, e da lì poi è diventato un lavoro, capito?
0: Allora, scusate, ma oggi è così, oggi butta così.
2: È diventato
0: butta
2: un lavoro.
0: Avevo una fotografia, una fotografia su cui dobbiamo andare, perché si parla di scimpanzé.
2: Sì.
0: No? Attenzione. Questa fotografia non è la fotografia di un piccolo scimpanzé, ma è la fotografia di un capolavoro. Questo bimbo è il tuo ultimo bimbo della serie?
2: Sì, io ho tre figli, uno di 28 e questo di 7 mesi e mezzo, pazzo.
0: Uno di 28, fatto da ragazzetto proprio?
2: Uno di 24, avevo 30 anni.
0: Uno di 24, in una maniera eccezionale.
2: Uno di 24 e poi a 57 anni, io sono sposato due volte, la mia seconda moglie più giovane di me, avevo questo desiderio di maternità.
0: Ed
2: io ho detto,
0: Emanuele.
2: Ma va bene, è nato Emanuele.
0: E che c'entra lo scimpanzé?
2: Lo scimpanzé è un'altra cosa. Lo scimpanzé ho raccontato ai tuoi autori che io da bambino, mi racconta mamma, la mia nonna aveva una salumeria.
0: Sì.
2: E praticamente quando arrivavano i clienti, io mi mettevo su questo bancone.
0: Sì, lo so.
2: E facevo lo scimpanzé.
0: Sì.
2: E lo faccio anche lui, lui si diverte tantissimo. Insomma, stavo lì, compravano la mozzarella, io mi mettevo sul banco, ero piccolino. E lui, insomma, mamma mi racconta questo. E lui si diverte tantissimo quando faccio lo
0: Allora, provate a mettervi nei panni dei figli di Lino Barbieri. Cioè, voglio dire, non deve esistere cosa più bella di sentire papà è tornato a casa. Allora noi lo restituiamo subito questo papà, poi dopo a Emanuele e a tutta la sua famiglia, però ce lo teniamo caro caro, stretto stretto, tra poco.

0: Ci sono due tipi di povertà. Abbiamo la ricchezza materiale e in altri luoghi in cui la gente ha fame, una vera fame. Ma c'è una carestia molto più profonda, molto grande. E questa è la fame d'amore.
1: Madre Teresa, un amore senza eguali. Questa sera, in seconda serata.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Dicevamo, intanto mandiamo un grandissimo abbraccio a Nini Pingitore.
6: Assolutamente, maestro.
5: Un bacio grande.
6: Grazie di tutto,
5: grande,
6: maestro.
5: Ti aspettiamo.
6: Grazie di
5: allora,
6: tutto.
5: Abbiamo detto, tu hai lavorato con i più grandi. Hai citato poco
6: sì,
5: fa
6: fortuna,
5: Gigi Sabani. Hai lavorato con Raffaella.
6: Con la grande Raffaella Carrà.
5: Raffaella Carrà.
6: Che mi adorava quando facevo Maradona, mi adorava lei.
5: Che meraviglia.
6: Qui siamo al bagaglino.
5: E qui siete al bagaglino.
6: Qui sono... Pingitore mi diede il piacere e l'onore di fare una stagione teatrale a fianco a questi grandi artisti.
5: Vabbè.
6: C'è Oreste Lionello,
5: una meraviglia, che... la meraviglia.
6: Quando ti doveva dare un consiglio, ti chiedeva scusa.
5: No.
6: Mi perdoni, le posso suggerire una cosa? Io pensavo prendesse in giro, ma questo che fa? Invece no, lei era proprio così.
5: Era così.
6: Era così.
5: E abbiamo appena iniziato parlando di Carosone, i grandi signori, no? E vabbè. Senti, Massimo Troisi, tu hai... Allora, in realtà, raccontare Lino Barbieri ci crea qualche problema in questo senso. Dovremmo stare qui 6 ore e mezza.

0: Però non possiamo stare qua
1: Si
0: 6 ore e mezza.
1: addormenterebbero pure loro,
0: Esatto,
1: poverine.
0: ecco, no, non si addormenterebbero, anziché
1: Allora, questo
0: ci
1: qui è
0: siamo
1: un
0: più pronti.
1: regalo che mi fece Clarissa Bart, che di quel programma della Carrà, che fu un programma che faceva 6 milioni a domenica
0: Sì.
1: pomeriggio, io lavorava con me, stavamo insieme con Neri Marco Re, avevamo un gruppo, i TGX, no? E io importunavo questa Clarissa, tu mi fai conoscere a Massimo, hai capito? No, quella è napoletana con me, io avevo 23 anni, qua è dicembre del 90. Questa un giorno mi fa, stasera siete impegnati? Io, no, perché abbiamo una cena a casa di Massimo, tutti liberi. E quest'uomo, quando ci accorse, io pensavo che, sai, aprisse la porta un maggiordomo, aprì lui.
2: Senti, ti fatti tanto? No, sto mangiando un po' di tardi, si è fatto fritto, ma sono fatti di voi, sta bene, fa niente, comunque ancora siamo pulito, non vi preoccupate.
1: C'è un uomo di una umiltà
0: disarmante. Sai cosa è stupendo in questa fotografia?
1: Perché io tremavo.
0: Tu hai la faccia della felicità quando uno scoppia di felicità.
1: Mi vengono i brividi perché io là avevo un po' di soggezione, no? E lui, vedi, mi pone la testa su per rassicurarmi.
0: Per rassicurare.
1: Era una persona straordinaria e mi piacque tanto e io, non lo so, poi nella mia cultura c'è stato qualche, un po' di contaminazione di questi grandi. Lui andava già 35 anni fa contro gli stereotipi della Napoli, no? La pizza sfugliatella, mamma mia come detestavo
0: lui
1: queste
0: era,
1: cose.
0: Lui era modernità prima che noi ci accorgessimo che fosse modernità, questo è. Senti, tu sarai in tour con Tessuto da Lino. Che cos'è Tessuto?
1: Tessuto da Lino è uno spettacolo di satira, di costume, è una fotografia irriverente al nostro paese, c'è tutto dentro. Questo l'ho scritto con Lello Marangio, che è un altro esimio sarto,
0: sì, esatto.
1: Con Cinzia De Martino e Federica Grimaldi. E due ore di, non è più un one man show perché ho messo anche delle attrici, dove praticamente trattiamo le cose più varie, dalla satira sociale, perché parlo anche della disabilità, interpreto un disabile sulla carrozzina.
0: Cioè, c'è un detto, ridendo e scherzando,
1: si dice la verità, certo.
0: Pulcinella dice la verità.
1: Sì, sì.
0: E picchia Pulcinella e facciamo, siamo ancora lì a dover
1: poi
0: imparare.
1: Poi faccio ovviamente delle molte imitazioni.
0: Senti,
1: no?
0: Il signor, l'ho adorato, il signor Remo Contro.
1: Remo Contro nasce perché io da bambino, c'era nella mia cittadina un signore, avevo, posso alzarmi per fare questo tic, avviso il regista, faceva così questo, guarda, si guardava e faceva così. Guarda. Ah. Non sono d'accordo.
0: Non sono d'accordo.
1: E dicevo così. Allora io dico, c'è gente che dice la TV deve cambiare, purtroppo c'è troppa TV spazzatura. Non sono d'accordo. E vi spiego perché. Siete voi a dover cambiare. Se non volete vedere Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e programmi volgari e rissosi, potete sempre cambiare canale. Ma se non cambiate, ve li guardate. E non sono loro che fanno la TV spazzatura. Siete voi che scegliete a munnezza dei programmi.
0: Ma no, ma no, ma no!
1: Sei d'accordo?
0: Il signor Remo Contro. Poi c'è il signore Fisio. Qui ce ne
1: Fisio.
0: Siamo segnato alcuni. Dobbiamo andare a teatro, mica possiamo fare
1: Fisio,
0: teatro
1: appunto,
0: qua.
1: E sulla carrozzina simuliamo una passeggiata a Milano, perché le barriere architettoniche, che Lello Marangio, questo mio coautore, è disabile. Per cui io con lui ho vissuto questa cosa.
0: Certo.
1: E qui abbiamo scritto dei pezzi, no? E quindi troviamo barriere architettoniche ovunque e noi diciamo, che ne so, per esempio, in Italia è più facile andare in pensione come falso invalido che come lavoratore vero. Questo paese è pieno di ciechi che guidano le macchine, paraplegici che ballano il rock and roll e sordomuti che fanno i concerti di Vasco Rossi. Si scoprono interi quartieri di disabili. Alla domanda legittima da parte di un maresciallo, ma com'è possibile? In questo quartiere siete tutti disabili. Loro rispondono candidamente, maresciallo, è possibile. Abitiamo vicino a vicino. Secondo me ci siamo contagiati.
0: Oh, oh.
1: Ci sono tante cose, però.
0: E ridendo, ribadiamo, ridendo e scherzando, si passa questo tempo vestiti da questo tuo tessuto,
1: esatto.
0: la mettiamo in questa maniera.
1: Poi parliamo anche dei personaggi di oggi e di ieri, proprio per fare un parallelo, no? Per esempio io invito molti cantanti, allora mi piace molto, senza preconcetti, io lo mostro,
0: sì.
1: No? Oggi va di moda, per esempio, che ne so, Achille Lauro,
0: sì.
1: Sguardo fisso, voce che quando canta sembra quasi c'è la pressione a ben dotto, no? Quando cade. Così, guarda così. Sì, dai, sì, anche qui. Siamo sale qui, dai, sì. Fai di me intanto a casa, di me quel che vuoi, sono qui. Noi siamo cresciuti con i Daniele, ben accocciante. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera.

0: stupendo! Questi, è stupendo!
1: Questi ti svegliavano, ecco.
0: Eccoti, ecco. Eccoti.
1: Ma siamo da Michele
0: Cucuzza. Cocciantato, meraviglioso, cocciantato. Sì. Senti, un'ultima cosa, l'ho detto 6 ore, però poi non dite a casa che io non ve lo dica. Allora, un'ultima cosa. Roberto Saviano. Come ti è venuto in mente?
1: Lo faccio da tanti anni, che mi piaceva molto fare la faccia. Io mi alzo sempre, avviso il regista, che piano piano...
0: Sì.
1: Piaceva molto questi suoi tempi, queste pause che c'è con... Scusate il ritardo, ma abbiamo bucato una gomma in macchina, non c'avevo la ruota di scorta. Ho rimproverato anche le mie guardie del corpo, non è possibile. Con 7 devi di scorta non devi rimane una ruota. E questo ci deve far riflettere. Oggi voglio parlarvi... Su consiglio del mio psicanalista, per smettere di parlare di mafia, dei fiori. I fiori sono presenti ad ogni festa, pure alla festa dei morti. E per questo vi voglio ricordare i morti ammazzati nel 1980. E quindi, cade sempre.
0: Esatto, cade.
1: Cade sempre.
0: Nonostante il consiglio del suo psicologo.
1: Cade sempre.
0: Allora, facciamo una cosa. Prendete la macchina, prendete la corriera, prendete quello che volete e andatelo ad applaudire.
1: Grazie.
0: Lino Barbieri, grazie.
1: Grazie.
0: Ma che facciamo? Un po' di musica? Andiamo via con la musica, via.

0: Scusate, un po' di tosse. Allora, molto teneri, mi hanno detto ci siamo appena colorati un po'.
1: Poco.
0: Io mi sono messa tutta quanta bigiolina, tutta così. Loro sono un'esplosione di colore, di amore e di bravura. Veniamo a Veila, che mi ha corretto perché io nel lancio avevo detto Veila, ho sbagliato. Veila, un
2: non
0: nome bellissimo.
2: Non ti preoccupare, Paola.
0: Bellissima anche tu. Ma Veila perché? Da dove nasce?
2: Adesso lo spieghiamo subito.
0: Spieghiamo.
2: Veila, ho scelto il mio nome d'arte perché ho fatto una vera e propria fusione tra il mio cognome e il mio nome. Vellar Ilaria. Vellar ha radici alto-tedesche.
0: Sì.
2: Io sono originaria dall'altopiano di Asiago, Roana, il mio paese.
0: Bello.
2: E da lì sono scese le popolazioni cimbre all'epoca.
0: Sì.
2: E queste popolazioni si sono stabilite sull'altopiano e io ho radici cimbre, ecco.
0: Che bellilla, lei ha radici cimbre? Ma che sì. Tenerezza! Ed è una grande storia.
2: Ci tengo a dirlo perché nell'altopiano cerchiamo di rivitalizzare sempre questa cultura, questa tradizione.
0: Che ha una storia e ha dei nomi che, di persone che l'hanno abitato, che sono nate lì, insomma. È una terra da visitare sotto tutti i punti di vista, bella e speciale. Va detto che loro due su bello e speciale hanno azzeccato in pieno. Passione per la musica è una passione che fra tutti e due viene dalle vostre famiglie. Ecco, tu,
1: già.
0: Insomma, citavi l'altopiano di Asiago, lì la musica
2: sì,
0: diciamo c'è, conta, è importante.
2: È partita, questa passione mi è stata trasmessa da mio papà,
0: sì.
2: Ma un po' tutta la famiglia paterna, direi.
0: Uh-huh.
2: Mio papà suona la fisarmonica e casa mia era sempre piena di strumenti musicali.
0: Chi sono costoro?
2: Eccoli qua. Mio papà, che probabilmente...

0: aveva proprio la mia età, sui 30 anni,
1: Sì.
0: e io da piccolina.
1: Cioè,
0: Ma.
1: niente, così abbiamo le prove. Praticamente dice tu ascolta musica da un papà con questa faccia innamorata
0: Sono
1: della.
0: la prima di quattro fratelli,
1: Oh là là.
0: sono l'unica ad avere la forte passione per la musica, ma probabilmente perché mio papà, essendo la prima, magari aveva più tempo, si è preso più tempo a restare a
1: Magari c'è
0: casa
1: anche quel talento,
0: e
1: no, Velia?
0: suonava proprio nel pancione, quando mia mamma aveva il pancione, quindi io ho sentito la musica ancora prima di
1: È
0: nascere.
1: uscita dalla pancia della mamma ballando, questo è
0: Sì.
1: il senso. Allora, attenzione, tra un attimo ci occupiamo dell'organetto, perché ieri è stato tutto uno studio qua, organo, organetto, fisarmonica e la metà bastia. Allora, nonno Giuseppe, tuo nonno materno, se non
2: Sì,
1: vado errata,
2: sì.
1: anche lui innamorato
2: Innamorato di questo strumento
1: di
2: e me l'ha
1: questa.
2: trasmesso sin da piccolo, quindi le nostre storie sono molto simili.
0: Ah, sì.
2: E infatti, che dire, io da sempre la fisarmonica è il mio
1: Ma quando hai
2: strumento di vita.
1: iniziato a suonare fisarmonica?
2: Beh, avevo 4-5 anni, sì,
1: 4-5
2: perché mio
1: anni.
2: nonno in casa continuava a comprare. All'insaputa anche di mia nonna, continuava a comprare fisarmoniche piccole, grosse. E
1: Perché giustamente per un bambino ci
2: ma è
1: vuole.
2: piccola, vabbè, la compro piccola. E allora ce n'era sempre. E quindi.
1: Ce n'era sempre, è
2: Sì.
1: meraviglioso. Tuo nonno Giuseppe è la persona alla quale tu hai dedicato anche
2: Il mio primo
1: il tuo
2: disco,
1: primo disco.
2: caro nonno, sì.
1: Eh sì, me lo ricordo, ne abbiamo parlato
2: Sì,
1: qui.
2: sì,
1: Sì.
2: sì. E sono veramente felice di poter. Ritornare in questa fantastica
1: Anche noi siamo,
2: puntata,
1: siamo molto
2: perché
1: contenti.
2: insieme a Veila ci tengo a precisare, da quando siamo stati in questa puntata, diciamo che abbiamo avuto una
0: Un'evoluzione,
2: bella
0: una crescita.
2: evoluzione
1: Ma amore,
2: musicale
1: ma perché
2: e
1: siete bravi
2: ci ha
1: voi?
2: portato probabilmente anche
1: Ma
2: fortuna.
1: perché siete bravi voi, noi portiamo
0: Sì, ci ha
1: volentieri
0: portato
1: fortuna.
0: fortuna, ne sono
1: Allora,
0: certa anch'io.
1: attenzione. Organetto e fisarmonica. Organetto già di suo è piccino, diciamo più facilmente
0: Piccolino,
1: trasportabile,
0: sì.
1: no? Ecco, fisarmonica è la regina che, quando c'è cioè l'apertura alare della fisarmonica è pari a quella, non so, di un'aquila, è una
0: È
1: meraviglia.
0: grande, è grande.
1: Qual è la differenza? La differenza proprio da un punto di vista musicale?
0: La spieghiamo in maniera tecnica e poi ci
1: Ci
0: aggiungi.
1: spiegatela in una maniera più semplice al
0: Più
1: mondo, la più
0: semplice possibile.
1: semplice al
0: Allora,
1: mondo.
0: innanzitutto l'hai già detto Paola, ma la fisarmonica è più grande, quindi prima differenza è anche uno strumento più completo.
1: Eccolo là,
0: Ha
1: sì.
0: più tasti o più bottoni in base alla fisarmonica se è a tasti o cromatica. Poi ha una bottoniera anche dalla parte sinistra molto completa,
1: Sì.
0: dove ti accompagni. E mentre l'organetto è più limitato come strumento, mancano delle note, ma perché è basato su una scala diatonica, si dice. E in più con un bottone si producono due note. Una mentre si apre il mantice, se
1: L'altra
0: volete
1: mentre.
0: facciamo anche sentire in
1: Ma
0: diretta.
1: andiamolo a prendere questo
0: Dai,
1: organetto,
0: andiamo.
1: possiamo? Possiamo?
2: Nel
1: Sì,
2: frattempo
1: certo.
2: che lei la prende l'organetto, io
1: Sì.
2: in 5 secondi ho trovato il modo
1: Esatto.
2: di spiegare l'organetto.
1: Attenzione, signori, è
2: Perché
1: partito
2: nelle nostre
1: Giuseppe.
2: serate noi siamo sempre di fretta, è tutta una fretta. Infatti il
1: Vai, vai,
2: nome
1: Giuseppe.
2: d'arte lei l'ha inventato proprio per presentarlo in modo speech, perché
1: Per farla
2: Ilaria Vellar è troppo
1: bene.
2: lungo, quindi Veila è più veloce. Stessa cosa la spiegazione dell'organetto. Praticamente l'organetto con un tasto lei riesce a suonare due note.
0: Una
2: Pensate.
0: mentre apro il mantice
2: Generalizzo, non
0: e
2: me ne
0: una
2: vogliate, amici
0: mentre
2: uomini. Noi
0: chiudo.
2: uomini con due neuroni facciamo fatica a farne funzionare uno. Lei fa
1: Ma quest'uomo lo amiamo molto.
2: pazzesco.
1: Amiamo questo ragazzo meraviglioso. Quindi l'organetto più piccino, ma
0: Mettiamo.
1: attenzione, eh sì, mettiamolo qua che è anche proprio bello da vedere. L'organetto è entrato nel tuo cuore da subito.
0: Diciamo, sono partita con gli studi del
1: Ma
0: pianoforte, poi
1: certo.
0: da lì avevo un organetto in casa perché mio
1: Sì.
0: papà è appassionatissimo,
1: Anche lui compra
0: fisarmonica,
1: di qua, compra di là.
0: compra di là, io ero immersa nella musica e c'era questo organetto, tra l'altro mio coscritto si può dire, del 94 perché l'ha acquistato proprio quando è andato in viaggio di nozze a Castelfidardo.
1: Ma che meraviglia! Giovanette,
0: Preso.
1: dove va il papà in viaggio di nozze a
0: Per
1: Castelfidardo?
0: forza, per
1: Dice non
0: forza.
1: a Londra o a Venezia, no, andiamo dove si
0: Ci sarebbe da
1: costruiscono
0: raccontare,
1: le
0: però.
1: fisarmoniche. Ma è giusto, è più
0: Esatto.
1: che.
0: Allora ho
1: Eccolo qua.
0: iniziato con il pianoforte,
1: Attenzione, qui siamo
0: bellissimo,
1: all'opera,
0: eh?
1: almeno con il piccolo Montanaro, incubo di tutti i bambini, ma sta lì. Com'è che poi
0: Esatto.
1: tu Un giorno
0: poi c'era
1: detto...
0: questo organetto in casa e niente, io ho detto proviamo questo organetto

0: E con mio papà ci siamo messi e abbiamo iniziato a suonare a qualche festa, a qualche sagra del paese
1: Bene,
0: con
1: ma
0: il duo
1: quando
0: di
1: è che hai
0: papà.
1: incontrato il fisarmonicista perfetto?
0: Mio papà, perché mio papà, diciamo che in casa è arrivato un ragazzo, amico di mio papà, che suonava l'organetto, è nato il duo prima tra di loro, io mi sono innamorata dell'organetto, di questo connubio perfetto tra fisarmonica e organetto e da lì ho iniziato a suonare l'organetto. E per duettare con mio papà, quindi
1: Per duettare
0: sì,
1: col papà. Tu
0: abbiamo
1: lo
0: fatto
1: vuoi
0: parte.
1: proprio tanto tanto bene a tuo papà, eh?
0: Sì, anche alla mia mamma,
1: Assolutamente, però guarda, è una
0: naturalmente.
1: meraviglia sentirtene, ne parli con una, con un
0: C'è una
1: orgoglio,
0: piccola
1: con...
0: parentesi da fare. Mio papà, certo, mi ha dato tanto e mi ha insegnato tanto gli studi del pianoforte. Quando mi avete visto nella foto col pianoforte, lui si avvicinava sempre a me, ma non per obbligarmi, proprio per stimolarmi e per proprio farmi appassionare ancora di più alla musica.
1: Per tirare fuori, guarda, abbiamo aperto parlando di talento, lo ripeto ancora una volta, per tirare fuori quella capacità che un musicista riconosce, poi quando lo riconosce nel proprio figlio, nel proprio nipote, bingo, è
0: Eh sì.
1: ancora meglio, però riconosce, perché ci sono anche tanti bambini che si mettono lì, suonano, ma non saranno mai pianisti. Non...
0: Stimolati e magari
1: Esatto, bisogna essere
0: spronati.
1: spronati, bisogna
0: Probabilmente.
1: venire,
0: Qui con il gruppo
1: trovare... Ma vabbè, ma come
0: folcloristico.
1: siete belli però, anche a livello proprio di costumi, di tutto.
0: Qui siamo proprio in veste di gruppo folcloristico. Per il quale promuovevamo anche la cultura cimbra, quindi nascevano
1: Certo.
0: delle
1: Cultura
0: composizioni.
1: cimbra, sicuramente molti tra di voi che ci staranno seguendo da quelle zone o che provengono da quelle zone sentiranno il moto di orgoglio ed è così ed è giusto che sia così. Per chi non la conoscesse, andatela a cercare. Andate a cercare questa cultura, perché è una cultura bella, speciale, antichissima, nostra, e quindi va così, va avvicinata con particolare cura. Quando è che Giuseppe ti avvicina o tu ti avvicini a Giuseppe? Quando è che vi siete incontrati e conosciuti?
0: Allora, io ho avuto una metamorfosi, proprio anche una crescita artistica, si può dire, perché in tutta la mia vita, da quando sono nata finora, ho sempre mantenuto questo aspetto musicale e artistico, però ho fatto il mio personaggio, ho cercato di creare Veila proprio,
1: Sì,
0: oltre a Ilaria Vellar.
1: certo.
0: E dunque ho iniziato a scrivere canzoni, a comporre e ho presentato nel 2000. Non era la prima che scrivevo, però nel 2021,
1: Ma che bella questa.
0: qui in veste rock,
1: Esatto.
0: nel 2021 mi sono avvicinata alle Edizioni Farfallina, etichetta discografica che gestisce Giuseppe. Noi abbiamo portato anche una
1: La nostra
0: maglietta
1: farfalla
0: con il
1: musicale.
0: logo.
1: Certo.
0: Ecco,
1: Allora.
0: ho presentato la mia canzone a Giuseppe all'edizione, perché lui è il direttore, però ovviamente non sapevo ancora chi fosse. Ci siamo presentati, la canzone è piaciuta, ha detto possiamo creare questa collaborazione e iniziare una strada
1: Senti
0: insieme.
1: Veila, tu sei laureata in musicoterapia. Tu
0: Sì.
1: porti la tua musica negli ospedali? Nelle cosiddette case di riposo, dovunque ci
0: Nell'RSA,
1: sia
0: casa di.
1: bisogno che la musica sappia fare il suo mestiere, cioè essere anche medicina. Lo fai
0: Esattamente, in
1: questo?
0: maniera ovviamente palliativa, ma è un grande supporto, un grande aiuto per chi necessita
1: Certo.
0: di in qualche modo stare bene anche solo per i 10 minuti, il quarto d'ora preziosissimo con una nota di allegria, di positività, che non è
1: Spensierato.
0: solo spettacolo, la musica, ma è anche un canale molto forte per ravvivare il cuore di qualcuno.
1: Quindi abbiamo capito questo. Buoni, sono buoni come il pane, proprio buoni, buoni d'animo, buoni, puliti. Loro sono due persone trasparenti e pulite. Bravi, sono bravi, ma bravi, bravi, bravi, bravi assai. Sono bellissimi. La loro farfalla in realtà li comprende tutti e due e sono una coppia eccezionale. Noi ci riteniamo fino alla fine della puntata. Ci fermiamo solo per un istante, ma solo per un istante perché abbiamo un'altra grande storia da raccontarvi, ma tanta grande musica da farvi ascoltare. Questo è il programma, signori. A tra poco, grazie.
0: Grazie.

0: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
1: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
2: Tuo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
3: Cosa fa tuo padre?
1: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
0: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
1: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
4: Se non avessi l'amore, domani in prima serata.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Vedi anche tu.
9: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
9: Eh sì,
10: ma questa è speciale.
9: È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

sicuramente super italiani, bravissimi, eccezionali, portano la loro musica in Italia, ovunque nel mondo, e sono la nostra bandiera. Un paese pieno di ricchezze e di creatività. Lo studio si è popolato di figure che arrivano dalla Puglia, come arriva dalla Puglia Stefania Guarascio, cartapestaia salentina, poche immagini e poi, puff, appare lei. Guardate.

0: giornalista meravigliosa. Ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: All'Ora Solare.
1: Buongiorno Paola.
0: Allora Stefania, mi dica innanzitutto se dicendo carta pestaia ho fatto una gaffa o ho detto
1: no,
0: bene.
1: No, è giusto. Carta pestaia.
0: Carta pestaia.
1: Sì,
0: sì. Allora, ha accanto a sé, sul divano, il motivo, la ragione, il punto numero uno di tutti i punti numeri uno per il quale lei a un certo punto della sua vita ha detto: sai che c'è, sarò una carta pestaia. Cioè?
1: Sì. Cioè, allora ti racconto la mia storia. Io ero una bambina e nella stanza da letto di mia nonna, in mezzo a tanti pizzi, merletti, poggiato su un baule, c'era questo bambolotto. E che era realizzato in cartapesta, perché anticamente la cartapesta veniva utilizzata anche per fare i giocattoli, essendo un materiale infrangibile, era adattissimo a questa realizzazione. Quindi io mi sono innamorata da piccola di questo bambolotto. Solo che la nonna non mi dava la possibilità di poterci giocare.
0: Gioca con tutto il resto, con questo no.
1: Con questo no, perché si può rompere. Quindi era molto gelosa di questo bambolotto. Poi ho frequentato la scuola d'arte perché ero molto appassionata di arte, di dipingere, di modellare con le mani.
0: E torniamo al talento, torniamo alla capacità innata che però va messa poi in una scuola, chiaramente.
1: Sì. Quindi ho frequentato la scuola d'arte a Lecce nei corsi pomeridiani ho frequentato un corso di cartapesta. E questo corso di cartapesta mi ha dato una certa sicurezza che in realtà, diciamo, poi non si è rivelata una buona
0: consigliera. No, perché signori, la storia è questa, c'è un primo tentativo sempre, no? C'è un primo tentativo che non va così a buon fine, no?
1: Ho creato ho fatto un po' di danni.
0: Raccontiamoli questi danni per
1: allora,
0: un attimo.
1: Allora, volevo fare uno stampo e ho allagato il garage di mamma con il gesso perché sono
0: crollate.
1: Con
0: il gesso? Di quelle cose stupende? Mamma, che è successo? Sì. Mamma, ho allagato. Ah, l'acqua, finché acqua. No,
1: ho allagato con il gesso. Con il quindi gesso. Per poter pulire il garage è stato, diciamo, una faticaccia riuscire poi a ripulire il garage. E poi ho realizzato questa bambola, però non era tanto bella da vedere, quindi non potevo presentarla alla nonna, perché la mia intenzione era realizzarne una da regalare alla nonna.
0: Quanto sei carina, mamma mia.
1: Quindi mi sono ritrovata, grazie a questa bambola, perché non riuscivo a continuare ad andare avanti nel lavoro, nella bottega di un maestro artigiano della cartapesta, perché a Lecce c'è proprio una tradizione della cartapesta che dura fin dal 1700 e tutte le statue delle chiese sono realizzate con questo materiale.
0: Allora, un attimo, quando noi diciamo cartapesta, cosa si intende? Cioè cartapesta,
1: carta
0: che cos'è?
1: Che viene bagnata con una colla che prepariamo sempre noi cartapestai. Questa colla è fatta con farina, acqua e farina.
0: Pensa tu.
1: Viene bollita sul fuoco. E quindi quando diventa densa come una crema, all'interno si mette un pizzico di solfato di rame. Il solfato di rame serve come antitarlo, quindi protegge tutte le statue che io andrò a realizzare dal tarlo in futuro. Perché la cartapesta una volta lavorata diventa come il legno, quindi può essere attaccata dal tarlo se non viene trattata col solfato di rame.
0: Col solfato, io la immagino come i maghi, no? Dentro questo laboratorio dove un pizzico di solfato di rame e poi
1: un po' di
0: la
1: farina,
0: carta.
1: E poi la carta viene modellata e si prepara prima la testa, le mani e i piedi con la terracotta, li faccio sempre io, avendo fatto una scuola di ceramica, quindi diciamo la prima cosa che ho imparato a fare è lavorare la terracotta. Poi si prepara una struttura all'interno della statua fatta con fil di ferro e paglia.
0: Ecco, la paglia che vedevamo girare all'inizio del filmato.
1: Sì, sì. E alle estremità si applicano la testa, le mani e i piedi che nel frattempo sono stati cotti.

0: nel forno. Il forno per la ceramica arriva fino a 1000 gradi, quindi la cottura della terracotta è da grigia, che è quando io la lavoro, già c'è una magia. Quando la tiro fuori dal forno diventa rossa.
1: E si è completamente
0: Si è
1: trasformata.
0: trasformata e si è diciamo vetrificata, quindi diventa molto resistente. E con questo faccio io testa, mani e piedi.

0: un'altra fase della lavorazione molto importante che si chiama fuocheggiatura.
1: Fuocheggiatura, già?
0: Sì, sulla carta una volta asciutta vengono passati questi ferri arroventati nei carboni che servono per stirare la carta e per renderla più liscia, più compatta.
1: Tu fai un lavoro di eccezionale valore e legato ad un tempo antico, perché c'è
0: sì,
1: una tradizione.
0: Sì, è una tradizione.
1: C'è una tradizione
0: sì.
1: In Puglia, ma c'è una tradizione comunque dei cartapestai che
0: sì,
1: è importantissima.
0: Sì. Tutte le statue delle chiese a Lecce, anche in tutta Italia e penso anche in tutto il mondo, la maggior parte delle statue, sono state realizzate intorno al 1700 e la cartapesta era il materiale preferito perché era molto leggera la statua in cartapesta rispetto ad una statua tutta in legno,
1: tutta
0: molto
1: lignea,
0: pieno.
1: Certo.
0: Sì. E invece essendo in cartapesta era più leggera da trasportare durante le processioni religiose.
1: Allora, noi qui abbiamo... io non lo tocco.
0: No,
1: ma,
0: puoi toccarlo, è molto resistente, è come il legno.
1: Ma che meraviglia, mamma mia.
0: Questo è un corpetto che ha realizzato mia figlia.
1: Sì.
0: Perché mia figlia...
1: Tu hai due figlie, giusto?
0: Ho due figlie, sì, Antonella e Francesca. Questa l'ha realizzato Antonella perché lei, avendo studiato moda, ha voluto applicare... il mondo della mamma, diciamo, nella moda.
1: Ma che bella Antonella, che vestito stupendo! Il mondo della mamma, che tenerezza! Quindi lei si è dedicata a portare la cartapesta sulla moda.
0: L'ha unito al mio e quindi ha realizzato questi corpetti con la cartapesta, diversi corpetti, questo è uno dei tanti, e ha fatto diverse sfilate.
1: Ma quindi si possono indossare?
0: Sì, sì, sì.
1: Se è un vestito, si possono indossare.
0: Sì, sì.
1: Ti chiedo, prima di arrivare alle mostre che vanno da Tokyo a Praga, e giustamente Stefania gira il mondo, ed è motivo di grande orgoglio portare la tua arte in giro con te. Si possono fare davvero tutti gli oggetti in cartapesta?
0: Sì, io ho realizzato per esempio questi orecchini, sono fatti in cartapesta.
1: Sono in cartapesta i tuoi orecchini?
0: Sì, sì.
1: È incredibile.
0: Sì. Poi ho portato per te una collana come omaggio.
1: I regali in onda? No, vabbè. No,
0: puoi
1: intanto
0: aprirla.
1: Grazie ovviamente, ma... Dice, ti seguo, hai fatto la brava? No. Mamma mia, che bella.
0: Questa è un'evoluzione, diciamo, più moderna della cartapesta, che qui a Lecce nasce come arte sacra, però poi si sviluppa anche realizzando dei gioielli.
1: Io vado, eh?
0: Vai.
1: Cioè, è delicatissima. È fortissima. Guardate che bella che è.
0: È una damina con l'ombrellino.
1: La vedo. Sto tenendo l'ombrellino. Scusate il mio... Vedete che c'è un modo per farmi stare zitta, stupire. Allora, innanzitutto grazie, ma si va da questi meravigliosi oggetti a cose
0: sì,
1: più grandi?
0: Anche, vabbè, queste sono le più piccoline che ho potuto portare perché le ho portate in valigia.
1: Ma cioè, sei arrivata con una valigia in realtà alta come lei?
0: Sì,
1: ma...
0: sì. Però io realizzo anche statue a grandezza naturale. Faccio delle statue grandi, anche alte un metro e mezzo, due metri.
1: Ascoltami Stefania, il tuo successo in giro per il mondo, che è comprensibilissimo, innanzitutto è il mondo che viene a trovare te,
0: sì,
1: ma il tuo successo in giro per il mondo è, guardate qui che statua, in questa fotografia, voglio dire...
0: Sì, questo è il saggio.
1: Veramente più grande di te.
0: Questo è il saggio.
1: Ecco, che forma di ammirazione in genere all'estero? Dove magari le cose si fanno in stampante 3D, non so come dirti.
0: Sì, sì.
1: Questo
0: allora,
1: tipo di arte, questo tipo di
0: quando
1: lavoro.
0: Quando ho avuto l'occasione di andare in Giappone, ho avuto l'occasione e mi sono, diciamo, stupita dal fatto che un materiale come la carta possa unire due paesi così lontani, no? E loro avevano la cultura della carta, diciamo, però in piatto. Mentre io gli ho portato la carta un po', diciamo, lavorata in 3D per loro.
1: Questa sì, questa ovviamente è 3D in tutti i sensi.
0: Ed erano molto affascinati, tanto che alcune persone ci hanno regalato, perché ero andata insieme con mio marito, mi aveva accompagnato mio marito, ci hanno regalato una gru fatta d'origami, perché è un simbolo di buona fortuna.
1: Certo.
0: Avevano talmente apprezzato il mio lavoro che hanno voluto omaggiarmi di questa.
1: Senti Stefania, è come assolutamente comprensibile che abbiano voluto omaggiarti. Quanto impegno costa la cartapesta, intendo dire, per realizzare un presepe come questo.

0: questo, per realizzare un lavoro grande, un lavoro piccolo, quante ore?
1: Allora, dall'inizio alla fine la lavorazione dura circa un mese, perché sì, vabbè, non si lavora sempre sulla stessa statua, però bisogna rispettare tutti i vari tempi della lavorazione, tipo per realizzare la testa quando faccio la terracotta, poi devo aspettare che asciughi bene prima di metterla nel
0: Il
1: forno.
0: tempo,
1: Sì, il
0: ci
1: tempo.
0: vuole il
1: Questi sono
0: tempo.
1: dei mestieri lenti, mestieri che si facevano una
0: Per
1: volta.
0: questo parlavamo poco fa di cultura, che è tutta quanta da andare a cercare, ritrovare, guardare, studiare con cura e attenzione. Stefania Guarascio, io la ringrazio doppiamente. Ora
1: Grazie,
0: respirerò, vedrò di
1: grazie
0: respirare piano piano piano con questa
1: a te.
0: bellezza
1: No, no,
0: accanto a me,
1: è abbastanza
0: veramente grazie,
1: resistente.
0: grazie, ma grazie ovviamente alla mia redazione. A questo punto, Giuseppe Veila,
1: Ci sta.
0: con cosa possiamo chiudere? Intanto grazie a voi di essere stati in nostra compagnia.
2: Grazie. Grazie a voi.
0: Con quale meraviglia possiamo chiudere?
2: Io direi di chiudere con la nostra musica e quindi, visto che abbiamo composto parecchi brani per fiso e organetto, chiudiamo con la nostra Tarantella, uno dei primi brani che
0: Esattamente.
2: abbiamo composto insieme per questi due fantastici strumenti.
0: Buona vita e tutta la fortuna del mondo per voi.
2: Grazie,
3: Grazie.
2: a voi.
0: Grazie Veila, grazie
3: Grazie.
0: Giuseppe, grazie, grazie Stefania, grazie davvero.

0: Ciao, sono Bilal. Ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
1: Dove vuoi andare?
0: Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion. Non voglio pagare i trafficanti.
2: Tutti fuori!
3: Mano destra.
4: Di dove sei?
0: Iraq, signore.
4: Vuoi imparare a nuotare? Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore. Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
5: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
4: Vuoi fare questo per una ragazza?
6: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, Welcome, sabato in prima serata.
7: Benedetto tu.
8: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
9: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
8: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
10: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
12: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Allora, brindiamo?
1: Sì, sì.
0: Brindiamo al nostro incontro e perché possiamo stare insieme e amarci per sempre.
1: Brindo al nostro amore, Raul.
0: Sì.
1: Certo che si è fatto aspettare un bel po', l'amore. Però alla fine è arrivato, vero?
0: Sì, è arrivato.
1: Voglio brindare anche a questo, Raul.
0: Quante volte ho desiderato questo momento, Marta, lo sai? Se solo avessimo potuto conoscerci anni fa, a quest'ora saremmo una coppia felice.
1: Sì, che peccato. È un peccato anche perché, come dice quella vecchia canzone, anch'io ho avuto 20 anni. Sai una cosa, io avevo un fisico niente male.
0: Dai,
1: per quanto adesso sia diventata brutta e vecchia, una volta ero bella
0: sì.
1: Davvero. Sì?
0: Sul
1: sì,
0: serio?
1: Signore, sul serio. Oh,
0: tesoro, ma lo sai ancora, solo a guardarti divento matto. Marta, tu non sai quello che mi sta succedendo adesso.
1: Oh, Raul, amore mio.
0: Un altro po' di vino?
1: Sì, sì, buona idea, grazie. Oh. Non importa. Grazie, caro.
0: Ecco fatto. Salute.
1: Salute.
0: Allora, io vorrei che parlassimo.
1: Parlassimo? Sì, certo.
0: Perché dopo che avremo finito di bere questo spumante,
1: sì.
0: non credo che avremo più voglia di parlare.
1: No.
0: Penso che ci dedicheremo a qualcosa di più interessante.
1: Sì, Raul, però di cosa vorrebbe parlare Vostra Grazia con me?
0: Beh, ecco. Tu preferiresti che... Vuoi che io mi protegga?
1: Come sarebbe a dire proteggerti? In che senso?
0: Allora, vediamo come posso spiegartelo, Marta. Vuoi che io utilizzi... quello che sappiamo?
1: Ah, no, Raul, guarda... Com'è strana la vita. Devo riconoscere che l'unica qualità...

aderiscono formalmente alla fraternità. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. La guerra USA-Iran, Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani a Doha. Le parti, chiariscono, hanno concordato di proseguire la discussione prossimamente. Teheran rivendica piena sovranità sullo stretto di Hormuz. 1000 giorni oggi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, tante le manifestazioni, non mancano le critiche alla gestione del governo Netanyahu e la richiesta di una commissione d'inchiesta. Intanto, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra. In Venezuela non si ferma l'opera dei soccorritori. A 8 giorni dal sisma un uomo è stato individuato ancora vivo sotto le macerie. Non si fermano le critiche alla gestione dell'emergenza da parte del governo. L'organizzazione per i diritti umani Provea, la più antica attiva in Venezuela, ha denunciato lo scarso impegno nel fornire cibo e acqua potabile ai superstiti che vivono nei quartieri più colpiti. Celebrati stamane nel quartiere Corvetto a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale, morto lo scorso 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Al termine della funzione è stato letto il messaggio dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ricorda come l'agente sia deceduto nel tentativo di contrastare un male troppo spietato, una malavita troppo rovinosa per la città di Milano. La morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore temporali, anche di forte intensità, con grandinate e forti raffiche di vento che hanno interessato prima il nord, poi il centro. Temperature in calo un po' ovunque, eccezion fatta che per Catania e Reggio Calabria, dove ancora oggi sono segnalate con il bollino rosso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso dell'azienda. Nel mirino le condizioni imposte da Google ai produttori di telefonini. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Giovedì, al nord pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Venerdì, torna l'anticiclone. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime spesso sopra i 31-32 gradi. Venti da nord. Al centro, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Venerdì, rimonta dell'alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo, sole prevalente e possibili fugaci piogge sul Lazio meridionale nel pomeriggio. Al sud, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo. Venerdì, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche,

0: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
5: Ultima.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia.

0: E pregando ora la Coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. A gennaio scorso, in occasione del World Economic Forum di Davos, 400 super ricchi appartenenti a ben 24 diversi paesi, incluso il nostro, hanno firmato una lettera aperta, una lettera indirizzata ai super potenti della Terra che erano lì pronti a confrontarsi e a riunirsi. Che cosa chiedevano questi super ricchi? Chiedevano di essere tassati di più. E perché? Lo capiremo tra poco direttamente da uno dei super ricchi, e questa proposta noi oggi vogliamo in qualche modo rilanciarla anche grazie all'aiuto dei nostri ospiti, ma con l'immediata lucida consapevolezza che non ha nulla a che vedere con quel concetto, quella definizione che blocca ogni riflessione sul tema, la cosiddetta patrimoniale, che è un argomento, un tema imbracciato quasi sempre con poca buona fede in modo strumentale. Scopriremo che la questione è opportunamente posta, ben posta, probabilmente non incontrerebbe troppa opposizione. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a un amico del nostro programma, a Misha Maslenikov, che come ormai sapete per Oxfam segue i dossier che sono legati ai temi della giustizia fiscale e al tema spinosissimo e attualissimo delle crescenti diseguaglianze socio-economiche. Bentornato Misha.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E accanto a lui, benvenuto al dottor Demetrio Guzzardi, economista, ricercatore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha contribuito a redigere un manifesto che va in questa stessa direzione e che è stato firmato da ben 130 economisti per chiedere un'imposta sui grandi patrimoni dei ricchi, e sottolineo l'aggettivo grandi, anche grandissimi. Allora, tra poco cominciamo questa nostra riflessione in studio. Vi chiedo ancora qualche istante di pazienza perché vorrei proporvi, farvi ascoltare un estratto di una lunga intervista a Maurice Perle. Chi è Maurice Perle? È l'uomo che vedete sui nostri schermi. È a capo dell'organizzazione americana Patriotic Millionaires, i milionari patriottici, che annovera circa 200 super ricchi statunitensi. Tanto per capirci, ci sono gli eredi di John Rockefeller, quelli di Walt Disney. È una delle rare, delle poche interviste che Pearl ha rilasciato, la seconda ad una televisione, e tra poco lo sentiremo condividere, confidare a Marta un aneddoto, Marta Manzo, che ha impresso una significativa svolta nella sua vita professionale.
2: Qual è stata la motivazione alla base del suo impegno in questa campagna?
3: Ero direttore generale della BlackRock, la grande compagnia di gestione finanziaria, ed ero in Grecia nel 2013. Mi trovavo ad un meeting di dirigenti all'ultimo piano dei quartier generali della banca di Sofocleos. Durante la pausa pranzo sono passato davanti a una finestra, mentre stavo andando a prendere due muffin al cioccolato come dessert. Ho pensato di star guardando una parata. Poi ho capito che non era una parata. Era una dimostrazione, o forse anche

0: durante una rivolta che marciava verso la piazza del Parlamento. E mi sono chiesto se stavo davvero facendo qualcosa di buono per il resto delle persone in Grecia, al di là di quel paio di dozzine di manager i cui posti di lavoro stavamo cercando di salvare con la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Internazionale. Ho realizzato che avrei potuto aiutare molto di più mia nipote cambiando il corso della politica che non guadagnando un altro milione di dollari da lasciarle. Pochi mesi dopo ho spiegato alle persone della BlackRock che avevo fatto il possibile per loro. Ho lasciato la BlackRock e da allora ho iniziato a fare questo tipo di lavoro a tempo pieno.
1: Ecco, Michelle BlackRock, ci è capitato di menzionarle più volte in questi anni e l'abbiamo sentito, una delle più grandi società di investimenti al mondo, e Pearl rievoca un tempo dolorosissimo per la Grecia, che per far fronte ad un prestito di circa 300 miliardi, insomma, ha affrontato sacrifici durissimi con tagli ingenti a pensioni, a stipendi. Diciamo la verità, un peso, un carico affrontato per non far precipitare il paese, la Grecia, in bancarotta, soprattutto dalla gente comune, non tanto dai super ricchi. Questo un po', naturalmente, le condizioni drammatiche sono differenti, però ci ricorda qualcosa che accade anche nel nostro paese. Quante volte tu ci hai detto, io la riassumo brutalmente, anche diciamo a rischio di sembrare, di suonare un po' demagogica, che i contribuenti più ricchi, in proporzione al loro reddito, nel nostro paese pagano meno tasse di un insegnante o di un infermiere.
2: Sì, sì. Questa immagine che rievocava Maurice Pearl chiaramente parla anche al nostro paese. Il dramma che la Grecia ha vissuto in quel periodo, il dramma sociale, è legato chiaramente a una situazione di finanza pubblica dissestata, necessità di reperire risorse sui mercati che non, chiaramente non gliele facevano accedere, era drammatica. Non è questo, dal punto di vista della finanza pubblica, il quadro chiaramente italiano, però quello che, se vogliamo, emerge come analogia è la situazione pressante sociale. Quello è un contesto veramente duro, con rivolte di cui parla Maurice e che tutti noi ricordiamo. Il contesto però dell'area della vulnerabilità che nel nostro paese si espande, vuoi guardando la dinamica della povertà assoluta, vuoi guardando le evoluzioni e le dinamiche sul mercato del lavoro. Il lavoro in Italia non basta più a condurre...
1: Tra l'altro una povertà che comincia a colpire in grandi proporzioni anche i minori, e quindi insomma con possibilità sempre più ridotte.
2: I minori, e soprattutto comincia a mordere, insieme alla crisi energetica del caro vita, anche la nostra classe media. Quindi se vogliamo c'è un momento sociale delicato anche nel nostro paese e c'è chiaramente un bisogno di intervenire su queste vulnerabilità vecchie e emergenti, e qui chiaramente la leva fiscale c'entra e come.
1: E la strada c'è. Ora, a proposito di questa strada, dottor Guzzardi, il fatto è che ogni volta, io lo so che il tema è spinoso ovunque, anche nel resto dell'Europa, però mi domando che cosa continuiamo a sbagliare e perché ogni volta che noi parliamo di tassazione, specificando che la stiamo pensando riferita a grandissimi patrimoni, che sono la minoranza della minoranza, si scivola sul concetto di patrimoniale. E il cosiddetto, sempre più esiguo, in via d'estinzione ceto medio, che dispone in generale di un appartamento di proprietà, va in fibrillazione. Vogliamo provare a spiegare nella maniera più accessibile al nostro pubblico, più semplice, che non è questo che si intende quando si parla di proposta di una maggiore tassazione sui grandi patrimoni?
3: Certo, certo. Salve a tutti, grazie per avermi invitato. Sì, il problema è questo, fondamentalmente. Le persone pensano che quando parliamo di un'imposta sui super ricchi vada a intaccare anche loro, ma quando parliamo noi di un'imposta sui super ricchi parliamo di un'imposta con soglie di esenzioni molto alte, parliamo di 5,4 milioni di euro di patrimonio netto. Sono il top 0,1%.
1: 5 milioni abbiamo detto.
3: 5 milioni, sì, il top 0,1% della popolazione, quindi non va assolutamente a intaccare la classe media. Secondo i dati di Banca Italia, una famiglia mediamente ha 120.000 euro di patrimonio. Si stava citando una casa di proprietà, anche se pensiamo possono avere una casa di proprietà da 200.000, 300.000, 400.000 euro, anche 500.000 euro. Assolutamente non arriviamo alla soglia di esenzione che stiamo proponendo, che va a intaccare esattamente i super ricchi. Chi ha un patrimonio di almeno 5 milioni, e in media queste persone hanno molto di più di 5 milioni.
1: Aggiungo che neppure se ne accorgerebbero, di fatto.
3: Certo, anche questo è vero, anche perché in media hanno 17 milioni di patrimonio. Quindi le prime persone che sono nel top 0,1% hanno 5 milioni, poi quella successiva ne ha

0: 6, poi 7, 10, 17, 20, 50. Quindi stiamo parlando di persone molto ricche che però appunto non contribuiscono tanto quanto dovrebbero secondo il nostro sistema fiscale.
1: Senti Misha, continuiamo a quantificare quante sono le persone che nel nostro paese, in Italia, rientrano in questa fascia di super ricchi? Che percentuale rispetto alla popolazione totale? L'ha detto il dottor Guizzardi, ma insomma riassumiamo.
2: Sì, il riassunto è molto semplice. La proposta di cui parlava il dottor Guizzardi è che Oxfam Avanza è esattamente un'imposta che grava su chi possiede più di 5,4 milioni di euro. In realtà questo numero, che sembra così sconclusionato, ma perché non è così preciso, è in realtà legato al fatto che è la soglia che consente per entrare nello 0,1% più ricco della popolazione italiana, e stiamo parlando di circa 50.000 individui adulti. Un'imposta del genere non graverebbe di fatto con questa scelta sul 99,9% dei contribuenti cittadini italiani.
1: E ci assicurerebbe notevoli maggiori entrate, ci aiuterebbe a restituire il nostro sistema fiscale a quella progressività che almeno nelle intenzioni insomma gli è sempre appartenuto. Quindi cercheremo di capire in questa, subito dopo la pubblicità, perché questo sistema da progressivo, come è stato pensato nella Costituzione, è regressivo e favorisce in realtà i più ricchi. E continueremo a sentire anche altri brani dell'intervista a Per Morris.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
4: Ma tu te la perderai,
3: perché questa crociera è sold out. Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
4: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
9: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora, il 71% degli italiani intervistati nel settembre 2024 per conto di Oxfam Italia dall'Istituto Demopolis si è dichiarato convinto che le diseguaglianze nel nostro paese siano aumentate. Sono diseguaglianze di vario genere, intanto di reddito, di accesso a diversi servizi, soprattutto quelli sanitari, perfino di qualità dell'istruzione. E sono temi che abbiamo voluto affrontare anche nell'intervista a Morris Pearl, a capo di Patriotic Millionaires. Adesso capiremo tra l'altro anche meglio chi sono questi signori, cosa chiedono e perché lo chiedono.
10: Mr. Pearl, chi sono i Patriotic Millionaires?
11: I Patriotic Millionaires sono un gruppo di persone ricche che sostengono politiche che non abbiamo. Ci sono pochi ricchi e molti poveri e questo non funziona per il nostro paese. Siamo alcune centinaia di membri negli Stati Uniti, ne abbiamo qualche dozzina nel Regno Unito e tra i 10 e i 20 membri in Canada. Abbiamo iniziato negli USA circa 12 anni fa.
10: Cosa vi ha spinto a lanciare un appello globale affinché i milionari accettino una tassazione più elevata sui propri patrimoni?
11: Vogliamo vivere in un paese in cui chiunque può permettersi economicamente di sopravvivere. Quando vivo a New York City è fantastico che io sia ricco, ma ho anche bisogno che ci siano altre persone nella mia città. Ho bisogno delle persone che guidano le macchine, che servono il cibo, che insegnano alla scuola di mia nipote. Ho bisogno di vivere in una città dove anche tutte queste persone possono permettersi di vivere. Ho bisogno di vivere in una città che abbia abbastanza gettito fiscale per pagare le scuole, per pagare gli ospedali, per pagare gli autobus, per pagare tutte le cose di cui le persone hanno bisogno, come la cura dei bambini, così che anche loro possano vivere in questa città.
10: Quali effetti positivi avrebbe a livello globale una maggiore tassazione sui patrimoni?
11: Penso che abbiamo bisogno che le persone ricche, sto parlando di persone molto ricche, non medici, avvocati, ma miliardari, proprietari di media companies, abbiamo bisogno che queste persone ricche paghino le stesse tasse ovunque siano. E questo sarà almeno un passo in direzione di una diminuzione della disuguaglianza. Questa disuguaglianza fa sì che le persone votino per gli autocrati.
10: A suo avviso, perché il sistema fiscale tende generalmente a favorire i più ricchi?
11: Qui negli Stati Uniti chi lavora ha una busta paga ogni settimana e anche le tasse vengono calcolate settimanalmente. Persone ricche come me, che non devono lavorare, guadagnano denaro dagli investimenti. Non dobbiamo pagare tasse su questi soldi. Paghiamo qualche tassa quando vendiamo gli investimenti. Può essere dopo anni, decenni, oppure mai. E anche quando paghiamo le tasse sui nostri investimenti, paghiamo una percentuale molto più bassa rispetto alle persone che lavorano per vivere. Questa è una delle ragioni per cui i ricchi stanno diventando più ricchi e più ricchi. Tante persone che le pagano fanno fatica ad arrivare a fine mese.
12: È perché le persone che lavorano pagano una percentuale in tasse molto più alta dei soldi che guadagnano rispetto a chi è già ricco e non ha bisogno di lavorare.
9: Allora, da questa intervista, Misha, a Maurice Pearl riceviamo diversi spunti, tra l'altro poi vi faremo ascoltare ancora uno stralcio di conversazione. Proviamo a italianizzarli. Ci avete entrambi parlato di un numero di circa 50.000 milionari in Italia. E verso questa fetta di popolazione si dirige, è indirizzata a questa fetta di popolazione la vostra proposta di maggiore tassazione. Che stime avete fatto, per esempio, in Oxfam aumento, in termini di aumento delle entrate fiscali e quali sarebbero gli effetti quasi immediatamente visibili?
13: Allora, le stime le abbiamo fatte chiaramente grazie in realtà a Demetrio, certo. A Demetrio Guzzardi e ai suoi colleghi della Sant'Anna di Pisa, che dispongono di dati sulla distribuzione delle ricchezze in Italia. E il gettito stimato per la nostra imposta, che è un'imposta personale annuale ricorrente sul patrimonio netto, è una forbice fra i 13 e i 16 miliardi di euro all'anno, tenendo conto anche che alle persone che pagherebbero questa imposta personale non chiederemmo di pagare chiaramente le patrimoniali reali esistenti nel nostro paese, come l'IMU sulla seconda casa, il bollo sui conti correnti, eccetera. Queste risorse chiaramente confluendo nell'erario, nelle casse pubbliche, possono essere utilizzate in vario modo. Non credo sia necessario spiegare ai nostri telespettatori il bisogno sociale crescente.

0: carenti,
1: che può essere messo sulla
0: sanità,
1: sulla sanità, sull'istruzione, su
0: l'innovazione,
1: politiche che accompagnano le transizioni economiche, ma sono anche risorse che possono essere utilizzate per, volendo, riequilibrare il carico fiscale complessivo che grava in modo così sproporzionato, e lo raccontava benissimo Maurice Peirce, realtà presente nel nostro paese, su alcuni piuttosto che sugli altri.
0: Sanando quel divario crescente che anche si pone, e qui abbiamo la descrizione da cui siamo partiti delle manifestazioni di piazza in Grecia, come veramente anche per il futuro un serio rischio di instabilità politica e sociale. Dottor Guzzardi, abbiamo detto che in Costituzione il nostro sistema fiscale è descritto, ma è stato pensato, così l'hanno voluto i costituenti, come progressivo. In realtà eccoci qua con un sistema regressivo che avvantaggia soprattutto i super ricchi. Allora, come è accaduto? Perché succede questo? Dove diventa regressivo? E poi come si può invertire questo meccanismo, risanarlo?
2: Sì. Allora, noi abbiamo fatto questo studio con i miei colleghi, appunto Elisa Palagi, Andrea Roventini, Alessandro Santoro anche, dove praticamente quello che facciamo è ridistribuire a tutta la popolazione quali sono le tasse che pagano. In questo modo riusciamo a capire com'è la distribuzione del sistema fiscale. Quello che troviamo è questo: il sistema è fondamentalmente piatto, cresce leggermente per quando diventano le persone, iniziano a diventare più ricche, e poi inizia a decrescere, diventa appunto regressivo, come stavamo dicendo adesso, e inizia già a essere regressivo per il 5% delle persone più ricche. Mediamente intorno al 43%, e poi per il top 0,1% che menzionavamo prima, arriva anche al 35% di imposizione fiscale, quindi pagano un'aliquota effettiva molto minore rispetto alla maggior parte della popolazione. E i motivi sono sostanzialmente due, se vogliamo, che sono simili a quelli che sono stati detti prima. Uno è l'IVA, cioè le imposte sui consumi. Le persone più povere, che hanno un reddito più modesto, spendono una parte maggiore del loro reddito. Se guadagni 1.000 euro al mese, spendi tutto fondamentalmente. Se invece guadagni 5.000 euro al mese, magari riesci a spenderne 3.000, una parte la risparmi, quindi paghi una quota minore di IVA. E questo fa sì che l'IVA diventi una...
0: È già un discrimine.
2: Esatto, una tassa regressiva. Dopodiché c'è la questione dei redditi da investimenti. Sugli investimenti, sui dividendi, sugli interessi, su tutte le attività finanziarie che abbiamo, paghiamo un'aliquota molto minore dei redditi da lavoro. Quindi l'aliquota sui redditi finanziari è intorno al 23%, per i redditi da lavoro, se una persona lavora, arriverà a pagare anche il 40%, il 43%. Questo fa sì che al top della distribuzione, quando la gente non lavora più perché ha così tanti redditi da investimenti e finanziari che non ha bisogno di lavorare, paga anche un'aliquota effettiva molto più bassa.
0: Chiarissimo. Già abbiamo detto a sufficienza, diciamo, per un pubblico non tecnico, per comprendere che insomma c'è un problema. Si può sanare come?
2: Noi facciamo varie stime, facciamo varie proposte. Una è aumentare ad esempio la tassazione sui redditi finanziari, magari includendoli all'interno della base imponibile IRPEF, che fa parte del manifesto Tax the Rich che abbiamo fatto insieme ad Oxfam. Un altro modo potrebbe essere quello di usare una patrimoniale, quindi un'imposta sui super ricchi, appunto come dicevamo è stata fatta appositamente le simulazioni per capire quanto dovrebbe essere. Abbiamo trovato questa imposta del 1% sui patrimoni oltre i 5 milioni.
0: Così abbiamo affrontato, posto il tema qui in studio, io immagino senza procurare attacchi cardiaci o fibrillazioni a chi è esponente di questo ceto medio sempre più assottigliato, addirittura insomma si percepisce e è molto sotto come condizioni. Correttamente posta, con i termini giusti, le giuste spiegazioni, insomma è una questione di equità, di giustizia fiscale, sociale. Gli italiani come rispondono? Perché voi avete fatto un sondaggio, avete spiegato loro il senso della proposta.
1: Abbiamo spiegato il senso della proposta, abbiamo spiegato soprattutto a chi è rivolta. Quindi il sondaggio è stato molto specifico nel presentare la proposta con la nostra franchigia elevata. Quindi 5,4 milioni di euro, e il 70% dei nostri concittadini, 2 anni fa quando facemmo lo sondaggio, mostrò il favore per una misura del genere. E la cosa, se vogliamo, più aneddotica, perché abbiamo anche la divisione per scelte di voto dei nostri sondaggiati, la cosa più interessante è che la maggioranza relativa degli attuali

0: partiti di governo, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, la maggioranza relativa, c'è sempre l'opzione non so, quindi non è
1: Sì.
0: sì o no, ha risposto positivamente. Quindi c'è un consenso anche, che in un certo senso è
1: Quindi non si
0: maggiore
1: perderebbero le elezioni se le impostassimo così,
0: nella base di quei
1: possiamo dire.
0: partiti che in realtà, stando al governo, la avversano la misura.
1: E i vantaggi ci sarebbero tutti e li stiamo descrivendo. Ovviamente questa è una questione molto spinosa e delicata, non solo in Italia, anche in altri paesi d'Europa, però ci sono dei paesi che l'hanno affrontata con una maggiore aliquota sui grandi patrimoni. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi per esempio, appunto, evocando paesi che ci sono vicini, cugini mediterranei, vi portiamo a capire come funziona in Spagna.

0: accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
1: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
2: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
3: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
4: U parrino nostru.
5: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
4: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
0: Vogliamoci bene.
4: Sabato alle 8:00.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi, stiamo capendo che le diseguaglianze socio-economiche sono notevolmente aumentate un po' ovunque, ma anche nel nostro paese in modo rilevante. Il sistema fiscale pensato come progressivo è in realtà regressivo.

0: perché favorisce i più ricchi, e stiamo vedendo come la proposta portata avanti da Oxfam, e non solo, abbiamo sentito anche i Patriotic Millionaires, di proporre una maggiore tassazione sui grandi patrimoni, insomma, porterebbe notevoli vantaggi. Allora, ci sono dei paesi, sempre controversa, diciamo, la questione anche in Europa, però ci sono dei paesi che hanno imboccato una strada simile. La Spagna, per esempio, Miscia. La Spagna ce la puoi descrivere come situazione, che tipo di imposte?
1: Sì. Gabriella, l'esempio spagnolo è molto importante perché è un paese che l'aveva abolita e l'ha reintrodotta, a proposito di tesi che si sentono spesso dai nostri detrattori, queste imposte vengono spesso abolite. E non solo, non ha una sola patrimoniale sulle grandi fortune, ma ben due patrimoniali. La prima era una patrimoniale che veniva riscossa dalle regioni, dalle comunità autonomas spagnole, ma c'era una possibilità per le regioni di fissare l'aliquota a zero. Ah. Quindi fondamentalmente di annullarla. E c'erano la regione di Madrid, per esempio, fece questa scelta, molti ricchi si concentrarono a Madrid, le regioni hanno cominciato a competere fra di loro. Il governo centrale, per annullare questa dinamica, ha introdotto un contributo di solidarietà sulle grandi fortune, inizialmente temporaneo, ora strutturale,
0: dal 2022,
1: nazionale, invertendo chiaramente la dinamica. C'è un'imposta sui grandi patrimoni, è strutturale, e le regioni si sono adeguate, la patrimoniale regionale non è stata cancellata, ma le aliquote sono iniziali.
0: Possiamo già vederne gli effetti e in qualche modo avere un'idea di quanto siano aumentate le entrate fiscali?
1: Allora, questo è un punto invece più delicato per quanto riguarda la Spagna, perché spesso si dice: le imposte patrimoniali anche sui grandi ricchi raccolgono poco. La risposta è, la domanda è mal posta, o l'affermazione è mal posta, perché in realtà il gettito dipende da come disegni la misura. Aliquote, scaglioni, esenzioni, deduzioni, eccetera, eccetera. L'imposta spagnola non raccoglie tantissimo, circa 2 miliardi e mezzo all'anno, ma questo è dovuto al fatto che ha dei seri problemi di disegno, esenzioni di alcuni titoli come le società, le business assets.
0: Quindi bisognerebbe intervenire su quelle per vedere
1: molti effettivamente. Molti stanno suggerendo di ritoccarla in modo di, come dire, abbracciare un principio facile: patrimonio, la base imponibile più ampia possibile con le aliquote più basse possibili.
0: E quindi il dibattito è aperto, diciamo, c'è una discussione, un confronto su questo. E stiamo capendo, no, tutti i vantaggi. Resta un'obiezione che qualcuno abbraccia spesso, che è: va bene, se noi facciamo questo, introduciamo una maggiore tassazione sui grandi patrimoni, chi le detiene scappa, se ne va, si dirige verso i paradisi fiscali e quindi poi collassa tutto. Cosa possiamo rispondere?
2: Che in realtà le evidenze empiriche, gli studi mostrano che questo non avviene in modo così ampio come si pensa. Maggiormente gli spostamenti ci sono all'interno degli stati, come dicevamo sulla Spagna ad esempio, ma anche in Svizzera, però la maggior parte degli studi che fanno questi studi appunto sulla Norvegia ad esempio, sulla Francia, sull'Inghilterra, sulla Spagna anche, trovano che le imposte patrimoniali non hanno un grande effetto macroeconomico. Significa che qualcuno se ne va, è vero, però l'effetto complessivo di tassazione, di raccolta fondi che si riesce ad avere è molto più alto.
0: Quindi riequilibria.
2: Sì, anche. Quindi non c'è realmente un problema di fuga di capitali, anche perché le persone vogliono giustamente vivere nel paese in cui vivono e non necessariamente se ne vogliono andare, ma comunque il legislatore potrebbe prevedere dei metodi per ovviare a questo problema, e penso per esempio al più semplice di tutti, che è uno che c'è attualmente, c'è sempre stato in America, negli Stati Uniti, in cui la tassazione è legata alla cittadinanza, e questo sarebbe molto semplice perché mantenendo la cittadinanza dovresti continuare a pagare le imposte anche se ti spostassi in
0: Stato. Dov'è che sta funzionando meglio, diciamo, questo sistema fuori dall'Italia, dove non c'è la tassazione con l'aliquota?
2: In Norvegia non funziona male, in Svizzera anche in Spagna ci sono dei problemi ovviamente, però si possono sicuramente ristrutturare e migliorare.
0: Allora, noi ci avviamo alle conclusioni di questo viaggio, di questa riflessione, però volevamo proporvi l'ultimissimo miglio della conversazione con Morris Perle, della nostra Marta Manzo, a capo dell'organizzazione, lo voglio ricordare, Patriotic Millionaires, che affronta il tema della grande ricchezza, grandissima ricchezza, della democrazia, anzi delle nubi che si addensano sulla democrazia. Sentiamo.
3: La concentrazione di ricchezza crea una concentrazione di potere. Qui negli Stati Uniti d'America abbiamo avuto un'elezione quasi 2 anni fa ormai. Una persona ha speso centinaia di milioni di dollari nel suo movimento politico. Onestamente, io non voglio vivere in un paese in cui una persona ricca può controllare la politica di un paese. Non è democrazia. Una democrazia significa che ognuno di noi ha uguale voce in capitolo, uguali diritti. Se una persona è così ricca che può fondare il suo movimento politico con i suoi soldi, questa non è democrazia.
0: E qui, Mish, proprio arrivati alla conclusione, tocchiamo un nervo scopertissimo che non dovrebbe riguardare una sola puntata, ma un ciclo di puntate. Il tema della democrazia e della concezione del potere politico in chi detiene la ricchezza, il riferimento al presidente americano Donald Trump, che sappiamo che nel 2025 ha incassato 3 miliardi, di cui più della metà dagli investimenti in criptovalute. E diciamo la verità, una dichiarazione dei redditi da parte di un presidente americano, la Financial Disclosure, assolutamente inedita a quanto a cifre, in cui forse l'opposizione democratica dovrà guardare meglio dentro, ma questo per dire che appunto c'è un problema di concentrazione di potere politico in chi troppo detiene e che insomma c'è un problema di anche presenza ormai di quella che abbiamo denominato una tecno-oligarchia.
1: Sì, io direi, nell'esempio che citavi, direi qua nel nostro paese sarebbe chiamato un gigantesco conflitto di interessi, tema che non abbiamo mai affrontato come società e come politica, ma sì, il tema di fondo è esattamente il circolo vizioso che esiste fra l'estrema concentrazione di ricchezza a cui stiamo assistendo e la strabordante concentrazione di potere politico nelle mani di pochissime persone, e le persone più ricche lo esercitano con efficacia, condizionando le scelte dei decisori politici, utilizzando strategie clientelari e addirittura, come negli Stati Uniti d'America, arrivando ad occupare le posizioni, le cariche pubbliche più importanti, chiaramente proponendo soluzioni, solitamente bassa tassazione o deregolamentazione per poter arricchirsi ulteriormente, che chiaramente beneficiano pochi. E il potere pubblico purtroppo, tanto in America quanto anche nel nostro paese, si è da troppo tempo dimenticato invece di tutte quelle misure che dovrebbero beneficiare e beneficerebbero le condizioni dei segmenti più fragili della nostra società: imposte progressive, controllo degli affitti, percorsi di inclusione sociale e lavorativa efficaci. Perché succede questo? E questo è il succo di quello che ci dice Maurice Pearl, e lo sappiamo benissimo, perché le persone che stanno ai margini contano poco e riescono a esprimere una rappresentanza politica debole. E questo chiaramente va invertito, perché ne vale chiaramente la tenuta,
0: la temuta della
1: nostra democrazia e del modo in cui abbiamo organizzato
0: sulla
1: la nostra società.
0: Sulla questione del mattering, della impossibilità, della percezione di non contare e del non contare, veramente si gioca la partita del futuro. Io vi ringrazio di averci accompagnato in questa riflessione, che insomma è destinata a proseguire adesso inevitabilmente la prossima stagione, e lo farà, e quindi grazie davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15.

0: Avanti, ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
1: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
2: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
1: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
0: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
3: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
2: Non voglio che tu te ne vada.
4: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Per proteggerti da

0: sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì.

0: L'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, ed oggi ci vogliamo occupare in particolare delle sfide educative legate proprio all'intelligenza artificiale. Cominciamo allora dalla lettura della stessa enciclica.
1: Nel tempo dell'intelligenza artificiale, si legge in Magnifica Humanitas, la verità viene spesso piegata agli interessi e alle strategie comunicative. Proprio per questo, il mondo dell'educazione si trova davanti a una sfida decisiva. Anche perché, scrive Papa Leone, la pervasività dei media digitali genera una cultura dell'immediatezza e dell'iperstimolazione che alimenta stanchezza, noia e apatia di fronte alla fatica necessaria per cercare la verità. A rischio è lo sviluppo del pensiero critico, la stessa capacità di porsi domande complesse che richiedono tempo e ricerca può essere messa in crisi da un sistema che dà risposte immediate. Educare all'uso dell'intelligenza artificiale, allora, significa anche saper digiunare da essa, saper scegliere, cioè, quando e per cosa non usarla. In questo compito, scrive il Papa, le famiglie non possono essere lasciate sole. Serve un'alleanza con politica e scuola.
0: Ma intanto, professoressa, perché ci spiega perché l'intelligenza artificiale agisce sulla stessa verità, sulla narrazione della verità? In che modo?
2: Ma allora, agisce sulla verità. Dobbiamo spiegare, forse ha detto bene, sulla narrazione della verità, perché sulla sostanza, per il funzionamento che ha l'intelligenza artificiale, cioè di in qualche modo apprendere dalle nostre informazioni, dal nostro linguaggio che utilizziamo, facendo però un ragionamento non logico. Inferenze, si chiamano così, un termine tecnico che ci spiega in modo probabilistico come l'intelligenza artificiale mette a punto le informazioni che genera. Genera soprattutto con questa intelligenza che chiamiamo generativa, che fa riferimento per sintetizzare a ChatGPT, e quindi ci sembra che possa generare un contenuto che è verso la verità. Ma quello che invece non fa altro che prendere dei dati, dei big data, quindi tantissimi dati, vederne in modo probabilistico quale potrebbe essere la risposta, la generazione di contenuto semplice che prende da questi dati che trova nella rete, e sulla sostanza darci dei contenuti. Quei contenuti però sono verità. Quello che forse ci interessa riflettere, grazie alla sollecitazione anche di questo enciclica così importante, è più che altro un'altra domanda che ha a che fare con la verità: come usare l'intelligenza artificiale per cercare la verità. Quindi è un tema di ricerca, di significati che io posso in qualche modo trovare anche grazie all'intelligenza artificiale. Quindi la verità
0: non può
2: coincidere con questo.
0: Siamo liberi navigatori o siamo condotti dall'intelligenza artificiale su strade decise da altri?
2: Dipende sempre la nostra la capacità. Noi sappiamo che ci sono dei sistemi che ci governano ampi, perché sono quelle le grandi compagnie che gestiscono l'intelligenza artificiale, che ovviamente hanno una loro sovrastruttura, che è una sovrastruttura che non cerca la verità, ma sono in un quadro economico. Questo hanno degli influssi anche a livello sociale e anche degli influssi a livello personale. Allora, quando noi utilizziamo intelligenza artificiale, sappiamo che siamo dentro a una struttura a più livelli, dal micro al macro, dal piccolo al grande. E quello che possiamo fare è provare a lavorare con l'intelligenza artificiale, come ci ricorda l'enciclica, andando soprattutto a valorizzare il pensiero critico. Quindi oggi dobbiamo capire, alla luce del fatto che la tecnologia dell'intelligenza artificiale viene da una tecnologia digitale, di social, che ci ha abituato

0: fare molto affidamento alla tecnologia. L'abbiamo sempre fatto anche con tecnologie più semplici, come anche la televisione. L'ha detto la televisione. Ma chi l'ha detto? Come facciamo a verificare questo? Ancora oggi di più con l'intelligenza artificiale, proprio perché prende, funziona in un modo che facciamo fatica a capire chi l'ha detto. Allora dobbiamo metterci il nostro atteggiamento di postura, di ricerca di verità, di ricerca di significati, e anche noi mettendo dei significati. E questo può essere la parte più interessante, che ci avvicina a una ricerca della verità.
1: Che cos'è il pensiero critico e perché viene messo in discussione, a rischio, dall'intelligenza artificiale?
2: Ma penso che è l'obiettivo dell'educazione, soprattutto scolastica, quindi in questa fase delicatissima della crescita dei ragazzi, dei bambini, dei ragazzi, penso, io stessa sono un'insegnante che lavora in un liceo scientifico, e è quella in cui questi giovani devono essere in grado di esercitare il discernimento sulle informazioni che arrivano loro. Come si collegano queste informazioni? Come passo da una serie di dati che, grazie a Dio potremmo dire adesso, sono molto più facilmente reperibili, alla sapienza che mi deriva nel vivere, quindi, attraverso queste conoscenze? Il pensiero critico è quell'esercizio di una analisi, una valutazione di queste conoscenze, in modo da poter operare delle scelte sempre più consapevoli, sempre più attente agli obiettivi veri, che sono, come il Papa ci ricorda, la difesa della dignità dell'umano, la costruzione di una fraternità, la lotta, diciamo, che contrasti l'ingiustizia sociale. Allora, se noi abbiamo questi grandi obiettivi, come il pensiero umano, i tanti tentativi della storia umana ci aiutano a camminare in quella direzione? E cosa invece ci fa regredire, ci fa prendere delle scorciatoie, delle strade diverse? Allora, tutto il lavoro dell'educazione punta a questo, a confrontare testi di letteratura, filosofia, storia, eccetera, in questo senso. L'intelligenza questo artificiale però mi fornisce velocemente
1: questo, però è come dire, prima mi sembra che stai dicendo che per affrontare in maniera libera e usare nel miglior modo possibile le grandi risorse che ci vengono dall'intelligenza artificiale, occorre avere una propria cultura, perché nel momento in cui invece il primo accesso, diciamo, alla cultura viene attraverso l'intelligenza artificiale, diventa molto più la faccio più semplice: io sono in grado di andare alle fonti, di capire chi l'ha detto, come diceva la professoressa, nella misura in cui sto dialogando con l'intelligenza artificiale su una materia che conosco. Se invece la materia non la conosco, che
2: sono,
1: succede?
2: Sono allucinazioni, c'è questo fenomeno all'inizio dove questa intelligenza generativa produceva dei virgolettati, delle frasi, mettiamo citando, non so, Platone, e poi tu gli chiedevi dove dice questa cosa e ti diceva, beh, è coerente col suo pensiero, ecco. Quindi l'aveva prodotta lui, diciamo, la frase, quindi è verissimo. C'è una frase in questi numeri che parlano dell'educazione che mi sembra molto bella, dice: la tecnologia educa chi la usa. Quindi, se io uso la tecnologia come un ulteriore strumento straordinario, penso ai ragazzi con bisogni educativi speciali, che quindi possono avvalersene tantissimo per essere più inclusi, apprendere più facilmente, viceversa, se diciamo un ragazzo accede a queste tecnologie semplicemente con quella capacità di velocizzare le sintesi, di avere questi schemi subito pronti, e non ha fatto, diciamo, il proprio esercizio di lavoro, non è in grado di vedere allucinazioni, che adesso sono sempre più ridotte, per la verità, perché appunto si migliora strada facendo, non si rende conto appunto di quali fonti sono più o meno autorevoli, e qui ecco in gioco che entra il docente come mediatore, proprio direi, di questo utilizzo sapienziale, direi che è un po' questo, cioè una sfida sapienziale che viene proprio definita così in questi numeri, che mi sembra insostituibile. Però il docente qui è spronato veramente a essere non un semplice trasmettitore di informazioni, di conoscenze, come qualcuno a volte interpreta il proprio ruolo, ma veramente come qualcuno che sa fare questo lavoro, dare un orizzonte di senso.
1: Ma è possibile, lo chiedo alla professoressa Panciroli, una alleanza tra scuole

0: la famiglia politica come chiede l'enciclica. Lo domando anche perché proprio ieri è stato reso noto un report di 40 esperti convocati dalle Nazioni Unite che tra le altre cose hanno segnalato come sia difficile governare e quindi anche trovare, diciamo, alleanze, governare l'intelligenza artificiale, perché mentre noi troviamo i metodi per governare, per cercare di rendere appunto a misura di persona umana, come chiede l'enciclica, l'intelligenza artificiale ci ha superato in velocità di molto rispetto a quando avevamo iniziato a discuterne.
1: Sì, io penso che a livello educativo la proposta dell'alleanza tra scuola, famiglia, ma anche società ci sia sempre stata da quando negli anni 90 abbiamo fatto il quadro di riferimento proprio partendo dall'Università di Bologna della città educativa. Cioè che per educare oggi c'è bisogno della città, dove ovviamente le istituzioni, quelle educative, la scuola, la famiglia, sono le istituzioni per definizione più importanti. Oggi davanti a una tecnologia, come dice l'enciclica, come ci ricorda il Papa, così pervasiva e così trasparente, spesso l'intelligenza artificiale non la vediamo, ma è in tantissimi dispositivi, dispositivi che prima non avevano intelligenza artificiale, partendo dal nostro cellulare,
0: Certo.
1: ma anche da tanti applicativi che noi usiamo anche a scuola, nell'educazione, che oggi sono tutti potenziati da intelligenza artificiale, tanto che ce la troviamo senza neanche avere scelta particolare. Ancora di più oggi questa alleanza è indispensabile proprio perché soprattutto le famiglie sono disorientate e hanno bisogno che anche la scuola, quindi tutta la comunità di cui fanno parte, condivida gli obiettivi, le finalità dell'uso dell'intelligenza artificiale, per cosa si usa, a quali scopi, come si usa bene, come si usa a scuola, ma come si usa a casa, ad esempio sui compiti. Oggi molti ragazzi è una grande critica all'intelligenza artificiale nel mondo educativo e quindi una scorciatoia del pensiero critico è quello di copiare, no? Di farsi generare velocemente dall'intelligenza artificiale senza un grande controllo. Quindi c'è bisogno invece di creare questa comunità. E quindi ci sono bisogni in questo momento, il dibattito anche europeo in ambito educativo è quello di creare delle literacy di intelligenza artificiale. Il tema della literacy, preso da tanti studiosi a livello internazionale ma anche nazionale, è importantissimo. E come si traduce questa literacy? Cioè, che cosa vuol dire essere preparati, no? Anche prima la collega diceva il ruolo dell'insegnante, ma come oggi l'insegnante è preparato all'intelligenza artificiale per sostenere questo processo così importante anche di alleanza con la famiglia? Sullivan è questo studioso, parla già di analfabetismo sull'intelligenza artificiale, cioè non abbiamo ancora l'alfabetizzazione e l'alfabetizzazione non è usare il chatbot per non rimanere indietro. Non è questo che richiede oggi l'intelligenza artificiale, è una tecnologia un po' diversa dalle precedenti. Richiede di essere informati però criticamente, utilizzando la nostra capacità di dire questo va bene, questo non va
0: Quindi
1: bene, e anche l'enciclica
0: i primi che
1: parla.
0: hanno bisogno di essere formati sono i professori, mi sembra di capire, quindi stia dicendo.
1: Sì, è importantissima questa azione, proprio perché hanno un ruolo, come diceva anche la collega prima, importantissimo, di
0: Torniamo a
1: direzione
0: leggere
1: dei ragazzi
0: l'enciclica
1: e delle famiglie.
0: e poi riprendiamo il discorso.
1: Certo.
2: Davanti al rischio che si affermi un sistema educativo senza amore per la verità, si legge in Magnifico Humanitas, è decisivo il ruolo della scuola. Ci troviamo di fronte, dice Papa Leone, a una grande sfida pedagogica. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale rendono rapidamente inadeguati programmi di studio pensati per un'altra epoca. La scuola dunque va ripensata in vista di un'educazione integrale, come pure serve una formazione continua dei docenti perché sappiano dialogare in modo positivo con le nuove tecnologie, aiutando gli studenti a farne un uso responsabile, critico e creativo e a non subirne passivamente l'influsso. Non si tratta però di inseguire la velocità del mondo digitale, ma di offrire ciò che il digitale da solo non può dare. tempo condiviso per apprendere e relazioni affidabili. Molti educatori, si legge nell'enciclica, avvertono già i segni di una possibile disumanizzazione in cui le persone sanno molte cose ma faticano ad avere una visione complessiva, finendo per perdere un orizzonte di senso. Se non si promuove un'igiene dell'attenzione fatta di ritmi che prevedano silenzio, studio, lettura e confronto, la libertà interiore può risultare compromessa.
0: Allora, insomma, il Papa mi pare che faccia anche una serie di proposte, di esempi, ma facciamo una fotografia da dentro la scuola. Che cosa succede? È vero che c'è un calo di attenzione, tante informazioni, ma manca la visione di fondo? Come funziona il rapporto tra professori e alunni in questa dinamica?
3: Abbiamo un paio d'ore,
0: immagino. Abbiamo un paio di minuti.
3: No, sarebbe interessantissimo approfondire, ma a me una cosa colpiva per esempio dell'enciclica, di questi numeri, che tende a mettere un po' tutto insieme diverse tecnologie, tipo l'intelligenza artificiale, lo smartphone, i vari dispositivi, le piattaforme social, che sono tutti sistemi diversi, tecnologie diverse, che hanno avuto e hanno un impatto diverso da un punto di vista pedagogico. Quindi mettere un po' tutto nello stesso calderone, diciamo, è un pochino un punto debole. Detto ciò, l'intelligenza artificiale ha un apporto particolare, che è quello di rendere molto semplici l'ottenimento di un certo tipo di risultati, che è diverso per esempio dal discorso dei social. È quello che favorisce semmai questa modalità un po' usa e getta, velocissima, consumistica anche delle emozioni, per cui i ragazzi tendono a percepire sempre tutto come noioso se tu diciamo imposti la lezione in modo molto tradizionale. Quindi sono due aspetti differenti, direi. Riportiamo al discorso che dicevi. Dall'interno, il problema non è solo evitare che i ragazzi copino e quindi già questo significa ripensare il sistema di valutazione, i compiti che si danno, eccetera. Quindi è veramente una grossa rivoluzione. Ma non è nemmeno faccio il corso in più sull'intelligenza artificiale per i docenti, perché non si tratta solo di come uso al meglio questo ennesimo strumento particolarmente potente. Qui, come dice il Papa, c'è non un nuovo strumento, ma una nuova cultura, un nuovo modo proprio di creare un immaginario. Quindi questo ha un impatto talmente enorme che non è semplicemente l'insistere sulle competenze digitali a cui siamo richiamati dall'Europa da tanti anni, ma proprio, io direi, ottima la citazione che fa il Papa di Hannah Arendt, all'approccio filosofico, qui non possiamo dire forse direttamente, ma anche religioso, spirituale della vita, cioè il pensiero, quanto è importante. Quindi il docente davanti all'intelligenza artificiale non deve solo utilizzare meglio uno strumento, ma aiutare i ragazzi a esercitare il pensiero, che è ciò che distingue l'essere umano da qualunque altro essere, il pensiero che aiuta a cercare una verità che ci supera sempre, che fa tesoro anche dell'errore, cosa che invece il computer, l'intelligenza artificiale non fa, errore va semplicemente corretto. Invece no, noi anche dai nostri errori, dalle queste esperienze cambiamo, maturiamo, diventiamo persone sempre più umane, e questo pensiero ci aiuta a distinguere il bene dal male, il bello dal brutto, e quindi a fare delle scelte sempre più umane.
0: Ma è difficile questo dialogo, lo chiedo alla Panciroli, tra generazioni, appunto una nativa digitale, quella degli alunni, e una invece che non è nativa digitale e men che meno nativa di intelligenza artificiale, cioè una sapienza che magari appartiene al bagaglio dei professori, però è accompagnata da una scarsa agilità nel muoversi dentro il mondo dell'intelligenza artificiale, agilità che invece hanno gli alunni.
1: Sì, ma sull'intelligenza artificiale diciamo che questo discorso di avere più familiarità con la tecnologia forse era sulla tecnologia quella digitale, quindi l'uso del computer. Oggi l'intelligenza artificiale è a portata di tutti, quella generativa, quindi anche molti docenti oggi sono nel pieno di poter provare a sfidare questa tecnologia, a comprenderla, Il tema vero, quindi

0: diffusa, si sta facendo tanta formazione in questo momento nella scuola proprio per provare a rendere i docenti più capaci di utilizzare questa tecnologia, ma anche i ragazzi hanno bisogno di un accompagnamento nel sapere come si può usare questa tecnologia finalizzata a studiare, ad conoscere. Spesso le tecnologie vengono usate dai ragazzi anche così per passatempo, dove non c'è bene la finalità dell'approfondimento, dello studio, del silenzio, della riflessione, come propone anche l'enciclica. Quindi diciamo che il gap tra i docenti e gli studenti sull'uso dell'intelligenza artificiale non è così evidente. Quello che oggi in qualche modo evidente è questa rivoluzione che crea questa tecnologia, perché non si può usare come le tecnologie precedenti, non è uno strumento che entra e cambia e tu puoi fare la lezione trasmissiva, però poi usi un pezzettino dell'intelligenza artificiale o qualche cosa per fare qualche approfondimento. Richiede un cambio proprio e quindi una rimessa in discussione della scuola. Che idea abbiamo di scuola? Già la scuola precedentemente all'intelligenza artificiale faceva vedere tutti i suoi limiti, faceva vedere delle parti deboli proprio perché si basava sulla trasmissiva. Oggi abbiamo bisogno invece di una visione della scuola e quindi qual è questa visione? L'Europa riconosce all'intelligenza artificiale la capacità di essere un catalizzatore, cioè in qualche modo di provocare un cambiamento, perché la scuola è già da tempo che ha dei bisogni particolari che si collocano dentro alla nostra società, dove è una società, prima a proposito di verità, della post-verità. Quindi il tema c'è già dentro la nostra società e la scuola ne è una riflessione di questa società. Nel piccolo è un micromondo della grande società. Quindi oggi penso che abbiamo bisogno invece di riprendere quella cura educativa che noi in campo pedagogico teniamo come attenzione al fatto di stimolare i ragazzi non tanto solo nell'uso dell'intelligenza artificiale, ma di fare una scuola che sia basata, sia uno spazio della domanda, uno spazio della ricerca, non solo della trasmissione. Quindi l'intelligenza artificiale ci può aiutare proprio a tenere la cifra della diversità che abita ormai la scuola, nei tanti modi di apprendere.
1: Però anche del gusto della ricerca, non soltanto di arrivare al risultato subito, no? Questo
2: sì,
1: è anche...
2: Sì, esatto. Sì, beh, il Papa cita anche Platone addirittura per dire come c'è una fatica da fare, fa l'esempio delle pietre che scontrandosi poi fanno la scintilla, e quella è la scintilla dell'apprendimento, della conoscenza. Allora, nessuno di noi, penso, sul fornello di casa preferisce tornare alla pietra focaia, per quanto sia emozionante vedere questa scintilla. Però è vero che c'è una differenza fra l'avere le conoscenze e quindi a livello intellettuale puramente, e comprendere che cosa significa questo tesoro, diciamo, nell'impiego, nella vita quotidiana. Quindi questo è un lavoro da fare.
1: Grazie a Manuela Buccioni e a Chiara Panciroli. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta sabato dalle 9:10.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini.

0: macchine, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima.
9: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
10: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario quest'oggi Sua Eccellenza Monsignor Roberto Carboni, Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales e Terralba, che alla fine del Santo Rosario ci imparterà la sua benedizione. Sono presenti Sua Eccellenza Monsignor Antonio Sueta, Vescovo di Ventimiglia e Sanremo, e Sua Eccellenza Monsignor Mosè Marcia, Vescovo Emerito di Nuoro. Preghiamo ancora in questi giorni per il Venezuela, per i morti a causa del terremoto, per i feriti, per coloro che ancora sono dispersi e per tutti i soccorritori. Preghiamo per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini, fin dai primi giorni di vita, e a noi la grazia della fedeltà battesimale.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Come anche noi rimediamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti ed aiutarli a camminare e a condurre i fedeli figli della Chiesa nel percorso di conversione verso la santità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo i sacerdoti e religiosi perché credendo in ciò che fanno possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Grazie il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti.
4: tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Signore Gesù, che a prezzo del tuo sangue prezioso hai redento il mondo, volgi il tuo sguardo misericordioso sull'umanità che ancora giace nelle tenebre e nell'ombra della morte, e manda ancora i tuoi apostoli che con la loro parola e il loro sacrificio portino la luce del tuo Vangelo e la forza del tuo pane di vita. Rispondendo alla tua chiamata, sappiano rinunciare per te alle cose del mondo, ad ogni ispirazione di gloria materiale o umana, e si dimostrino disponibili alle necessità urgenti della Chiesa, in qualsiasi missione venga loro affidata. Felici del loro dono totale, felici del loro celibato, possano essi approfondire nelle loro giornate, di cui l'Eucaristia segna quotidianamente il vertice, che cosa significa offrire la propria vita in sacrificio per la salvezza degli uomini. Nella tua bontà ricorda in modo particolare il sacrificio dei missionari, i quali per amor tuo hanno lasciato il loro paese di origine, le loro famiglie, tutto quanto avevano, per venire a vivere in mezzo ai loro nuovi fratelli, per amarli come loro nuovo popolo e per servirli. Ricompensa, Signore, tanta generosità. Fai che essa sia riconosciuta, che susciti altre vocazioni, che risvegli in tutti un autentico spirito missionario. Cuore dolcissimo di Gesù, che hai detto: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, e ci hai dato fiducia di esaudirci, noi, per obbedire a questo comando del tuo divino zelo, ti supplichiamo di mandare i buoni operai alla Santa Chiesa. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Il Dicastero per la dottrina della fede sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X a 24 ore dalla consacrazione dei Econ senza mandato pontificio contro la volontà del Papa. Restano aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Notte d'inferno su Kiev, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, oltre 20 persone uccise. Zelensky promette una risposta sul campo e chiede agli Stati Uniti di poter produrre missili Patriot per la difesa aerea. A 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre, i familiari delle 1200 vittime del massacro manifestano contro Netanyahu e chiedono una commissione d'inchiesta indipendente. Il dramma di Gaza, oltre 21.000 i minori morti in conseguenza dell'assedio di Tel Aviv. Dopo le torride giornate dei giorni scorsi sono arrivati violenti temporali che hanno fatto scendere le temperature, refrigerio, ma anche notevoli danni e disagi in varie zone del nostro paese. Imparare a camminare gli uni accanto agli altri, testimoniando solidarietà e inclusione, 10 ragazzi di cui 5 con disabilità.

0: abilità sono stati i protagonisti di un'avventura che li ha portati da Roma a Finisterre percorrendo il Cammino di Santiago. Una buona serata dal TG2000, ben ritrovati. In apertura di giornale quindi il decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede che definisce atto di natura scismatica l'ordinazione di 4 vescovi lefebvriani con la relativa scomunica. Ne parliamo nei servizi di Cristiana Caricato e di Paolo Fucili.
1: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinale Fernandez, e dei due segretari, Monsignor John Kennedy e Monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Decon, in Svizzera, di fatto pone i due vescovi consacrati, Alfonso de Gallareta e Bernard Felley, e i 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale fuori dalla comunione cattolica, sono incorsi nella scomunica prevista. Insieme a loro anche i sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone XIV ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno, ultimo appello per evitare la lacerazione. Ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli, le fevri non sono validi, con la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. La Dottrina della Fede ha inviato ai vescovi del mondo una comunicazione su come riaccogliere quanti decidessero di lasciare la fraternità San Pio X dopo l'atto scismatico.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori della comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi. Cioè deve cercare un cammino di riconciliazione con la comunità.
2: Con lo scisma lefebvriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio. Però nel momento in cui si aderisce e si sa consapevolmente a una comunità che si sa fuori della Chiesa cattolica, si aderisce e quindi si è scomunicati.
2: Resta il fatto che tanta gente è affascinata anche dalla ricchezza, dalla solennità della liturgia, anche dei tradizionalisti. Lei, guardando le immagini di ieri, cosa ha pensato?
3: Io ho pensato che pure un po' colpa nostra, no? Perché forse abbiamo troppo banalizzato la celebrazione, no? La celebrazione è diventata un momento quasi, insomma, di volemose bene, no? Di stare insieme bene, eccetera.
0: Cambiamo pagina con il conflitto russo-ucraino. Massiccio attacco delle forze di Mosca su Kiev con almeno 20 morti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Ci riferisce Vito De Torre.
4: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi, il bilancio ancora provvisorio è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Le squadre di soccorso della capitale ucraina erano in allerta da giorni, il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. russo. La spirale della violenza e dell'odio si alimenta di giorno in giorno. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, detto

0: Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Se i nostri alleati avessero mantenuto le promesse, avremmo evitato la strage di oggi, ha affermato. Le autorità militari della Federazione Russa si sono difese, sostenendo che l'attacco ha colpito esclusivamente infrastrutture militari ucraine. Dura la condanna della comunità internazionale. La portavoce della Commissione europea ha dichiarato che il bombardamento russo è il frutto della completa disperazione di Mosca.
1: La crisi fra Stati Uniti e Iran. Lunga pausa per i colloqui indiretti tra i negoziatori dei due paesi. Il nodo centrale rimane lo stretto di Hormuz. Tutti i dettagli da Marco Burini.
2: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra due settimane, il 18 luglio. Come se i contendenti non avessero fretta di chiudere questa maledetta guerra che ha sconvolto il Medio Oriente, il mondo intero. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico, organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Mokhtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano. Si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione.
1: Rimaniamo in Medio Oriente, montano le proteste contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023, quando Hamas attaccò Israele. Il servizio è della nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Si sono radunati in centinaia a Tel Aviv, nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento hanno scritto sui cartelloni esposti in tutto il paese i promotori delle celebrazioni di oggi, del Consiglio di ottobre. Sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono al governo una commissione d'inchiesta indipendente. È stato il più grande massacro del popolo ebraico dall'Olocausto. Il governo, che era al potere 1000 giorni fa, lo è ancora adesso, senza essersi mai assunto alcuna responsabilità, dice Zipi. Una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso. In vista delle elezioni del prossimo ottobre, che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e i due partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme. Bisogna estendere la leva obbligatoria e servono 12.000 reclute. Vicino al collasso è anche il servizio di riabilitazione dei veterani. 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico. Almeno 65 i soldati che si sono tolti la vita in questi 3 anni e quasi 300 hanno tentato il suicidio.
1: In questi 1000 giorni di guerra, secondo una stima di Save the Children, nella striscia di Gaza sono stati uccisi almeno 21.000 minori. Maurizio Dischino.
4: Minori uccisi, sfollati, affamati, isolati, senza scuola, senza casa e senza medicine. Il futuro della striscia di Gaza è compromesso. Agghiaccianti i dati diffusi oggi da Save the Children su quanto hanno subito le bambine e i bambini palestinesi di Gaza. In 1000 giorni di guerra e di assedio israeliano sono 21.000 i minori uccisi. Ma il bilancio delle vittime è probabilmente molto più alto, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, si legge nel rapporto dell'organizzazione non governativa. La fame sta devastando i minori di Gaza, denuncia Save the Children, riferendo che 245.000 sono a rischio colpiti da malnutrizione, mentre il flusso di aiuti umanitari rimane limitato. Secondo l'organizzazione sono 800.000 i minori sfollati, molti dei quali costretti a spostarsi più volte in 1000 giorni di guerra. Inoltre 625.000 bambini e adolescenti in età scolare di Gaza hanno perso 3 anni di istruzione formale. La maggior parte di loro ha subito interruzioni del percorso scolastico a causa delle continue escalation del conflitto. Si stima anche che durante i bombardamenti israeliani

0: israeliani oltre 370.000 abitazioni siano state danneggiate dalla guerra a Gaza.
1: In Venezuela, ora a 8 giorni dal catastrofico terremoto, si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi. Sentiamo Federico Plotti.
2: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 i feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Al momento non sono considerate né vive e né morte, si parla di almeno 50.000 dispersi. E più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono.
1: In Italia, con la pagina politica, numerosi esponenti del governo oggi al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana nella sede dell'ambasciata. Ci dice tutto Augusto Cantelmi.
3: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri, da Crosetto a Tajani.
4: Il rapporto storico pare essere saldo, non possono essere improvvide dichiarazioni che...
3: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Con la prudenza italiana manifestata nel procedere agli impegni presi nei confronti di Kiev, la posizione espressa sarebbe quella di rispettare gli accordi, ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente.
1: Conoscenza e reciproco rispetto sono la strada per la pace. Lo ha sottolineato il presidente Mattarella salutando il direttivo della commissione Fulbright per gli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
5: L'influenza nella vita internazionale non nasce dallo scontro e dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento anzitutto culturale e scientifico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve al Quirinale il direttivo della Commissione Fulbright alla presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Tilman Josef Fertitta. Il programma, che porta il nome del senatore J. William Fulbright, che lo introdusse nel 1946, è il principale promotore di scambi culturali internazionali degli Stati Uniti, che ha offerto opportunità a circa 400.000 persone in oltre 160 paesi.
6: È per me un onore poter prendere la parola a nome dei borsisti Fulbright italiani della classe 2026-2027.
5: Le testimonianze dei giovani studenti che hanno ricevuto le borse di studio tra le 9.000 assegnate ogni anno. Fulbright, ha ricordato il Capo dello Stato, è stata una figura di straordinaria importanza nella storia dei rapporti internazionali, come il valore dei rapporti sia uno strumento per agevolare la pace.
7: La pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale.
1: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, a segnalarlo l'Istat, secondo cui per contro in un anno i lavoratori sono cresciuti, soprattutto quelli con contratti a tempo indeterminato. Giuseppe Caporaso.
8: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base anno, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. A distanza di 12 mesi l'aumento del numero di occupati riguarda gli uomini, le donne, soprattutto quelli nella fascia di età 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni, mentre hanno maggiori difficoltà a trovare un lavoro in Italia i più giovani fino a 24 anni e quelli tra i 35 e i 49 anni. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6% e coinvolge entrambi i sessi e quasi tutte le classi di età.
1: Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, l'Italia è ora alle prese con il maltempo che ha provocato parecchi danni e disagi, come ci racconta Cesare Cavoni.
9: Dopo il caldo arrivano temporali un po' in tutta Italia, le temperature stanno scendendo e nei prossimi giorni si sentirà il benefico influsso dell'aria più fresca. Intanto le piogge intense e il vento stanno già facendo danni al nord, dunque i problemi connessi al meteo non finiscono perché sono attesi temporali in diverse parti d'Italia. Per oggi c'è allerta rossa in Veneto, il massimo grado di rischio, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, comprese Sicilia e Sardegna. A Milano la pioggia e il vento hanno fatto cadere diversi alberi, rovesciato motorini e cartelli e oggi temporali e grandine nelle zone dell'Appennino centrale e pioggia intensa a Roma.
1: Algeria alle urne per eleggere i deputati dell'Assemblea Popolare Nazionale, ma si teme che sia alto l'astensionismo in un contesto di forte crisi economica. Sentiamo Antonio Soviero.
10: 24 milioni di algerini chiamati alle urne per eleggere i 407 deputati dell'Assemblea Popolare Nazionale, Camera Bassa del Parlamento. Questo voto rappresenta il primo banco di prova legislativo dopo la schiacciante conferma di Abdelmadid Tebboune alle presidenziali di 2 anni fa. I seggi chiuderanno alle 19, le 20 in Italia, ma si prevede una forte astensione. Le prime rilevazioni dell'autorità elettorale indipendente confermano infatti una partecipazione bassa. La popolazione stretta tra la morsa del carovita, nonostante gli ingenti profitti dalla vendita di petrolio e gas e il restringimento delle libertà sindacali e di stampa, mostra un certo distacco dalla politica tradizionale. I partiti vicini alla presidenza puntano a blindare la maggioranza e le opposizioni invece cercano di resistere in un clima segnato da dure restrizioni statali. Negli ultimi anni aumentati arresti di oppositori, attivisti e giornalisti, mentre il movimento di protesta Iraq, che nel 2019 portò alla caduta dell'ex presidente Bouteflika, è stato di fatto smantellato.
1: Diffuso il video con le intenzioni di preghiera del Papa per questo mese di luglio, Leone XIV invita ad accogliere la vita senza porre condizioni, riflettendo sul rispetto dell'esistenza umana. Sentiamo Rita Salerno.
11: Una chiesa che sia testimonianza viva del Vangelo della vita, casa aperta alla celebrazione di ogni esistenza, dove la dignità è sempre rispettata e custodita. È l'immagine che Papa Leone XIV propone nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di luglio.
12: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico è irripetibile di ogni essere umano.
11: Diffuso attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa, in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione, il video è un richiamo a vedere sempre nell'altro un essere degno di amore.
12: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose che la proteggano con gesti concreti.
11: Giovanni XIV ribadisce che ogni persona è un dono sacro che riflette il volto di Dio dal primo istante della sua esistenza fino all'ultimo respiro del suo cammino sulla terra, che non va mai scartato.
1: Seconda giornata a Roma del corso promosso dalla CEI per i nuovi economi delle diocesi italiane. Domani ci saranno le conclusioni, i lavori odierni sono stati seguiti da Leonardo Possati. Vediamo.
13: Tre giorni a Roma per prepararsi a una missione al servizio degli altri sono gli economi delle diocesi italiane.
14: È un servizio molto articolato, molto complesso e necessita quindi di una formazione. E quindi ecco questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto.
13: Arrivano da tutta Italia, di fresca nomina da parte del loro vescovo, alcuni sono sacerdoti.
15: I soldi che i contribuenti decidono di donare alla Chiesa Cattolica siano testimonianza di quanto la Chiesa Cattolica faccia del bene all'interno del territorio italiano.
13: Ma non mancano laici, uomini e donne, professionisti impegnati in prima linea. L'economo della diocesi non è un amministratore delegato di un'azienda, ma racchiude in sé una molteplicità di aspetti che toccano il vivo dell'attività pastorale. Il rapporto con i beni culturali, gli aspetti contrattualistici, ma non solo, è un aiuto concreto alle persone.
16: Può essere una mensa, può essere un'accoglienza degli immigrati, anche lavori di aiuto a persone sole.
13: Tra i temi trattati dal corso anche la trasparenza sulla rendicontazione dell'8 per mille e il bilancio di missione per far conoscere cosa fruttano e realizzano i soldi che i contribuenti italiani affidano alla Chiesa Cattolica.
1: Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto relativo al cosiddetto bonus paritarie, il cui iter si concluderà a breve con la firma anche del ministro dell'Economia. Si tratta di un voucher annuale fino a 1.500 euro a studente per coprire i costi di rette, tasse ed è riservato a famiglie con ISEE inferiori a 30.000 euro. La firma del decreto, spiega una nota di Provita e Famiglia, è un primo passo per garantire appieno la libertà educativa e conviene anche allo Stato dal momento che le paritarie, prosegue la nota, sono riconosciute per legge come parte integrante del sistema di istruzione pubblico. 10 giovani in cammino da Roma verso Santiago di Compostela per un'esperienza di fede, inclusione e solidarietà. Ce ne parla Raffaella Frullone.
17: Uno zaino sulle spalle, un impermeabile arancione, un taccuino, sorrisi, amicizia e tanta voglia di mettersi in cammino con la pioggia o il sole. È il viaggio alla fine del mondo. 10 ragazzi, di cui 5 con disabilità, accompagnati da educatori, ma anche da volontari degli Autieri d'Italia, della Protezione Civile e del personale della Polizia, protagonisti di un'avventura che li ha portati da Roma fino a Finisterre, passando per il Cammino di Santiago. Dopo l'arrivo a Bordeaux, in Francia, il gruppo ha attraversato alcuni dei luoghi più simbolici del pellegrinaggio europeo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncisvalle e poi Spagna, Pamplona, Burgos, León, Sarria e infine Santiago de Compostela. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Jupiter e dall'Opera Don Calabria con il sostegno della Regione Lazio, non è stata solo un viaggio geografico ma un'esperienza di incontro. Una testimonianza dei valori di solidarietà, inclusione e uguaglianza che sono fondamento della pacifica convivenza, l'ha definita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al Presidente di Jupiter, Salvatore Regoli. E così, lungo le strade percorse per secoli dei pellegrini, i ragazzi hanno scoperto che il traguardo più importante non era Finisterre, che per gli antichi segnava la fine del mondo conosciuto, ma imparare a camminare gli uni accanto agli altri.
1: Inaugurato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un maestoso murales con i grandi di Sicilia. 27 volti di personaggi illustri su una parete di 60 metri. L'opera monumentale è stata promossa dall'impresa sociale Progetto Lavoro, cooperativa che si occupa di favorire l'inclusione di minori in situazioni di disagio. Non solo una decorazione urbana, quindi, ma un murales parlante concepito per celebrare nomi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Sciascia, Franco Battiato, Piersanti Mattarella e Pippo Baudo, personaggi che hanno reso grande la Sicilia. Ed ora c'è il momento della consueta breve pausa. Il TG2000 riprenderà tra pochissimo. Rimanete con noi.
18: Questi sono i nostri ampli mini.
19: Non si vedono.
20: Vi devo toccare, non ci credo.
21: Microscopico proprio.
18: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
22: Mamma mia.
18: È un'altra cosa.
21: Questa è una magia.
23: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
24: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
25: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
26: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
27: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
28: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
21: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
20: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
29: È tutto un po' ovattato.
18: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
29: È un'altra cosa.
23: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Ma vedi anche tu.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
8: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: Eccoci di nuovo alla TG con questa notizia. Il maltempo ha costretto al rinvio il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La competizione si svolgerà domani, venerdì 3 luglio. La pioggia infatti ha reso troppo pericolosa la pista di tufo in Piazza del Campo. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Ora vi lascio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Il prossimo telegiornale sarà alle 20:45. Grazie a tutti voi ancora, ci vediamo più tardi, arrivederci.

Giovedì, al nord pressione in lento aumento. Giornata con una mattinata localmente temporalesca, soprattutto in Romagna. Successivamente migliorerà, soleggiato sul resto dei settori. Venerdì, torna l'anticiclone. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime spesso sopra i 31-32 gradi. Venti da nord. Al centro, passaggio perturbato. In questa giornata ci saranno numerosi temporali con grandinate che interesseranno gran parte delle regioni. Temperature in diminuzione. Venerdì, rimonta dell'alta pressione. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo, sole prevalente e possibili fugaci piogge sul Lazio meridionale.

Sale nel pomeriggio. Al sud, pressione in diminuzione. Giornata che trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo con temporali in Campania e Basilicata, meno probabili altrove. Caldo estivo. Venerdì, la pressione non è forte. In questa giornata si potranno verificare degli episodi temporaleschi sui settori montuosi e coste tirreniche, oltre che su bassa Sardegna e in Sicilia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Sabato alle 10.30 su TV 2000.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oreal Professionnel.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, chiediamo perdono al Signore comunitariamente. Esaminiamo la nostra coscienza. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo.

0: Nixon, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.

i giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I giudizi del Signore

0: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
1: Il Signore sia nel tuo cuore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire ti sono perdonati i peccati? Oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati?» «Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.

Un'altra guarigione ci racconta il Vangelo di Matteo, ma l'attenzione, come abbiamo ascoltato, non è sul malato, ma sulla identità di Gesù. Il centro del brano è: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Costui bestemmia, perché Gesù ha detto: ti sono perdonati i peccati. Gesù restituisce la dignità di figlio di Dio al malato. La malattia non era considerata come conseguenza del peccato di origine, ma conseguenza del peccato individuale della singola persona umana. Gesù lo chiama in modo non consueto, gli dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. Difatti, perdonati i peccati, non si alza da solo in piedi, ma è ancora Gesù che lo guarisce anche fisicamente.

e gli dice di alzarsi e di andare a casa sua. E poi è utile ancora per noi cercare di comprendere la portata di quell'espressione che il Vangelo ci dice. Gesù, vedendo la loro fede, non solo del malato, ma di quelli che lo portavano pure, è come dire che anche noi, con la fede, possiamo presentare nella preghiera a Gesù persone care per essere guarite. E allora stasera preghiamo e chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede per dare più efficacia alla preghiera che facciamo per altre persone. E aggiungiamo come ogni giorno l'intenzione di preghiera perché il Signore doni la pace tra i popoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino. Quest'oggi vi portiamo a raccontare una bella iniziativa di formazione per i laici e non solo della Diocesi di Iglesias. Dopo la sigla.

0: La consapevolezza di una Chiesa disposta a formarsi per rispondere alle necessità pastorali di una comunità. Oggi parliamo della Scuola SEME, un acronimo che impareremo a conoscere, parleremo della Diocesi di Iglesias e del cammino che li ha portati ad intraprendere questo percorso, un racconto che facciamo insieme a Don Giuseppe Tilocca. Ben trovato, Don Giuseppe.
1: Buonasera.
0: Benvenuto nei nostri studi, direttore della Scuola SEME della Diocesi di Iglesias, ma anche vicario per la pastorale e tanti altri incarichi, ne dico uno solo, docente di filosofia morale presso la Pontificia Facoltà di Teologia Teologica della Sardegna. Sì. Quindi grazie per essere qui con noi.
1: E parroco, altrimenti non posso rientrare.
0: Bravo.
1: In parrocchia.
0: Parroco di?
1: Bacuabis, saluti parrocchiani.
0: Non sia mai. Ecco. Collegato da Iglesias c'è anche con noi padre Fabrizio Congiu, ben trovato padre Fabrizio, cappuccino, eccolo qua, ben trovato.
2: Buonasera a voi in studio e a tutti i telespettatori.
0: Grazie, rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e formatore presso la Scuola SEME, che insomma lo sveliamo, è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali. Ma prima di arrivare a capire come funziona questa proposta formativa, Don Giuseppe, ci racconti che chiesa è quella di Iglesias?
1: La chiesa di Iglesias, la diocesi di Iglesias, è una chiesa antica. Risale come istituzione sicuramente al IV-V secolo. La cronotassi dei vescovi segna vitale intorno a questo periodo, alla fine del 400 dopo Cristo. È una chiesa però che è stata evangelizzata secoli prima da un laico nordafricano, che dal Nord Africa, dalla Mauritania, giunge nelle coste sud-occidentali della Sardegna, nella città di Solci, di Sulcis, per iniziare il cammino dell'evangelizzazione. Questo è l'inizio, potremmo dire così, di una storia che porta oggi ad essere costituita da 120.000 abitanti nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il vescovo Mario Farci è a capo di 64 parrocchie, per le quali sono al servizio pieno della pastorale diocesana una quarantina di presbiteri. Quindi siamo, come dire, dentro un momento storico in cui non c'è, ecco, un numero di sacerdoti che riesce a coprire le esigenze pastorali di ogni singola comunità. Alcuni confratelli debbono essere a capo anche di più comunità parrocchiali.
0: Che periodo è stato questo del cammino sinodale? Avete scoperto delle situazioni che non conoscevate del vostro territorio, oppure ha confermato risorse e problematiche?
1: È stato un prendere coscienza sicuramente di una situazione che sicuramente era già nota e anche condivisa per certi versi anche gli altri diocesi della Sardegna, una Sardegna che sta vivendo un momento storico particolare dal punto di vista sociale, sociologico meglio, perché dopo il Giappone è il territorio al mondo con il più basso indice di denatalità. Se si considera poi che è una terra che ha avuto sempre una vocazione industriale legata all'attività estrattiva mineraria, con la fine del lavoro delle miniere si è anche amplificato il problema della disoccupazione, del lavoro che non c'è e che ha costretto tante persone a prendere il largo, ad andare altrove per trovare lavoro, soprattutto i giovani. Per cui è una terra che si sta un po' alla volta spopolando e che sta vedendo anche ridotta numericamente la componente più giovane della nostra società del Sulcis Iglesiente.
0: Mi raccontavi prima della diretta anche dei numeri che danno un po' la misura di quello che sta accadendo a proposito di natalità o denatalità, il confronto con i funerali, no?
1: I funerali sono diventate le celebrazioni più frequenti. Facendo soltanto un esempio, ma la mia parrocchia non ha dinamiche differenti rispetto alle altre. Sono parroco di una comunità di 1500 abitanti. Mediamente celebriamo 25-30 funerali all'anno. Per ogni 25-30 persone che noi salutiamo ci sono soltanto uno o due nati ogni anno.
0: Molto, purtroppo è una fotografia nitida da questo punto di vista. Padre Fabrizio Congiu, questi dati, questo racconto, la lettura di un territorio, di una chiesa come quella di Iglesias, che cosa dice? che cosa mette in moto? Poi tra pochissimo parleremo di questa scuola di formazione, ma saper leggere i segni dei tempi, non tutto viene per nuocere, mi viene da dire. La speranza, questo giubileo ci ha riconfermato il senso della direzione della Chiesa. Questa è la situazione e quindi anche dal punto di vista del rettore di un santuario che insiste in una diocesi come quella di Iglesias, che cosa commenta?
2: Ci sono davvero tanti segni di speranza in tutto quello che sta accadendo. Ci potrebbe essere, come al solito, una lettura pessimista che dice che i numeri nelle nostre chiese stanno calando. In realtà il cammino della Chiesa ci sta dicendo qualcos'altro. Ci sono tanti germogli di speranza in tutto ciò che stiamo vivendo, perché, come hanno già detto in tanti, a partire da illustri teologi, si sta vivendo quel passaggio epocale all'interno della Chiesa, del passaggio dalla cristianità al cristianesimo. Cioè, come accennava Don Giuseppe, c'è un passaggio sociologico anche della Chiesa, per cui ciò che era un'incrostazione sociale di religiosità adesso sta passando verso una maggiore consapevolezza, ed ecco perché ci sono sempre più laici che chiedono un aspetto formativo, perché nei tempi che stiamo vivendo, nelle situazioni territoriali specifiche, c'è bisogno di capire come incarnare il Vangelo anche oggi. Per cui da questo punto di vista è una sfida enorme che si presenta come la buona notizia della vita della fede cristiana. Per cui davvero una sfida grande, bella, vincente, come sempre. Gesù è partito con 12, noi oggi abbiamo numeri più grandi di 12 e la sfida è sempre bella.
0: Don Giuseppe, è un cammino sinodale che vi ha aiutato a discernere, a fare domande, a provare a dare anche risposte. L'iniziativa di istituire una scuola di formazione è un'iniziativa, diciamo così, impegnativa, perché comunque è emerso dall'ascolto, è emersa la voglia di conoscere, di essere sempre più corresponsabili anche nella formazione e quindi poter dire la propria. Parlo dei laici in questo caso.
1: Dai numeri che prima citavo, potrebbe sembrare che una scuola di formazione per laici alla ministerialità nella Chiesa possa essere in qualche modo la risposta alla carenza del clero. Per cui vedere i laici come una sorta di supplenti, di sostituti. Non è questo quello che abbiamo maturato. Il cammino della sinodale ci ha aiutato invece ad assumere consapevolezza che la Chiesa è ministeriale per sua natura, come diceva uno dei teologi fondamentali del Concilio Vaticano II, Yves Congar. La Chiesa è viva nella misura in cui tutte le vocazioni sono al servizio della vita pastorale delle nostre comunità. Per cui fare in modo, in questo caso, che il laicato assuma la possibilità di, formandosi, mettersi in gioco nella responsabilità in modo corresponsabile nelle diverse forme di ministerialità significa in qualche modo dare una continuità a questo cammino sinodale e dandogli concretezza e visibilità, facendo in modo che tutti in qualche modo ci sentiamo protagonisti e chiamati in prima persona a giocarci dentro la vita delle nostre chiese.
0: Ci fermiamo solo per un attimo di pubblicità, poi quando torniamo in onda vi portiamo proprio a conoscere più da vicino la scuola SEME, che vi ricordo è l'acronimo di Scuola per l'Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali della Diocesi di Iglesias. Dopo la pubblicità.

Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
5: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
6: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
6: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Bentornati, questa sera siamo nella diocesi di Iglesias in Sardegna per raccontare di una bella notizia, diciamo così, post-sinodale, post-cammino sinodale, parliamo della scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali, con un acronimo che parla di speranza, di germoglio, seme, la scuola seme. È un racconto che stiamo facendo con Don Giuseppe Tilocca, che è il direttore della scuola, nonché docente, insieme a un altro docente, padre Fabrizio Congiu Cappuccino, collegato con noi da Iglesias, che ringraziamo per essere con noi. Allora, come promesso, entriamo nella scuola, vediamo l'esperienza della scuola seme, proviamo a sentire le voci di chi ha deciso di intraprendere il percorso e anche la voce del vescovo, Monsignor Mario Farci, servizio di Giorgio Brancia. Vediamo.
13: Siamo a Iglesias, nel seminario diocesano. La scuola per l'evangelizzazione e i ministeri ecclesiali nasce per formare il laicato ad essere protagonista dell'evangelizzazione, appunto, e dei ministeri. Si tratta di una scuola di formazione. Credo che risponda anzitutto alle esigenze dello spirito. Lo spirito oggi ci sta chiedendo di camminare verso una maggiore corresponsabilità, ci chiede di essere tutti protagonisti dell'evangelizzazione, ci chiede di strutturare le nostre comunità in modo più partecipativo, ci chiede insomma di vivere il nostro battesimo.
14: Ci aspettano 2 anni di incontri, il mercoledì per 2 ore andremo avanti in questa grande avventura. Speriamo di riuscire ad arrivare fino alla fine.
15: Ho deciso di iscrivermi perché era da tempo che aspettavo di essere accompagnato in questo percorso, perché io all'interno della mia parrocchia sono ministrante ed è un percorso che mi aiuta anche ad avere il senso del ministero.
16: Faccio parte dell'associazione Scout, sono abituato alla vita comunitaria e spero di trovare creare una bella comunità di adulti che si confrontano nella fede, e con l'aiuto del Vescovo Mario ci permette e ci permettano di fare una bella esperienza e di crescere in maniera tale da poter dare qualcosa agli altri.
17: Io sono una moglie, una mamma e faccio parte anche dell'equipe dell'ufficio catechistico e con molto entusiasmo ho deciso per riuscire a trasmettere con le parole giuste, con le competenze precise, la fede che ho. La fede in questo Dio che si è incarnato ed è venuto a salvarci.
13: Io credo che chi partecipa a questa scuola lo faccia rispondendo a una chiamata che ha sentito, forse anche in maniera semplice, forse non riflessa, ma una chiamata che comunque il Signore ci ha fatto giungere, di un maggiore impegno all'interno della comunità.
17: Sono convinta che questo è il momento dei laici. In questo momento i laici si devono stringere ai sacerdoti con davvero corresponsabilità, con molto entusiasmo, anche se a volte è faticoso, perché noi laici abbiamo tanti impegni, tante fatiche, dobbiamo riuscire a stare un po' negli orari con i figli.

0: con il lavoro, però è il momento di fare questa strada tutti insieme.
1: Ma io credo che sia compito di ogni cristiano camminare nella fede e cercare di aiutare gli altri a camminare con lui.
2: Questa è una nuova evangelizzazione che richiede oggi il mondo, ecco quello che ci richiede oggi la Chiesa.
3: Torno da padre Fabrizio. Rispondere alle esigenze dello spirito, si diceva nel servizio, essere protagonisti e corresponsabili, una bella sfida, anche perché chi arriva lì poi ritorna nelle proprie comunità con molta più forza, consapevolezza.
4: Sì, credo che bisogna recuperare questa consapevolezza proprio a partire da quello che è l'attività della prima comunità cristiana, dove ognuno aveva il suo ministero, il suo servizio all'interno della comunità e si collaborava con la sinergia possibile, con la comunione possibile legata al camminare insieme verso Cristo, ma in Cristo, ma anche con tutti i nostri percorsi umani, ecco, tutto quello che comporta. Quindi davvero quello che abbiamo ascoltato anche dai laici che si sono iscritti a questa scuola è quella possibilità che concretamente si vuole realizzare di una chiesa viva, di una chiesa vera, autentica, fatta di persone concrete, normali, che vogliono vivere il Vangelo.
3: E tra l'altro, Don Giuseppe, è una proposta anche impegnativa. Chi decide di intraprendere questo percorso dovrà, come abbiamo sentito, camminare per 2 anni, perché è un cammino biennale, con lezioni che spaziano dalla Sacra Scrittura alla teologia dogmatica e morale, dalla liturgia alla teologia spirituale, fino alla catechetica, alla storia della Chiesa locale. Quindi un percorso completo, ma anche, credo, impegnativo.
5: Impegnativo. Distribuito in un biennio, sono 56 incontri complessivamente, 28 ogni anno, distribuiti in 7 moduli. A ciascun modulo è assegnata un'area tematica, un ambito particolare della riflessione teologica, per cui chi parteciperà all'intero corso avrà una proposta complessivamente che gli consentirà di poter fare un'esperienza di immersione in contenuti che chiaramente non hanno la finalità di formare dei teologi, perché la nostra non è una scuola di teologia, non è una facoltà teologica e neanche un istituto di scienze religiose, è una scuola per l'evangelizzazione. Quindi serve innanzitutto per chi è già presente dentro la vita pastorale delle comunità, per acquisire maggiore consapevolezza del proprio servizio, per fondarlo maggiormente in una fede consapevole, in modo tale da fare in modo che le nostre comunità diventino comunità vive, missionarie, delle comunità sinodali, nel vero senso della parola, delle comunità che possano in qualche modo esprimere con l'azione evangelizzatrice e con la testimonianza personale ciò che è, può permettere al Vangelo di camminare nel mondo e di poter essere accolto dalle persone che ancora non hanno un'esperienza di appartenenza ecclesiale.
3: Padre Fabrizio, l'altra bella notizia che vedo io qui, insomma, guardandovi, è che c'è un sacerdote del clero diocesano, un religioso, che si sono messi intorno ad un tavolo, insieme chiaramente ad altri collaboratori, con il Vescovo, per proporre un cammino comune. Se vogliamo, anche Seme ci ricorda un po' la Laudato Si, quindi un po' anche francescana questa l'idea di questa scuola. Siamo ancora negli 800 anni delle varie, insomma, feste francescane, quindi tante cose che portano ad un cammino comune. Padre Fabrizio.
4: Sì, senz'altro. Beh, penso che in tantissime diocesi d'Italia ci sia una stretta collaborazione tra clero diocesano e clero religioso, una sinergia abbastanza viva in tantissime diocesi. Nella diocesi di Iglesias noi cappuccini siamo rimasti gli ultimi religiosi maschi, quindi speriamo di poter continuare ad essere sempre presenti in questa città, in questa diocesi francescana, perché sono tante le presenze anche storiche dei francescani in questa terra. Ad Iglesias c'è l'unica cattedrale al mondo dedicata a Santa Chiara d'Assisi,

0: Fino a qualche anno fa erano presenti ancora i frati minori conventuali. Noi serviamo due chiese, una parrocchia e un santuario, e siamo presenti dal 1500. I frati sono arrivati nel XIV secolo. Insomma, una storia francescana molto intensa, ma direi religiosa in generale, perché
1: Certo.
0: Iglesias e la diocesi pullulavano di religiosi. E questo seme di spiritualità religiosa, francescana anche, ancora è presente nella fede della gente e davvero abbiamo la possibilità di
1: Certo.
0: coltivare questo
1: Bello.
0: seme anche attraverso la scuola.
1: Una bellissima notizia abbiamo annunciato questa sera qui a In Cammino e per questo ringrazio padre Fabrizio Congiu e don Giuseppe Tilocca e grazie alla Diocesi di Iglesias per questa bella iniziativa.
2: Grazie
1: Noi torniamo domani sera con un'altra puntata In Cammino, come sempre a partire dalle 19:30. Buona serata e a presto.

Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
8: E vederli dal mare.
7: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
16: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto. Perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poter raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la

0: tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa.

ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia, può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia,

E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione

di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Noi sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa, a te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi.

0: noi misericordioso e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode, Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega
0: per noi. Sela del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega
0: regina di tutti i santi,
1: prega
0: regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria, grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie. Le nostre case tornino ad essere piene da luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnifico.

0: Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Lavatrice Hisense 9 kg classe A-10% a 299 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Pare di foca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
16: Avanti ambientalisti, o avrete doppio lavoro questa settimana. Sbrigatevi.
17: Pensi che se ne siano andati? Sono appena arrivati.
18: Gli uccelli difendono il territorio quando nidificano.
17: Cosa gli è successo? Vorrei parlare con un ornitologo.
16: Lei saprà anche molto sui cigni, ma non sa nulla sui bambini.
19: È il momento di reintrodurre questi uccelli in natura. Qui vive il padre, quindi i piccoli staranno qui.
18: Non voglio che tu te ne vada.
20: Qualcosa di inaspettato. Questa sera, in prima serata.
21: Ti sei mai chiesto cosa vuoi fare della tua vita, Pier Giorgio?
22: C'è sempre qualcuno o qualcosa vicino a me che mi spinge ad agire, che mi obbliga a dare.
23: Suo figlio sarebbe un militante nel partito di Don Sturzo.
24: Cosa fa tuo padre?
22: Ambasciatore d'Italia a Berlino.
24: Ti sei messo contro la società e la classe a cui appartieni.
22: Vorrei che Cristo fosse presente nella scuola, nella politica, nelle fabbriche, ovunque. La carità, che è amore, è un'altra cosa.
20: Se non avessi l'amore, domani in prima serata.

0: Decine di missili e centinaia di droni su Kiev, il più pesante attacco dall'inizio della guerra. Rimaste uccise oltre 20 persone. Dura condanna della comunità internazionale. Zelensky punta il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Il Dicastero per la dottrina della fede sancisce in un decreto la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. In 1000 giorni di guerra e di assedio israeliano nella striscia di Gaza sono stati uccisi 21.000 minori, ma il bilancio delle vittime è probabilmente molto più alto, denuncia Save the Children, bambini e ragazzi tuttora sfollati, affamati, senza scuola, senza casa e senza medicine. Testimoniare i valori della solidarietà, dell'inclusione e dell'uguaglianza, imparando a camminare gli uni accanto agli altri. L'avventura di 10 ragazzi, tra cui 5 con disabilità, in viaggio da Roma a Finisterre, passando per il Cammino di Santiago. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In apertura di giornale, il massiccio attacco sferrato dalle forze russe contro Kiev, più di 20 le persone uccise. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di produrre missili Patriot per la difesa aerea, ci riferisce Vito De Torre.
1: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi. Il bilancio ancora provvisorio è di oltre 20 morti. Almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico, alludendo ad una risposta militare. Le autorità della Federazione Russa si sono difese sostenendo che l'attacco ha colpito esclusivamente infrastrutture militari ucraine, ma la Croce Rossa ha denunciato che è stato distrutto un suo deposito che conteneva materiale sanitario per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dura la condanna della comunità internazionale, la portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che il bombardamento russo è il frutto della completa disperazione di Mosca. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli attacchi contro i civili costituiscono una violazione del diritto internazionale umanitario. Anche il presidente Trump è rimasto colpito dalla strage di Kiev, definendola un'uccisione senza senso.
0: La crisi tra Stati Uniti e Iran. I negoziati indiretti con i mediatori di Qatar e Pakistan sono rinviati al 18 luglio, ma rimane sempre da sciogliere la questione dello stretto di Hormuz. Ci racconta tutto Marco Burini.
2: I negoziati possono aspettare. Trump e gli Ayatollah hanno altro a cui pensare. Dopodomani, sabato 4 luglio, per gli Stati Uniti è festa nazionale, mentre a Teheran iniziano i funerali di Khamenei che dureranno 6 giorni. Tanto patriottismo e proclami contro il nemico, mentre a tener viva la diplomazia sono più che altro i mediatori, Qatar e Pakistan, per i quali i colloqui di Doha sono andati bene. Colloqui indiretti, però, che riprenderanno solo tra 2 settimane, mentre lo stretto di Hormuz resta il nodo del contendere. Non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran. La pazienza di Trump nei confronti dell'Iran non è illimitata, avverte l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, Waltz. Intanto, a Teheran, ultimi preparativi per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Mokhtaba non ci sarà, troppo rischioso, anche lui era rimasto ferito nel raid. Ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione di molte figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e schiaccia sotto il tallone la popolazione.
0: In 1000 giorni di guerra e di assedio israeliano nella striscia di Gaza sono stati uccisi 21.000 minori. La denuncia è di Save the Children, che richiama ancora una volta l'attenzione sulla drammatica situazione che vivono i bambini e i ragazzi in quella martoriata regione. Il servizio di Maurizio Dischino.
2: In 1000 giorni di guerra e di assedio israeliano nella striscia di Gaza sono stati 21.000 i minori palestinesi uccisi, ma il bilancio delle vittime è probabilmente molto più alto, dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. E quanto si legge in un agghiacciante rapporto diffuso oggi da Save the Children. La fame sta devastando i minori di Gaza, denuncia ancora l'organizzazione non governativa, riferendo che 245.000 sono a rischio o colpiti da malnutrizione, mentre il flusso di aiuti umanitari rimane limitato. Secondo l'organizzazione sono 800.000 i minori sfollati, molti dei quali costretti a spostarsi più volte in 1000 giorni di guerra. Inoltre 625.000 bambini e adolescenti in età scolare di Gaza hanno perso 3 anni di istruzione formale. La maggior parte di loro ha subito interruzioni del percorso scolastico a causa delle continue escalation del conflitto. Si stima anche che durante i bombardamenti israeliani oltre 370.000 abitazioni siano state danneggiate dalla guerra a Gaza. Le bambine e i bambini palestinesi sostenuti da Save the Children hanno espresso il desiderio che la guerra finisca, di vivere una vita serena all'insegna dell'amore e della pace.
0: Decreto di scomunica del Dicastero per la dottrina della fede che definisce atto di natura scismatica l'ordinazione di 4 vescovi lefebvriani avvenuta ieri a Decon in Svizzera. Ci dice tutto Cristiana Caricato.
3: Il decreto con cui oggi il Dicastero per la dottrina della fede ha sancito la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X non fa che ratificare una scelta già consumata ieri a Decon in Svizzera, quando i vescovi consacranti Alfonso de Gallareta e Bernard Felley hanno imposto le mani sui 4 candidati all'episcopato in una liturgia sfarzosa e pubblica. Con quell'atto erano già incorsi nella scomunica late sentenze per aver preso parte alla consacrazione episcopale di 4 sacerdoti senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Il decreto, firmato dal prefetto del Dicastero, il cardinale Fernandez, li pone formalmente fuori dalla comunione cattolica.
4: La parola scomunicare, essere fuori dalla comunione con la Chiesa, e quindi in questo senso non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti. Perché nel momento in cui noi ci poniamo dentro l'Eucaristia, ci poniamo nella comunione col Vescovo di Roma e con tutti i Vescovi del mondo.
3: In una nota esplicativa, il Dicastero ha ripercorso la dolorosa vicenda innescata da Monsignor Lefebvre qualche anno dopo il Concilio per arrivare fino all'ultimo tentativo di Leone XIV per scongiurare lo strappo della tunica di Cristo, come ha definito lo scisma nella lettera inviata al superiore della Fraternità Tradizionalista il 29 giugno scorso.
4: La tunica inconsutile del Cristo non è stata lacerata nemmeno dai soldati romani, infatti se la sono giocate a dadi. Ora questa tunica è l'esemplare della Chiesa. La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. E lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
3: Nella nota si precisa che sono scomunicati anche i sacerdoti appartenenti alla fraternità, mentre i laici saranno scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. In ogni caso, l'amministrazione dei sacramenti, come penitenza e matrimonio, da parte di presbiteri lefebvriani non sono validi e si raccomanda di non partecipare a celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma.
0: In Italia ora con la pagina politica, numerosi esponenti del governo oggi al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana nella sede dell'ambasciata, ci riferisce Augusto Cantelmi.
5: Piccoli disaccordi tra leader non tolgono il sonno, con l'Italia rapporti solidi, così l'ambasciatore americano in Italia Fertitta in occasione delle celebrazioni per la festa dell'indipendenza a Villa Taverna sulle relazioni tra i due paesi dopo le tensioni alla G7 francese tra Meloni e Trump. Folta la presenza dei ministri nella sede dell'ambasciata americana a Roma, da Crosetto a Tajani.
6: Il rapporto storico pare essere saldo. Non possono essere improvvide dichiarazioni che...
7: Ci può dire qualcosa
5: La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche di Ucraina, con la prudenza italiana manifestata nel procedere agli impegni presi nei confronti di Kiev. La posizione espressa sarebbe quella di rispettare gli accordi, ma procedere anno per anno senza impegni bilaterali. I dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Intanto, sul fronte interno, la Presidente del Consiglio Meloni torna sui temi del lavoro intervenendo al congresso della UIL a Padova, in particolare anche sulle morti nei luoghi di lavoro, una battaglia di tutti.
7: E anche io voglio dire a Emma, la mamma di Luana D'Orazio, che tutti noi la consideriamo una mamma straordinaria, una persona straordinaria. E che la battaglia alla quale lei ha dato vita in memoria di sua figlia è una battaglia che ci coinvolge, che ci riguarda, che ci mobilita uno a uno.
0: Conoscenza e reciproco rispetto sono la strada per la pace, lo ha sottolineato il presidente Mattarella salutando il direttivo della commissione Fulbright per gli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti. Il servizio di Fabio Bolzetta.
8: L'influenza nella vita internazionale non nasce dallo scontro e dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento anzitutto culturale e scientifico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve al Quirinale il direttivo della Commissione Fulbright alla presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Tilman Josef Fertitta. Il programma, che porta il nome del senatore J. William Fulbright, che lo introdusse nel 1946, è il principale promotore di scambi culturali internazionali degli Stati Uniti, che ha offerto opportunità a circa 400.000 persone in oltre 160 paesi.
9: Sono Tyler Burden, ho studiato neuroscienze e studi italiani alla Duke University e ho poi avuto il privilegio di ricevere una borsa Fulbright che mi ha portata a Roma.
8: Le testimonianze dei giovani studenti che hanno ricevuto le borse di studio tra le 9.000 assegnate ogni anno. Fulbright, ha ricordato il Capo dello Stato, è stata una figura di straordinaria importanza nella storia dei rapporti internazionali, come il valore dei rapporti sia uno strumento per agevolare la pace.
10: La pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale.
0: Chiedo a tutti di pregare per me, anch'io sono malato, spero di farcela. Lo ha detto pubblicamente il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la voce rotta dall'emozione, davanti alla Basilica cittadina gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio, organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro, le parole di Mastella hanno colto di sorpresa i numerosi fedeli presenti, ma dopo qualche attimo di silenzio hanno incoraggiato il primo cittadino con un caloroso applauso. Il Forum nazionale delle associazioni familiari ha incontrato il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana per un confronto dedicato agli effetti sociali, sanitari ed economici del gioco d'azzardo. Nel corso dell'incontro è stato consegnato un documento di proposte ricordando come il mercato italiano abbia raggiunto un volume di gioco superiore ai 165 miliardi di euro annui e come l'espansione dell'offerta avvenuta negli ultimi decenni abbia favorito una crescente diffusione dell'azzardo. Al termine dell'incontro il presidente del forum, Adriano Bordignon, ha espresso soddisfazione per il confronto istituzionale su un fenomeno che rappresenta una delle principali emergenze sociali di questo paese. La cronaca, arrestata la donna che ha ammesso di aver colpito mortalmente il suo compagno al culmine di una lite a Civitanova Marche. Tutti i dettagli da Alessio Orlandi.
11: Era un violento, mi sono difesa. Così, davanti ai poliziotti, Isabella Di Mattia ha ammesso di aver colpito il compagno, Marco Pennesi, 62 anni, trovato senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento di Viale Matteotti, a Civitanova Marche. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra i due, a dare l'allarme una famiglia pakistana che abita al piano inferiore dello stesso edificio. Quando gli inquirenti sono entrati nell'abitazione, oltre al sangue, a terra c'era anche il corpo dell'uomo. Accanto, la compagna, 33 anni, in stato di shock, addosso addosso aveva ancora il coltello sporco di sangue. Secondo il medico legale, Pennesi sarebbe morto per dissanguamento dopo che un fendente lo ha colpito in profondità al braccio destro. In testa aveva anche due ferite inferte con un corpo contundente. La coppia, sulla base delle testimonianze raccolte dagli investigatori, era conosciuta nel quartiere per il rapporto burrascoso. Oltre alla dinamica dei fatti, la polizia sta cercando di chiarire cosa abbia innescato la lite culminata nell'omicidio. Era un prevaricatore, avevo subito atti di violenza, si è giustificata la donna, che si trova ora nel carcere di Pesaro.
0: Celebrati stamani a Milano.

0: Funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Municipale morto la scorsa settimana a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Oggi il 26enne, accusato di aver provocato l'incidente fatale, è passato dai domiciliari al carcere. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa nel quartiere Corvetto per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. L'arrivo del feretro avvolto dalla bandiera crociata meneghina è stato accolto da un lungo e commosso applauso. Sei colleghi lo hanno portato a spalla fino all'altare, preceduti da un settimo agente con il casco d'ordinanza in mano.
2: Francesco era quello, era l'agente che avete visto qua oggi, perché lui era così, era amico di tutti. E...
3: tutta la gente che c'è qua vuol dire che è un essere umano che ha fatto del bene.
1: In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi e del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
4: La cosa più grande e più importante è che uscendo da qui uno dica: io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio. E voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci è chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
1: La cerimonia si è conclusa tra le note di Alleluia di Leonard Cohen, gli applausi degli amici e le sirene dei vigili.
0: Si svolge a Roma in questi giorni il corso promosso dalla CEI per i nuovi economi delle diocesi italiane. Ha seguito per noi i lavori odierni Leonardo Possati. Vediamo.
5: Una sana gestione dei conti e la trasparenza sulla rendicontazione dell'8 per 1000 per far conoscere cosa fruttano e realizzano i soldi che i contribuenti italiani affidano alla Chiesa Cattolica sono questi due dei temi cardine del corso tenuto dalla CEI a Roma per i nuovi economi delle diocesi italiane.
6: Non è soltanto un tesoriere, non è soltanto diciamo così, un amministratore, un contabile, ma è colui che si interfaccia poi con le varie realtà della diocesi e ha un compito quindi pastorale molto importante, rilevante.
5: Arrivano da tutta Italia di fresca nomina da parte del loro vescovo.
7: È sempre un gioco di equilibrio fra la necessaria attenzione agli aspetti economici, pratici, tecnici, ma anche all'attenzione alle persone, in particolare alle persone che ne hanno più bisogno, insomma, no? Quindi il fatto di dover tenere sempre conto che i nostri destinatari sono spesso persone in difficoltà.
5: L'economo della diocesi non è un amministratore delegato di un'azienda, ma racchiude in sé una molteplicità di aspetti che toccano il vivo dell'attività pastorale. Il rapporto con i beni culturali, gli aspetti contrattualistici, ma non solo, è un aiuto concreto alle persone.
0: Al via oggi la settima edizione dell'Ecofilm Fest, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo, il Cinematografo, e sostenuto da Regione Lombardia. Il titolo scelto per il 2026 è Con tutte le sue creature, nell'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. La rassegna è stata inaugurata con un seminario su cinema, festival e territorio, alla presenza del direttore artistico del festival, Monsignor Davide Milani. Tra gli appuntamenti di rilievo, l'incontro con Marco Bellocchio, che presenterà la serie Portobello, dedicata al caso di Enzo Tortora, in versione integrale. Un'esperienza di fede, inclusione e solidarietà è quella che hanno vissuto 10 giovani in cammino da Roma verso Santiago di Compostela. Ce la racconta Raffaella Frullone.
8: Una testimonianza dei valori di solidarietà, inclusione e uguaglianza che sono a fondamento della pacifica convivenza. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio ha definito il viaggio alla fine del mondo. Avventura che ha visto 10 ragazzi, di cui 5 con disabilità, viaggiare da Roma fino a Finisterre passando per Santiago de Compostela. Con loro i volontari degli Autieri d'Italia, della Protezione Civile, poliziotti, accompagnatori ed educatori. Giornate fatte di cammino, con la pioggia, con il sole, di zaini sulle spalle, di pane condiviso, di sorrisi, abbracci e amicizia. Dopo l'arrivo a Bordeaux, in Francia, il gruppo ha attraversato alcuni dei luoghi più simbolici del pellegrinaggio europeo: Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncisvalle, poi in Spagna, Pamplona, Burgos, León, Sarria e infine Santiago. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Jupiter e dall'Opera Don Calabria con il sostegno della Regione Lazio, non è stata soltanto un viaggio geografico, ma un

0: Esperienza di incontro dall'antico Hospital de San Nicolà e dal gesto della lavanda dei piedi condiviso con i volontari della Confraternita di San Jacopo fino a Cruz de Hierro, dove ciascuno ha potuto lasciare i propri pesi e le proprie fatiche. E se Finisterre per gli antichi segnalava la fine del mondo conosciuto, per questi ragazzi e la carovana di Jupiter segna un nuovo inizio di un cammino condiviso.
1: E col buon cammino siamo giunti al termine del TG2000. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Vi segnalo a seguire il film romantico Qualcosa di inaspettato. Buona visione, lieta serata a tutti voi. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un incontro della natura che cambia il cuore. Qualcosa di inaspettato.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
9: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
8: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
9: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
8: Da oggi è arricchito con microcheratina.
9: Per capelli due volte più forti.
8: Nuovo Excellence Nude.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò.
17: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate, te best.
18: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100%

0: Madre Teresa amava dire: forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere. Portiamo nel cuore il suo sorriso. Portiamo nel cuore il suo sorriso e doniamoli a quanti incontriamo nel nostro cammino. Lei sia il vostro modello di santità.
1: Come pensi che volesse essere ricordata?
2: In che modo la madre voleva essere ricordata? Non per sé, ma per le opere di Gesù. Non si è mai occupata di sé, solo di Gesù. Disse che lei era una matita nella mano di Dio, una matita con cui scriveva lettere d'amore al mondo.
1: Quando il lavoro di una vita sarà finalmente finito, la sua organizzazione continuerà?
3: Oh sì, non sono io che lo faccio. È l'opera di Dio. Non è quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo che fa la differenza.
4: Come dice Madre Teresa, questa goccia della santità che sembra niente, ma importantissima, perché dalle gocce si forma il fiume, dal fiume il mare, dal mare l'oceano. Quindi, come noi siamo importanti, anche se siamo piccole gocce nel mondo, ma come la nostra presenza è importante quanto rappresentiamo Dio.
5: Madre Teresa ci ha insegnato che non ci sono persone sacrificabili, che ognuno ha dignità e valore perché ognuno è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Così, quando dava da mangiare agli affamati o teneva la mano di qualcuno che stava morendo, lo faceva alla persona più importante della sua vita, Gesù Cristo stesso. In tutto questo ci stava insegnando ad avere un cuore che vede. E se riuscissimo a fare questo, se potessimo vedere il mondo e gli uni e gli altri più come ha fatto Madre Teresa, allora il mondo sarebbe un posto radicalmente diverso e, penso, migliore.
3: Ora siamo in tutto il mondo e stiamo cercando di portare la tenerezza e l'amore di Gesù. E tu? Non puoi andare dove andiamo noi. Non potete fare quello che facciamo noi. Ma insieme stiamo facendo qualcosa di grande per il Signore. È la mia preghiera per voi, perché possiate crescere nella santità attraverso questo tenero amore per i più poveri tra i poveri. Questo amore inizia a casa, nella tua famiglia. E se vedete Dio gli uni negli altri, avrete amore, pace, gioia insieme. Opere di bene, tutte opere di pace.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose, preservaci dal fuoco. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio,

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseria. Salus Populi Romane. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri piedi, come anche noi rimettiamo ai nostri creditori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romane. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le vittime della tua misericordia. Salus populi Romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.
2: Signori, buongiorno, è scattata l'ora solare, si incomincia a colori, perché loro sono colore puro, sono ospiti che amiamo molto, sono già stati nostri ospiti, ma tornano nostri ospiti, sono belli, giovani, bravissimi e riempiono di musica il nostro cuore e tutte le vostre case. 3, 2, 1, via!

0: Ahí, prima della La Veila, Ilaria Vellare e Giuseppe Spinelli. Bravi! Tornano i nostri ospiti e ci sarà tanto da ballare, da raccontare e da ascoltare. Sentite, lui è uno splendido comico e saper far ridere è un'operazione complicatissima che richiede di base una cosa, il talento eccezionale, o ce l'hai o non lo puoi comprare. Poi è un imitatore, è uscito da un sacco di guai anche con la sua mamma facendo le imitazioni e ha una voce d'oro e ha un nome, Lino, il cognome fa Barbieri! Lino Barbieri!
1: Americano. Si è da meglio fa, tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky e soda, cosa siete disturbati?
2: Ciao! Vabbè, col carosone, sai!
0: Aspetta, ho fatto un danno, aspettate.
3: Non è successo niente, è bellissimo.
0: No, c'è un danno qua. E possiamo avere una incursione del nostro fonico che aggiusti? Non staccare, siamo in onda.
3: Che fai? È bello della diretta, dicevano.
0: Francesco, il nostro super Francesco. Allora, Lino Barbieri, l'avete appena visto, ci siamo anche abbracciati con tale furor che alla fine si staccò un microfono. È uno splendido artista poliedrico, di quel tipo di poliedro che a seconda di dove tu lo appoggi suona, dove lo metti suona, dove suoni lui riesce nell'operazione più splendida, per esempio in quella di conoscere
3: il
0: maestro.
3: Mi hanno fatto ricordare il maestro. Quest'anno qui è il 91 e con il grande Carosone io facevo un programma su Rai 2 con Eter Parisi e Giancarlo Magalli.
0: Oh sì?
3: E la mia fortuna avevamo lo stesso agente, per cui io facevo le serate col maestro.
0: Che bello!
3: E lui mi dava del lei, pensa, aveva 71 anni, io avevo 24 e lui mi diceva quando andavamo a fare le serate insieme, vado prima io perché sa, poi io domani mi devo svegliare per le prove, lei è più giovane, quindi vada lei dopo di me. E io dicevo, maestro, ma dopo di lei c'è la sigla. No, ma lei è bravo, non si preoccupi. C'è un uomo straordinario, di un'umiltà disarmante.
0: Però, questo vi dice che se a 24 anni questo ragazzo, Barbieri Lino, era già accanto a Renato Carosone, per carità, le figure degli agenti sono fondamentali, importantissime, però, Lino, quel tuo talento... smisurato, bello, no. Fatto di... No, veramente, carino.
3: Devo
0: fatto
3: dire che
0: di armonia.
3: All'epoca non c'entravano neanche gli agenti. All'epoca esistevano i bei provini. Li facevi. Io il primo provino l'ho fatto con Pierfrancesco Pingitore. Con la triade di autori hanno fatto la storia, c'è Rudy Porcelli Santoro.
0: Eccomi,
3: io neanche sapevo chi fossero. Era uno scugnizzo. Mi presentai lì a fare il provino a Teulada e facemmo Stasera vi butto a Bandiera Gialla,
0: ma
3: con
0: che
3: Sabani,
0: meraviglia, con Gigi.
3: Per cui mi sono ritrovato con loro, ma senza, ma non era un fatto di agente.
0: No,
3: di provini,
0: perché dicevi facevamo le serate con lo stesso agente.
3: Le serate, sì, perché avevamo.
0: Insomma, il ragazzo è bravo, questo è il concetto.
3: È troppo
0: no?
3: Buona,
0: insomma,
3: Paola, dai, non è vero.
0: Allora,
3: non alziamo le aspettative.
0: Guarda, non solo alziamo le aspettative, sappiamo quello che stiamo dicendo. Allora, dunque, come è stato il fatto che tu hai imparato a fare tutte le voci possibili ed immaginabili? Cioè tu sei un imitatore
3: Ho iniziato da
0: studioso,
3: bambino, ma,
0: studiante.
3: Da bambino, ma non per scelta, per necessità, Paola.
0: Perché?
3: Perché io avevo una mamma, cioè ancora viva, 83 anni, ma severissima, che prima non esisteva telefono azzurro. Se esisteva telefono azzurro, sotto casa mia c'era tutta la redazione di telefono ogni giorno, perché la cosa più delicata era i battipanni. Cioè
0: ma i battipanni ci
3: ma
0: siamo passati.
3: Ma era la carezza quella lì, no? Allora io capii che mamma, siccome avevamo molti comici dell'epoca, bastava le facessi qualche imitazione e lei placava la sua ira. Ho cominciato con Franco Franchi. Allora lei si avvicinava, bastava le facessi. Mammena, ti prego, non mi picchiare! E lei si calmava. Da quel momento ho detto, allora io farò le imitazioni. Ovviamente questo cagnava. Cambiava anno per anno, cambiava gusto. E poi è arrivata la volta di Nino Bambi. Ma perché mi scende? Mi piace perché mi prende? Poi la cosa difficile divenne quando lei cominciò a diventare fan di miti americani. Rambo, De Niro.
0: Sì.
3: E lì dissi, ma questi su America... Ma era un grande doppiatore.
0: Come no?
3: Era Ferruccio America.

0: E io imparai a fare l'imitazione del doppiatore di questi americani. Allora, quando lei si avvicinava e stava per picchiarmi, io le dicevo: ce l'hai con me? Non sei niente, mamma, ok? Sei assolutamente solo chiacchiere e battifarmi, ok? Non sei niente! Assolutamente niente! Insomma, e da lì poi è diventato un lavoro, capito?
1: Allora, scusate, ma oggi è così, oggi butta così.
0: È diventato
1: butta
0: un lavoro.
1: Avevo una fotografia, una fotografia su cui dobbiamo andare, perché si parla di scimpanzé.
0: Sì,
1: no? Attenzione. Questa fotografia non è la fotografia di un piccolo scimpanzé, ma è la fotografia di
0: un capolavoro.
1: Bimbo,
0: sì,
1: un questo capolavoro. Bimbo è il tuo ultimo bimbo della serie?
0: Sì, io ho tre figli, uno di 28 e questo di 7 mesi e mezzo, pazzo. Io.
1: Uno di 28, fatto
0: uno
1: da ragazzetto proprio.
0: Uno di 24, avevo 30 anni.
1: Uno ti di porti 24, in una maniera eccezionale.
0: Uno di 24 e poi a 57 anni, io sono sposato due volte, la mia seconda moglie più giovane di me, avevo questo desiderio di maternità.
1: Ed
0: io ho detto:
1: ma
0: va bene, è nato Emanuele.
1: E che c'entra lo scimpanzé?
0: Lo scimpanzé è un'altra cosa. Lo scimpanzé ho raccontato ai tuoi autori che io da bambino, mi racconta mamma, la mia nonna aveva una salumeria.
1: Sì.
0: E praticamente quando arrivavano i clienti, io mi mettevo su questo bancone.
1: Sì, lo so.
0: E facevo lo scimpanzé.
1: Sì.
0: E lo faccio anche lui, e lui si diverte tantissimo. Insomma, stavo lì sulla, compravano la mozzarella, io mi mettevo sul bancone, ero piccolino. E lui, insomma, mamma mi racconta questo. E lui si diverte tantissimo quando faccio lo
1: Allora, provate a mettervi nei panni dei figli di Rino Barbieri. Cioè, voglio dire, non deve esistere cosa più bella di sentire papà è tornato a casa. Allora noi lo restituiamo subito questo papà, poi dopo a Emanuele e a tutta la sua famiglia, però ce lo teniamo caro caro, stretto stretto. Tra poco, un po' di pubblicità, scatta nuovamente l'ora solare con Lino Barbieri. Tu sei proprio una...
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
11: La marmellata è solo a base di agrumi.
12: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
13: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
14: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
15: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
9: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Allora signori, Lino Barbieri, un artista meraviglioso, meraviglioso, che è capace. Allora, dicevamo, intanto mandiamo un grandissimo abbraccio a Nini Pingitore.
0: Assolutamente,
1: un
0: maestro.
1: Un bacio grande.
0: Grazie di tutto,
1: grande,
0: maestro.
1: Ti aspettiamo.
0: Grazie di
1: allora,
0: tutto.
1: Allora, abbiamo detto, tu hai lavorato con i più grandi, hai citato poco
0: sì,
1: fa
0: per fortuna,
1: Gigi Sabani, hai lavorato con Raffaella.
0: Con la grande Raffaella Carrà.
1: Raffaella Carrà,
0: che mi adorava quando facevo Maradona, mi adorava lei.
1: Che meraviglia.
0: Qui siamo al bagaglino.
1: E qui siete al bagaglino.
0: Qui sono, Pingitore mi diede il piacere e l'onore di fare una stagione teatrale a fianco a questi grandi artisti.
1: Vabbè.
0: Cioè Oreste Lionello,
1: la meraviglia, che... la meraviglia.
0: Quando ti doveva dare un consiglio, ti chiedeva scusa.
1: No.
0: Mi perdoni, le posso suggerire una cosa? Io pensavo prendesse in giro, ma questo che fa? Invece no, lei era proprio così.
1: Era così. E abbiamo appena iniziato parlando di Carosone, grandi signori, no? E vabbè. Senti, Massimo Troisi, tu hai... Allora, in realtà, raccontare Lino Barbieri ci crea qualche problema in questo senso. Dovremmo stare qui 6 ore e mezza, però non possiamo stare qua 6 ore e mezza.
0: Si addormenterebbero pure
1: loro. Esatto. Poverine. Ecco, no, non si addormenterebbero, anziché.
0: Allora, questo qui è un regalo che mi fece Clarissa Barth, che è quel programma della Carrà.

0: che fu un programma che faceva 6 milioni a domenica pomeriggio. Io lavoravo con me, stavamo insieme con Neri Marco Re, avevamo un gruppo, il TGX, no? E io importunavo questa Clarisse, tu mi fai conoscere a Massimo, hai capito? No? Io la napoletana con me, io avevo 23 anni, qua è dicembre del 90. Questa un giorno mi fa, stasera siete impegnati? Io, no, perché abbiamo una cena a casa di Massimo, tutti liberi. E quest'uomo, quando ci accorse, io pensavo che aprisse la porta un maggiordomo, aprì lui.
1: Senti, ti fatti tanto? No, sto mangiando qua da altri, è fatto fritto, ma sono fatti di voi, sta bene. Fa niente, comunque ancora siamo pulito, non vi preoccupate.
0: C'è un uomo di una umiltà disarmante.
2: Sai cosa è stupendo in questa fotografia?
0: Perché io
2: tu,
0: tremavo.
2: Tu hai la faccia della felicità quando uno scoppia, sì, di felicità.
0: Mi vengono i brividi perché io là avevo un po' di soggezione, no? E lui, vedi, mi pone la testa su per rassicurarmi.
2: Per rassicurare.
0: Era una persona straordinaria e mi piacque tanto e io, non lo so, poi nella mia cultura c'è stato un po' di contaminazione di questi grandi. Lui andava già 35 anni fa contro gli stereotipi della Napoli, no? La pizza sfugliatella, mamma mia, come detestavo
2: lui
0: queste
2: era,
0: cose.
2: Lui era modernità prima che noi ci accorgessimo, sì, che fosse modernità. Questo è. Senti, tu sarai in tour con Tessuto da Lino. Che cos'è Tessuto?
0: Tessuto da Lino è uno spettacolo di satira, di costume, è una fotografia irriverente al nostro paese, c'è tutto dentro. Questo l'ho scritto con Lello Marangio, che è un altro esimio sarto,
2: sì, esatto,
0: con Cinzia De Martino e Federica Grimaldi. E due ore di... non è più un one-man show, perché ho messo anche delle attrici, dove praticamente trattiamo le cose più varie, dalla satira sociale, perché parlo anche della disabilità, interpreto un disabile, sì, sulla carrozzina.
2: Cioè, c'è un detto, ridendo e scherzando,
0: si dice la verità,
2: certo. Pulcinella dice la verità,
0: sì, sì.
2: E... picchia Pulcinella, e siamo ancora lì a dover
0: poi
2: imparare.
0: Poi faccio ovviamente delle molte imitazioni.
2: Senti, no? Il signor, l'ho adorato, il signor Remo Contro.
0: Remo Contro nasce perché io da bambino, c'era nella mia cittadina un signore, avevo, posso alzarmi per fare questo tic, avviso il regista, faceva così questo, guarda, si guardava e faceva così. Guarda. Non sono d'accordo.
2: Non sono d'accordo.
0: E dicevo così. Allora io dico, c'è gente che dice la TV deve cambiare, purtroppo c'è troppa TV spazzatura. Non sono d'accordo. E vi spiego perché. Siete voi a dover cambiare. Se non volete vedere Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e programmi volgari e rissosi, potete sempre cambiare canale. Ma se non cambiate ve li guardate, e non sono loro che fanno la TV spazzatura, siete voi che scegliete la munnezza dei programmi.
2: Ma no, ma no, ma no!
0: Sei d'accordo?
2: Il signor Remo Contro. Poi c'è il signore Fisio. Qui ce ne
0: Fisio.
2: Siamo segnato alcuni. Dobbiamo andare a teatro, mica possiamo fare
0: Fisio,
2: teatro
0: appunto,
2: qua.
0: E sulla carrozzina simuliamo una passeggiata a Milano, che le barriere architettoniche, che Lello Marangio, questo mio coautore, è disabile. Per cui io con lui ho vissuto questa cosa.
2: Certo.
0: E qui abbiamo scritto dei pezzi, no? E quindi troviamo barriere architettoniche ovunque e noi diciamo, che ne so, per esempio, in Italia è più facile andare in pensione come falso invalido che come lavoratore vero. Questo paese è pieno di ciechi che guidano le macchine, paraplegici che ballano il rock and roll e sordomuti che fanno i concerti di Vasco Rossi. Si scoprono interi quartieri di disabili. Alla domanda legittima da parte di un maresciallo, ma com'è possibile? In questo quartiere siete tutti disabili. Loro rispondono candidamente, maresciallo, è possibile? Abitiamo vicino vicino. Secondo me ci siamo contagiati.
2: Oh, oh.
0: Ci sono tante cose,
2: Ridendo, ribadiamo, ridendo e scherzando, si passa questo tempo vestiti da questo tuo tessuto,
0: esatto.
2: La mettiamo in questa maniera.
0: Poi parliamo anche dei personaggi di oggi e di ieri, proprio per fare un parallelo, no? Per esempio io invito molti cantanti, allora mi piace molto, senza preconcetti, io lo mostro,
2: sì,
0: no? Oggi va di moda, per esempio, che ne so, un Achille Lauro,
2: sì,
0: sguardo fisso, voce... che quando canta sembra quasi c'è la pressione a ben dotto, no? Quando cade, così, guarda così. Sì, dai, sì, che qui, io sale qui, sì. Fai di me intanto a casa, fai di me quel che vuoi, sono qui. Noi siamo cresciuti con i Daniele, era ben accocciante. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera.
2: È stupendo.
0: Questi ti svegliavano, eccolo.
2: Eccoti.
0: Ma siamo da Michele
2: Cucuzza. Cocciantato, meraviglioso. Cocciantato. Senti, un'ultima

0: cosa, l'ho detto 6 ore, però poi non dite a casa che io non ve lo dica. Allora, un'ultima cosa. Roberto Saviano,
1: Saviano,
0: come ti è venuta in mente
1: lo faccio da
0: questa?
1: tanti anni, che mi piaceva molto fare alla faccia. Io mi alzo sempre, avviso il regista che piano piano
0: Sì.
1: piaceva molto questi suoi tempi, queste pause che c'è con. Scusate il ritardo, ma abbiamo bucato una gomma in macchina, non c'avevo la ruota di scorta. Ho rimproverato anche le mie guardie del corpo, non è possibile. Con 7 devi di scorta non derima una rota. E questo ci deve far riflettere. Oggi voglio parlarvi, su consiglio del mio psicanalista, per smettere di parlare di mafia, dei fiori. I fiori sono presenti ad ogni festa, pure alla festa dei morti. E per questo vi voglio ricordare i morti ammazzati nel 1980. E quindi
0: E quindi questo è, esatto, cade,
1: cade sempre.
0: nonostante il consiglio del suo
1: Cade
0: psicologo.
1: sempre.
0: Allora facciamo una cosa, prendete la
1: Attaccato col tram.
0: macchina, prendete la corriera, prendete quello che volete, andatelo ad applaudire.
1: Grazie,
0: Lino
1: grazie.
0: Barbieri, grazie.
1: Grazie.
0: Ma che facciamo? Un po' di musica? Andiamo via con la musica, via!

0: grazie.
1: Grazie.
0: Scusate, un po' di tosse. Allora, molto teneri, mi hanno detto ci siamo appena colorati un po'.
2: Poco.
0: Io mi sono messa tutta quanta bigiolina, tutta così. Loro sono un'esplosione di colore, di amore e di bravura. Veniamo a Veila, che mi ha corretto perché io nel lancio avevo detto Veila, ho sbagliato. Veila, un
1: non
0: nome bellissimo.
1: Non ti preoccupare, Paola.
0: Bellissima anche tu. Ma Veila perché? Da dove nasce?
1: Adesso lo spieghiamo subito.
0: Spieghiamo.
1: Veila, ho scelto il mio nome d'arte perché ho fatto una vera e propria fusione tra il mio cognome e il mio nome. Vellar Ilaria. Vellar ha radici alto-tedesche,
0: sì.
1: Io sono originaria dall'altopiano di Asiago, Roana, il mio paese,
0: bello.
1: E da lì sono scese le popolazioni cimbre all'epoca.
0: Sì.
1: E queste popolazioni si sono stabilite sull'altopiano, io ho radici cimbre, ecco.
0: Che bellilla, lei ha radici cimbre, ma che tenerezza! Ed è una grande storia.
1: Ci tengo a dirlo perché nell'altopiano cerchiamo di rivitalizzare sempre questa cultura, questa tradizione.
0: Che ha una storia e ha dei nomi di persone che l'hanno abitato, che sono nate lì, insomma. È una terra da visitare sotto tutti i punti di vista, bella e speciale. Va detto che loro due sul bello e speciale hanno azzeccato in pieno. Passione per la musica è una passione che fra tutti e due viene dalle vostre famiglie. Ecco, tu,
2: già.
0: Insomma, citavi l'altopiano di Asiago, lì la musica
1: sì, diciamo
0: c'è, conta, è importante.
1: È partita, questa passione mi è stata trasmessa da mio papà,
0: sì.
1: Ma un po' tutta la famiglia paterna, direi.
0: Uh-huh.
1: Mio papà suona la fisarmonica e casa mia era sempre piena di strumenti musicali.
0: Chi sono costoro?
1: Eccoli qua. Mio papà, che probabilmente aveva proprio la mia età, sui 30 anni,
0: sì.
1: E io da piccolina.
0: Cioè, niente, così abbiamo le prove. Praticamente dice, tu ascolta musica. Da un papà con questa faccia innamorata.
1: Sono la prima di quattro fratelli.
0: Oh,
1: sono l'unica ad avere la forte passione per la musica. Ma probabilmente perché mio papà, essendo la prima, magari aveva più tempo, si è preso più tempo a restare a
0: magari
1: casa.
0: Magari c'è anche quel talento, no?
1: E Venia? Suonava proprio nel pancione, quando mia mamma aveva il pancione. Quindi io ho sentito la musica ancora prima di nascere.
0: È uscita dalla pancia della mamma ballando. Questo sì. È il senso. Allora, attenzione. Tra un attimo ci occupiamo dell'organetto, perché ieri è stato tutto uno studio qua, organo, organetto, fisarmonica e la metà bastia. Allora, nonno Giuseppe, tuo nonno materno, se
2: sì,
0: non vado errata,
2: sì.
0: Anche lui innamorato.
2: Innamorato di questo strumento
0: di
2: e me l'ha trasmesso sin da piccolo, quindi le nostre storie sono molto simili.
1: Ah, sì.
2: Infatti, che dire, io da sempre la fisarmonica è il mio strumento.
0: Ma quando hai iniziato a suonare fisarmonica?
2: Beh, avevo 4-5 anni.
0: 4-5
2: anni? Sì, perché mio nonno in casa continuava a comprare, all'insaputa anche di mia nonna, continuava a comprare fisarmoniche piccole, grosse.
0: Perché giustamente per un bambino ci
2: vuole... Ma è piccolo, vabbè, la compro piccola, allora... Ce n'era sempre e quindi...
0: Ce n'era sempre, è sì. Meraviglioso. Tuo nonno Giuseppe è la persona alla quale tu hai dedicato anche il tuo...
2: Il mio primo disco.
0: Il tuo primo disco.
2: Caro nonno, sì.
0: Sì. Me lo ricordo, ne abbiamo parlato.
2: Sì, sì, sì, sì. E sono veramente felice di poter ritornare in questa fantastica
0: anche
2: puntata.
0: Anche noi siamo molto contenti.
2: Insieme a Veila, ci tengo a precisare, da quando siamo stati in questa puntata... diciamo che abbiamo avuto
1: una bella evoluzione
2: musicale.
0: Ma perché siete bravi voi.
2: Ci ha portato probabilmente anche
0: Ma perché siete bravi voi, noi portiamo volentieri fortuna. Allora, attenzione. Organetto e fisarmonica. Organetto già di suo è diciamo più facilmente trasportabile.
1: Sì.
0: No? Ecco. Fisarmonica è la regina che... Quando c'è l'apertura alare della fisarmonica è pari a quella, non so, di un'aquila, è una meraviglia.
1: È grande.
0: Qual è la differenza? La differenza proprio da un punto di vista musicale.
1: Spieghiamo in maniera tecnica e poi...
0: Spiegatela in una maniera più semplice al mondo, al mondo.
1: Allora, innanzitutto, l'hai già detto Paola, ma la fisarmonica è più grande. Quindi, prima differenza, è anche uno strumento più completo.
0: Eccolo là.
1: ha più tasti o più bottoni in base alla fisarmonica se è a tasti o cromatica. Poi ha una bottoniera anche dalla parte sinistra molto completa, dove ti accompagni. E mentre l'organetto è più limitato come strumento, mancano delle note, ma perché è basato su una scala diatonica, si dice. E in più con un bottone si producono due note. Una mentre si apre il mantice,
0: e l'altra
1: se volete
0: mentre...
1: facciamo anche sentire in
0: ma
1: diretta.
0: Ma andiamolo a prendere questo organetto, possiamo? Possiamo? Sì,
2: nel
0: certo.
2: Nel frattempo che lei la prende l'organetto, in 5 secondi ho trovato il modo di spiegare
0: Attenzione,
2: l'organetto.
0: Signori, è partito
2: perché
0: Giuseppe.
2: Perché nelle nostre serate noi siamo sempre di fretta, è tutta una fretta. Infatti il nome d'arte lei l'ha inventato proprio per presentarlo in modo speech. Ilaria Vella è troppo lungo, quindi Vela è più veloce. Stessa cosa la spiegazione dell'organetto. Praticamente l'organetto con un tasto lei riesce a suonare due note. Pensate,
1: una mentre apro il mantice.
2: Generalizzo, non me ne vogliate, amici uomini. Noi uomini con due neuroni facciamo fatica a farne funzionare uno.
0: No, quest'uomo lo amiamo molto.
2: Pazzesco.
0: Amiamo questo ragazzo, meraviglioso. Quindi l'organetto più piccino, ma mettiamo. Attenzione. Eh sì, mettiamolo qua, che è anche proprio bello da vedere. L'organetto è... È entrato nel tuo cuore da subito.
1: Diciamo, sono partita con gli studi del pianoforte,
0: certo.
1: Poi da lì avevo un organetto in casa, perché mio papà è appassionatissimo,
0: anche lui compra di qua, compra di là.
1: Compra di là, io ero immersa nella musica e c'era questo organetto. Tra l'altro, mio coscritto, si può dire, del 94, perché l'ha acquistato proprio quando è andato in viaggio di nozze a Castelfidardo.
0: Ma che meraviglia! Dove va il papà in viaggio di nozze a Castelfidardo?
1: Per forza.
0: Non a Londra o a Venezia, no, andiamo dove si
1: costruiscono
0: le fisarmoniche. Ma è giusto,
1: esatto. Allora, ho iniziato con il pianoforte.
0: Attenzione, qui bellissimo. Siamo all'opera, almeno con il piccolo Montanaro, incubo di tutti i bambini, ma sta lì. Com'è che poi tu a un giorno
1: poi c'era
0: detto...
1: questo organetto in casa e niente, io ho detto proviamo questo organetto e con mio papà ci siamo messi e abbiamo iniziato a suonare a qualche festa, a qualche sagra del paese.
0: Bene,
1: con
0: ma
1: il
0: quando
1: duo
0: è
1: di papà.
0: Che hai incontrato?